0: continua a viaggiare con Summer Camp. Hai viaggiato tutto il weekend e questa canzone ti ricorda che sta per ricominciare, tutto, no? Magari è, la tua anima è ancora nei posti che hai visitato durante il weekend.
1: Ma quale anima? L'anima...
0: No!
1: L'anima di... No, perché sai, di lunedì ormai, insomma, di lunedì finito il weekend, la riflessione è sempre quella.
0: No, ma la riflessione è quella che l'anima è ancora... Il lunedì è ancora dove è stata durante il weekend. È il martedì che torna... E lì è proprio quell'anima,
1: quell'anima lì. Sì.
2: La mia è sul divano con questo ascoltatore.
1: Sì,
3: Summer Camp, oggi grande compleanno di 40 anni. Ferie da lavoro, spaparanzato sul divano. Beh. E per la prima volta guardo Summer Camp in TV. Grazie, un abbraccio.
1: Sei come il cantante dei Fastball, cioè Scalzo, perché si chiama Tony Scalzo.
0: Vabbè, ma sei anche come il nostro Francesco, che sicuramente. Cioè, lo sento dalla selezione messaggi che il suo prossimo compleanno, come l'idea, sarà tramutato in un giorno.
2: Mani avanti,
0: rosso sul calendario.
1: L'ha già comunicato, 30 ottobre.
4: Summer! Ciao ragazzi, qua è arrivata l'estate, da voi? Ciao da Raffaele!
1: Ciao! Raffaele, ma che voce!
0: No, vabbè, ragazzi!
1: Stai diventando Ligabue, cioè una voce sempre più adulta.
2: Secondo me da noi arriva domani l'estate, perché oggi danno ancora un po' di perturbazione, più tardi, però da domani...
0: Vabbè, come diceva quella canzone, tarda ad arrivare... Ma a parte che poi, perché dovrebbe arrivare? È ancora
1: fino a primavera,
2: Sapete chi tarda ad arrivare? Il DJ Aladdin, ragazzi.
5: Aggiornamento da Cristian il tassista. Stamattina DJ Aladdin mi chiama per andare a Verona. Visto lo sciopero dei treni, l'ho portato in taxi. Abbiamo pattuito una cifra, ma quando siamo arrivati, lui ha tirato fuori il sum up e mi ha detto: senti, ma puoi fare il gesto? Sai, devo cambiare macchina. Va bene, niente. Che fai? Gli amici non li aiuti? Ciao ragazzi, rock and roll!
1: È lui, è Aladdin che ha tirato fuori il sum up.
0: Milano-Verona.
1: Pagare, io sul tuo taxi.
0: Milano-Verona incide sul bilancio. In taxi.
2: Da Verona arriva del Garda, quindi a nord.
1: È lontano.
0: A sto punto accompagnami fino a Riva del Garda.
1: Arriva del Garda.
0: Va bene, ragazzi, tutto è pronto per una nuova settimana con Summer Camp. Che dire, un minuto di spot e poi mettiamo la nostra sigla e cominciamo.

0: con la luce del weekend alle spalle inizia una grigia settimana di lavoro. Ma per due ore, ci sarà un sole in alto nel cielo. E quel sole si chiama Summer Camp.
1: Olè, un poeta.
0: Come fa a non amarla?
2: Sai sempre come gasarci, veramente.
1: Che motivatore,
2: mamma mia,
1: incredibile, sì.
3: Per un attimo ho pensato che Aladdin non ci fosse perché sabato alla Faster Than That la morte avesse corso più di lui.
2: No, in realtà ce l'ha fatta.
1: Ce l'ha fatta.
2: Ma oggi non c'è perché appunto è... non lo so che cos'è, è un altro evento sportivo.
4: Me l'ha scritto, ma ha un altro nome complicato, tipo Faster Than That. Adesso lo recupero.
1: Te l'ha scritto perché vuole promozione.
2: Però non corre, mette la musica.
4: Outdoor and Running Business Days. Mamma mia, sciogli lingua.
1: Il coraggio comunque di organizzare una corsa.
2: O quello oppure sopra la banca.
4: Esatto, non è impossibile.
1: Durante lo weekend della Digiten, praticamente con lo stesso format, no?
4: Sì. Beh, però c'erano anche le birrette. Io mi sono dedicato a quello.
1: Cosa dice che anche a Treviso, magari non proprio le birrette, ma i cocktail non mancavano.
2: Spritz,
1: me.
2: Credo, insomma.
1: Prosecchi.
2: Credo che qualcuno, insomma, abbia deciso anche di.
1: Sì,
2: di dai, almeno qualcuno.
1: Secondo me sì.
4: Vabbè, da Treviso andiamo a Foggia, ragazzi.
5: Tanti saluti dalla festa del soccorso di San Severo. Ciao, Alfredo.
6: Emilia, Felice.
5: Ciao!
2: Bello!
1: Ciao.
2: In cosa consiste la festa del... cioè chi viene celebrato?
4: È la festa patronale appunto di San Severo, provincia di Foggia.
2: Quindi del santo
1: la Madonna,
2: di San Severo?
4: No, della Madonna del soccorso.
1: Che se non sbaglio è nera.
4: Sì, esatto.
2: Ah, vero.
4: Sì, sì,
1: la Madonna nera del soccorso. La mia domanda è... tante Madonne esistono, nel senso che c'entra, però la Madonna
2: è
1: è vero, la Madonna di Guadalupe, la Madonna di Campiglio, la Madonna ci sono tante, però poi è sempre la stessa. No
2: adesso, amici del Nord Est, so a cosa state pensando, però è lecita secondo me come domanda, no? Se la Madonna
1: è la
2: inserite la parola.
1: Secondo
2: me se la mamma di Gesù è una, no?
1: Sì, credo che sia sempre quella la figura, però magari in ogni località viene festeggiata in un modo diverso e quindi diventa la figura di quella località, però poi diciamo che la persona...
2: Cioè ti stai dando la risposta da solo?
1: Sto provando a correggere...
2: Ma infatti io non lo so perché non sono... Insomma,
1: magari ho fatto una domanda...
2: Scomoda.
4: Ecco. Potevamo parlare di Sinner, dell'Inter, di quelle cose lì.
1: La Fiorentina, una volta che vinciamo...
4: Vinciamo, è vero?
2: Bravo!
1: Cambiamo completamente discorso.
2: Vabbè, allora, a proposito di Festa Scudetto, io ieri ho avuto la geniale idea di andare a vedere... Cioè, è un'idea geniale perché il film sugli Iron Maiden è... incredibile, anche se non sei fan degli Iron Maiden. Se sei fan degli Iron Maiden, soprattutto da quando sei ragazzino, insomma, veramente tocca, no? La storia incredibile di questa band lunga 50 anni, storia che tra l'altro continua. Fra poco sono a suonare a San Siro, no? Quest'anno fanno il loro primo San Siro, gli
1: Iron.
2: Che
1: figata.
2: E quindi ho detto, ero un po' in ritardo per il cinema era a 5 km da casa mia, perché non tutti i cinema fanno vedere il film degli Iron Maiden, che per la cronaca è ancora in determinate sale oggi e domani. E quasi dico, affitto una di queste macchinette a minuti, no? Che ci sono a Milano. E poi ho detto, ma no, dai, perché devo bruciare benzina per fare una cosa così bella? Prendo una bici e vado con le mie gambe, così mi gaso anche un po' per il film sugli aerei. E meno male, perché mi ero dimenticato che c'era la festa.
1: E certo, un po' città bloccata ovviamente.
2: Città bloccata, però con la bicicletta, sai, devo dire, mosse anche piuttosto avventurose, no? Sono passato in mezzo, devo dire, il popolo nerazzurro ha messo su una festa, devo dire, importante, perché ieri, persona più persona meno, c'erano 300.000 persone.
1: Sì.
2: Quindi prima e dopo ho vissuto questa festa, ma in mezzo c'è stato questo film sugli Iron Maiden, che è qualcosa di clamoroso, perché soprattutto per chi quando era piccolo e ascoltava gli Iron, magari in un piccolo paese di provincia, conosceva sì e no due o tre amichetti, no, che li ascoltava, spesso si è sentito dire: ma questi qua vuoi che vadano? Questi
1: con questo accento, qualsiasi fosse
2: qualsiasi paese,
1: anche
2: a Foggia ti dicevano:
1: ma questi dove credono?
2: A te ti piace un metal, ma questi tra due anni non c'è più, no?
4: E invece
2: devo dire che ha avuto un certo successo questa storia. Adesso i ragazzi sono in giro con il loro aereo personale, guida il cantante. Cioè, secondo me, Boh, non lo so, sì. Questo proprio dice tanto. Sul successo di questa band, che non ascoltiamo adesso, l'ascoltiamo nei nostri cuori.
4: No, esatto, prima però torniamo un po' al discorso della Madonna.
3: Ciao ragazzi, ciao. La Madonna è sempre una, è solo lei, la mamma di Gesù, ma viene festeggiata con vari titoli nei vari luoghi del mondo.
4: Sì. Ciao. Quindi la chiuderei così.
1: Un po' come provavo a spiegare io.
4: Va bene così. Diciamo,
2: comunque, dagli Iron Maiden alla Madonna, veramente. Incredibile. Un attimo.
1: Con l'aereo ci siamo arrivati.
2: Con l'aereo guidato da Bruce Dickinson.
1: Esatto.
2: Con Number of the Beast a cannone.
1: Sorvolando.
2: Va bene, Mace, Salmo, Colapesce insieme per questa nuova canzone che si chiama Cattive Abitudini Prima.

0: They're back, cattive abitudini. Cioè, they're back, sono tornati in Mace. Faceva un po' Stranger Things, eh?
1: Sì, mi piace. Magari è proprio una citazione. Bello, l'ho colta, sì.
0: Sono tornati perché Mace e Salmo c'erano anche nella canzone nostra, no? La canzone che poi ha fatto conoscere Salmo a tutti. Qui non c'è Blanco a tutti. Sì, qui sì, non c'è Blanco, c'è Lorenzo Colapesce.
1: Esatto.
2: Mi devo collegare con Torino.
3: Sa, facciamo qualcosa di straordinario. Vi faccio sentire il tempo di Torino.
2: Vai.
1: Aia.
2: Ghiaccio dal cielo.
0: Grandine?
2: Sì.
0: Aia.
1: Ho notato che Nicky giustamente si è, si è girato verso la finestra, perché se piove a Torino potrebbe poi arrivare anche qua.
0: Il clima non è così.
2: Sì, sai che prima arriva Torino poi
0: e noi poi copiamo. Esatto.
1: Copiamo anche la Grandine.
2: Vabbè, allora andiamo a Salerno.
4: Ragazzi, ma possiamo fare i complimenti ai tifosi della Salernitana che hanno fatto una coreografia pazzesca per le semifinali playoff di Serie C?
1: Bella, bella.
4: Ma davvero, Salerno.
0: Tra l'altro, sì, non utilizzando il colore sociale, che insomma è il granata, ma
1: è vero,
0: prendendo questo blu, giallo e rosso del logo di Superman. Mamma, sì, riusciti,
1: però,
0: scusa.
1: Salerno Returns c'è scritto, con c'è anche una superluna lì.
2: Appunto, superluna, lì è una un rebus.
1: C'è una superluna, non so se è di Troncong, sicuramente di Salerno.
0: Bello, bello, bello.
1: Molto bella, bravi.
0: Scusate, ma stavo pensando a quella riflessione che ha fatto il mister nella riunione di Summer Camp, visto che abbiamo sentito la nuova di Salmo, anche se non è da solo, no? Però a un certo punto, parlando di tutt'altro, è comunque difficile fare il rapper.
1: Perché non ci sono tante melodie da poter esplorare.
0: No, cosa...
1: devi sempre essere originale con quella roba là.
0: Allora io e Fosca dicevo,
1: ho capito cosa voleva dire, l'ho capito.
0: Sì, ma nel senso, allora, cioè, nel senso, è difficile anche essere cantante. Perché
1: no,
0: anche
1: più che altro è difficile essere scrittore, perché non è che c'è una melodia sotto, scrivi.
0: No, ma anche attore, cioè nel senso, dai, cioè, ma forse anche DJ.
2: Ma no, ma...
0: cioè, ogni professione ha le sue difficoltà,
2: sì,
0: no?
2: Può fare l'autista di un simulatore di camion, tipo il nostro Gianno Pino. Non è difficile.
1: Molto difficile. Soprattutto distinguersi.
5: Ragazzi, qui dal vostro camionista virtuale preferito, tanto vi auguro un buon inizio settimana a tutti. E poi, a proposito di compleanni, se proprio vogliamo dirla tutta, ieri ho fatto 30 anni. Un bacione da Orentano.
0: Grande Gianno Pino! Benvenuto negli Enta.
1: Grazie da tutto il Summer Camp, perché grazie a te abbiamo ricevuto una vasca di Auricchio, perché a forza di nominare l'Auricchio
0: abbiamo invitato, diciamo,
1: l'azienda è tutto in frigo, ringraziato.
0: Per chi ha perso le precedenti puntate, diciamo, Gianno P è un influencer in qualche modo, no? Fortissimo su Twitch, ma anche su Instagram, pubblica dei video in cui viene ritratto mentre è alla guida di un camion simulato, no? Però è talmente bravo e talmente diffonde, no, queste vibrazioni di viaggio, che ti fa sentire un po' in viaggio, no?
2: Sì.
0: A noi sta molto simpatico e spesso sentiamo le sue frasi. E una delle sue frasi più celebre è quella della Rosetta.
1: La Rosetta con l'Auricchio piccante.
0: Come ci starebbe una Rosetta?
1: A forza di far sentire quel pezzettino lì, alla fine l'Auricchio ci ha accontentati.
2: Tra l'altro, sponsor anche degli internazionali di tennis, Auricchio.
1: Certo.
2: Quindi, capito, no?
1: Beh, è lì di fianco.
0: No, veramente?
2: Sì, l'ho visto.
0: Ma quanto siamo sul pezzo?
2: Cioè, Rolex e Auricchio.
1: È lì di fianco all'arbitro proprio il cartellone.
0: Io voglio sapere, c'è già la pubblicità di Sinner che pubblicizza il calcio cavallo? Perché quello sarebbe veramente il top, non essendo esattamente, diciamo, un prodotto della sua regione, no?
1: Non ancora.
0: Però mi farebbe molto ridere.
2: Sinner che guida il camion con Gianno P.
0: E si fa una bella rossetta con l'Auricchio.
1: Secondo me sarebbe bravo anche a guidare il camion, secondo me.
0: Va bene, questa tanto ce l'ha di intro, no? O no? Sì. Poi uno può decidere di sentirlo da solo, dire quelle due cosine.
1: Iconico appena... è iconico, eh?
0: Iconico.

0: Ragazzi, guardate che c'è già lo spot. E Sinner dice: a orecchio, impazzisco fu.
1: Beh, io non l'ho visto, però.
2: Quello è un claim perfetto, proprio perfetto. Ma magari Sinner, che comunque ieri insieme a Mattarella mi ha commosso.
3: Giocava contro Mattarella.
2: Sì, esatto.
3: Come si è mosso il nostro presidente?
2: Benissimo.
3: Ha detto la
2: sempre.
3: Sua, ma sicuramente.
2: Ovviamente, beh, lo ha premiato insieme a Panatta. È stato un bel momento.
1: Torniamo secondo ai festeggiamenti per lo scudetto dell'Inter.
4: E li facciamo i complimenti a Patrizio, l'autista del pullman dell'Inter, che si è fatto un culo a capanna per far divertire tutti. Ciao belli.
3: È una bella responsabilità, è una bella responsabilità. Tra l'altro, proprio mentre post film sugli Iron Maiden tornavo tagliando il centro, e anche lì mi ero di nuovo dimenticato, ho detto: cacchio, ma cos'è sto casino?
2: Ah già, che l'avevo visto prima.
3: E devo dire, mi è capitato, facendo appunto questi movimenti in bicicletta avvicinandomi a Piazza Duomo, di non vedere un mezzo pubblico milanese. Molti erano fermi, ma qualcuno ancora passava. Mi sono scusato con l'autista, perché è una grande responsabilità, no? Quella di guidare un mezzo grosso nel cuore di una città, quando magari tu hai ragione, ma c'è qualcuno che attraversa guardando il cellulare, o come me ieri va in bici guardando i fuochi d'artificio, e per un attimo si rischia la tragedia. Esatto. Quindi figurati ad avere su tutti,
2: c'è no? Milioni di valore di contraddizioni.
3: No, beh, ma sei in mezzo a 300.000 persone
2: oltre a quello.
1: Prima del numero devo dare la linea a Verona, ragazzi.
5: Ecco, questo è il tempo a Verona.
1: Vabbè, tempo bello.
2: Mi sembra molto bello.
1: Cornacchie.
2: Forse cos'era? Una cornacchia quella.
3: Ma qui siamo
1: sull'Adige.
3: Sull'Adige.
1: Sì. Numero.
2: Va bene, qui siamo in via Massena. Se ci volete scrivere.

0: Summer Camp, voi non avete idea del mio weekend che ho appena passato. Sabato mattina maratona a Jesolo, sabato pomeriggio maratona con Aladi, domenica DJ Ten. No, scherzo, non ho fatto un cazzo di niente.
1: Bravo! Bravo, hai corso per
2: Summer Camp. 1000 volts and dramatic, we a problem.
3: Summer Camp è anche su DJ TV. Canale 69 del digitale terrestre.
4: DJ One Nation, One Station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: ragazzi, incredibile. Ho trovato in una gelateria un gusto che si chiama Summer Camp. Però non gli ho chiesto se l'hanno dedicato a voi. Comunque l'ho assaggiato. Il problema è che sa di coppale. Ciao.
1: Di coppale.
2: Coppale, che sai che in autogrill fanno anche la noce di coppale,
1: sì,
2: no?
1: Al pepe, la noce di coppale.
2: È quella?
3: No.
1: È una resina che si mette sul legno un po', tipo per lucidarlo. Non
2: deve io pensavo fosse un affettato il coppale.
1: Non ti fa la coppa. Voglia di prendere un gelato a quel gusto lì. Ecco.
2: Cioè, segatura, cos'è?
3: No,
2: mordente?
3: Sì.
1: Una resina che metti sul legno per lucidarlo.
2: Ok.
3: Alcuni lo chiamano anche flattering, leggo qua.
2: O flatting?
3: Flatting, boh.
2: Perché flattering è quando fai un complimento a qualcuno.
3: Flatting. O impregnante in italiano.
1: Un bel gelato al gusto impregnante.
2: Comunque volevo dire una cosa: se dici che sa di coppale, vuol dire che sto coppale nella vita l'hai assaggiato.
1: Però senti, forse l'odore lo puoi sentire.
3: Però scusa, a volte dici che sa di asfalto una roba. Anche alcuni vini, grandi vini, sanno un po' di asfalto. Vai che ti sei.
2: Allora, asfalto nella migliore delle ipotesi. A me mi hanno presentato dei vini pazzeschi.
3: Che sanno di, bravo.
1: Di Pietro.
2: Anche col sorriso, perché questi qui francesi sono buonissimi perché sanno di piedi. Faccio, ma bevitelo tu.
3: È un difetto,
1: sai che i piedi si usano per pigiare l'uva, no? Magari sono ancora delle vecchie tradizioni che vengono rispettate.
2: Ha pigiato senza farsi la doccia.
3: Anche un vino che sa di sella di cavallo, comunque è difettoso.
2: Sì.
3: L'unico
1: famosissimo odore di sella di cavallo.
3: Quando lo trovi vuol dire che non va bene.
2: Vedi.
3: Assolutamente. Mentre l'unico aroma che detta così fa un po' strano, che però non è un difetto, ma è un aroma proprio di un vitigno.
1: Sì, ma non è un difetto.
3: Del Sauvignon. È la pipì di gatto.
2: È vero, si dice.
1: Però è un pregio.
3: Quello è un pregio, sì, perché è tipico di quel vitigno. Anche se alcuni sommelier moderni hanno detto che adesso non si può più dire pipì di gatto, ma qualcos'altro che non ricordo. Adesso recupero.
2: Ma
3: poi...
2: È un sinonimo.
3: Però non me lo ricordo. Adesso lo recupero. Vabbè, voi dite delle cose e poi ve lo.
2: Allora, torno per un attimo sulla canzone che ascoltavamo fino a 10 minuti fa. Cioè, I love rock and roll, put it all the time in a jukebox, baby. E la versione più famosa è quella di Joan Jett con la sua band, i Black Hearts. Poi era. Comunque una cover, no? Di un pezzo anni 60 che lei però ha portato al grande successo mondiale. Però poi lo stesso pezzo di Joan Jett o degli Argent, mi sembra si chiamassero quelli, gli originali, e fu ripreso anche da una delle tante boy band degli anni 90.
1: Sì,
2: no?
1: Five, vi ricordate?
2: Everybody 5.
1: Get up, 1, 2, 3, 4, find the way to get down.
2: Stava assai tu,
1: Certo che la so. Forse è la mia boy band preferita, perché era sempre un po'
2: più indie.
1: Poi di Spartek, cagati molto meno rispetto ai Backstreet Boys, ai Take That ancora prima. Comunque tornano anche.
2: Tornano, infatti, riuniti. Molti ci hanno segnalato: vabbè, ma se avete visto I Love Rock and Roll, mettete anche un goccio di Everybody. 2, 3, 4, no, compava. Si sono riformati i Five e torneranno anche in Italia l'8 luglio, prevista una data qui a Segrate al Parco della Musica.
1: Incredibile, ragazzi.
2: Sale l'attesa.
1: Sì, brutto sale l'attesa.
2: Per l'evento, come dicono negli spot. La storica boy band britannica arriverà a Milano l'8 luglio.
3: Esatto. Senti, io torno invece al Sauvignon Blanc, ragazzi.
4: Guarna. Non è pipì di gatto, è salvia. Salvia.
3: Di Sauvignon.
2: Vedi, così mi piace.
1: C'è una bella differenza.
4: C'è una bella.
1: Sauvignon Blanc è anche una bella canzone di Rosalia.
2: Ma non è che adesso i famosi tortelli li fanno burro e pipì di gatto. Proprio
1: si sposano bene.
2: Questo scambio di.
1: Sposano molto bene.
4: Guarna, vogliamo parlare del vino che sa del bisato?
3: No, questo non lo mai
1: tipico del Veneto,
3: Il Rabosetto.
1: Sì.
2: Allora, cresce l'attesa per i Five, devo dire cresce l'attesa anche per il Miami Fest. Settimana scorsa abbiamo incontrato il suo direttore, Carlo Pastore, che ci ha innanzitutto dato tanti abbonamenti da regalare ai Summer Campisti, ma poi abbiamo insomma approfondito un po' sul programma. E devo dire, la grande novità è questa roba del concerto di mattina, che vedremo. So che in tanti si stanno organizzando.
1: Sì.
2: Io,
1: il concerto
2: per esempio
1: di mattina, di domenica, ovviamente.
2: Di domenica,
1: cioè alle 8 del mattino. Cosmo lo trovate già in console.
2: Sì.
1: Ovviamente, poi c'è prima di G7, ci ha spiegato Carlo, poi diventa
2: comunque il primo che arriva, che entra al Magnolia alle 8 di mattina, lo vedrà non solo Cosmo ma tutta la sua squadra sul palco. Poi quando i tempi sono maturi lui ha detto poi iniziamo, no?
1: Sì.
2: Però cosa faccio? Vado a letto presto la sera prima, però poi.
1: Ma ti sei organizzato davvero? Cioè,
2: no, ma ci sto pensando, E poi c'è da capire anche la data del derby. Non lo so, insomma, è tutto ancora un po'.
3: Prima di Cosmo, ancora un po' di pipì di gatto.
2: Vai.
5: Non so, raga, se l'avete mai assaggiata, ma ve la consiglio. La pipì di gatto è molto buona anche fritta.
2: No,
1: sì, come la salvia, lo fa sempre la Marisa, è proprio un suo must.
3: Vabbè.

0: bisogno.
1: Ciao Summer Camp, in tema di festeggiamenti, vinelli e cose, nel weekend è stato il compleanno di Trent Reznor e Josh Homme. Meritevoli di una menzione.
2: Va bene, no, ma io li ho sentiti, cioè io li ho sentiti il messaggino durante il weekend.
3: Sei in chat? Certo, la chat, è riaperto la chat.
2: Ho una chat con tutti loro e allora ma ci sono mandati gli auguri.
3: Cioè Trent Reznor dei Nine Inch Nails, sì, e Josh Homme dei Queens of the Stone Age compiono gli anni nello stesso giorno oppure uno era sabato e uno era domenica?
2: Questo non lo so, io l'ho mandata tutte e due nel dubbio, ma se... poi se era un giorno
3: beh, due personalità forti,
2: sì,
3: Sì. Auguri.
4: Trent Reznor 17 per cui ieri, adesso sì, chiamiamo Josh Homme.
3: Josh Homme. Forse sai che anch'io ho detto Josh Homme per

0: una vita, ma forse Tommy. Forse
1: anche lui ieri 17.
2: Ah. Il 16 invece era Fiorello, Baglioni, Pausini, sai, quel giorno in cui
0: più musica proprio... italiana, diciamo. Beh, invece esatto, domenica esatto. Chissà se tra di loro si fanno quelle cose, sai, tipo Ryan Adams e Bryan Adams.
2: Che si fanno gli auguri per lo stesso giorno.
0: Incredibile, nome praticamente uguale, si scrivono.
2: Sì.
3: Buongiorno Summer Camp, volevo solo avvisarvi che oggi ho finalmente finito di seminare, quindi pregate che tutto vada bene, che il clima ci venga dietro e basta. E poi volevo dire una cosa a Nicky. Quando passi col treno, quando vai a Torino in mezzo alle risaie, sì, prendi un'ora di pausa, prendi la bici, fatti un giro, vieni a trovarmi e vedrai che ti divertirai. Che fai? Non ti fermi a Vercelli?
0: No, hai ragione. E non la porto mai la bici. Però scusa, poi andare nell'acqua così, nelle risaie, non è un po' scomodo in bicicletta?
4: Vai col pedalò, sì, ti danno il pedalò.
0: Infatti,
2: il pattino.
0: Però proprio che riesci ad andare con l'acqua, perché è bassissima quell'acqua, sì, anche se è veramente spettacolare.
4: Comunque ci sono un po' di sentierini in mezzo alle risaie. Sì, molto belle.
0: Ah, un'altra cosa, ho sbagliato. Sabato pomeriggio sono andato a Torino e ho preso, ultimamente prendo sempre i treni interregionali che costano poco, ma sono affidabili. Fanno quello che vanno da Milano a Torino, poi tornano indietro. Invece, magari a volte quelli veloci che costano tanto arrivano con un'ora di ritardo, li hai pagati 5 volte tanto e dici, vabbè, sono arrivato alla stessa ora.
2: Mi è proprio successo recentemente.
0: Capita spesso,
2: molto spesso.
0: Quindi prendo
2: spesso
0: il mio bel interregionale nei miei orari tattici, dove sono sempre praticamente da solo sul treno. Invece era pieno così, cioè, ma proprio non riuscivi, cioè, è rimasto proprio come in metropolitana quando ti capita, però per 2 ore, no? Perché c'era il salone del libro. Dici, certo, ma potevi scegliertela meglio la data.
2: Vabbè, è andata così. Dovevi fermare.
0: Però bello con quello spettacolo lì delle risaie, con la musichina in cuffia, bellissimo.
5: Altri che compleanno di Josh Home, ma chi su sta gente? Ehi. Ieri era San Pasquale Bailon, protettore delle donne.
2: Ma infatti, ma... San Pasquale, ma pure Josh Home, dici, ma oggi è soprattutto San Pasquale.
0: Ma secondo me sarebbe più bello se il protettore delle donne fosse una santa.
2: Vabbè,
0: cioè, a dirla
2: è San Pasquale,
0: però
2: San Pasquale.
0: Babilon, massimo Babilon, rispetto comunque per San Pasquale, cioè, no,
2: ovvio. Anche lì ce ne sarà più di uno di San Pasquale, non è che c'è soltanto quello,
0: non lo so, sai, non me ne intendo.
4: Qui nel building ce n'è uno.
2: è vero, beatificato.
0: Va bene, allora cosa abbiamo scelto? Che una delle due non ci sta, andiamo sull'acustico,
4: quella che diceva Dani prima,
0: organico, l'ha detta proprio con l'accento di Desenzano del Garda.
2: Proprio così.
0: No, Can. Sta spaccando questo cantautore americano. Questo è Doors.

0: Si parla tantissimo di questo giovane cantautore americano che ha conquistato tutte le classifiche del mondo ed è molto popolare, tanto che c'è già un documentario sulla sua storia.
1: Sì, l'ho visto ieri sera, sentito.
0: Dove l'hai visto?
1: Su Netflix, bellissimo. Lui è così, come si dice, un patatone.
0: È un patatone.
1: Ti viene proprio voglia di abbracciarlo, sì.
2: Ciao, sono Fizio di Jesolo, organizzatore di eventi. Mi piace tantissimo Noah Kahan. L'ho chiamato per fare un concerto, gli ho detto dai Noah Kahan.
1: Guarda che va a suonare
2: a fare un concerto. No, a Cannes, se no, abbiamo voglia di vederti, non... dai no a Cannes, vieni a suonare sul palco, no a Cannes.
1: Scusa, l'abbiamo già detto.
2: Sono Fizio di Jesolo.
1: Dove va a suonare no a Cannes sul serio in Italia? A Codroipo.
2: A Codroipo.
0: È vero.
2: Allora, se vai a Codroipo perché non vieni vicino, anche qua a Jesolo o dico io a Cavallino la spiaggia del Faro no a Cannes. Vabbè, possiamo fare un bel concerto.
0: Insomma, era uno su cui non tutti avevano scommesso all'inizio.
1: No,
0: della...
1: per niente, anche lui ha iniziato così a suonare durante il periodo della pandemia facendo questi video su TikTok.
0: Ha scelto proprio per... dove non c'è pubblico. Vabbè, raga, non è venuto nessuno, però
2: anche
0: dai.
2: Sì, però no a Cannes, un po' di tempismo.
1: Però grazie a quella roba lì su TikTok con tanta noia si è messo lì grande creativo. È bravo, è diventato famosissimo.
0: Sì, ma che si vedeva brutto lui, no?
1: Si vede tuttora brutto. C'è un sacco di problemi di accettazione del sé, come si dice. Insomma. Ah.
0: Quindi si è un po' autosabotato, per usare un'altra tag molto.
1: Sì. È la roba lì. Sì, sì. Poi c'entra tutto anche il tema della salute mentale, che è molto importante. Sì. Si spende molto per fare in modo anche nelle città di provincia, se ne parli di questa roba, il famoso stigma. Ad esempio, lui arriva da questo stato bellissimo degli Stati Uniti che si chiama Vermont. E lui fa degli eventi appunto per spiegare anche ai giovani delle piccole città di parlare. Insomma,
2: dai, un bravo ragazzo.
1: No, mi piace essere un bravo
0: ragazzo. Ma adesso, seriamente, c'è tanto da fare da questo punto di vista. E secondo me devono iniziare anche i cosiddetti media. No? Per esempio, a proposito del tragico incidente di Modena, no? Che a me ha molto colpito perché spesso sono in giro a piedi. Insomma, così come quello dei sub mi ha colpito. Ci sono tante tragedie al mondo. Poi, a seconda di quello che uno fa nella vita, alcune ti colpiscono più o meno. Però, tanti articoli hanno parlato di questa della persona. Che ha falciato i pedoni, no? Che ha guidato la macchina volontariamente per fare male, come di una persona strana. E allora, sicuramente c'è qualcosa di strano, però questo non vuol dire che se sei una persona un po' diversa dalla massa sei per forza uno che vuole ammazzare, perché a volte magari è un attimo che anche lui è strano, vuoi vedere che insomma quindi bisogna fare attenzione. Vabbè, la chiudiamo perché c'è la pubblicità che incombe, forse è ancora il tempo per un messaggio vocale.
3: Vai, Daniele.
0: Dà l'ok. Possiamo
3: fare il treno Milano-Torino, possibilmente non quello che va a velocità supersonica, e guardate che in alcuni punti dove praticamente il treno plana e cammina sulle acque delle Visaie.
0: Esatto. Tra l'altro solo quello interregionale, perché quello più veloce va da un'altra parte.
2: Sì, c'è un'altra tratta.
0: Oh. Sì. Vabbè.

0: bastone multiplo oggi direi, perché oltre che l'incredibile voce di Michael Jackson, il maestro Quincy Jones alla produzione, c'era anche Steve Lukather dei Toto alla chitarra, quella che fa e l'assolo di Eddie Van Halen. Vabbè, cioè poi
1: un bastone d'alta classifica questo.
2: Sì,
0: vabbè.
2: Sì, perché è rientrato in classifica,
1: sì,
2: no?
1: Sì, questo come tante altre canzoni di Michael Jackson.
2: Sì, grazie al film.
3: Ciao, raga, grazie per aver messo Michael. Mai stata una fan sfegatata, ma dopo aver visto il film è una malattia, e io sono una duraniana, Bacioni, Mari.
2: Ciao, baci, baci. Ciao, film interpretato da suo nipote, lo ricordiamo sempre. Il
0: prossimo che vado a vedere, adesso sì, in lista sì. C'avevo gli Iron che...
4: Mamma mia, guarda che cattiveria con un bastone del genere al lunedì. Sei proprio cambiato, si vede che le odi il lunedì.
2: Sì, sì, così. Si sveglia proprio che gli girano le scale.
1: Lui è sbagliato.
2: Ci pensa dalla mattina alle 7.
1: Tocca a voi.
0: Va bene, allora facciamo il classico salto indietro nel tempo.
2: Sì,
0: direbbe...
2: 26 anni, dai, era il 2000.
0: Che anno era?
2: 2000, questa canzone era in classifica in Italia.
0: È facile fare il calcolo, sì, dai, una volta.
2: È per
0: una
2: quello
0: volta
2: che
0: tanto.
2: Mi sono lanciato, infatti.
5: Devo scendere dalla macchina per prendere mio figlio a scuola, ma non posso spegnere adesso.
2: No.
5: Grazie ragazzi, grazie. Ciao.
0: No, vabbè, ma adesso togliamo noi, cioè se vuoi... No, però dai, dacci una possibilità, insomma, ecco.
2: Sì.
0: Allora, rifacciamo questa che magari conoscete nella versione originale e speriamo riconosciate nella nostra all'incirca così.

0: Non so come diavolo fate, ma mi cantate sempre la canzone giusta. Come siete bravi. Grazie Summer Camp.
1: Diciamo che le scegliamo tra le canzoni che noi riteniamo tra le più giuste al mondo,
2: sì,
1: diciamo.
2: Che non abbiamo ancora fatto, questa non l'avevamo ancora fatta.
3: Anch'io devo scendere dalla macchina per andare a prendere mia nipote a scuola, ma adesso non scendo proprio per niente perché siete spaziali.
4: Cos'è? Abbandono di minori causa canzone all'incirca così.
1: No. C'è l'attenuante.
5: Ciao Fiori,
4: ehi, ciao.
5: Tuo aziendata. E sopporto il fio allenamento e dopo vado da Fischione a bevermi l'ombre.
4: Grande.
5: Così intanto che aspetto che si allena e mi alleno anche a Mico.
2: Un altro tipo di allenamento mi sembra.
1: Che poi perdi appunto. Perdi la mano.
4: Mettiamo un altro artista incredibile, ragazzi.
1: Allora direi due, no? Almeno
4: due,
1: no?
4: Sì,
1: perché c'è Paul McCartney, ma c'è anche il suo caro amico Ringo Starr, con cui una volta appunto avevano la band.
2: Ti ricordi, no? Non mi viene in mente ora come si chiamava la band, perché io per i nomi proprio, però sì, dai.

0: La canzone Home to Us, cioè era casa nostra, anche se insomma avevamo quello che avevamo, ma non ce ne accorgevamo perché eravamo tutti un po' nella stessa barca. Dice così Paul McCartney parlando dei suoi amici, sai, quelli della band,
1: sì,
0: di una volta.
1: Come si chiamava quella band? Adesso
0: mi
2: con la B.
1: È lunedì per tutti, scusate.
0: No, però in questa presentazione del disco, appunto, in cui c'erano questi pezzettini di voce di Paul McCartney registrata che introduceva le canzoni, e a proposito di questa, appunto, spiegava, sai, io e, eravamo un po' tutti i Beatles, ecco chi era.
1: Ah, ecco, i Beatles, bravo. È vero, sì, sì.
0: Eravamo
1: sì.
0: un po' tutti, diciamo, tra virgolette, con le pezze al culo, però chi più chi meno. E ha detto John Lennon era quello che stava meglio di famiglia relativamente, ma Ringo era quello che stava peggio. Io e George eravamo lì lì, però eravamo un po' tutti nella stessa barca.
2: Beh, delle ciliegie potevano permettersele,
1: beh,
2: però
1: sì,
2: secondo
1: sì,
2: me.
1: Sì.
2: Dipende dal quartiere.
0: In Inghilterra poi tutte con quel rosso smunto.
2: Sì, senti qua, eh.
3: Sì, ho due alberi di ciliegia a casa, posso darli come garanzia per il mutuo?
1: Sì,
3: devo comprare la casa tutta mia, quindi lo posso fare tranquillamente, giusto?
1: Sì, c'è chi lo fa, te lo confermo. Sì.
0: Comunque è bello arrivare in banca con la foto dei due alberi. Sì, qua.
2: Però devono almeno essere dei duroni e non quelli dei piedi, diciamo.
0: No, la tipologia. Con
2: di
0: quelli
2: piedi.
0: Per il vino più che altro.
2: Ecco, esatto.
4: Guarda, non c'era bisogno di chiedere a ChatGPT, bastava che scendessi giù all'angolo dal gioielliere e le vedi a 28 euro.
1: 28 euro o tanto al chilo per le ciliegie?
5: Amici Summer Camp, io a questo gli ho dato del ladro che li vendeva a 7 euro.
0: Ma è tutto relativo, ragazzi. Così, sicuramente così. C'è un posto dove costano ancora di più.
1: Ma poi in Puglia ce l'hai a chilometro zero.
2: Secondo me dovremmo andare tutti a Napoli, ragazzi.
4: Avviso per chi vuole sparagnare sulle cerasse. Zona Policlinico di Napoli, acquistate oggi 4 euro al chilo per le scure su cose zuccherose.
1: Belle quelle scure dure.
0: Che forbice ampia, no?
1: 2,50 euro al chilo a Manfredonia, ci scrive Valeriano.
2: Mi piace la borsa delle ciliegie.
0: È un'Italia spaccata in due.
3: Ciao ragazzi, io ieri le ciliegie le ho viste a 4 euro al chilo alla festa di San Felice a Centocelle. Ma cosa ancora più stupefacente, oggi me le hanno regalate nella sacchetta antispreco di Lidl, 3 euro, piena di verdura, frutta, e c'erano anche le ciliegie. Ho fatto merenda con una tazza di ciliegie praticamente gratis. Ciao Vale,
1: che bello.
3: Ciao,
1: bello.
0: Senti, adesso è 1:20 che facciamo il summer camp di oggi e faccio le mie scuse a Daniele che oggi in regia. A me piace molto introdurre la squadra a inizio programma. Oggi mi sono dimenticato. Oh Daniele,
1: volevamo farlo sul finale coi fuochi, proprio coi fuochi d'artificio.
0: No,
1: Dani.
0: Però siccome siamo anche in onda in televisione e ci sono ragazze tipo Nunzia che dice: scusate ragazzi, mi sono persa l'intro, ma chi è quel bel ragazzo al posto di quel bell'uomo di
1: Aladdin? Ragazzo bell'uomo, già stai dando del vecchio a DJ Aladdin.
0: No, però vabbè, sta dando del giovane a Daniele.
1: Effetti è più giovane Daniele, sì.
2: Ma
1: sì,
2: ci siamo un po' intimoriti dopo quel no a Khan sparato con accento bresciano.
1: Sì, diciamo. Sì, l'hai sentito, l'ha detto proprio l'accento del Vermont. Sì.
6: Poi c'è mio marito che passando davanti a un furgoncino che vendeva frutta, legge ciliegie a 1,50 euro. Ma che cavolo di ciliegie saranno? Erano ciliegino, c'era scritto ciliegino a 1,50 euro.
2: Pomodoro, ragazzi. Pomodoro.
1: Io pensavo fosse il liquore il ciliegino, figurati. No.
0: Io all'inizio pensavo che il racconto finisse che no, era 1,50 l'una. Come i baci di dama.
2: Sì,
0: no?
2: Sì, guarda che se vai in quel supermercato qui all'angolo.
0: Più o meno, anche perché in un chilo singole. Quelle grosse più o meno ce ne stanno una trentina.
2: Ricordiamo sempre arancia 1,50 euro l'una.
1: Allora.
0: Vabbè, però anche tu la vuoi sfusa. La comodità.
2: Voglio sceglierla io, tastarla con i guanti e con le mie mani. No.
0: Va bene, Daniele fa partire il prossimo disco che è un po'.
1: Ciao Daniele!
0: È la tipica. Adesso ogni canzone.
1: Alle 4:24.
0: Cioè, Daniele, il dottor Palmieri, no?
2: Sì,
0: poi in realtà.
2: Strapalmieri.
0: Strapalmieri. No,
1: il dottor Strapalmieri.
0: Era quasi una domanda la mia, è il dottor Palmieri? No, no, il dottor Strapalmieri.
7: Summer Camp. Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Ernia, Madame,
8: con gli occhi gonfi del mio disincanto,
7: Neffa,
9: devi stare molto calmo,
7: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
10: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio.
11: Terza settimana di Pinocchio con la Pina in vacanza.
12: Sì.
11: Tornerà settimana prossima.
12: Certamente.
11: Noi siamo qua anche questa settimana a offrirvi queste due ore quotidiane. Assieme faremo un sacco di cosine carine. Oggi puntata di misto.
12: Ok.
11: Volevamo però iniziare ringraziando tutte e tutti coloro che ci hanno riempito di amore, di affetto, di sorriso.

0: sorrisi, di incoraggiamenti a Treviso.
1: Sì, siete stati molto molto bene, grazie, veramente grazie, siete proprio belli belli, la città è stupenda, si mangia da Dio, io ho ancora il reflusso, ma questi sono, questa è causa mia, cioè, insomma,
0: cioè hai ancora il reflusso al secondo
1: lacido.
0: Giorno non sei più quella vecchia leonessa, eh?
1: Però
0: non sei più la vecchia leonessa.
1: Ho chiuso la 5 km a 33 minuti.
0: Brava!
1: Grazie anche al supporto di Vic che mi ha fatto fare l'ultimo chilometro spingendomi.
0: Allora, noi siamo stati, io, la Vale, Ciocca, uniti tutta la settimana, anche nel weekend, ma siamo stati molto bene anche con tutte le altre persone della radio. Devo dire, siamo stati abbiamo riso molto con Vic.
1: Sì, molto.
0: Molto bene. Va bene, grazie. Dai, cominciamo.
1: Sigla! Sigla.

0: Buonasera Vale.
1: Buonasera Diego.
0: Buonasera Ciocca. Buonasera Marta. Eccoci. Dai.
1: Allora, fritto misto. Partiamo con i gossip, come da tradizione.
0: Sì. Poi ce ne sono, come sono?
1: No, ce n'è. C'è roba interessante.
0: Ok.
1: Poi parleremo di api. Sì. Parleremo di basilico. Parleremo di sport di gruppo.
0: Scusami, ti interrompo. Il basilico con che profilo? Cioè, parliamo di basilico in che la sua storia, no. La storia del basilico con l'uomo.
1: Vi daremo 7 trucchi per farlo durare di più, perché quanto è vero il Dio, tu lo compri che è bellissimo, sì. Tempo 3 giorni è morto.
0: È vero, verissimo.
1: Poi leggeremo la più antica lettera d'amore mai trovata.
0: Ma dai, oddio, che tenerezza.
1: Tu ci darai la ricetta della pavlova. Io vi indicherò tutta una serie di metodi per fare la spesa più sana e conveniente. Sono 3 metodi che ho studiato bene.
0: Sì, bene, sì. Fantastico.
1: Poi ci sarà anche uno speciale signore in giallo per non farci mancare nulla.
0: No, perché ci sono delle notizie che riguardano la signora in giallo e tra Valentina e Marta sulla signora in giallo si spendono minuti di confronto.
1: Perché noi ce la guardiamo tutti i giorni.
0: Da sempre, continuamente.
1: Da anni,
0: quindi sanno anche, non so, che cosa c'è appeso nei quadri degli interni delle case in cui lei
1: certo.
0: è, per dire.
1: Poi faremo un giro per il mondo con una serie di notizie. E ci sarà anche un premio fedeltà legato alla festa di Radio DJ. Ma non fatemi parlare.
0: Oh, grande ritorno del premio fedeltà all'interno di Pinocchio. Per tutto il resto 347 342 5220. Cominciamo?
1: Vai.

0: Ehi, che energia, Peggy Lee! 1948?
1: Deliziosa.
0: Mamma, it's a good day! Come oggi, lunedì 18 maggio, questa puntata di Pinocchio, tutta mista, che comincia da proprio da istruzioni,
1: sì,
0: con il gossip.
1: Con i gossip, con una serie di notizie legate a Shakira, della quale non parliamo da un sacco, da quando si era lasciata con Piqué.
0: Da quando ha cominciato una relazione nuova, mi sembrava, no?
1: No, perché me l'ero sognato. Aveva frequentato per un po' Lewis Hamilton, ma poi lui si è messo con Kim Kardashian, quindi sì.
0: Sta ancora lui con la Kardashian?
1: Sì. Comunque, Shakira, notizia di oggi, ha vinto contro il fisco spagnolo. Lei era stata accusata di frode fiscale,
0: sì, mi ricordo,
1: e obbligata a pagare quasi 55 milioni di euro tra tasse e sanzioni al fisco spagnolo, perché per la legge spagnola se tu stai più di 183 giorni in Spagna, allora le tasse le paghi alla Spagna.
0: In Spagna.
1: Ma il fisco spagnolo non è riuscito a dimostrare che Shakira sia rimasta negli anni in cui viveva lì con Piqué più di 183 giorni
0: di fila
1: in un anno, quindi
0: quella gira anche solo per una promozione.
1: Lei aveva detto: raga, guardate che vi state sbagliando, io ve li do i soldi, però vi state sbagliando, adesso vi denuncio. Ha vinto e il fisco spagnolo dovrà ridarle 60 milioni di euro. Tra l'altro lei ha scritto una letterina al vetriolo nella quale dice: raga, io ve l'avevo detto, comunque non si fa così, perché mi avete infamata, la gente ha pensato che io non pagassi le tasse e adesso questa brutta figura che mi avete fatto fare, chi me la ripaga? Lotterò perché non succeda la stessa cosa che è successa a me alle persone che non sono così visibili come me, non hanno questo megafono.
0: Che però non è che allora i giornali si corrono a scrivere degli altri, cioè
1: no,
0: poi, vabbè,
1: no,
0: comunque.
1: Altra notizia legata a Shakira: è uscito il 15 maggio, per cui la settimana scorsa, che giorno era? Venerdì scorso, il suo nuovo singolo, che è anche la colonna sonora dei mondiali.
0: Quindi la sentiremo da adesso
1: fino a fine luglio,
0: certo,
1: e per sempre, perché se ripercorre i successi di Waka Waka.
0: Ecco, cioè diciamo la nuova Waka Waka
1: si intitola Dai Dai. Dai dai, Ico, Ale, Ale, let's go. Dai dai, Ico, Ale, Ale, let's go.
0: Il concetto
1: assomiglia,
0: poi appunto
1: un po' la ricorda.
0: Il testo è pregnante.
1: Il testo è Dai Dai in italiano, Iku giapponese, Dale Ale let's go, quindi la stessa parola di incitamento scritta in italiano, giapponese, spagnolo, francese, inglese.
0: Dale Ale let's
1: esatto.
0: go.
1: Esatto. Okay. Costruita come un inno di incitamento ai giocatori che giocheranno in campo. Parte con il Dai Dai italiano e mannaggia noi non ci saremo a cantarla. Vabbè. Tra l'altro nel testo vengono fatti riferimenti a campioni nel mondo del calcio, c'è anche Maldini, Paolo Maldini.
0: Bene.
1: E il video uscirà il 19 di no, il giorno prima della prima partita.
0: Ok.
1: Tipo il 9 o 10 giugno. E per la finale invece, così come si fa per il Super Bowl, per la prima volta quest'anno è previsto uno spettacolo di intrattenimento tra il primo e il secondo tempo.
0: Beh, ci sta che ci provi anche un'altra realtà sportiva.
1: Esattamente. La direzione artistica di questi 11 minuti, credo, è affidata a Chris Martin, il frontman dei Coldplay. E a cantare ci saranno Shakira, Madonna e i BTS.
0: Stai scherzando?
1: Non
0: vabbè,
1: scherzo.
0: Ma non hanno badato a spese.
1: Una bomba.
0: Mamma
1: una
0: mia.
1: Bomba.
0: Dale,
1: sì,
0: Ale,
1: sì,
0: Ale, sì. Dale, Ale.
1: Barbara Streisand non sarà a Cannes.
0: Povera.
1: È inciampata. È inciampata e si è fatta male al ginocchio. Tra l'altro doveva andare a Cannes per ricevere la Palma d'Oro onoraria. Era molto contenta di questo premio.
0: Insomma.
1: E ha scritto: ragazzi, non posso partecipare. Son burlaggio, direbbero a Milano.
0: Son burlaggio.
1: È caduta.
0: Che poi un premio così alla carriera. Non è che a Cannes ti chiamano tutti i 5 minuti.
1: No.
0: Te lo danno quest'anno e te lo vai a prendere.
1: Poi ha detto: era tantissimo che non andavo in Costa Azzurra. Mi ricordo le più belle vacanze della mia vita.
0: Immagino. Su certi barchini.
1: Sarà per la prossima.
0: Niente, Barbara. Ciao.
1: Chiudo questa prima tranche di gossip con una notizia relativa a Pamela Anderson. La do solo perché Pina non c'è, perché se ci fosse Pina rimarrebbe molto male. Dicono che sta con Tom Cruise. A me sembra impossibile.
0: Ma anche a me, perché
1: allora, da una parte
0: tutto di lei racconta l'opposto.
1: Allora, da una parte lui dice che è rimasto flashato quando l'ha vista recitare in quel film che abbiamo visto anche noi, quel film un po' drammatico che è uscito l'anno scorso.
0: Dove faceva l'anziana, cioè, diciamo così, intrattenitrice di uno show,
1: esatto.
0: No? Non mi ricordo come si intitola, potevamo guardarlo, vabbè,
1: no,
0: adesso
1: vabbè,
0: ci pensiamo.
1: Che se ne frega, dai, anche.
0: Però anche, Tom, che tu resti ammagliato da lei, allora, grazie,
1: dall'altra,
0: grazissima.
1: Dall'altra lei dice, io adesso c'ho voglia, e Tom, tutto sommato, sta invecchiando bene, così. Questo l'ho inventato io.
0: Adesso
1: c'ho
0: voglia.
1: Però più o meno.
0: Adesso c'ho voglia. Non mi sembrava esattamente farina del sacco di Pamela.
1: No.
0: Va bene, dai, però grazie.
1: Teniamo dopo.

0: 17:22, The Last Showgirl era il film con Pamela Anderson, film drammatico in cui impersonava proprio questa figura, no? Quasi in pensione,
1: sì,
0: nel mondo dell'intrattenimento, dello striptease, esatto, in America. Perché parlavamo di Pamela Anderson? Perché abbiamo fatto la prima tranche, come ha detto la Vale prima, di Gossip.
1: Esatto.
0: E adesso c'è la...
1: la seconda tranche di Gossip.
0: Fantastico.
1: Partiamo con Britney Spears. Avevamo detto la settimana scorsa, proprio in diretta, arrivava questa notizia pubblicata da TMZ, che è questo sito di riferimento di gossip americano, che raccontava di... aspetta, che abbasso la
0: carta. Sì.
1: Che raccontava di Britney a cena fuori con amici suoi, che a un certo punto abbaiava fortissimo
0: sì,
1: e camminava per la sala tenendo un coltello in mano. In realtà... i porta dal ristorante nessuno ha fatto sapere niente.
0: No, perché giusto, bravi.
1: Bravissimi.
0: E i
1: portavoce di Britney hanno detto: raga, ma state calmi. Cioè, lei era a cena con la sua guardia del corpo e la sua assistente, stava raccontando che il suo cane abbaia sempre a tutti e l'ha un po' imitato. Il coltello ce l'aveva in mano, ma per tagliare in due l'hamburger. Perché quel posto...
0: perché in cucina,
1: al ristorante
0: ci sono forchette e coltelli.
1: Esattamente. Il ristorante in questione è il Blue, la taverna Taverna Blue Dog, nata da un gruppo di amici che amano i cani e che amano anche gli hamburger e le birre artigianali.
0: Allora, però, io voglio dire, si chiama Blue Dog, è fondato un ristorante da amanti di cani.
1: Se
0: anche abbaia,
1: scusa. E infatti lì, sono andata sul sito, prezzi economicissimi, cioè proprio un ristorante di hamburger, fast food.
0: Si è fatta un'uscita informale.
1: Puoi portarti i cani? Insomma, tutti presi bene, poi arrivano quelli che... mamma mia.
0: Ecco.
1: E il figlio di Britney Spears ha debuttato in passerella, cioè in passerella sul red carpet. Jaden, abbiamo pubblicato la foto sull'account Instagram Pinocchio DJ nelle storie. Lui è sempre stato molto schivo, è andato alla sfilata di Dior a Los Angeles, fatto red carpet con la sua fidanzata, la Gabrielle.
0: Carino. Sì.
1: I Beckham sono diventati miliardari. Sono entrati nella lista dei miliardari d'Inghilterra. E...
0: questo te li rende più simpatici?
1: Ma no, però tra l'altro dal 2024 ad oggi hanno raddoppiato la loro ricchezza. Avevano un patrimonio stimato intorno ai 500 milioni di sterline, quest'anno il doppio. Come? Innanzitutto Beckham è socio di Inter Miami, che è questa squadra fortissima.
0: Che vince.
1: Investimenti immobiliari tra America e Inghilterra, attività nel settore food e wellness, sponsorizzazioni con brand globali. La moglie tutto sommato ci mette il suo con i vestiti e le creme. Sono diventati miliardari.
0: Hai capito? Forse, tra l'altro, fanno la spesa coi metodi che ci dirai tu per mangiare bene, ma anche risparmiare.
1: Ma allora hanno l'orto.
0: Già.
1: Chiudo con due notizie un po' più giovani. Da una parte Taylor Swift e Travis Kelce, che sono in attesa di sposarsi e stanno andando ai matrimoni degli amici, perché hanno quell'età in cui gli amici cominciano a sposarsi.
0: Sì.
1: Abbiamo pubblicato una foto del look della coppia al matrimonio a cui sono stati la settimana scorsa, tante volte voleste ispirarvi. E l'altra è una foto che sicuramente resterà nella storia del costume, è quella che ritrae in macchina i fighi e le fighe del momento, cioè Kendall Jenner.
0: Kendall Jenner.
1: Aspetta. Kendall, come si chiamano le due sorelle?
0: Chloe, Kim,
1: no,
0: Ken.
1: Kylie e Kendall Jenner con i rispettivi fidanzati Timothée Chalamet e Jacob Elordi.
0: Beh, sì, ci sta.
1: Ci sta.
0: Ce l'abbiamo questa foto.
1: Andatevela a vedere su Pinocchio DJ.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: 06 su Radio DJ. Un sacco di messaggi sono arrivati a proposito del basilico che la Vale ci ha spiegato come mantenere vivo nella prima parte di questa puntata.
1: Sì, tanti complimenti per la chiarezza e la precisione.
0: Quello, tanti complimenti per la chiarezza e la precisione.
1: Siamo qui per questo.
0: Ma certo,
1: qui per questo.
0: E siamo qui anche per tutto il resto. Abbiamo ancora un'ora insieme con un sacco di argomenti.
1: Sì.
0: Per esempio, adesso voltiamo pagina e parliamo di una delle cose che comunque ti piace di più.
1: Di amore, parliamo di amore perché leggeremo quella che è considerata la lettera d'amore in lingua inglese più antica mai trovata.
0: Che risale a che anno?
1: Al febbraio del 1477.
0: Sì, un po' di tempo fa.
1: Ed è scritta da una giovane donna che manda questa lettera al suo promesso sposo. Loro sono promessi sposi, però la famiglia di lui chiede alla famiglia di lei un po' più di dote, cioè vorrebbe un po' più di soldi. Il padre di lei non è tanto d'accordo, quindi lei si sta vivendo questo momento di disperazione.
0: Ma povera.
1: Perché dice: chissà se tu mi aspetterai comunque, perché io, anche se tu fossi...
0: Chissà se tu mi penserai, se con gli amici parli mai,
1: certo.
0: Volendo parafrasare.
1: È vero.
0: In qualche modo.
1: Quindi c'è questo struggimento qui, perché comunque non è che dici, sai, poi ci becchiamo, magari gli ho mandato un messaggio, mi ha chiamata,
0: no. Ma chissà poi la distanza.
1: È tornata alle cronache perché grazie all'intelligenza artificiale si è riuscito a leggerla e interpretarla completamente.
0: Era scritta male.
1: Era conservata male. Sì, esattamente.
0: Ma, mettiamo una base, tu ce la leggi?
1: Sì.
0: Proviamo
1: allora,
0: a sentire.
1: Tenete conto che lei si chiama Marjorie e lui John.
0: Marjorie
1: Bro e John Paston III. Vabbè, John, ma i nomi non li diremo poi.
0: John Paston?
1: Paston.
0: Ma pensavo come me. Scusa.
1: Molto reverendo e degno e mio amatissimo Valentino, mi raccomando, a voi di tutto cuore.
0: Come Valentino?
1: Lo chiama Valentino, virgolettato.
0: Come Valentino, perché, scusa.
1: Valentino. Rifo, leva la base.
0: No, però scusa, perché non avevo capito.
1: Però, allora,
0: hai ragione, scusa.
1: Dai, ricomincio. Molto reverendo e degno e mio amatissimo Valentino, mi raccomando, a voi di tutto cuore, desiderando di conoscere il vostro benessere, che supplico l'onnipotente Iddio di preservare a lungo secondo il suo piacere e il desiderio del vostro cuore. E se vi aggrada conoscere il mio benessere, non sono in buona salute, né col corpo né col cuore, né lo sarò finché non avrò vostre notizie. Poiché nessuna creatura sa quale pena io sopporti, e per quanto io sia morta non oso rivelarlo. E la mia signora, mia madre, ha perorato la questione presso mio padre con grande diligenza, ma non può ottenere nulla di più di quanto sapete, per il che Dio sa che sono molto addolorata. Ma se mi amate, come confido sinceramente che facciate, non mi abbandonerete per questo, poiché se non aveste nemmeno la metà dei mezzi che avete,

0: Per compiere la più grande fatica che qualsiasi donna vivente possa fare, io non vi abbandonerei. E se mi comandate di serbarmi fedele ovunque io vada, in verità farò tutto ciò che è in mio potere per amarvi e nessun altro mai. E se i miei amici dicono che sbaglio, non mi impediranno di farlo. Il mio cuore mi ordina sempre di amarvi sinceramente sopra ogni cosa terrena. E se anche fossero molto adirati, confido che in futuro le cose andranno meglio. Nient'altro per voi in questo momento, se non che la Santa Trinità vi abbia in custodia. E vi supplico che questo scritto non sia visto da nessuna creatura terrena se non da voi stesso. E questa lettera è stata scritta a Topcroft con il cuore molto pesante. La vostra propria MB. Ok. Mi è venuto da ridere in alcuni punti, ho letto un po' male, però è moderna.
1: Molto bella, mi piacerebbe salutare da oggi chiunque, ai Dio piacendo, che la Santissima Trinità...
0: La Santissima Trinità vi abbia in custodia, sempre e per sempre.
1: Hai capito? Ecco, rasone spinato.
0: Oh, dai.
1: Bella. Stringimenti d'amore, bella. Sì. Tipo questo.
0: Sì.
1: Altra lingua, altro tempo, ma poi la ciccia è quella.
0: Sì, da Marlon a Maria.

0: Sono le 18:15. Voltiamo pagina di nuovo e passiamo dall'amore
1: alla cucina,
0: alla gola, alla gola. Parliamo di una diatriba che non si risolve. Non si risolve, cioè è molto accesa, c'è molto, c'è forte tensione
1: tra chi?
0: Diplomatica, direi quasi. Quasi un, proprio un incidente diplomatico tra Australia e Nuova Zelanda, che per tante cose sono lì, sono consimili, sono cugine. Ma vatti a tirar fuori l'argomento Pavlova, cioè la torta Pavlova, quelli si mettono a litigare che non smettono più.
1: Ma perché?
0: Perché uno dice l'ho inventata io,
1: ma non è.
0: L'altro dice no, non è vero, ce l'avevo io. No, qua si faceva prima, no, qua si mangia di
1: ma
0: più.
1: Ma io avrei detto tipo viennese, la Pavlova.
0: Sì, beh, allora, stiamo parlando di una torta che sì, come l'alta pasticceria tutta, ha origini, diciamo così, e ispirazioni nelle corti o francesi o austriache.
1: Sì.
0: Ok?
1: Sì.
0: Ma la Pavlova, intanto, perché si chiama Pavlova? Perché fu dedicata alla star, alla pop star, alla Taylor Swift del 1800, di fine 1800. Anna Pavlova, ballerina russa nata a San Pietroburgo, diventata famosissima per la sua personale versione della morte nel Lago dei Cigni. Ci sono anche le immagini, eh? C'è delle foto di Anna Pavlova.
1: Com'è?
0: Una ragazzona schienona, un bel nasotto. Bel naso, ben importante.
1: Sì, beh, una bella tipa.
0: Sì, lunga. Lungagnona, brava, piaceva molto. Allora, lei è diventata celebre per l'assolo della morte del cigno, che ha fatto, faceva proprio commuovere, impazzire il pubblico. E ci sono diversi racconti che dicono come e chi avrebbe inventato questo dolce, di cui poi vi do la ricetta della Pavlova. La torta Pavlova.
1: Ma perché, cioè, lei c'erano, allora, gli ingredienti che le piacevano tanto?
0: L'università di Otago ha Ellen Leach, colei che sta cercando di risolvere la questione, facendo tutte le ricerche possibili di ricettari, lettere, tutto ciò che ha a che fare con questa torta. Da una parte si dice che sia stata fatta in allo chef dell'Esplanade Hotel, Bert Sachse, avrebbe a Perth, avrebbe preparato la torta definita leggera come la Pavlova, cioè una torta leggerissima come era leggiadra la ballerina. L'altro dice no, è il nostro chef che, invaghito della ballerina, le ha voluto dedicare una torta
1: che le somiglia.
0: Le somiglia nel colore, perché è bianca, tutta bianca come il tutù.
1: Ah, il tutù del cigno.
0: Il tutù
1: del cigno.
0: Il tutù del cigno.
1: È tutta pannosa.
0: È tutta pannosa, capito? È fatta. È fatta con due albumi di uova grandi, una tazza e mezzo di zucchero semolato, mezzo cucchiaio di vaniglia, un cucchiaino di aceto bianco, un cucchiaino di amido di mais, quattro cucchiai di acqua bollente. Per guarnire 200 ml di panna, kiwi a fette, fragole o altra frutta fresca.
1: Cioè, meringa, panna e frutta.
0: È una base di meringa,
1: okay,
0: su cui metti un sacco di panna montata fatta fresca al momento e al centro la frutta fresca.
1: Beh,
0: è la torta preferita di Pina.
1: E quindi australiani e neozelandesi se la contendono.
0: Adesso in questo momento mi sento che mi scendono i rivoli di acquolina dai due lati della gola solo all'idea di avere quella panna montata e kiwi, fragole o frutta scelta.
1: Guardami, non ce li abbiamo.
0: Non ce li abbiamo.
1: Non ce li abbiamo.
0: La vita è amara.
1: Lo
0: altro
1: so.
0: Che Pavlova.

0: la domenica.
1: Certo che come raccontate male voi le cose non le racconta proprio nessuno.
2: Ciao, ciao. Grazie. Ma che carino. Sai cosa ti dico? Che sei stato così carino che vinci il premio fedeltà.
3: Ma sì.
4: Questa settimana in regalo l'accesso esclusivo alla tribuna Visa per le serate di Party Like a DJ.
3: Allora, due biglietti per te per Party Like a DJ con accesso esclusivo alla tribuna Visa sabato 6 giugno all'Arco della Pace di Milano. Mi raccomando, sempre carico,
2: sì,
3: con noi,
2: sempre pieno di parole di incoraggiamento, Grazie.
4: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: 18:31. Chi è? Pink Pantherness, Girl Like Me. 18:31, l'avevo già detto, lunedì 18 maggio, non l'avevo ancora detto oggi.
1: No.
0: Allora, la puntata di Misto di Pinocchio prevede adesso una notizia che so ha tenuto incollate e incollati un sacco di ascoltatori e ascoltatrici, perché secondo me un po' l'avevamo anche già detta a un certo punto, ma non importa.
1: No, sono perché... una serie di metodi per fare una spesa salutare in poco tempo e spendendo meno soldi. Io ve li dico, sono più d'uno, però trovate tutti i metodi nell'articolo dal quale abbiamo preso la notizia sull'account Instagram Pinocchio DJ, nelle storie.
0: L'ideale, secondo me, senza ancora averla sentita né letta, sarebbe entrare nei posti bendati. Perché nel momento in cui vedi come le cose sono messe...
1: Certo, salta metti tutto.
0: Comunque.
1: A parte. Allora, primo metodo, il metodo del 4... No, il metodo del 5, 4, 3, 2, 1... Cosa vuol dire? Che devi comprare 5 tipologie diverse di verdure, 4 tipologie di frutta, 3 fonti di proteine, quindi legumi, carne, pesce, uova, latticini, 2 fonti di carboidrati, uno sfizio, cioè uno snack o un altro alimento di cui si ha voglia o desiderio.
0: Una porcata.
1: Esattamente.
0: Questo è bello, devo fare la spesa tra l'altro. Vabbè,
1: vedi?
0: Dopo proviamo.
1: Quindi
0: dai.
1: Tu prendi tutte queste robe qui e sei sicuro che per una settimana almeno hai tutta una serie di combinazioni per mangiare bene.
0: Ok.
1: Secondo metodo, da 6 a 1, si chiama così. 6 verdure. 6 verdure, 5 frutti, considerando tra i frutti e tutti i vegetali che hanno i semi. Quindi contano anche pomodori, zucca e peperoncino.
0: Ok.
1: 4 alimenti proteici, 3 alimenti amidacei,
0: quindi carboidrati.
1: Sì, 2 salse o creme spalmabili e uno sfizio. Diciamo che questa è la versione più americana del metodo precedente.
0: Ha aumentato di uno tutto, che è salita
1: sì,
0: di
1: greve. E c'ha le salse e le
0: salse.
1: Creme.
0: Okay.
1: Esatto. Poi c'è il metodo del 5x3, che può avere 3 diverse interpretazioni. Può essere 3 alimenti di... 3 alimenti per, segna. 3 alimenti
0: tre
1: per.
0: Al per.
1: Verdura, frutta, proteine, carboidrati e grassi. Quindi di ognuno di questi ne prendi 3.
0: Ok. Cioè 3 per tipo, ok.
1: Oppure 3 alimenti per colazione, pranzo, cena, merenda e scorte. Per cui fette biscottate, marmellata e uova, pranzo, capito?
0: Sì.
1: Per ogni appuntamento con l'alimentazione prendi 3 ingredienti.
0: Ok.
1: Oppure prendi 3 ingredienti con cui puoi creare 5 piatti diversi.
0: Già è più complicato però.
1: Ti faccio un esempio. Prendi riso, uova e zucchine che
0: riso,
1: diventano una bowl ispirata al poké.
0: Dai Vale.
1: Un'insalata di riso.
0: Sì.
1: Una frittata
0: solo
1: con le
0: zucchine.
1: Una frittata con le zucchine.
0: Sì.
1: Delle
0: quella
1: zucchine
0: buona.
1: Ripiene.
0: Quella la faccio, sì, anche questa.
1: Delle uova occhio di bue accompagnate da riso bianco e zucchine trifolate.
0: Ok?
1: Sì. Ve le ripeto? Le
0: no,
1: avete preso?
0: No, io volevo fare la 5, 4, 3, 2, 1.
1: Sì.
0: Allora, devo fare la spesa. Quindi potrei farla già. Allora, 5 per 2 di stagione, cosa prendo? Le zucchine.
1: Prendi
0: zucchine.
1: Zucchine
0: le prendo. Zucchine.
1: Zucchine, asparagi. Asparagi,
0: so,
1: sono di stagione.
0: Asparagi, sì. Piselli.
1: Piselli sono legumi però, caro mio.
0: Hai ragione.
1: Prendi pomodori, non li mangi?
0: Pomodori.
1: Pomodori.
0: Pomodori, carote posso prenderle anche se non...
1: Sì.
0: Carote. Ma sempre bene. E una...
1: una melanciana?
0: 1, 2, 3, 4. No, sì, va bene, melanzana.
1: Cosa?
0: Melanzana, poi...
1: 4 frutti, mela, banana...
0: Mela, banana,
1: kiwi, che prima ti era rimasto in
0: kiwi,
1: gola il kiwi
0: piace,
1: della Pavlova.
0: Kiwi. E di stagione cosa c'è adesso? Le fragole?
1: Sì.
0: Un care però.
1: Sì. No, sì.
0: No?
1: Sono care e non sanno di niente. Però
0: allora,
1: se vai dalla persona giusta magari le trovi bene.
0: Tre la persona giusta sei tu?
1: 3 fonti proteiche.
0: Io qua uova.
1: Uova.
0: Tofu.
1: Tofu.
0: E formaggio.
1: Ceci.
0: No, formaggio. Ah, ceci. Ah, già, giusto. Allora, sì, dai, ceci.
1: Ok,
0: poi.
1: 2 fonti di carboidrati.
0: Prenderò... Cosa prendo?
1: Riso... Pane e pasta.
0: No, certo, però cosa prendo?
1: Riso, prendi il riso.
0: Sì.
1: E le patate.
0: Come le faccio poi?
1: Le fai lessate?
0: Dai, va bene, prendo le, vabbè, guarda, voglio fare la spesa che

0: Questo pezzone del 97 delle Spice te lo dedico, Vale.
1: Grazie, eh? Grazie. Ho cercato notizie sulla reunion e non ce n'è di nuove. Cioè, c'è Mel B che si è messa di traverso e non c'è verso.
0: Io la capisco, poi
1: lo so.
0: Faranno quello che vogliono. Va bene. Allora, un po' di notizie dal mondo.
1: Sì.
0: Va bene, parto io. Vai. E parto dall'Australia.
1: Oi. È l'inno.
0: Capisce, che è un po' inglese.
1: Sì. Credo.
0: Allora, non è per motivazioni di affetto, non è per slancio di interesse sociale, è solamente perché non c'hanno una lira, ma i giovani e le giovani australiani hanno cominciato tantissimo ad andare a vivere stabilmente con i nonni e le nonne.
1: Perché escono di casa, si allontanano da mamma e papà, ma dal nonno o dalla nonna te la vivi meglio.
0: Ma no, perché diciamo le società anglosassoni, diciamo così, hanno nelle loro formazioni il fatto di uscire presto di casa. Sì.

0: ma vai, studi, cominci a fare delle piccole cose, ma poi nelle grandi città, come un po' sta succedendo in tutte le grandi città del mondo, il costo della vita è talmente alto, delle abitazioni figurati, che non è proprio, cioè non riescono a raggiungere un livello di stipendio.
1: Invece di tornare dai tuoi, preferisci andare dai nonni.
0: Ma certo, perché lo switch con i nonni, ridiscuti un po' tutto, che il nonno è più disposto a spostare i mobili in casa, magari cambiare la destinazione di quella quella stanza, di ridisegnare insieme non solo la casa, ma gli orari, i regolamenti. Cioè, no, i nonni hanno. Ma se sei il tuo nonno, la tua nonna, ti lasciano anche più libero. Più libera.
1: La voglia.
0: E quindi parte questo nuovo tipo di famiglia: nipoti
1: bella,
0: e nonni.
1: Sì. Bella, piace molto. In Giappone, invece, sono cominciati a comparire locali aperti durante la notte per offrire un rifugio ai genitori alle prese con neonati che piangono senza sosta.
0: Ah.
1: Cioè, sono piccoli spazi comunitari nati per alleggerire, credo, uno dei momenti più drammatici della genitorialità.
0: La
1: notte insonne.
0: Ma come funziona? Cioè, vanno tutti lì e piangono tutti insieme nella stessa stanza?
1: Ci si fa compagnia. Ci si fa compagnia, per cui qualcuna poi a un certo punto. Ci sono anche delle volontarie e dei volontari che accudiscono i bambini e le bambine e cercano di farli smettere. Nel frattempo tu riposi un attimo. Comunque trovi gente che è disperata come te, quindi
0: è interessante. Poi se si addormenta, vado.
1: Esatto, il tutto nasce da un manga che è stato pubblicato nel 2017 e che ha avuto un enorme successo in Giappone, che raccontava appunto di un luogo notturno dove genitori stanchi e isolati potessero ritrovarsi per condividere quel momento.
0: Bello.
1: È piaciuto così tanto che nelle varie località le piccole attività stanno mettendo a disposizione i loro spazi per accogliere i genitori e i figli
0: sfiniti e i figli che non dormono. Tra l'altro, a Treviso, tra le tante persone che abbiamo incrociato, baciato, siamo fatti le foto eccetera, mi ha fermato una ragazza che mi ha dato un fumetto che racconta la figura della doula. E uno dei ruoli, che mi sono letto il fumetto in treno ieri tornando, e a un certo punto la doula va a dare una mano a una mamma che ha bisogno proprio, dice: ti lascio mia figlia un'ora, vado di là, cioè a un metro sul divano, svengo e mi riposo. Per cui insomma, così, un pensiero a tutte le persone alle prese con i figli piccolissimi che non dormono mai.
1: Ma io ti do la linea adesso, dove ti trovi?
0: Mi trovo nel Regno Unito.
1: Oh, che piacere.
0: No ragazzi, c'è un impiccio urbanistico che fa molto ridere. Allora, c'è nelle abitazioni di tutto il Regno Unito c'è un problema che qualcuno ha sollevato, si è accorto, dice: ma scusate, cosa sta succedendo alle finestre delle nostre case? Perché si stanno rimpicciolendo.
1: Perché? È piccoline.
0: Allora, tra le tante regolamentazioni urbanistiche che poi cambiano da città a città, sai, quelle cose che non puoi riverniciare, non puoi cambiare il tendone di un balcone se il condominio non è d'accordo in certe zone, è questione di ministeri, di insomma di comitati estetici, no? Che preservino un certo ordine, eccetera. Comunque, c'è stata una normativa di linee guida britanniche che indicavano la dimensione delle finestre per la sicurezza dell'edilizia abitativa e prevedeva che praticamente le finestre fosse possibile pulirle senza salire su una sedia. Per evitare che soprattutto
1: quindi
0: le persone anziane,
1: ma abbassate,
0: perché così soprattutto le persone anziane non rischiassero di cadere quando pulivano i vetri.
1: Però la luce non entra così.
0: Hai capito che invece è importante in certi paesi. E le ha fatte più basse, piccoline.
1: Vabbè.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Se vi stavate chiedendo come si chiamava la canzone che stava suonando, la canzone si intitola Doors, esattamente come il gruppo. Però Nico, non ti preoccupare che non c'è pericolo, perché
1: non
0: qui
1: si
0: non
1: picchia,
0: è
1: no, il... no, non no, è la discoteca che poi quando
0: no,
1: metti Doors.
0: Intendo quello era Roadhouse Blues.
1: Sì, ma un incubo. Il mio cosa ti ricordi della tua giovinezza? Prima c'era Ladies and Gentlemen from Los Angeles, California, The Doors. E uno di crema partiva e dava uno schiaffo.
0: Esatto.
1: Quella
0: no.
1: è la mia giovinezza.
0: No, siccome tu ti preoccupi sempre quando ci sono canzoni omonime, diciamo
1: sì,
0: così, di altre canzoni che hanno lo stesso titolo. Qui si chiama Doors la canzone, ma è il titolo. Il gruppo, il cantante si chiama... Si chiama Noah Kahan.
1: Per carità.
0: Noah Kahan, che sembra un'esclamazione trevigiana.
1: Detto con l'accento veneto è pericoloso, Noah Kahan.
0: È che siamo freschi di Treviso, insomma. Siamo appena tornati. Buongiorno!

0: Marte,
1: buongiorno.
0: Tutto a posto?
1: Benissimo.
0: Fondo schiena?
1: Michele mi ha salvato il culo. Devo dirla proprio come va detta.
2: Come mai?
0: Il culo te l'ho salvato io perché ti ho detto tu sei pazzo.
1: Ma io
3: ma
1: sono,
3: dove siete
1: non
3: stati?
1: Sono pazzo, sono
0: allora,
1: inconsapevole.
3: Siamo stati in una sauna o in bicicletta?
0: No, siamo stati in bicicletta da Treviso a Jesolo, che sono 55 chilometri più o meno.
1: Quasi 60.
0: Di fuori strada, ok. E lui si presenta con i jeans.
1: Ma io che ne devo sapere?
0: Non sei abituato, in più il sellino della bicicletta che ti hanno prestato è piuttosto duro.
3: Quanto te l'ha menata?
1: No, ma ha detto semplicemente sei pazzo, basta. Tanto poi il problema sarebbe diventato mio, non è che...
3: Certo.
1: Poi io mi ero presentato con i pantaloni della tuta, non con i jeans. Allora mi hanno detto...
3: Peggio mi sento.
1: Appunto, mi hanno detto, guarda, i jeans è un po' meglio perché hanno un minimo di spessore. E invece, per fortuna, Michele Maiolo in 3 secondi, non so come, ha materializzato dei pantaloni con un, come si chiama, piattello.
0: Il pattello.
1: Con un morbido sulle chiappe sì, mi ha salvato.
3: E l'hai messo sotto
1: in L'ho messo sotto i jeans. Sì, perché poi comunque, insomma, avevo freddo, c'erano le ortiche, insomma.
3: Bisognava stare
1: allora,
3: in lungo.
1: Abbiamo percorso una strada bella che si chiama Greenway, che passa nel bosco.
0: Ci sono dei punti dove ci possono essere anche dei rovi, ma è il suo bello, insomma. No?
3: D'altronde vicino Rovigo.
0: Treviso.
3: Fa niente, per era per dire di rovi.
0: No, comunque ho seguito le indicazioni di Aldo Rock.
1: E quali sono?
0: Questo weekend dovete guidare, pedalare e correre.
3: Esatto, invece senza nuotare, bravo.
0: Senza nuotare, ho fatto 1000 chilometri in bicicletta, in macchina, tra Torino, Treviso, Milano.
3: Sì, diciamo,
0: e tutto
3: non
0: il resto.
3: La spingevi, ecco.
0: No, però spingetta. Sono sempre 1000 chilometri in 48
3: più
0: ore.
3: Più che altro la schiena.
0: La macchina è comoda. Poi avevo un autista fantastico.
3: Sì, certo.
0: Il vecchio Ricky.
3: Sì.
0: 60 chilometri in bicicletta e 10 di corsa della DJ10.
3: Com'è andato? Tutto bene?
0: Benissimo. Ho messo in pratica quel trick che ci ha raccontato Ele Casi in DJ Training Center. Allora, quando tu fai una corsa o fai un'impresa sportiva di qualunque
3: tu
0: genere...
3: Hai fatto un'impresa?
1: Sì, i cavalieri che fecero l'impresa, come uno.
0: Mandate a fare.
3: In effetti, devo dire, mi ha detto il tempo. Io sono molto preoccupato perché io non... Cioè,
1: l'impresa,
3: non,
1: Nico.
3: Io
1: in macchina
3: sotto
1: seduto,
3: l'ora,
1: Torino a Treviso,
0: io vi do
1: l'impresa.
0: troppa confidenza. Sono dei piccoli alveoli che stanno dentro i muscoli, no?
3: Bene, dove
0: e ce n'è una quantità. Quando tu fai una cosa, una corsa, una gara di bicicletta, una gara di sci, una partita di tennis e sei sfinito, che non hai più energie completamente, c'è sempre quella roba lì, il canto del cigno, che ti fa tirare fuori un'ultima dose di energia. E tu dici, ma se l'ho finita, dove la trovo quella dose di energia? Nel cervello.
3: Perché
0: il corpo umano tiene
3: di...
0: da parte un po' di energia per se stesso, insomma. E quindi quando tu fai la volata finale, cosa che ho fatto ieri, consumi quella che hai nel cervello.
3: E quindi dopo quando arrivi
0: quindi
3: non
0: quando
3: capisci
0: quando tagli il traguardo sono arrivato.
3: Sì, certo, sei scemo. Sei scemo proprio.
0: Tutto
3: scemo.
0: Questo per dire questa battuta.
3: No,
0: che quando ho tagliato il traguardo
3: ha un senso però. In effetti perdi proprio cognizione, cioè non
0: però
3: non
0: bello, molto
3: niente.
0: Bello.
3: Benissimo, Pato, detto tutto, adesso uno speciale di 1:50 sulla sfilata del pullman dell'Inter.
0: Dite due coglioni.
3: È il nostro intento.
0: Ma sai che non è ancora finita?
3: Ma certo.
0: Ma c'era ancora gente stamattina.
3: Certo.
0: Sotto casa mia che...
3: La gente che...
0: Le vuvuzela, Alex, hanno recuperato le vuvuzela.
3: Sai che l'ho sentito anch'io le vuvuzela.
0: Perché? Perché l'anno del triplete che anno era?
3: Il 2010.
0: L'anno delle vuvuzela, i mondiali Sudafrica.
3: Matteo, la stessa voce, le vuvuzela, dei pavoni di Ravenna e della signora che dice basta! Hanno quel tono lì la vuvuzela.
4: Nicola, se vuoi dire al tuo amico Cialanoglu che gli occhiali che ha perso li ho trovati io.
3: Ah, va bene,
4: perché
3: perfetto.
4: Festeggiava troppo, gli sono caduti.
0: Perché
4: il trend
3: di quest'anno casuale è

0: Gli occhiali, gli occhiali da sole, occhiali da bicicletta, occhiali sportivi.
1: Ma il trend è sul pullman.
0: Trend de, vedi che hanno quasi tutti gli occhiali.
1: Sì, sì, sì.
0: Hanno
1: sì.
0: quasi tutti.
2: No, ma i suoi erano da vista.
0: Lo so, certo, certo, certo. Vabbè, insomma, vabbè, bene, vabbè. Grandi, divertente, bello.
1: In
0: bello
1: mezzo tutto. A tutte queste stupidaggini c'è una ricorrenza. 5 anni fa, oggi, se ne andava Franco Battiato. All'idea di celebrarlo con una canzone mi son detto: lui avrebbe scelto sicuramente non una di quelle classiche, chiaro, ma chiaro, ne avrebbe chiaro. Scelta una un po' alternativa, una un po' laterale. Per esempio questa, Chanson Égocentrique.

0: dice però in questa canzone, in questa versione di questa canzone, che era comunque una canzone di Franco Battiato. Chanson egocentrique. Chi sono, dove sono, quando sono, assente di me.
1: Assente di me, non è male, assente di me. È una licenza poetica.
0: Franco era sempre troppo avanti.
1: Sì,
0: era
1: sì.
0: Troppo avanti, meraviglioso. Chi è?
1: Linus, lo so, non c'entra niente. Sono Cristiano Malgioglio.
0: Cosa vuoi?
1: Voglio dirti una cosa,
0: amore.
1: Con quel camicino, con quella catena che esce fuori come a Franco Califande, che era un mio grande amico.
0: Franco?
1: Califande.
0: Ma come
1: oggi
0: Califande?
1: È il geruntio. Anzi, participa presente, scusa, per la precisione. E col blu degli occhi che meccia con il blu della camicia.
0: Non si vedono neanche, sono chiusi gli occhi. Chiusi per ferie.
1: Oggi ti voglio dire ti trovo irresistibile e ti dico che quella cittadina vicino a Ravenna, vicino a Marina di Ravenna, dove ci sono quei pavoni,
0: sì,
1: in libertà.
0: Cos'è? Punta Marina.
1: Punta Marina, io ti cantite.

0: cantiterei come sindaco.
1: Cantiterei.
0: Ti cantiterei come sindaco. Di
1: grazie
0: Marina, ciao.
1: Non te l'ho chiesta, ma ci sarebbe voluta la sigla della domenica sportiva adesso.
2: Ah, sì, ah,
1: perché
2: tutto
1: quella
2: calcio,
1: che è appena terminata calcio. È stata una giornata piena di eventi sportivi.
2: Sì.
1: Ce l'ha una sigla la domenica
2: tutto
1: sportiva.
2: Tutto il calcio minuto per minuto. Ah,
1: ma noi mica parliamo solo di calcio.
2: Ah, va bene, va bene.
1: In generale.
2: In generale.
1: C'è stato. Eccola qua. Eccola qua. La sentire un po'.
2: Una delle sigle, sì.
1: Vabbè, ci sono state un sacco di cose, no?
2: Sì,
1: il Giro d'Italia che sta continuando, è arrivato alla fine della prima settimana, oggi giorno di riposo, domani si riparte con la cronometro
2: Vingegaard. Però non è Maglia Rosa, è lì.
3: Con i colleghi, puoi chiamarli.
2: Chissà se anche Vingegaard,
1: ciclista danese, chiamato dagli addetti ai lavori il re pescatore, uh-huh. Perché prima di fare il ciclista lavorava al mercato del pesce a Copenaghen.
2: Sì.
1: Ragazzo molto molto molto riservato, molto attaccato alla sua famiglia, c'è la moglie e credo due figli, al punto che quest'anno al Giro d'Italia si è presentato con una foto tipo non correre pensa a me,
2: sì,
1: della moglie e dei figli.
2: Bello.
1: L'ha plastificata e l'ha appiccicata sul manubrio, ok? E tipo ieri ha vinto e quando ha tagliato il traguardo ha baciato
3: il bacetto. Bravo.
1: Vabbè, quindi
2: ma Vingegaard c'è, è lì che spinge, ma è questo Eulalio, giusto?
1: Eulalio è primo, ma è una contingenza.
2: È
1: primo fino a ieri e da domani con la cronometro sicuramente la maglia
2: rosa.
1: Rosa cambia proprietario. Sì, non si può non parlare di Sinner, no?
2: Sì.
1: A me piace sempre il modo in cui Panatta riesce ad essere originale, ironico, pungente, ma ineccepibile. Ieri c'era un'infilata di giacche blu.
2: Sì.
1: Alle spalle dei due giocatori, da una parte c'erano tutte le autorità, dall'altra parte c'era la birra dei due mari.
2: Sì,
1: c'era il nostro amministratore delegato che era lì a vedere, se l'è goduto e faceva i video, Carlo, ho visto.
3: Sì. Va bene,
1: sempre col telefonino.
3: Foto, sì.
1: E, siccome ieri, vincendo gli internazionali d'Italia, Sinner ha riportato questo trofeo all'Italia e non lo vincevamo da 50 anni. L'ultimo a vincerlo nel 76
2: è stato
1: Adriano Panatta, che commentando questa cosa ha detto: io li facevo divertire, lui li ha fatti vincere.
2: Ah, giusto.
1: Sono meriti differenti. Grandissimo,
2: sì, pur riconoscendone la grandezza.
1: Per carità, più di così. No, sto pensando che da appassionato di ciclismo faccio fatica ultimamente quasi a guardare le gare, perché se c'è Pogacar so già che vince lui.
2: Certo.
1: Allo stesso modo mi metto nei panni di un appassionato di tennis non italiano.
2: Ah, chiaro.
1: Che quando
2: guarda
1: i tornei e c'è Sinner, sa che al 90% vincerà anche quello.
2: Sì.
1: Però
2: sì,
1: non rompete le palle questa volta, ce l'abbiamo noi, ce lo teniamo e speriamo che duri per tanto.
3: Ieri stavo sentendo un momento della telecronaca dove hanno fatto una notazione che effettivamente è vera e mi era sempre sfuggita: in nessuno sport che esiste il protagonista viene inquadrato con così tanti primi piani per così tanto tempo.
2: Mm-hmm.
3: Perché ci sono altri sport ovviamente, però questo, il tennis, è quello che rende più popolare di
1: tutte
3: l'immagine, proprio il primo piano del vincente.
1: Certo.
3: In questo caso Sinner può essere considerato proprio famosissimo.
1: Ti dico un'altra curiosità: un mio amico mi ha raccontato, sai che nel calcio per esempio, nel basket il tempo si ferma ogni volta che la palla esce, ok? Mm-hmm. Nel calcio questa cosa non succede, infatti sui recuperi c'è sempre molto da discutere,
2: no? Tanto al chilo,
1: esatto,
2: cioè.
1: Hanno fatto un piccolo esperimento su un incontro, mi pare di Sinner di un paio di giorni fa, tenendo soltanto gli attimi in cui veramente si gioca. Una partita che dura due ore e un quarto ha di gioco effettivo 17-18 minuti.
2: Caspita.
1: Sì.
3: 2 ore 17 minuti.
1: Sì, perché gli scambi sono molto molto veloci, no? Poi fra una battuta e una risposta.
2: L'applauso,
1: ci sono 40 secondi di tempo per ribattere, poi ci sono le altre pause. Insomma.
3: Vabbè, ma allora non è stancante.
1: E allora, bravo, si lamentano.
3: Che hanno da lamentarsi?
2: La differenza tra peso netto e peso lordo.
1: No, si stancano gli spettatori, è per quello che non devono durare troppo.
2: Sì, un po' come quando, scusami, non c'entra veramente niente, ma lo visto fare, non io, l'ho visto fare quando scrivono i monologhi comici,
1: sì.
2: le rileggono e poi dicono sì, ok, dura un minuto e mezzo, più gli applausi più gli applausi
1: mi piacerebbe perché non è garantito,
2: non è garantito, però insomma
1: anche
2: devi fare
1: anche
2: quel
1: tu mi insegni, ride
2: come gli pare a lei,
1: sì, a volte per una cosa,
2: a volte per un'altra, certo.
1: Calcio, grazie Inter, lo dico da tifoso juventino perché il commento più bello che ho intercettato ieri è quello di uno che diceva: oh, dobbiamo ringraziare l'Inter che ha vinto la Coppa Italia, così almeno facciamo l'Europa League, se no facevamo la Conference.
2: Che sarebbe stato brutto. Sta parlando il tifoso della Juventus.
1: Sì.
2: Sta parlando.
1: Non ho commenti da fare.
2: Niente.
1: Non ho commenti da fare.
2: Porca miseria. Che cosa è successo?
1: Cioè, ce li avrei, ma non mi permetto di farli in onda perché non sarebbero tanto urbani.
2: Se vuoi, faccio finta di fare la voce di Garessa e Zazzeroni. Sì. Senti lui, cosa è successo sabato? Questo è Zazzaroni che parla veloce, a me piace un sacco che parla veloce e irride costantemente Caressa
1: e Caressa risponderebbe
2: invece, ma cosa è successo secondo te? Che sta succedendo? Perché c'è sempre un po' la voce impastata
1: da
2: due whisky la sera prima. Ma che è successo? Che è successo?
1: È la storia lunga comincia 5-6 anni fa.
2: Ok, insomma. Cioè, ma sembrava però che con Spalletti fosse arrivato un po' d'ordine.
1: Sembrava. Ci sono tante cose che non funzionano, ma come sempre, quando un'azienda non funziona, bisogna partire dall'alto, insomma.
2: Certo,
1: non
2: certo,
1: dico dal
2: certo.
1: padrone, perché il padrone non è che lo puoi mandare
2: no,
1: lì.
2: No, no, chiaro.
1: Però
2: chiaro,
1: da
2: chiaro.
1: Quelli che stanno subito sotto, sì. Che peraltro negli ultimi anni non è che brillano per simpatia, oltretutto,
2: okay,
1: no?
2: Okay,
1: cioè,
2: okay.
1: Mi dà la sensazione che non ci sia tutta questa allegria nel backstage.
2: Lo dico, non è un teatrino che ci siamo preparati.
1: No, ma infatti non ne voglio parlare.
2: Per carità, non ne parliamo.
1: Diciamo, scampato pericolo che non facciamo la Conference, giusto che facciamo l'Europa League, se ci avessero...
2: Ma è sicuro?
1: C'è ancora una piccolissima possibilità, ma remota. Se fossero finiti in Champions sarebbe stato come il ripescaggio dell'Italia
2: ai mondiali.
1: Non ce lo saremmo veramente meritato con un campionato così di merda come quello che abbiamo fatto. L'ultima cosa, e poi chiudiamo con lo sport, ma secondo voi la mamma dei fratelli Marquez...
2: Stiamo parlando di motociclette, signora Tina.
1: Cioè, Mark che si ammazza un gran premio sì, un gran premio no. Alex, poveretto, pure lui ha fatto la stessa cosa ieri pomeriggio. Cioè, essere genitore di due piloti che corrono a quei livelli non deve essere una cosa che ti fa passare le domeniche con grande
2: tranquillità. Già, a prescindere. Credo, no? In più, quando i tuoi figli sono, non dico gli unici, ma tra i pochi che non scivolano e basta quando cadono.
1: Sì, quello è Marquez che gli succede così. Poi ad Alex ieri gli è nata di sfiga perché gli è finita addosso la moto di Bagnaia. Sai che cosa hanno, che esclamazione ha pronunciato la mamma dei fratelli Marquez appena questa cosa è successa?
4: Sabrina.
1: No, poi cosa dire?
2: Madonna.

0: È antica questa canzone nella costruzione, ma la bellezza è anche questa, almeno per noi che antichi lo siamo di default, certo. Come si dice. Ieri ho portato una mia amica alla DJ Ten, lei mai fatta e neanche ascolta Radio DJ. Che bella figura che mi avete fatto fare, organizzazione perfetta, bella gente, tutto, accoglienti, gentili, pacco gara che è una spesa praticamente. Alla fine mi ha detto che bella famiglia Radio DJ. Carmen da Venezia e Erika che è la benvenuta. Fra i mille messaggi che mi sono arrivati mi ha colpito quello di un ascoltatore che diceva: guarda, io e mia moglie mia moglie è portatrice di handicap, quindi abbiamo bisogno di un posto di quelli per gli handicappati, insomma, per poter parcheggiare con la macchina. Siamo arrivati un po' tardi alla partenza e cercavamo un posto per parcheggiare e trovavamo gente che continuava a girare in tondo cercando un parcheggio perché c'era tantissima gente, tanti arrivano da fuori. Poi Treviso è una città abbastanza piccola, non ha tantissime strade molto molto larghe, e mi ha detto: sono rimasto colpito dal fatto che tutti i posti riservati agli handicappati in realtà erano rimasti liberi, non erano stati occupati da nessuno, per cui mi scrive: bravi complimenti. E io ho detto: guarda, non devi fare i complimenti a me,
1: ma al profondo
0: fare i complimenti alla civiltà dei trevigiani. Certo, bravi, grazie. A proposito di quella piccola scorta di glicogeno che ti permette di tagliare il traguardo a 100 all'ora.
2: Adesso ho capito perché mio figlio è così scemo, perché lui corre la domenica, fa le volate. Però lui, il problema è che poi rimane scemo tutta la settimana, la settimana dopo un'altra volata, quindi almeno 8 mesi all'anno sta scemo.
1: Alla scemenza in,
0: sarà giovane,
1: alla
0: dai.
1: Scemenza in infusione, diciamo, continua così. Devo fare, mi duole parecchio, no, ma non mi duole, i complimenti per il colore della maglietta della DJ Ten.
3: È piaciuta moltissimo, molto quel figa. Verde un po' profondo, no, è un verde più scuro.
1: Continuo a sostenere che il successo della DJ Ten sia, diciamo, il 50% dalla maglietta.
3: Però la ricostruiamo.
0: No, c'era una Panarea.
1: Una fighetteria, una vera fighetteria.
0: C'era una pubblicità che diceva: Panarea è una fighetteria.
1: La pubblicità del film Panarea, indimenticato.
0: E noi siamo degli anziani fighetti.
1: Grazie. Yeah.

0: sincero, lì a Poirino, dove abitavi tu?
1: Non abitavo a Poirino.
0: Sì, sì, fai sì.
2: Diciamo vicino al
0: tu avevi due orecchini.
2: No, io solo uno.
1: Uno solo. Perché due orecchini George Michael.
0: Sì, sì, sì. I capelli ce li avevi con le mesh come lui?
2: No, ce li avevo a spazzola.
1: A spazzola. Senti, via il numero civico si può dire. Via il numero civico si può dire? Via?
2: Via Baltimora.
1: Numero?
2: 47 interno 7.
0: E che abitavi con Tarzan Boy.
2: Anche via Philadelphia. Bellissimo.
0: Sai che se immagino te con i capelli corti corti e a spazzola mi viene in mente quello dei Muppets che ha la voce.
1: Sì.
0: Sì, che sembra un po' Vercellone.
2: Era un po' così.
0: Ma alla fine questa canzone cosa parla? Di cosa parla? Di una che ha fatto una soffiata pensando di prendersi cura della sua amica.
1: Sì.
0: E quindi le careless whisper sono queste, no?
1: Sì,
0: una cosa sussurrata che vuole essere con delle buone intenzioni.
1: Esatto.
0: Prendersi cura, no? Però questa cosa ha fatto finire una storia d'amore che stava per cominciare.
1: Esattamente. E lui perde sia l'amicizia, quindi io sospetto che sia un maschio, diciamo, ad aver snicciato, aver fatto la spiata.
0: Okay.
1: Perde sia l'amicizia che la possibilità.
0: Può essere.
1: Bene.
0: Era il video di questa canzone in cui lui si rotolava fra lenzuola di seta. Ah, no, qual era? I Want Your Sex. Fine della parentesi. Wham. George Michael su Radio DJ. E certo non ti puoi dimenticare anche del doppio, ok? Sì, è vero,
1: prima doppio.
0: Di Sinner, ieri Vavassori e Bolelli, che sono una coppia pazzesca, hanno riportato anche lì il trofeo a Roma, dove mancava da 66 anni, dai tempi di Pietrangeli.
1: Allora, Vavassori,
0: va bene così?
1: Vavassori fa coppia con Vavassini, dalle scuole medie lo sappiamo. E poi a che numero sono arrivati questi messaggi? Da dove li stai leggendo?
0: Ah, questo? Oh.
3: 3, 4, 2, 5, 2, 2, 10, 12.
0: Ti stai dimenticando la pallavolo di Perugia che ha vinto la Champions League? Mi sto dimenticando di tutto, ragazzi. Perdonateci per quello che abbiamo potuto sbagliare. Questo è molto bello e ci fa cambiare anche un po' argomento. Giorgia da Roma, che non è la Meloni.
1: No.
0: Sono donna, sono mamma, ma è un'altra Giorgia. Buongiorno, ragazzi. Dopo 20 anni... Aspetta, che metto gli occhiali. 20 anni di... Volevo fare il figo. Dopo 20 anni di lavoro come segretaria a tutto fare in uno studio privato, cosa può essere uno studio privato? Avvocato,
4: commercialista,
0: roba un po' burocratica,
4: sì,
0: notaio.
4: Sì.
0: Sono riuscita a prendere il diploma in pasticceria, continuando a lavorare, e a breve farò il salto.
1: Benissimo.
0: Però è bello questa cosa, no? Una che fa la segretaria a tutto campo in uno studio che deve essere molto molto preciso, che nel suo privato vuole essere pasticcione. Vuole essere pasticcione.
1: Cioè basta con gli F24 con gli
0: esatto.
1: F24 che devi scrivere 0021 tasse alti F24 tasse quadro N basta con quella cosa lì. Dei bignè, sacca poche
4: sì,
1: crema,
4: cannoncini.
1: Come la rie, scusami se lo sapete, lì non lo guardo neanche
0: la ribagno un attimo e mentre lo spiegate.
1: La sacca poche, cioè quella specie di zampogna, la sai almeno che
0: certo,
1: cos'è, no?
0: Certo, è un tubetto zampogna, da cui esce la crema.
1: Diciamo di Domopac, non so.
4: No, è di plastica.
0: È una stoffa impermeabile.
4: Sì.
0: Ecco, dai.
4: Sì.
1: Come si riempie?
4: Da dietro.
1: Ma da dietro come? Cioè, da dove arriva?
4: Scusa, immagino l'imbuto.
0: È ad Arezzo che la fanno, sai?
1: Con l'Aretino Pietro.
0: C'è l'Aretino Pietro che la riempie.
4: Davanti al beccuccio e dietro uno spazio più ampio che poi chiudi.
1: Okay,
4: e allora
0: ma non è che il beccuccio si può svitare e la riempie.
4: No,
1: perché è roba
4: scomodo.
1: Molle, roba tutto molle, sguiscioso.
0: Sì, non so neanche se c'è a casa mia. Mia moglie, che non ama i dolci, non li sa neanche fare.
1: È un grande tabù delle nostre, cioè almeno anche a casa mia, poca
0: vero?
1: Roba. Quando la Mati era piccola, delle torte.
0: Ma neanche il tiramisù?
1: No, tiramisù.
0: Che è il primo dolce che viene fatto dalla giovane adolescente.
1: Allora, da piccola hanno fatto queste robe qua, ma poi io diciamo altre passioni.
0: Qualcuno l'altra sera a Treviso, davanti a un tiramisù spettacolare, ha detto che poi qua non ci mettono i pavesini. Tutto il ristorante si è girato come
1: perché
0: se avesse sentito
1: si
0: una bestemmia.
1: I pavesini.
0: No, mettono i savoiardi.
1: Savoiardi.
0: O al limite dei biscotti secchi.
1: Ok.
0: E poi si mette in forno.
1: Non si mette in forno, ma quando mai?

0: essere bravi e precisi e ci vuole una laurea anche per fare il pasticcere, tant'è che Giorgia di prima si è appunto laureata in pasticceria. Giustamente la Dani mi bacchetta e mi dice: casomai è proprio il contrario, ragazzi. No, me l'ho detta io la cagata. La pasticceria è l'unica pratica in ambito culinario che esige la precisione assoluta.
1: Sì, vero,
0: sull'unica io non sono in grado di eccepire.
1: Vero, però è una precisione manuale che è sicuramente meno stressante dell'F20, del famigerato F24,
0: rispetto al commercialista.
2: La precisione di un chimico.
1: Sì, e comunque sono attività, adesso magari chi ci sta ascoltando alla pasticceria in questo momento mi manda al diavolo, ma sono attività vagamente zen, cioè tu fai una cosa.
0: Fare le cose con le mani ti permette di svuotare la testa magari da altri pensieri. Un'ascoltatrice si chiede: le pasticcerie che ne fanno delle paste avanzate la sera prima? Cioè il giorno dopo non le possono riproporre?
1: Non credo.
0: Beh, al fresco due giorni sì.
1: Il giorno dopo sì, quello dopo ancora
2: sì. Poi l'uovo dura 2 o 3 giorni se conservato bene, no? Poi se lo pastorizzi, credo.
0: Certo.
2: Poi non so.
0: Però una volta che sono avanzate, che
2: butti.
0: Ne fa? Butti. Gemma si è sentita chiamata in causa e scrive: dopo 40 anni di studio privato anch'io lascio tutto e vado a lavorare in un gattile. Una mission per lei.
1: Bello.
0: Questa cosa.
1: Brava,
2: mission.
1: Una mission. Esatto, una mission. Mission
0: da solo con 3 bestie adesso sì, per una settimana, perché mia moglie è andata a Riccione fino a settimana.
2: Allora, ne conto 2.
0: No, 3.
1: Perché? Perché il terzo?
0: C'ho il cane, il gatto e Michele.
1: Che
0: è la più pericolosa delle 3.
1: Certo,
0: mamma
1: è certo.
0: Mamma mia, gestire queste cose come complicato. Allora, pubblicità e poi c'è la seconda ora, non meno ricca di contenuti.
1: Anzi,
0: tra i quali, nella seconda parte, diciamo 11:30 mezzogiorno, il ritorno in radio, da dopo tanto tempo, di Luca Carboni. Fra poco.

0: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Amy Skill.
1: Finisce sempre così quando siamo io e te.
0: Night.
1: Dici che resti, allora urlalo forte.
0: Sottotono.
2: Dimmi perché non so di sbagliato che c'è.
0: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.

0: Allora, sei pronto, Nico, a dare il meglio?
1: Sì.
0: Leggi il messaggio che c'è sul monitor come se fossi un ragazzo di Catania.
1: Sono in coda in autostrada A1 e all'improvviso di botto parte Gildren. Troppo forte, va.
0: Benissimo. Sei sempre in autostrada, stai scendendo da Tarvisio verso Venezia e sei quindi un veneto, insomma.
1: Sono in coda in autostrada A1, improvviso di botto parte Gildren. Sito forti, sito forti.
0: E potremmo andare avanti con tante altre regioni, insomma, stupendo, tutti quelli che stanno guidando, che magari hanno alzato il volume per combattere anche la noia. Grazie. Buongiorno.
1: Facevo, oltre a godermi il brano appena ascoltato, facevo questa riflessione tra me e me. È un brano che appena è uscito aveva, adesso non dico un che di difficile, però era considerato una canzone da mettere a tarda notte per ragazzi scatenati.
0: Ti riferisce alle discoteche,
1: ovviamente. Discoteche. Adesso è easy listening. Cioè
0: certo.
1: Lo senti ed è gradevole, no? In qualche maniera. Sì. Come si cambia?
0: È quasi piano bar.
1: Esattamente.
0: Uè, parli di panettoni, parli di pasticceria e ti arriva tra il lusco e il brusco?
2: Fra capo e collo.
0: Fra capo e collo, che è meglio.
1: Il brusco.
0: È un panettone buonissimo dalla pasticceria Canepa di Rapallo. Grazie ragazzi.
2: Ci chiedevamo che fine fanno i dolci quando passano il loro momento. Rimangono buoni e li mangiamo. Questo era di Natale.
1: No, davvero?
0: Mi è arrivato l'altro ieri. No, è recente. Non è roba di San Biagio.
1: Pasticceria di Rapallo, un posto dove avrebbe potuto lavorare il rapper Saif.
0: Sì, che Safe. È di Rapallo.
1: È di quelle parti lì, di Santa Margherita, Rapallo. Insomma.
0: No, Rapallo. Mi è rimasto impresso che ce l'ha raccontato l'altra volta. È passata la prima settimana del Festival del Cinema di Cannes senza che noi facessimo un minimo accenno. Abbiamo soltanto detto il primo giorno, oggi comincia, e poi non è successo niente che ci abbia fornito degli spunti, no? Però qualcosa durante il fine settimana si è visto e un po' si è sentito.
3: Belle vie, sans amour, sans souci, sans problème.
0: Allora, al di là dei film in concorso, c'è molta attesa per un film molto alternativo che viene presentato oggi dallo stesso regista di Anatomia di un delitto, che non è un film che ha avuto grandissimo successo di pubblico, ma tantissimo di critica.
1: Di Un certain regard.
0: Okay, ma questo nella categoria principale.
1: Fa niente, cioè,
0: però la categoria Un certain regard.
1: Ho bisogno che
0: regala
1: tu lo
0: sempre
1: dica.
0: Un sacco di
1: soddisfazione. Sì, tantissimo. Diciamo che Cannes, comunque, venendo a quello che dicevi, ha ampio spazio nei media tradizionali, giornali e telegiornali, ma poca aderenza alla nostra vita.
0: Beh,
1: di tutti
0: il mondo
1: i giorni
0: del cinema che è un po' così.
1: Un po' così. Sì,
0: il sogno
1: sì.
0: di qualunque giornalista è occuparsi del cinema.
1: Esattamente.
0: Per potersi passare, chiamali scemi, 10 giorni a Cannes, 20 giorni a Venezia, un'altra cosa. Perché i festival del cinema non è che li fanno a Roncobilaccio, con tutto il rispetto
1: per
0: Roncobilaccio sull'Appennino, che è un posto bellissimo.
1: Bellissimo, andateci.
0: Vabbè, in ogni caso, insomma, ci sono i film che vengono presentati, ma di questo sentiremo parlare quando verranno distribuiti e li potremo vedere al cinema. Volevo fare i complimenti a Julianne Moore, che è un'attrice americana molto brava, una bellissima donna, insomma, molto raffinata, che ovviamente nella sua carriera carica di successi ha fatto film di qualunque genere, ed è passata un po' inosservata una cosa che ha detto ieri in un'intervista: d'ora in poi mi impegnerò a non accettare più parti in film in cui ci siano armi. Che uno dice, vabbè, allora non lavori più, oppure quanti film vuoi che ci siano con le armi? Nei film americani avere in mano una pistola è assolutamente normale, e questo fa parte non soltanto di uno stile di vita loro, ma fa parte proprio di una pressione della lobby delle armi sul cinema da sempre.
1: Certo.
0: Che ha fatto sì appunto che la presenza di armi nella vita quotidiana fosse accettata, con tutte le conseguenze che poi noi sappiamo.
1: Insomma, e quindi una bonifica in questo senso può
0: partire. Tu pensa ai film italiani.
1: Pensa
0: a un film di Sorrentino, di chi vuoi. Insomma.
1: Ci sono poco, poi in Sorrentino c'è.
0: Ma che ci sia qualcuno che viene sparato, come si dice.
1: Sì.
0: E invece lì è assolutamente
1: sempre. No, mi ricorda la crociata che a un certo punto è stata fatta sulle sigarette, perché anche nelle commedie, proprio più più basse, insomma, sì, italiane, sì. Quelle, per dire, ne dico una, quelle di Celentano o di Pozzetto degli anni Ottanta, c'era sempre a un certo punto la scena un po' appiccicata in cui lui prendeva il pacchetto di sigarette e si vedeva, faceva lo zoom.
0: I primi product placement.
1: Esattamente.
0: A me piaceva molto quando usciva un film di quelli, sai, di cassetta, no? Un film di Verdone, un film di Pieraccioni negli anni 80-90, sì. L'equivalente dei film di Checco Zalone, sì. Adesso, insomma, no? Che tutti andavano al cinema a vederlo e c'era sempre dentro protagonista la nuova Fiat.
1: Sì, certo, certo, certo, certo, certo.
0: Nel film di Zalone c'è una Ferrari.
1: Non credo
0: Ferrari
1: sia
0: Portofino.
1: Non credo sia product placement in quel caso lì. Però, insomma, questa attrice ha detto basta.
0: Basta. Se mi propongono un film e dentro ci si spara, io non lo faccio.
1: Sì, se non la smettete voi, la smetto io. Certo,
0: lei se lo può permettere.
1: Brava, Julian Moore.
0: Non ci sarà Barbara Streisand. Non ci potrà essere perché è caduta. Poveretta, a 85 anni, una caduta può creare qualche fastidio. Niente di gravissimo, però insomma, si è fatta male al ginocchio e non se la sente di fare tutto il viaggio col ginocchio gonfio o di presentarsi con la stampella, insomma, certo. Non sarebbe in linea con la sua splendida immagine. A proposito di splendida immagine, questa è la parte più interessante, almeno dal mio punto
1: di vista.
0: Infatti
1: era la prima cosa che ti volevo dire, stai per parlare di John Travolta.
0: Di John Travolta.
1: Stai per parlare
0: allora,
1: di John
0: Travolta. Allora, alzi la mano chi ha il coraggio di dire che non è, cioè non vorrebbe avere John Travolta come amico.
1: Beh,
0: no,
1: cioè, Travolta,
0: è una cui
1: bene,
0: tutti vogliamo bene.
1: Li vuoi bene sia
0: che,
1: per quello
0: che abbia scarpe antinfortunistiche, che abbia scarpe di altro genere,
1: sia per quello che ci ha regalato come attore, sia per quello che gli è capitato nella vita.
0: Certo. Tendi tanto a fortunato al cinema, un po' meno fortunato.
1: Esattamente.
0: Nelle...
1: Poi sa pilotare un aereo, che è una cosa
0: che può servire sempre.
1: Può servire
0: sei
1: sempre.
0: In viaggio, sei... il comandante
1: si
0: sta
1: si male. Sente
0: male. C'è per caso John Travolta a bordo?
1: Eccomi, faccio io. Ah, sì, questa macchina la conosco. Ta ta ta ta ta.
0: Ci è simpatico anche perché, pur avendo avuto tanto successo, era bello, era bravo, era simpatico, così anche lui appunto ha avuto qualche piccola defiance. Per esempio ha perso i capelli.
1: Tutti ha perso i capelli, ha fatto qualsiasi magheggio.
0: Ci ha provato. Ma...
1: qualsiasi magheggio ha provato con i trapianti, poi dopo è arrivato
0: e quindi,
1: a Cesare
0: e quindi si è presentato a Cannes con un basco da pittore di Montmartre. Okay? Molto, molto francofono.
1: Perché il basco, Linus? Perché la comunicazione, l'ABC. È il suo primo film da regista.
0: Però,
1: e
0: appunto,
1: allora arriva vestito da regista.
0: Sì, però da regista francese, insomma. Quindi ha perso i capelli, ha messo il basco. Ha perso la vista, ha messo gli occhiali. E anche questo ce lo rende umano e vicino a noi.
2: Certo. Però ha perso un sacco di ha trovato la fidanzata carina.
0: No, è la figlia.
1: È la figlia che lo aiuta. Però
0: figlia,
1: sta per arrivare. Attenzione, sta per arrivare la stoccata dello scorpione. Che ha messo le due mani giunte.
0: No, no.
1: Fai così.
0: Ma John. La barba tinta.
1: La barba tinta. Cosa c'è di male ad avere la barba tinta, Linus? Un po' di tintura è l'apostrofo rosa tra le parole t'amo.
0: Un mio amico mi ha detto l'altro giorno: e ho trovato questa qua che dura una settimana.
2: Non e non diventa vede. Arancione.
0: Non diventa arancione.
1: Sì, DJ Angelo. Stiamo parlando di
0: DJ
1: Angelo.
0: Quella barbata lì nera.
1: Addirittura potrebbe anche essere un
0: posticcio. Un tupè.
1: Sotto sì. Secondo me il baffo.
0: Ma dai.
1: Potrebbe essere tutto. Guarda,
2: no,
1: perfetto.
2: Ma dai.
1: E allora no.
0: Se dici
1: barba...
0: così, te lo sei già comprato.
1: No,
0: ce l'hai a casa.
1: Sei
0: pronta ad arrivare con la barba.
1: Non ti dico
2: ma perché
1: dove.
2: Devi mettere la posticcia quando lui ha la barba di qualunque colore?
1: Che ne sai che ha la barba?
0: Però sembra. Sì. Adesso che è Malizius me l'ha suggerito.
1: Mister Malizio. Guarda. Guarda bene,
2: sì,
1: guarda,
2: un po' appiccicati.
1: Potrebbero Ubaldo Pantani quando fai i personaggi. Io l'ho visto con i miei occhi. Potrebbe, magari no.
0: Perché comunque la tintura ai capelli si può vagamente gestire, ma neanche tantissimo.
1: La tintura alla barba il giorno dopo ricresce.
0: È un casino, non esci più.

0: Tommaso adesso circa 40?
1: 40,
0: ci arriva a 40.
1: 83, 43.
0: 43, 43, quella barba lì è autentica?
1: No, è autentica, perché inizia da qualche filo d'argento.
0: C'è qualche filo d'argento.
1: Qualche filo d'argento la colora.
0: Non è che fa come il marito di questa signora?
1: Sentiamo.
0: O anche l'altro.
2: Ragazzi, si può tingere la barba. Mio marito se la tinge, si fa un baffo scuro e la barba più bianca sta veramente bene, è particolare.
0: Ma qua è contenta.
2: Ciao a tutti, un bacione.
0: È ancora innamorata.
1: Innamorata.
0: Che bella, che cinza. Sì. Ne hai un altro anche sullo stesso
3: too
0: tema.
3: Good to go.
0: Ah no, questo è un'altra cosa. Questa è un'altra cosa. Ci si domandava prima che fine facessero i pasticcini, le torte, quando erano in zona di scadenza. Ci sono due strade, quella del riciclo e quella della rivendita sotto prezzo. Il riciclo funziona così. C'è una cosa che si chiama planetaria. Dentro ci butti dentro tutte le paste, viene rimescolata praticamente e si fanno altri prodotti.
1: Non ho capito.
4: La planetaria è come un'insalatiera, okay. E sopra c'è un meccanismo che fa che frulla.
0: Come
1: cosa
0: la roba del cemento,
1: dentro,
0: no?
1: Cosa ci metti dentro però? Mi ha avanzato un bignè alla crema.
0: Che ne so, tutto dentro lì.
1: E poi chi lo mangia?
0: E che cazzo ne so?
4: Il cane. E lo dai al cane?
1: Scusami, io ai miei tempi era che schifo il pastun di
0: galline. E allora io volevo interpretare, te lo leggo: le paste vuote vengono ritirate e triturate per fare altre cose. Max da Rimini, vuote. Sì. Mio zio Vincenzo, che aveva una pasticceria a massa, le paste avanzate le buttava dentro la planetaria, ci metteva il cacao e ne faceva altre che erano strabuone.
4: Veniva fuori un diplomatico.
1: Buono.
0: Un diplomatico.
1: Sai dove ce l'aveva la pasticceria?
0: A massa.
1: Oh, Ale. Vabbè.
0: Dopodiché però esiste un servizio molto bello che si chiama Too Good To Go.
4: È un'app.
3: Too Good To Go. È un'app meravigliosa che recupera il cibo in scadenza, quindi moltissime pasticcerie, panetterie a fine giornata, quando hanno dell'invenduto, lo mettono sulla app e tu te lo puoi andare a prendere a un prezzo stracciatissimo.
0: Certo.
3: Io lo uso tantissimo, è meravigliosa.
0: Grazie.
3: Ciao.
0: Sai che cosa viene via a un prezzo stracciatissimo?
4: No. Cosa? Stracciatella.
0: Bravo, sta imparando piano piano.
4: Che la fanno...
1: Io mio, dopo
0: in gelateria,
1: tanti anni
0: in gelateria.
1: Sei sempre un cugnolo.
0: Dopo anni da segretaria di avvocati ho preferito anch'io cambiare mestiere e ora faccio la cat sitter, vado in casa della gente, meglio gli animali che la clientela che ho visto.
1: Guarda,
0: Annalisa da
1: allora,
0: Ferrara faceva avvocati
1: di tutto questo macro argomento. Parliamo un secondo, io e Fabio Volo spesso pompa sta roba, no ma lasciate tutto così, e a me viene tanta ansia quando sento da casa, perché dico cacchio, ma siamo sicuri che poi diffondiamo questo messaggio e dopo non fanno fatica a vivere dopo? Cioè, se ce la
0: allora io credo che tutto questo tipo di attività per un certo periodo affianchi la tua attività principale.
1: Okay,
0: tu hai
1: okay,
0: uno stipendio
1: okay.
0: fisso, inventiamo, 1500 euro al mese e piano piano cominci a guadagnare 500,
1: e allora
0: 700,
1: capisci
0: 1000
1: che...
0: E dici quasi magari guadagno appena di meno, ma ne guadagno più nella vita.
1: Okay.
0: Non è sicuro e automatico.
1: Sì.
0: Cioè, non lo puoi fare di botto, credo.
1: Sicuramente l'animo
0: ne giova
1: cioè, perché
0: certo.
1: tu sei più felice e stai meglio così.
0: Poi se c'è Giova Beach Party,
1: bravissimo,
0: puoi andarci,
1: bravissimo.
0: Perché l'avvocato non ti dice più
1: però,
0: niente.
1: Però cioè, non si vive, diciamo, di solo animo.
0: No,
1: e quindi un po'. Non so se hai capito.
0: Bisogna essere
4: concreti
0: nella vita.
1: Un pochino,
0: hai paura che non siano abbastanza.
1: No, anzi. Così.
0: Se vuoi parliamo di quelli che hanno fatto la coda per prendere l'orologio.
1: Li ho visti.
0: Però ne parliamo dopo una canzone che peraltro ha a che fare ancora con il Festival del Cinema di Cannes, perché hanno premiato, mi pare, Vin Diesel per i 25 anni di Fast and Furious o 250 anni,
1: Tanto tempo.

0: dicevo, e volentieri condivido questo messaggio di cui sono molto orgoglioso. Linus è il ghostwriter di Pera Toons.
1: Eh sì, questo autore per bambini che è stato ospite la scorsa settimana.
0: Che è tutto centrato su dei giochi di parole apparentemente infantili, in realtà molto ricercati, esattamente come quelli in cui ci esibiamo noi.
1: Esatto.
0: Grazie. Confermo, in pasticceria non si butta niente, tutto si trasforma come in natura. In altri dolci buoni, specifico le paste secche senza crema, vengono macinate e aggiunto del cacao. Beh, più o meno quello che stavamo...
1: Sì.
0: Ci fanno una sorta di salame al cioccolato. Michela da Spezia fa la spiritosa. Le vostre spiegazioni degli accessori di cucina sono esilaranti. Ne farei una rubrica quotidiana.
1: Vabbè, insomma, ci muoviamo in territori...
2: Ostili. Sconosciuti,
1: i
2: più
1: dolci,
2: che altro.
1: Sì, per me sconosciuti. Zero.
0: No, ma poi soprattutto è trovare il nome esatto di quell'accessorio. Certo. Quello che serve per...
2: Certo. Sì. Poi c'hanno dei nomi, invece... la Marisa, la mandolina.
1: Sì, la mandolina. Anche. Bravissimo. La mandolina cosa serve?
0: Per pelare.
2: Per tagliare a striscette.
1: Sì, spesso anche le dita.
0: Per la julienne di carote.
1: Una cosa del genere.
2: A fare delle rondelle di zucchina.
1: Sì, sì.
0: Non lo dico con quel tono.
1: Sì.
2: Ma non sono sicuro.
1: Non vogliamo parlare, siamo invece più forti sugli oggetti. Spesso inutili, tipo questo nuovo Swatch da taschino.
0: Sì, ci arriviamo. Prima volevo salutare Francesca che dice: anche mio marito si tinge la barba, però usa la mia tintura rossa e quindi il risultato è metà nera, metà rossa.
1: Stiamo parlando della barba arancione, la mitica barba arancione
0: del DJ
1: ottenuta
0: Angelo.
1: Con il fard poi alla fine.
2: Sì, ma non era...
1: No, fard.
2: Io l'ho vista.
0: No, adesso c'ho un prodotto.
2: Adesso prodotto. Io l'ho vista pubblicizzata, è una specie di rossetto, ha la consistenza del rossetto con un pettine e tu gratti e il rossetto lascia giù un po' di colore nero.
0: Questa è la camicia.
2: Solamente brutto. Che poi si secca e rimane lì, ma poi diventa arancione da nero che è all'inizio.
1: Certo, male.
0: Segnatevi.
2: No.
0: Segniamoci.
2: Bisogna lasciar proprio stare.
0: Vabbè, so che voi siete molto preparati su questo argomento.
1: Beh.
0: Che cosa è successo? Che c'è stata una joint venture fra un marchio famoso per i suoi orologi, diciamo, non dico usa e getta, parlo di Swatch, no? È un marchio invece di orologi di altissimo livello. Avevano già fatto una cosa simile, no? Con Omega, Swatch,
1: Omega,
0: tu ce l'hai al polso spesso.
2: No, io ho un altro.
0: Ce l'hai avuto?
2: Sì, ce l'ho avuto.
1: In generale la Swatch è oggetto di queste
0: collaborazioni.
1: Sia di collaborazioni che proprio di culto a prescindere, no? Cioè io voglio quello
0: serie limitate.
1: Esattamente. Cioè, tanto è vero che c'è in un vecchissimo film di Salvatores, Puerto Escondido.
0: Vabbè, però lì siamo negli anni 80, la Swatch era padrona del mondo.
1: Bravissimo, però c'è quel culto lì e c'è un bancario che dice a Diego Patantuono, anche lui bancario: lo vuoi lo Swatch? Allora 200.000 lire.
0: Sì,
1: non mi convinco, cioè prendi il Rolex, è un segno circolare, quella roba lì di plastica non mi convince.
0: Però quella lì era l'epoca d'oro della Swatch, adesso si è
1: normalizzato.
0: È un successo, per carità, va sempre tutto bene, però ogni tanto danno queste botte.
1: Sì,
0: no? Due anni fa con Omega, adesso con Audemars Piguet, che è un marchio molto prestigioso. Ed è un orologio da taschino, dicevi.
1: Da taschino.
2: Questo io non l'avevo capito.
3: Solo taschino?
2: Perché ho visto...
1: Quello che sta spaccando è quello da taschino.
2: Io l'ho visto da polso.
3: Anch'io da polso.
2: Forse...
3: No,
0: vedi, questo è da taschino.
3: Da taschino,
1: totale.
0: Quanto
1: totale.
0: Costa?
1: 400,
2: ci sono
1: 500.
2: Vari prezzi, dipendono dal colore.
0: Ok, c'è anche da polso.
1: C'è anche da polso.
0: Ed è stato presentato, non dico in tutti i negozi Swatch, ma in tantissimi, no? O quantomeno a Milano, era lì in Gaia Aulenti e forse anche da altre parti.
2: Ti dico che è lo stesso che si deve incastrare in una custodia, che può diventare cinturino e quindi ce l'hai al polso, altrimenti rimane... Quindi praticamente sposti il quadrante di qua e di là.
0: Sì, dipende dai colori, può essere più elegante o più sportivo.
1: Sabato mattina
0: botte da Orbi davanti al negozio, ma non soltanto a Milano.
1: Non solo.
0: No,
2: la botte vere, sì. Cioè proprio la zuffa.
1: Non hai capito? Allora, io sabato stavo correndo nella mia routine velocissima, io sono una gazzella, 12 km in 1:25, lentissimo, e vado a un certo punto in Gaia Aulenti e sento e pensavo a un artista di strada, perché vedo un crocchio di gente e dico starà un giocoliere,
2: io quando ho visto queste immagini, le ho viste senza audio e senza didascalia, ho detto questi sono tifosi che si sono incontrati e hanno cominciato a picchiarsi.
4: No, sono schifosi.
2: Invece no,
0: perché
2: sono...
0: pelarsi per delle cose come queste devi essere veramente scemo. Probabilmente cosa sarà successo? Che molti sfaccendati, ma con anche un po' di furbizia presunta, hanno scelto di passare la notte e mettersi in coda per poter comprare poi questo oggetto, perché poi il 90% di quelli che lo compreranno lo rivenderà su Vinted, giusto?
1: Su, anche su eBay. Allora, 400, 500 l'acquisto in negozio.
2: Il doppio.
1: Ieri era, allora, ieri era 2000, ho già visto che oggi è a 1500. Comunque sono sempre, sì, sempre
2: sì,
1: 300%
2: si vende
1: di ricarico.
2: Al doppio, secondo me.
0: Comunque la Swatch ha dovuto chiudere 30 o 40 negozi in giro per il mondo, perché quello che è successo a Milano è successo anche in tutto il resto del paese. E quindi cosa succedeva? Che c'era la gente in coda, a un certo punto arrivavano i presunti furbi, magari anche un pochino violenti, e cercavano di intromettersi in questa fila, di rompere le scatole, e questa è la cosa che è degenerata. Ripeto, la coda era non per possedere una cosa a cui tieni tanto, ma per possedere una cosa che ti permette di farne altre due: una, fare una storia su Instagram,
1: certo,
0: o anche più di una, e fare vedere che ce l'hai; la seconda, guadagnarci un pochino e farci un piccolo business.
1: Sì,
0: meglio andare a lavorare.
1: Esatto. DJ Yama Italia.
5: One nation, one station. Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. Tre volumi dedicati alle sue diverse anime: moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
6: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffritto.

0: fiato.
1: Sì.
2: Quando ti dicono che è misura.
1: Sì.
2: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
3: My Movies presenta.
4: Inizia dicendomi perché sei qui.
5: Mi serve un vestito.
4: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
5: Non sapevo dove altro andare.
3: Il premio Oscar Anne Hathaway.
5: Non volevo tagliarti fuori,
4: ma lo hai fatto.
5: Non puoi odiarmi davvero.
4: Oh sì che posso.
3: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
5: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
3: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Etir Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata.
6: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
8: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
9: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
8: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
10: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
11: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
12: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
13: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
14: Prenditi un Sunseeker.
12: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
13: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
15: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
16: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
17: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
18: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
19: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
20: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
21: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
22: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nell'AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.

0: Io sarò eternamente grato a Luca Carboni per questa canzone che mi ha permesso di conoscere la mia compagna e una volta di far divertire anche i miei ascoltatori facendo sentire il modo in cui mia moglie cantava questa canzone, ma oggi ve lo risparmio perché la prima persona a cui l'ho mandato è stato Luca in persona. Buongiorno Luca Carboni.
1: Buongiorno, buongiorno. Ciao,
2: bentornato
1: grazie.
2: E grazie per averci fatto l'onore, perché insomma non sei andato da nessuna parte, il fatto che tu sia da noi è un orgoglio.
0: È solo una riunione di gente attempata.
2: Sì, sì,
0: le altre radio sono troppo giovani, non possono capire.
1: Mamma mia.
0: Senti, no, la domanda...
1: è bellissimo essere qua dopo tanto tempo.
0: È dal 2018 che manchi, non soltanto
1: esatto,
0: qui, ma
1: sì,
0: anche diciamo dal mondo della discografia, fondamentalmente, no?
1: Sì, perché l'ultimo album fu quello fu Sputnik del 2018, quindi l'ultimo giro sia di concerti che di incontri con,
0: certo,
1: con gli addetti ai lavori, con voi, è stato di quel periodo. Poi dopo, mentre stavo pensando ancora al disco nuovo, poi è arrivato il Covid, quindi
0: certo,
1: è tutto quel momento.
0: È arrivato l'inquilino indesiderato e
1: sì,
0: qualche anno un po'
1: arrivato,
0: complicato.
1: Subito dopo il Covid questa esperienza che comunque mi ha fatto stare male, ma anche fatto scoprire tante cose, vivere anche un momento di felicità.
0: Beh,
1: adesso,
0: per esempio,
2: certo,
0: ma non che non lo sapessi, hai scoperto che c'è un sacco di gente che ti vuole bene.
1: Mamma mia.
0: Che non è mica poco, no?
1: Sì, da quando mi sono riaffacciato ho sentito il desiderio di rincontrare la gente, mi è arrivata una valanga,
2: certo, di affetto, di
1: amore,
2: affetto, sì,
1: pazzesco,
2: sì.
1: Io ero timorosissimo, mi hanno spinto a fare, che avevo paura di non farsi, il concerto 11 novembre,
2: sì,
1: al forum qui di Assago.
0: Eri emozionato prima di quella sera?
1: Non ho dormito per due giorni.
2: Certo. Scusami, a proposito di questo, hai portato il cuscino? Hai dormito qua a Milano?
1: Cuscino. Sia bravo, ieri al Salone a Torino.
0: Bravo.
2: Sai che ti penso
1: e
2: sempre?
1: Oggi...
2: ogni volta che vado in un albergo, in un posto, in un qualsiasi posto dove c'è un cuscino.
0: Sono 40 anni che ti porti dietro.
2: Bellissimo.
0: Il cuscino.
1: Esatto.
0: Ma hai un cuscino da viaggio, quindi?
1: Sì, ho un cuscino piccolo, anche me lo posso portare dietro perché è un cuscino relativamente piccolo.
0: Certo, ma cos'è che ti
1: però
0: piace?
1: Però non ha funzionato in questo periodo. Non sono più abituato a viaggiare.
0: Forse
1: e
0: questo.
1: Quindi non è lo so, questo. Penso quello. No, nonostante il cuscino non dormo la prima notte che arrivo in un
2: se
1: albergo.
2: Posso aggiungere, prima di questa data del tour, insomma, di cui parlavi, c'è stata questa apparizione nella canzone con Cesare che è stata veramente di un'emozione per noi che ti seguiamo, quando tu parti a metà canzone quasi e dici io non lo so fare una preghiera, è una cosa che quasi mi commuovo ancora adesso, insomma.
1: Mi sono commosso anch'io perché devo dire che io, questo è stato un grande dono da parte di Cesare, era il periodo in cui stavo ritornando con una mostra di pittura, perché non me la sentivo ancora di affrontare tutta il disco, i concerti, e quindi ho voluto fare un piccolo passo, quello di esporre le mie opere, e però proprio in quel momento mi arriva un messaggio da Cesare con questo MP3 e dice: ascolta questa canzone, sarebbe bello farla insieme. Io ero talmente terrorizzato dall'affrontare la musica che per 5 giorni lo guardavo e non l'ho ascoltato.
0: Non hai neanche sentito il file.
2: Tra l'altro lui si chiama Luca perché la mamma era devota a San Luca,
0: Bologna,
2: la canzone si chiama San Luca.
1: Quindi io non sapevo nemmeno di...
0: Avevi
1: cosa
0: paura
1: trattasse.
0: Che ci fosse la tua beatificazione nella canzone.
2: Sì,
1: no, in realtà avevo paura che fosse una canzone pop,
0: certo,
1: in cui magari non mi potevo certo, non sentirmi di entrare in un mondo che non mi apparteneva in quel momento. Invece quando la metto su era San Lu, cioè ho sentito questa roba e ho sentito l'emozione proprio da ascoltatore. Quindi,
0: e com'è stato poi cantarla dal vivo, insomma?
1: Cantarla dal vivo, meraviglioso, invece cantarla in studio, dato che era la prima volta che ritornavo a
0: cantare, faticoso, sì.
1: Non mi sono piaciuto subito, ho avuto però la fortuna che lavoravamo in studio da Cesare, quindi mi ha dato il tempo.
2: L'avete rifatta 5-6 volte. No?
1: Sì, sì, sì. Ho visto. Infatti, poi lo racconto
2: nel libro.
0: Senti, a proposito di beatificazione, mi ha fatto molto ridere il risguardo, insomma, la quarta di copertina, dove c'è una tua bella foto con dei dipinti tuoi. E c'è scritto in maniera lapidaria: Luca Carboni, Bologna 1962, è uno dei più importanti cantautori italiani. Volevo sapere cosa hai pensato quando hai letto questa cosa.
1: Ma,
0: tu che sei sempre così schivo, insomma.
1: Sì, ma già guarda il passo di arrivare a scrivere di me. Infatti questo è un libro che viene tecnicamente spiegato come autobiografia, che è un termine che non mi piace perché mi fa venire in mente radiografia, biopsia.
0: Ah, bravo, certo.
1: Cioè, mi piaceva l'idea di realizzare un libro che fosse una raccolta di racconti, in realtà. Racconti ispirati a storie vere che sono successe a me. Quindi lo spirito non è stato tanto quello di celebrarmi, no, ma di raccontare,
0: di fermare forse anche delle emozioni.
1: Esatto, sì. E raccontare, dato che tutto, ogni capitolo è un posto, quindi c'è Riccione, c'è San Luca, ma un posto anche la mia auto, il la vecchia Volvo, sì. 240 sì, degli anni 80, cioè
0: il Dall'Ara.
1: Esatto, sto un po' dietro,
2: certo,
1: ai posti che hanno fatto nascere le cose che poi sono finite anche nei miei dischi.
0: Allora, non so se l'avete capito, ma la città di provenienza di Luca è Bologna.
2: Dici? Ma non ti sfugge niente, Linus?
0: Sono arguto, questa è Bologna, è una regola.

0: Bologna è una regola, Luca Carboni su Radio DJ dal penultimo album. Adesso non ti chiedo quando uscirà quello nuovo, però come la sensazione che molte parole che potevano diventare canzoni sono finite nel libro, no? Molte piccole storie che hai raccontato. Alcuni racconti sembrano dei testi di canzone un po'.
1: È vero, anche perché in realtà questo in questo libro è entrato di tutto, è entrato sia il racconto, sia gli appunti di canzoni, ipotetiche canzoni nuove, che sono le liste. Esatto. All'inizio di ogni capitolo.
2: Ecco, mi dici questa cosa delle liste? Cioè,
1: le liste fin da bambino.
2: Posso esemplificare, perdonami, sì? Luca. Gigi Marzullo, Il ritmo di Bukowski in pulp, Dobbiaco, Le canne di Brizzi, Le uova al tegamino con tartufo, Spencer Tracy, Il freddo si dirama, Se uno è tutto coperto ma ha due buchi nei pantaloni, piano piano può morire congelato.
1: Sono liste frasi di frasi che mi venivano in mente, che mi sembravano belle, sì, importanti, o avevano in quel momento, certo, una motivazione. Sì.

0: le canne di Brise, perché avevo letto Bastoni, aveva scritto un libro dove continuamente parlava di farsi la canna, quindi mi aveva colpito. e quindi, no, delle cose che poi io noto e nei miei quaderni sono piene di queste.
1: Certo. E prima o poi potrebbero diventare frasi.
0: Esatto, che poi diventano anche, a volte ho trovato dei

0: libro che è tuo papà, insomma, no? Che si chiamava Giovanni?
1: Giovanni Carboni.
0: Giovanni, sì. Carboni, disegnatore, quindi uno, sì, sempre con una matita o con una penna in mano.
1: Assolutamente.
0: Quando se n'è andato, voi cinque fratelli siete,
1: cinque,
0: no? Voi cinque avete recuperato degli scatoloni, insomma, di agende in cui lui segnava tutto, ma con una tenerezza meravigliosa. Per esempio, lui dice di essersi accorto o che tu gli avresti detto di essere innamorato di Marina, ma tu non gliel'hai mai detto,
1: no,
0: l'ha,
1: infatti,
0: capito da solo, no?
1: Sì, quella è una delle poche cose che, dove lui è stato molto creativo nella scrittura, è molto così ispirato, è extra, perché di solito mette a cose molto tecniche,
2: anche opera, con una, sì, anche con una sintassi.
1: Mio fratello 30... Esame 30 lode.
0: Sì, beh, però c'è anche
2: da
0: sempre oggi,
2: ragazzi,
0: Luca, cioè, e Marina entrano nella casa nuova.
1: Ah, sì, sì.
0: C'è anche quello, no?
1: Sì. Si, si annotava.
0: Ma è vero che lui ha sempre abitato in affitto per una questione di principio? Perché era contro la proprietà in qualche,
1: sì,
0: modo?
1: E, beh, lui non era contro la proprietà dal punto di vista ideologico.
0: Okay.
1: Riteneva, ci spiegava, che mettere energie su questo tipo di cose ti toglieva, cioè ti metteva anche poi tante ansie,
0: ah,
1: tanti,
0: certo, certo.
1: Per cui lui, i suoi amici compravano le case, lui ha detto no, ma io non, cioè, ci pensano, se si rompe una cosa ci pensano gli altri, io mi posso concentrare sulla famiglia, su voi, cioè lui aveva questa visione.
0: Caspita.
1: Quindi non aveva nemmeno il concetto di lasciare. Poi noi eravamo tanti figli, sarebbe stato anche difficile
0: dividere,
1: certo, dividere. E poi comunque aveva uno stipendio normale, non è che si potesse,
0: certo,
1: permettere chissà che. Però i suoi colleghi tutti avevano preso la seconda casa al mare, in montagna,
0: certo.
1: Invece lui era proprio un teorico dell'affitto, l'affitto,
2: sì,
1: come roba.
2: E quando andavate, perdonami, quando andavi, ne scrivi, quando andavi sull'Appennino, dove stavate lì? È sempre in affitto?
1: Sempre in affitto.
2: Sempre in affitto.
0: Dove?
1: A
2: fine della Porrettana, no?
1: Sì, sì. Lui era nato a Sasso, quindi era legato alla Porrettana, lavorava sulla Porrettana, però non aveva la patente. Quindi cercava dei posti dove noi stavamo d'estate che fossero raggiungibili dalla corriera, dal suo... Quindi eravamo nel raggio sempre di 30-40 km, però in alto.
2: In alto, perché giustamente dice non c'era l'aria condizionata.
1: Certo,
2: l'aria condizionata c'era solo in banca.
0: Ma
2: non
0: il posto dove sei andato a vivere è uno di quelli in cui è...
1: Molto vicino.
0: Molto vicino,
1: sì,
0: a uno di questi,
1: sì,
0: posti.
1: Sì, infatti, perché quando è nato
0: si torna
1: mio
0: sempre
1: figlio,
0: sul luogo del delitto.
1: Esatto, quando è nato mio figlio mi piaceva l'idea che anche lui, come me, conoscesse questa parte del mondo.
0: Ma questo incontro di Dalla sdraiato su un frigorifero dei gelati...
1: Allora, io Lucio l'avevo conosciuto sempre lì da Vito, racconto di questo locale, che in realtà era stato fondato, tra virgolette, da Guccini, che abitava di fianco e che tutte le notti andava a giocare a tarocchi e si trascinava un po' di musicisti. Di
2: Ma cosa vuol dire? Ne parli anche... Cos'è giocare a tarocchi? Che cos'è?
1: Tarocchi è un gioco molto complicato che io non ho mai imparato.
2: Di carte, un gioco di carte. Però non c'entra niente la cartomanzia, diciamo.
1: No, no.
2: Okay.
1: Sì, beh, sono...
2: Quelli lì.
1: Quelle immagini che usano anche per leggere.
2: Ok, però diciamo è la classica
1: è
2: roba.
1: È un gioco, sì, sì.
2: Quello lì che dice le parolacce
1: di
2: perché vince, certo, o perde.
1: Certo.
2: Okay.
1: Sì, okay. È un gioco, infatti si formavano le squadre a 2-2,
2: okay.
1: Come a briscola. Insomma.
2: E dopodiché Dalla quando arriva?
1: E Dalla quando andava in questo locale che, dove c'erano tantissimi personaggi, parliamo da Bonvi, il disegnatore, a... Poi, a parte che stando aperto fino alla mattina, veniva chi finiva gli spettacoli. Io,
2: certo,
1: ho conosciuto Carmelo Bene, ho conosciuto Gaber, ho conosciuto... Perché sapendo che lì c'era Guccini, arrivavano,
0: certo, vita,
1: alla notte. E Lucio, che dormiva un po' come i gatti, non credo abbia mai fatto una notte intera nella sua vita, dormiva qualche ora ogni tanto e si appollaiava...
2: Ma lì?
1: E lì,
2: dormiva
1: anche lì. Si metteva proprio addirittura all'ingresso, c'era un frigo dei gelati molto piccolo. Era bello perché era frigo dei gelati
2: piccolo.
0: Ma anche lui era piccolo.
2: Ma la cosa
1: quindi
2: bella
1: lui
2: lì,
1: si rannicchiava lì.
2: Non mi dire che dobbiamo chiudere. Facciamo,
0: sì,
2: un colpo di stato, andiamo avanti. No, a un certo punto tu lui gli dai i testi delle canzoni e da lontano vede lui che li legge e telefona.
1: Esatto, dalla finestra fuori.
2: Cioè,
1: e io avevo lasciato un numero di telefono e lui, quando rientro, perché intuisco che sta andando a chiamarmi, era al telefono con mia sorella. Cioè,

0: capito come. Ma stupendo.
1: Tutto questo lo trovate in Luca non parlava mai. Se lo volete trovare fisicamente, 26, 27 maggio e 3 giugno è in giro, Feltrinelli di Roma, di Milano e di Bologna. E poi dopo c'è il tour che parte il 7 di luglio da Genova con 20 date in giro per l'Italia. Devo dirti che la parentesi in cui sei stato lontano da questo tipo di attività ti ha fatto molto bene.
0: Ne avrebbe fatto meno,
1: No, è grazie a te. Però ti abbiamo trovato molto più, diciamo,
0: fantastico,
1: aperto.
2: Mamma mia, grazie.
1: Grazie, Luca.
0: Grazie.
1: A domani.
0: Ciao.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata per l'imbarco a Lecce.
6: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
8: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
9: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
8: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
10: La senti?
11: Nen.
10: È la calma di chi conosce le sue bollette.
11: Nen.
10: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
13: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
16: Oh, prendi due salse, una da rimborsiamo!
15: Develey ti salsa la vita!
17: Già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni.

0: e dall'acquisto 10 su develay.it.
1: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
2: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nelle AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.
3: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
4: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima
5: batteria.
4: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa. Oggi non c'è sole intorno. Night.
7: Dici che resti, allora urlalo forte.
6: Fabri Fibra.
8: Stavo pensando a te.
6: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
9: Pochi secondi alle 6. DJ!
10: Martedì 19 maggio, buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Sparatoria in un centro islamico a San Diego, in California. Tre vittime, fra le quali una guardia di sicurezza che ha avuto un ruolo cruciale nell'evitare una tragedia di proporzioni ancora maggiori. Morti anche i due aggressori di 17 e 19 anni, trovati senza vita per ferite autoinflitte all'interno di un'auto a pochi isolati di distanza. Uno dei due sospettati ha prelevato un'arma dalla casa dei genitori e ha lasciato un biglietto d'addio. La polizia di New York ha rafforzato la sicurezza nelle moschee della Grande Mela. Ora in Medio Oriente, colloquio in corso tra Stati Uniti e Iran. Trump sospende un attacco programmato proprio per oggi su richiesta degli alleati del Golfo, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. E oggi intanto Vladimir Putin incontrerà a Pechino Xi Jinping. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace e per la prosperità universale, fornendo un contributo importante alla risoluzione di questioni globali e regionali. Ora in Italia, sapevo che quel giorno sarei morto, ho bisogno che qualcuno mi capisca. Parla dal carcere il Cudri, l'attentatore che sabato si è riversato in pieno centro a Modena investendo diverse persone a folle velocità con la sua auto. Il suo avvocato è intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. In ospedale restano ancora 4 feriti, migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate, ora è cosciente. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate al largo di Cipro, decine di attivisti fermati, tra i quali 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza. Anche la sorella della presidente irlandese, Catherine Connolly, è tra gli attivisti bloccati, molti trasferiti a bordo di una nave partita alla volta del porto israeliano di Ashdod. Si muove il governo, Tajani chiede il rilascio immediato degli italiani. Dopo il giorno di riposo riparte il Giro d'Italia con la decima tappa, una crono individuale di 42 km da Viareggio a Massa. Grande occasione per Filippo Ganna e per l'Italia, che fin qui ha trionfato una sola volta grazie alla vittoria in volata di Davide Ballerini sul traguardo di Napoli nella sesta frazione.
11: Radio DJ, informazione gratuita.
10: È tutto, appuntamento tra un'ora.
12: Radio DJ
13: One Nation One Station
14: Renault.
15: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Buon compleanno di...
14: Di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
17: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
19: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
20: Buon day 006. 006. Un abbraccio ragazzi.
21: 006, buongiorno.
22: Ciao Umberto, ciao Damiano.
23: Ciao a tutti, buongiorno.

0: mai quanto stamattina questo pezzo mi fa estate? Al mio paese.
1: Ma vada a quel paese.
0: Ma no, ma perché mi deve mandare a quel paese, signor Damiano? Ma quando mai? Ma è una bella canzone a quest'ora del mattino. Anche perché notavamo stamattina, più delle altre volte, di quanto l'alba sia arrivata presto. Sì, cioè, è già giorno.
1: Bisogna già mettere gli occhiali da sole tra poco, secondo me. Cioè, tempo un paio di settimane, a quest'ora saremo in diretta tipo il Moscone. Hai visto?
0: Ci sta, per coprire l'after esatto. fatto la sera prima.
2: E la crema protettiva.
1: Esatto, la crema protettiva.
0: Anche di notte, la crema 50. Sì. No, il problema qual è? Che da grande ansioso e paura di fare tardi, ma tardi proprio che arrivo alle 6.05, cioè quelle paure quelle vere di chi fa questi lavori a quest'ora, e credo di essere sulla barca di molti di voi, i riferimenti sono tutto nella nostra routine.
1: Certo,
0: e quindi che deve passare in radio questa cosa a quest'ora, ci deve essere quella macchina a quel semaforo, siamo sempre gli stessi. Ecco, anche la luce del sole
1: fa
0: a quest'ora
1: tanto,
0: del mattino fa tanto. Mai quanto stamattina a ogni curva guardavo l'orologio, come a dire, ma sono io sballato, a che ora devo arrivare, ma che ore sono realmente?
1: Invece no.
0: Fa semplicemente,
1: radio,
0: fa semplicemente giorno presto, quindi va bene. Vuol dire che la primavera sta per arrivare, perché finora
1: è arrivata.
0: Vuol dire che forse prima dell'estate un mesetto di primavera ce lo facciamo.
1: Forse lo hanno notato anche gli ascoltatori al 3514 006 730.
3: Buongiorno Umberto, buongiorno Damiano.
0: Ciao.
3: Buongiorno Lele, buongiorno Gianni.
0: Buongiorno a tutti.
3: Possiamo dire che sta arrivando la primavera?
0: Oggi
3: giornata spettacolare, fredda, però spettacolare.
0: Beh,
3: ciao, bacioni.
0: Ciao.
1: Quindi
0: bacioni,
1: fredda
0: bacioni,
1: ma spettacolare.
0: Bacioni e professoroni.
1: Sempre.
0: Quindi giornata spettacolare.
1: Fredda ma spettacolare.
0: Sto guardando l'immagine, sai, quello della penisola con i simboletti, per capire se oggi veramente sarà una bella giornata in tutta Italia. C'è il un po' di sole, ma una enorme nuvola che copre da Napoli in su.
1: Ok, quindi non è
0: insomma,
1: una bella
0: inteso
1: giornata.
0: Fino alla Svizzera
1: non
0: poi.
1: Non sarà una bella giornata.
0: Quindi non lo so se oggi possiamo cantare vittoria, però ci prendiamo quest'alba.
1: Ci prendiamo la luce, la tanta luce che c'è
0: un bel po' di luce.
4: Amo e mio mi sintonizzo.
5: Signore e signori, Umberto e Damiano.
4: Per scolare.

0: e viva 006.
1: Sempre 006. Buon martedì 19 maggio 2026, sono 10 minuti dopo le 6, inizia 006.
2: Buongiorno da Umberto e Damiano, buongiorno Lele.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno a Gianni Faluomo in redazione.
4: Buongiorno.
1: Allora, sto vedendo meglio la situazione, previsioni meteo, effettivamente il trend è quello positivo, sembra che siamo usciti da basse pressioni, perturbazioni così. Preparatevi il prossimo weekend a raggiungere picchi di 27-28 gradi.
2: Molto bene.
1: Quindi,
2: ecco,
1: quindi... se sentite quel leggero freschetto sì. alle 6:10 di mattina, godetevelo, perché da qui a 2, 3, 4 giorni al massimo, arrivederci e grazie, arriva il caldo e la primavera.
2: Anche se ci stanno arrivando foto e testimonianze in tempo reale, tipo Lorenzo da Marina di Pisa ci manda la foto che è tutto nuvoloso. Ci abbiamo Francesco da Fassano, dice: ragazzi, qua piove, quindi
1: mi dispiace, però l'abbiamo detto, oggi è così, oggi,
2: domani è un altro giorno, si vedrà,
1: vedrà.
2: Però dal momento che la giornata non è piacevole,
1: bene,
2: noi un regalino agli ascoltatori quest'oggi lo possiamo fare.
1: Che vuoi fare?
2: Mettiamo
1: vuoi
2: in palio fare? Due biglietti per venire al Party Like a DJ. Ecco, il 6 e il 7 di giugno.
1: Quindi
2: vicina,
1: dovete venire a Milano,
2: Dovete venire a Milano,
1: se sapete di non poter venire a Milano quel
2: weekend.
1: Non rompete
2: i coglioni, non fate giocare chi deve, chi può venire.
1: Però se il pensierino di venire da quelle parti lo avete fatto, non avete ancora comprato i biglietti o li avete comprati e volete rivenderveli, regalarli
2: fare,
1: a qualcuno.
2: Li potete regalare
1: e portarvi due amici con voi. Sappiate che nel corso della puntata altri due biglietti per la tribuna Visa ce li abbiamo.
2: Ce li abbiamo e poi...
4: E come si fa? Chi li vince?
2: Così,
4: chi lo decide?
2: Un metodo...
1: Quando qualcuno
4: ci ispira.
1: Il solito metodo, esatto, quello latino.
2: Sì.
1: Quello là. Metodo ad cazzum. Quando scegliamo qualcuno vi chiamiamo e ve lo diamo.
2: E poi dal momento che stiamo parlando del Party Like a DJ, ricordiamo che il sabato 6 ci sarà l'evento di 006 dall'1 alle 2.
1: Dall'1 alle 2. Avevamo detto inizialmente mezzogiorno.
2: Abbiamo
1: chiesto, guarda,
2: siamo
1: troppo
2: fatti
1: presto.
2: Sentire.
1: Siamo fatti sentire. Oh, noi sotto il sole cocente non ci vogliamo stare.
2: All'una.
1: Ci hanno No, in realtà perché ci sarà lo Speaker's Corner del Trio Medusa di Chiamate Roma 3131. Vogliamo partecipare anche a quello, per non accavallarci, finisce uno, iniziamo noi.
2: Esattamente.
1: Quindi, se venite a Milano, organizzatevi già dal sabato pomeriggio. Mi hanno detto che è
2: pomeriggio
1: dall'una.
2: Dopo le 12 PM.
1: Perché ci sarà il nostro evento. Ho mandato la mail per avere tanti gadget. Avete presente le DJ box che spesso citiamo, che la gente dice ma arriva o non
2: DJ
1: arriva?
2: Box, sì.
1: Ho mandato la mail, ce ne facciamo dare almeno due.
2: Ma no,
1: cioè, no, qualcosina in più anche se riusciamo. Però
2: una trentina io ne.
1: Oh, vogliamo bassi. Tra i 2 e i 30.
2: Ok.
1: Ci facciamo dare una serie di DJ box così ve le possiamo regalare fisicamente.
2: Bello, che bello, ragazzi.
1: A mano,
2: non
1: senza aspettare i tempi delle poste. Iniziamo con il primo pezzo di oggi. Si chiama Drive Safe su DJ.

0: Buongiorno Umberto e Damiano.
1: Ciao.
0: Io mi sveglio tutte le mattine alle 5 per portare fuori il cane e torno a
1: Sì.
0: casa alle sera alle 7 dal lavoro. La mia compagna non mi ha voluto prendere i biglietti per Party Like Digi.
1: Lo so.
0: Me li regalate voi?
1: No.
0: Così le faccio una sorpresa e la porto io.
2: Non possiamo, amico. Ci dispiace,
1: non
2: lo facciamo
1: possiamo.
2: per te, perché se lei non ti ha regalato i biglietti vuol dire che non ci vuole venire. Se poi tu ce la porti per forza, poi andate a discutere, non vi vogliamo rovinare l'estate.
3: Poi ti devi beccare i discorsi, lo vedi, fai sempre di testa tua. Ti avevo detto di no e alla fine ci porti lo stesso lì.
2: Esatto.
3: Maledetto.
2: Quindi mi fa proprio schifo. Cioè, no.
3: Ti tradisco con Mario. No, capito? Non vogliamo
2: così,
3: arrivare.
2: così non
3: Vabbè,
2: esageriamo.
3: ho fatto un riassunto
2: Lo
3: finale.
2: facciamo per te, ecco, ci dispiace,
3: Poi mai
2: però.
3: dire mai, magari ci ripensiamo da
2: Sì.
3: qui a pochi minuti. Quindi mo capiamo, mo
2: Sì,
3: capiamo.
2: ecco.
3: Comunque, 3514-006-730 è il nostro numero. E a proposito di vi facciamo litigare, vi roviniamo l'estate. Ringraziateci da un certo punto di vista, perché vi ricordate tutti quei discorsi sul caro voli?
2: Beh,
3: Li facevamo
2: l'abbiamo
3: fino a qualche settimana
2: affrontati
3: fa.
2: parecchio tempo, certo, è un po' la verità, non è
3: Beh,
2: che.
3: era la verità, era la verità. Da quando è iniziata tutta questa situazione in Medio Oriente, lo stretto di Hormuz, così abbiamo raccontato, ma lo abbiamo visto anche sulle nostre tasche, è aumentato tutto. E abbiamo
2: Certo.
3: parlato tantissimo del caro voli, di questo aumento, la carenza di carburante, e dunque i voli che oscillavano da un giorno all'altro, si passavano 100-200 euro di
2: E la
3: differenza.
2: gente si lamentava,
3: E
2: diceva: ma è
3: certo.
2: possibile che io per andare in vacanza o a maggior ragione per viaggi di lavoro devo pagare così tanto? E si sono detti: se avete i soldi per spenderli per comprarvi l'orologio della Swatch, allora a sto punto pagate i biglietti, non rompete le scatole e viaggiate
3: Che
2: tutti
3: poi non per
2: tranquilli.
3: comprarlo al negozio, per acquistarlo online al triplo del prezzo. No, qui tutto questo discorso, e mi viene anche da dire questo allarmismo, non ha fatto altro che portare a una sola conclusione, ossia il non prenotare. La paura da qui a lungo termine di quello che sarà quest'estate, magari i prezzi saliranno, scenderanno, nel dubbio
2: La gente non ha
3: la
2: prenotato.
3: maggior parte delle persone, non tutti ovviamente, ma la gran parte delle persone non ha prenotato le vacanze estive o magari non l'ha prenotate con un volo.
2: Sì.
3: Si è organizzato per fare tutt'altro. Questo che cosa ha portato? Un calo del 70% dei prezzi dei biglietti aerei.
2: Alla faccia,
3: Quindi
2: ecco. Quindi
3: ringraziateci,
2: sì,
3: grazie all'allarmismo che
4: ma
3: abbiamo
4: facciamolo
3: fatto
4: tutti gli anni.
3: tutti gli
4: Tutti
3: anni.
4: gli anni.
3: No, non prenotate perché è troppo caro. Così tutti gli anni, in modo che i prezzi scendono, la
2: Quindi in questo
3: gente non
2: momento si può
3: prenota.
2: prenotare allora.
3: In questo momento ci fanno sapere che i prezzi dei voli sono, non ti dico i minimi storici,
2: No,
3: ma sono
2: però hanno
3: bassissimi.
2: abbassato di
3: Guarda,
2: parecchio.
3: abbiamo qui degli esempi. Il Roma-Catania è sceso a 54 euro andata e ritorno. Per andare a Lisbona, che si potevano spendere 221 euro, pochi
2: A persona, sì.
3: a persona ovviamente, fino a poche settimane fa, oggi costa 81 euro.
2: Ah, vedi.
3: Che cosa stanno facendo le compagnie? Per riempire i voli, che al momento sono vuoti,
2: Sì.
3: hanno deciso di abbassare i prezzi. Non è detto che poi restino bassi,
2: Beh, certo,
3: magari
2: però
3: li
2: per il
3: rialzano da
2: momento.
3: qui a poco. Però per adesso, dal momento che scarseggiano, c'è bisogno di
2: C'è bisogno di
3: riempirlo
2: riempire i
3: e
2: voli.
3: dunque giù i prezzi.
2: E allora, scusate, facciamo un altro po' di allarmismo, così magari il mese prossimo sono le compagnie a chiamare proprio a casa delle persone. Volete
3: Pronto?
2: venire gratis in vacanza?
3: Vai di partire? No, vi diamo noi 10 euro.
2: Esatto.
3: Vi regaliamo
4: I
3: anche i
4: biglietti
3: panini a
4: così nella
3: bordo.
4: DJ box li
3: Così.
4: mettiamo.
3: Facciamolo per ogni cosa allora. Abbiamo parlato delle melanzane, no? Che
2: Sì.
3: salivano, le parmigiane.
2: Le ciliegie tra poco,
3: Continuiamo, le parmigiane non si possono
2: Parmigiane.
3: mangiare. Così giù i prezzi e ce li regalano. I concerti, vogliamo parlare che nessuno prenota i concerti?
2: Nessuno prenota, vedi?
3: E così abbassano i prezzi e possiamo
2: Si
3: andare.
2: potrebbe fare per ogni cosa nel mentre al 3514-006-730 stanno arrivando proprio messaggi in temporale di persone
3: Sì.
2: che dicono di non aver prenotato,
3: Vedi?
2: non per il nostro, per le nostre informazioni, ma proprio perché stanno decidendo di ragionare,
3: Dove
2: visto
3: andare?
2: comunque, esatto.
3: Però sai cos'è? Che in questo stesso periodo dell'anno, negli anni passati, molti si erano già organizzati.
2: Sì,
3: Quanti ne
2: certo.
3: sentivi che già sotto Natale facevano il piano ferie con i colleghi dell'estate successiva perché sapevano già, no, il viaggio grosso, no, voglio andare in Giappone,
2: Sì,
3: voglio fare il viaggio
2: certo.
3: negli Stati Uniti. Siamo arrivati ormai quasi a fine maggio che c'è tantissima confusione.
2: Sì.
3: Tanti dubbi su dove andare e cosa fare. Dunque, l'allarmismo è finito.
2: State
3: Date giù a
2: tranquilli.
3: prenotare tutti i voli che potete. E poi, quando i prezzi risaliranno, torneremo a fare un po' di allarmismo per farveli riscendere.
2: Vedi,
3: Va
2: tutto
3: bene?
2: torna, tutto
3: Vi
2: torna.
3: va questo accordo? Lo vogliamo fare? Lo
2: Grazie.
3: firmo, eh? Lo sottoscrivo. E a proposito di primavera che tarda ad arrivare, forse oggi possiamo fare questa qui.

0: festa, tutto si può dire alla primavera quest'anno, tranne che abbia avuto fretta. Anzi, se la sta prendendo con la più grande calma del mondo.
1: Tarda ad arrivare, purtroppo.
0: Tarda. Però, come anticipato, dal prossimo weekend sembra che finalmente un affaccio alla primavera lo facciamo. Dunque, se non siete particolari amanti del caldo, godetevi questi ultimi 3-4 giorni.
1: Perché poi, ragazzi, arriverà l'estate, una delle più calde degli ultimi cent'anni.
0: 100.000 anni. Arriva El Niño. Come si chiama, Gianni,
2: il
0: quest'anno?
2: Il Super Niño.
0: Per chiamare il caldo atroce che farà a giugno, quest'anno bisogna dire il Super Niño.
1: Il Super Niño.
0: Scusa, l'anno scorso stavamo già morendo asfissiati con Niño normale. Sì. Super Niño, che mi devo aspettare?
1: Sono dolori.
0: Super Niño si porta con sé il tornado, i coccodrilli, Sharknado. Sì, che mi devo aspettare dal Super Niño?
1: Bisogna prepararci psicologicamente. Lo diciamo, quindi.
0: Prepariamoci. Per il Game 5, Gianni, troviamo qualcuno che installa tende da sole? Per favore.
2: Vabbè.
0: Ci prepariamo al Super Niño.
1: O condizionatori.
0: Dipende, uno o l'altro. Magari domani facciamo l'altro. Intanto, a proposito di maledetta primavera, al 3514-006-730 abbiamo raccolto tutti i cantanti che si sono cimentati nel disco karaoke, ma solo uno farà da portavoce. Gianni, chi abbiamo selezionato? Sentiamo.
3: Non so più fare come se non fosse amore. Se per errore chiudo gli occhi e penso a te.
0: Vai, non ci deludere, vai.
1: No,
0: così non si fa. No.
1: È un vocale trabocchetto questo.
0: No, e adesso, scusate, la parte più bella della canzone.
1: Fatta,
0: come niente?
1: L'ha fatta la Goggi originale, basta.
2: Ma non c'è.
0: Ma eravamo pieni di belle canzoni, mi avete dovuto rovinare il mood.
1: Brava comunque Federica, è ripartita bene, poi ti sei...
0: Ha stoppato il vocale.
2: Furba più che brava.
0: Sì. Furbissima. Intanto, a proposito di voli, prenotazioni, dubbi, prezzi che salgono e che scendono, sentiamo qualche messaggio vocale che abbiamo.
4: Ciao Damiano, buongiorno. Ciao. Un mio amico si sposa il 20 giugno, non ha prenotato il viaggio di nozze.
0: No, non ci credo.
4: Proprio a causa di questi problemi dati dalle compagnie aeree. Perché l'agenzia di viaggi gli ha detto tutte le problematiche che ci possono essere, che magari lui oggi prenota un volo a 100 lire e può darsi che poi quando si arriva al giorno che deve partire quel volo gli costerà 500 lire.
0: Ma no, ma se prenota...
4: E lui ha detto non voglio prenotare niente. Capito? Come lui, chissà quante persone l'hanno fatto. Io stesso ho prenotato la vacanza in agosto, l'ho prenotata in Italia, ho evitato di prendere voli. Ciao.
0: Ah, l'ha prenotata in Italia per evitare di
2: Sì, ma questa è una storia vecchia, c'erano ancora le lire.
0: Ma infatti,
2: di tanti anni fa.
0: Consiglio per il tuo amico che si deve sposare, cambia agenzia. No, perché la storia delle 100 lire oggi che domani sono 500, ma se io prenoto e pago, punto, quello ho pagato.
1: È uno di quei casi dove si è sposato e si lascia nell'immediato, cioè subito.
0: Al volo, un altro.
5: Ciao ragazzi, Manu da Brescia.
0: Ciao.
5: Io per le vacanze di giugno ho prenotato a maggio dell'anno scorso. L'unico rincaro che ho avuto è circa di 70 euro per il carburante e basta. Appena tornato dalla vacanza a maggio ho subito prenotato quella per l'anno dopo. Così sono a posto. Ciao belli.
0: Ciao. Ma
1: ciao.
0: Prenota già quella tra 2 anni adesso.
1: Troppo, 2 anni sono troppi.
0: E poi non te li fanno neanche prenotare con troppo anticipo. Per esempio, molti voli più di 9 mesi di anticipo.
1: Non
0: te lo fanno prenotare. Però lui fa parte degli organizzati.
2: Comunque rincaro di 70 euro, ha detto, per i carburanti.
0: Beh, non ti ha detto che deve andare in Argentina, magari. Quindi 70 euro. Li posso anche mettere in conto per un viaggio di questo tipo. Sono le 6:28 minuti, state lì, torniamo subito.
6: 006 006 Radio DJ
7: One Nation One Station. Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
8: Anche stanotte zero riposo.
9: Allora cambiamo sistema letto.
8: Non è il momento di spendere.
9: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
7: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
10: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
11: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
10: Develey ti salsa la vita!
12: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
13: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
15: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
16: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
17: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
18: Prenditi un Sunseeker.
16: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
17: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
19: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
20: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
21: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
20: Verificare condizioni in negozio.
22: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
23: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
24: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
25: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. Tre volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
26: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Olivia Dean con So Easy to Fall in Love su Radio DJ alle 6:36 minuti. Ancora buongiorno, buon martedì 19 maggio, tutto in diretta, ascoltate 006. Allora, intanto 3514 006 730, so che sono appena arrivati due biglietti per il party like a DJ,
1: ce li hanno mandati,
0: ce li abbiamo qui.
1: Il PDF è arrivato su WhatsApp, bene.
0: Quindi a breve possiamo assegnarli a qualcuno di voi. Intanto c'è una notizia molto molto bella, secondo me molto interessante, da non sottovalutare in questa fase, perché è la prima volta che accade, ma secondo me da qui al futuro siamo a Montreal, dove all'interno di una rassegna, chiamiamolo una sorta di festival cinematografico, è stata sperimentata una nuovo tipo di proiezione.
1: Sì.
0: Ossia il film messo alla velocità di 1,5.
1: Quindi film velocizzato.
0: È terribile. Film di 100 minuti, sì, che ne dura 66, okay, ci fanno sapere. Okay. Serve per la Gen Z, dicono tutti, che mettono etichette per loro.
1: Vanno più veloci, ragazzi, no? Quindi anche quello, magari. Allora, sono abituati a scrollare col cellulare,
0: sì,
1: tutto quanto in maniera veloce.
0: Siamo
1: a
0: abituati
1: video,
0: a scrollare. Siamo tutti ormai schiavi di questa cosa qua. Però hanno notato che soprattutto i trend, fai conto, citiamone uno, TikTok,
1: sì,
0: è che io ti metto uno spezzone di film, ormai è pieno TikTok di spezzoni di film, spesso velocizzati, giusto per darti un po' di curiosità di quello che è il film, e poi sotto nei commenti non mi va di vederlo, come finisce?
1: Ah, bene, chiedono direttamente
0: risposta, che film è? Ah, ok, ma vale la pena vederlo? E qualcuno no, perché finisce come un film scemo, ok, allora non lo vedo.
1: Ah, vedi,
0: è tutto molto diretto,
1: concentrato, quindi
0: molto pragmatici sembrano essere questi giovanissimi.
1: Se ci pensi, anche i vocali WhatsApp, non c'è nessuno che li sente a velocità normale, a tutti 2x.
0: Ma si potesse mettere il 4x, lo farei volentieri.
1: È un po' troppo.
0: Io non sento, ti giuro, più un vocale sotto il 2x. Quelle poche volte che per sbaglio si imposta l'1x mi fa stranissimo. Ma chi è questa persona?
1: Parla così lento.
0: Ah, sono io che sto risentendo un mio vocale. Oh mio Dio, ma parlo così lento. E quindi anche i film adesso passano a 1,5.
2: Comunque, considerata la durata media dei film di adesso, che non stanno le 2 ore e mezzo alle 3 ore, è giusto metterli
0: Beh, giusto velocizzare.
1: Sì, poi dipende anche da che tipo di film, che molti hanno proprio scene inutili che veramente vorresti mandare veloce. A volte lo fai anche col telecomando.
0: Io lo faccio con le serie TV.
1: Mandi veloce.
0: Le serie TV è per allungare il brodo, buttano dentro delle sottotrame che non servono nulla ai fini del contenuto, e mando avanti veloce quelle scene di quella sottotrama.
1: E poi il test è partito con loro. Montreal dove si trova? Faccio la domanda di geografia.
0: Canada, siamo in Canada.
1: Dimmi un film famoso che fanno i canadesi.
0: Vabbè, mo non lo so adesso, le produzioni canadesi. Non so.
1: Poi anche mandarlo a...
0: Ma il discorso non è quello.
1: Ma come no? Ma mandiamolo anche a 10x, cioè.
0: E alla fine tu stai facendo diventare un film una puntata di una serie TV, sì, però autoconclusiva,
1: sì,
0: inizia e finisce.
1: Un corto diventa.
0: Tutti che parlano veloce. Non lo so, è da sperimentare, ma non mi piace. Non mi piace
1: magari
0: l'idea.
1: Se vai di fretta.
0: Però vi ripeto, non la sottovalutiamo, perché potrebbe prendere piede questa cosa.
1: Potrebbe.
0: Oh,
1: dai,
0: attenzione, sento una canzoncina familiare.
3: Questa settimana in regalo l'accesso esclusivo alla tribuna Visa per le serate di Party Like a DJ.
0: Diamo il benvenuto su Radio DJ a Olga dalla provincia di Biella. Buongiorno.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao Olga, buongiorno.
4: Voglio sentirvi, sto saltellando.
0: Che bello. Piacere nostro, che bello averti qui. Da che ora sei sveglia?
4: Io lavoro di notte, sono appena uscita dal lavoro.
0: Quindi
4: è finito. Tutte le mattine quando esco dal lavoro.
0: Che bello, quindi mo vai a dormire. Che lavoro fai?
4: Lavoro in fabbrica, in una filatura.
0: Bello. Sembra l'inizio di Flashdance.
1: Sì,
0: adesso
1: sì,
0: come
1: meno,
0: lei che lavora in fabbrica e...
1: Però guarda che bello, cioè ha finito la giornata di lavoro stancante, sì, e torna a casa con un bel premio. Cioè, vedi,
4: sì, sì.
0: Ti regaliamo questi 2 biglietti per venire al Party Like a DJ sabato 6 giugno, tribuna Visa. Ma tu ci hai mandato un messaggio dove ci dicevi che questi 2 biglietti in realtà non sono per te.
4: Sono per le mie figlie, perché tutti gli anni veniamo io e le mie figlie, sia il sabato che la domenica, o il sabato e la domenica, e quest'anno con le 2 disgraziate si sono trovate un lavoretto. Studiano tutte e 2 e lavorano nel weekend. E gli ho detto, quest'anno, visto che avete un lavoretto, non potete pagarvi il biglietto?
0: Stanno
4: prendendo tempo.
1: Certo, vabbè, devono mettere i soldi da parte, giustamente. Poi c'è l'estate, devono fare la vacanza. Dai, glieli regali tu, alla fine stai tranquillo.
0: Alla fine.
1: Fai bella figura, anzi, fai il contrario.
0: Sì.
1: Dici, io vi li compro io i biglietti, però in realtà usi questi che ti abbiamo dato noi.
0: Ti fai ridare i soldi, facciamo così.
4: Mi avete dato una bella idea.
1: Esatto.
0: Che lavori fanno adesso? Come si stanno organizzando?
4: lavorano tutte e due in pizzeria.
0: Ah, in pizzeria, ok.
1: Quindi nei weekend lavorano e durante la settimana studiano.
0: Come si chiamano?
4: La piccola si chiama Lisa e la grande si chiama Marta.
0: Lisa e Marta. Dunque abbiamo due nuove amiche che ci verranno a trovare al Party Like a DJ, Lisa e Marta. E Olga, naturalmente ci dispiace non averne un terzo, il tuo costerà il triplo per compensare. Sì, sì. Però vabbè, dai,
1: ci vediamo comunque lì alla festa.
4: Va bene, vi ringrazio.
1: Un abbraccio,
4: ragazzi, è stato un piacere.
1: Ciao Olga. Buon riposo.
4: Ciao, grazie,
1: ciao, buon ciao, ciao, ciao.
3: DJ 006. I'm a

0: collegato a questa canzone, tu immagina di vedere Selvaggi a 1.5 velocizzato e ti perdi tutto il meglio, tutte le battute buttate, tutti i tempi comici distrutti.
1: Anche questo è vero, anche se alcune scene dei film dei cinepanettoni erano in modalità veloce,
0: molte erano anche
1: molte
0: in reverse,
1: molte
0: cioè, per fare la famosa scena del tappo di champagne che parte e va in bocca a Massimo Boldi, il trucchetto è quello di fare il video di dove Massimo Boldi sputa il tappo e poi mandando al contrario il video sembra che si vada ad incastrare nella sua bocca.
1: Quanti ricordi,
0: i trucchetti dei cinepanettoni. Molti ci citano Vacanze di Natale 95 con questa canzone. Attenzione, perché non è proprio questa, ma è Scatman's World, quell'altra canzone sempre di Scatman John, ma è simile, la famosa discesa di Massimo Boldi sulla tazza del butter,
1: vedi.
0: Che va giù nella scarpata. Sì,
1: siamo cresciuti. Quanta cultura la mattina. 007.
0: Siamo cresciuti con questo tipo di cultura, sì. Gimme five. Eccolo intanto che arriva il Gimme Five. Dobbiamo premiare qualcuno di voi. Avete qualcosa da pubblicizzare in diretta nazionale? Bene, questo è il vostro momento.
1: Come funziona? Vi daremo 5 parole, 5 opzioni e voi ci dovete dare un nome ed un cognome. Un gioco di velocità, appena lo sapete, vocale al 3514006730.
0: Attenzione, perché vale anche il nome d'arte. Primo dei 5 indizi:
1: Colombia.
0: Mondiali.
1: Piqué.
0: Whenever, wherever.
1: Dai.
0: Vabbè, Pannofino allora.
1: Dai.
0: Pannofino è lui. Dai. Di chi stiamo parlando? 3514 006730 è il nostro numero.

0: Quintale con Aranciata su Radio DJ, 6:49 minuti. Ancora buongiorno, buon martedì. Qui stiamo giocando al Gimme 5. Vi abbiamo dato 5 indizi, 5 parole e vi abbiamo chiesto di indovinare di chi stiamo parlando.
1: Le parole di stamattina, eccole: Colombia, Mondiali, Piqué, Whenever, Wherever, Dai Dai.
0: Bene, beh, sembrano più di 5, ma in realtà alcune sono unite. Tipo
1: sì.
0: Whenever, Wherever, Dai Dai.
1: Dai Dai.
0: Tutto serve per capire di chi stiamo parlando. E il più veloce di oggi pare sia stato Francesco dalla provincia di Taranto. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ciao, ciao Francesco, come va?
2: Bene, un po' addormentato, ma va bene.
0: Da che ora sei sveglio?
2: Dalle 5:30.
0: Quasi un'ora e mezza. Come, ancora sono abbastanza assonnato? Come funziona?
2: Perché fin tanto che mi sveglio chiamo i bambini, preparo, vado, vado in macchina. Ora devo arrivare per lavoro per le 7.
0: Per le 7, manca poco.
1: Manca poco, sì. dai, adesso proviamo a darti la carica con il Gimme 5. Senti, la situazione tempo, meteo, com'è a Taranto?
2: È piovigina.
1: Ancora a Taranto,
0: Male, niente. Pure là. Secondo me, Francesco...
2: Alta pressione.
0: Alta... Però abbiamo detto, tra 2 o 3 giorni
1: arriva il
0: Super Niño.
2: Speriamo.
0: Arriva la primavera. Secondo me il segreto, Francesco, non è tanto alzarsi alle 5:30, ma andare a dormire non tardissimo la sera prima. Che ora sei andato a letto ieri?
2: Quello è il problema. Ieri abbiamo preso con mio figlio la Switch 2, quindi abbiamo provato fino a mezzanotte, quindi
0: dove tu facevi vedere a lui come si gioca e quindi tu stavi
2: lì. Io giocavo per lui.
0: Bravo,
1: sì, anche io faccio con mio figlio, mi diverto ad umiliare mio figlio giocando a FC26.
0: Ma se ci pensi, quando eravamo noi bambini c'erano ancora i joystick col filo e avevamo il fratello più piccolo, qualcuno fidati che giochiamo insieme, non era mai inserito
2: così,
0: il cavetto
2: così si fa, non gli attaccavo
0: così.
2: Nemmeno il joystick
0: così.
1: Bravo, vedi,
0: guarda,
1: ecco,
0: pensa di
1: che
0: giocare.
1: Bravi papà che siamo. Bene, allora andiamo con il personaggio di oggi, Francesco, chi è?
2: Shakira,
0: vediamo perché, come associ Colombia?
2: Colombia, vabbè, la nazionalità sua.
0: Sì, bravo, Mondiali.
2: Mondiali ha fatto la canzone dei Mondiali.
0: Sì, ben due, attenzione, ben due canzoni.
2: Ben due, non ricordavo.
0: Poi c'è Piqué.
2: Vabbè, il suo ex, famoso ex,
0: sì,
2: Piquetón.
0: Sì. Whenever, Wherever.
2: La canzone sua, la sua canzone.
1: Sì. E poi c'è l'ultima, Dai Dai, che è collegata anche ai Mondiali.
2: Guarda, l'ultima non ricordo, no, perché io al primo colpo
0: subito
2: ho fatto Colombia.
0: Bravo.
1: Francesco, comunque Dai Dai è la canzone dei Mondiali che
0: di quest'anno.
2: Ah, di quest'anno. Non mi sta interessando.
0: Bravo.
1: Giochi alla Switch, fai bene.
0: Oh, comunque un motivo in più per interessarci ai Mondiali di quest'anno. Ieri Ancelotti ha fatto le convocazioni c'è Neymar. Torna The Last Dance, così la stanno chiamando i giornali internazionali. L'ultimo mondiale per tanta gente: Ronaldo, Messi, Modric, Neymar.
1: L'Inps, il mondiale dell'Inps praticamente.
0: Il cimitero degli elefanti farà quest'anno. Però sarà interessante da seguire. Francesco, complimenti, puoi pubblicizzare tutto quello che vuoi.
2: Allora, io vorrei pubblicizzare la pagina Instagram della marmeria di famiglia dove lavoro.
0: La marmeria? Sì, dici.
2: Sì, ci troviamo in provincia di Carosino, ci troviamo a Carosino, in provincia di Taranto.
0: Sì.
2: La pagina si chiama Centro-Basso, Marmi-Basso-Cicala.
0: Centro-Marmi-Cicala.
2: Lo trovate subito.
1: Ok, Centro Marmi Cicale, di che cosa vi occupate? Magari per chi non ha Instagram adesso
2: marmi, pietre, graniti, facciamo di tutto. Siamo prettamente lavorazione funeraria, però lavoriamo.
1: Gianni,
2: Gianni
0: Colla arriva sicuro.
1: Gianni così.
0: Vabbè,
3: marchettari.
0: Tu dici funeraria, però vedo dal profilo che ci stanno, le cucine, i camini, vedo tanti prodotti.
2: La
1: lapide ha sempre quel suo.
0: Eccole le lapidi, le ho trovate, eccole qua, orate in marmo, molto belle però, devo dire.
2: Facciamo incisioni, tutto.
0: Senti, ma fino a dove vi possono contattare? Cioè, è solo una roba nella provincia di Taranto?
2: No, dappertutto. Noi arriviamo anche in Basilicata.
0: Anche in Basilicata.
2: Con i lavori,
1: ma fate,
2: in Basilicata.
1: Sulla lapide voi potete anche scrivere cose.
2: Di tutto.
1: Anche volendo un otamatone si può mettere?
0: Otamatone di marmo.
2: Qualsiasi cosa, una scultura dell'otamatone.
1: Bene.
0: Guarda che non è che noi siamo esenti dalle lapidi, non è che devi mettere in mezzo solo Gianni, vale per tutti e quattro qua il discorso.
2: Comunque. Purtroppo sì.

0: Va bene, Francesco, ti ringraziamo. Grazie, e ti auguriamo una buona giornata.
1: Anche a voi,
2: buon
1: grazie
2: lavoro.
1: Di tutto.
2: Ciao Fra,
1: grazie.
2: Ciao.
3: 006 interagisci con noi, invia il tuo messaggio vocale al 3514 006 730.
4: Su Radio DJ
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
8: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
11: Ah, però. Quando ti dicono che è misura. Ah, però. Barrette dolce senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura. Gustati il benessere.
12: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
13: Aiuto, cadiamo!
12: O ti senti ACT?
14: Oh, che forza!
12: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli €24,90. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
15: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
16: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
17: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
15: Parola di Giorgio,
18: Gabriele
17: e Furio.
19: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
20: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
19: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
20: 3, 2, 1.
19: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
20: Top, game, set, match.
19: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
21: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
22: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
23: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
24: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
25: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da €16.700 IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
26: 5 per 1000 uguale 1.
0: giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
1: Uno sono io!
4: Uno sono anch'io!
0: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
13: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
14: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
18: Siamo in radio, non si vede nulla.
14: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
26: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
27: Sabato 6 giugno è

0: Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 7 in punto.
2: Ancora buongiorno dalla redazione. Cominciamo dal Medio Oriente. Trump sospende l'attacco annunciato contro l'Iran previsto per oggi perché, dice, sono in corso negoziati seri e secondo i paesi alleati nel Golfo, continua il presidente americano, si raggiungerà un accordo che sarà pienamente accettabile per gli Stati Uniti.
1: Ma dall'Iran il ministro degli esteri Araghchi accusa Washington di essere contraddittori. Aggiunge, le richieste americane sono eccessive e ostacolano i negoziati.
2: Lo stesso Trump ha definito terribile l'attacco alla moschea avvenuto nelle scorse ore a San Diego, nel quale sono morte 3 persone, tra queste una guardia di sicurezza che ha avuto un ruolo cruciale nell'evitare una tragedia di proporzioni ancora maggiori.
1: I 2 attentatori giovanissimi di 17-19 anni si sono tolti la vita, i loro corpi sono stati ritrovati in un'auto a pochi isolati di distanza. La polizia è assistita dall'FBI per fare luce su un caso ritenuto al momento un crimine d'odio, innalzato il livello di protezione in tutto il paese.
2: Si è trasformato invece in un duello politico il caso del 31enne Salim El Kudri, che sabato si è lanciato a folle velocità con la sua auto sulla folla in centro a Modena.
1: E scontro tra Lega e Forza Italia sulla cittadinanza. Salvini insiste, via chi delinque, ma anche Fratelli d'Italia frena. Il Viminale valuta riconoscimenti per i cittadini eroi che hanno bloccato l'attentatore e prestato i primi soccorsi.
2: E intanto vanno avanti le indagini, rinviata l'udienza di convalida del fermo. Sabato ho preso un coltello da cucina e sapevo che sarei morto, ha detto El Kudri, per il quale il suo avvocato è intenzionato a chiedere una perizia psichiatrica.
1: Ancora una volta la Global Sumud Flotilla, iniziativa umanitaria per sfidare il blocco navale israeliano e portare aiuti a Gaza, è stata intercettata dalla marina di Tel Aviv, questa volta al largo delle acque di Cipro. Decine di attivisti fermati, tra i quali 12 dei 35 italiani che partecipano alla spedizione.
2: Anche la sorella della presidente irlandese, Catherine Connolly, è tra gli attivisti bloccati, molti trasferiti a bordo di una nave partita alla volta del porto israeliano di Ashdod. Il ministro Tajani chiede il rilascio immediato degli italiani.
1: Saranno recuperati entro domani i corpi dei 4 subacquei italiani morti durante un'immersione alle Maldive. 2 saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa.
2: Siamo allo sport, ciclismo. Dopo il giorno di riposo, la carovana del Giro d'Italia riparte per la 10ª tappa, una crono individuale di 42 km da Viareggio a Massa. Occhi puntati su Filippo Ganna, il grande favorito per la vittoria, che va a caccia dell'8º successo nella Corsa Rosa.
1: È un'occasione importante per l'Italia, che finora ha trionfato una sola volta, grazie a Davide Ballerini, che si è imposto sul traguardo di Napoli nella 6ª frazione.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
4: Sponsored by
3: Visit Malta, storie da vivere, paesaggi indimenticabili. Malta, explore more beauty.
2: In mattinata piogge e rovesci temporaleschi sul Triveneto e l'Alta Toscana, sul resto del centro-sud nuvoloso ma più asciutto. Nel pomeriggio quadro meteorologico incerto, specie lungo la dorsale appenninica sul versante adriatico. Resiste il sole sui litorali tirrenici e sull'estremo nord-ovest. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano questa sera alle 20.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Noi invece ci risentiamo tra un'ora.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: sveglia, sveglia.
1: La lezione di acqua gym.
0: Ok, grazie signore, a domani.
1: Tu ci scherzi, ma guarda che c'è tantissima gente a quest'ora che è in palestra, sì. Ci sta ascoltando mentre fa attività fisica.
0: Ne abbiamo magari, tantissimi.
1: Magari l'acqua gym alle 7,
0: beh, non c'è il corso a quest'ora, dai. Ci sarà sicuramente la palestra H24 con la piscina aperta anche di notte, ma non credo facciano il corso alle 6-7
1: di mattina. Non credo.
0: Poi smentiteci, siamo qui per essere smentiti, come sempre fate. 3514-006-730 è il nostro numero. Erano Lady Gaga e Doci su Radio DJ. Ancora buongiorno, state ascoltando 006. Abbiamo già segnato per oggi i due biglietti per il Party Like a DJ, ma tranquilli,
1: ma
0: domani
1: tranquilli, c'è tutta la settimana,
0: ne diamo altri due. E ne approfittiamo per ricordarvi che è confermato l'evento di 006 sabato 6 giugno all'interno di Parco Sempione alle ore 13.
1: Esattamente, quindi portate la crema solare, ragazzi, dall'una alle 2 ci sarà l'evento di 006. Farà caldo, speriamo, visto che la primavera qui non si capisce bene.
0: Mo arriva.
1: Da farsi.
0: Tre giorni e inizia la primavera. Soprattutto venite già mangiati.
1: Sì.
0: So che dall'una alle due qualcuno magari di solito fa altro. Non abbiamo ancora informazioni in merito a cibo che possiamo servirvi.
1: Noi
0: probabilmente
1: non possiamo,
0: ne avremo.
1: Noi no.
0: Quindi venite già mangiati. Se no dopo andiamo a mangiare tutti insieme. E troviamo un posto che ci ospita tutti quanti. Intanto stamattina si parla di dati sull'e-commerce italiano. Fate acquisti online? Sì.
1: Beh, sì. Penso proprio di sì.
0: Penso proprio di sì. C'è un dato molto interessante. Il mercato dell'acquisto digitale italiano è tra i più rilevanti al mondo.
1: Sì, scusate, ti interrompo perché poi dopo già hanno arrivata la smentita.
0: Che è successo?
1: Betta ci dice: buongiorno, Betta. Sto per entrare in piscina, nuoto libero, quindi perfetto, possiamo andare avanti.
0: Ok, ciao Betta, buona nuotata. Vabbè, il nuoto libero ci sta.
1: Sì, ho capito.
0: Sei tu da solo nella
1: tua
0: corsia.
1: Sempre le 7 di mattina.
0: Poi devi andare a lavorare.
1: Torniamo all'e-commerce, tranquillo. Scusa se ti ho interrotto.
0: Sicuramente, Betta, mi immagino che per andare a fare il corso di nuoto, sì, in questo caso il nuoto libero, quando ha dovuto comprare il costume, le cuffie e gli occhialetti, si è fatta un po' influenzare da qualche marchio, non tanto per la qualità quanto per l'affetto che tu provi nei confronti di quel marchio.
1: Il testimonial fa anche questo effetto?
0: Assolutamente sì. Allora, perché vi parliamo di questo? Dunque, diciamo, l'e-commerce italiano è tra i più importanti al mondo. Si dice che il nostro mercato nazionale entro il 2030 possa arrivare a 148 miliardi di dollari spesi sul mercato di internet. E cosa hanno notato in questo periodo di come è cambiata la metodologia d'acquisto online? Adesso è nato questo nuovo termine dello shopping emotivo.
1: Sì.
0: Quindi non è più un acquisto basato sul prezzo.
1: Okay.
0: Quanto costa? Me lo posso permettere? Oppure come si sviluppa il marketing online? Sulla pubblicità che io sono più conveniente del concorrente?
1: Sì.
0: No, non è così.
1: Okay.
0: Adesso è tutto diventato sull'affezione al brand, c'è lo storytelling del prodotto.
1: Cioè, quindi tu devi fare un acquisto e ti devi emozionare, no? Cioè,
0: immagino, per l'azienda è così. Io ti devo tenere, ti deve piacere quello che stai comprando.
1: Vabbè, per forza, se no non lo compri.
0: Non è detta questa cosa qua. Non è detto soprattutto che quella cosa ti serva. Facciamo un esempio pratico.
1: Sì.
0: Una delle aziende che meglio lavora sul marketing emotivo è ad esempio la Apple, una su tutte.
1: Quindi tu magari ti trovi a cambiare cellulare pure se il modello precedente funziona benissimo.
0: Esce l'iPhone 18, tu hai il 17.
1: Lo devo comunque cambiare.
0: Ti serve il 18?
1: No,
0: non cambia niente. Però lo storytelling dell'azienda non ti dice come fanno i concorrenti: guarda, questo ha 2 giga di RAM in più, guarda che qui la memoria è più capiente. No, ti dice quello che puoi fare, ti dice come ti puoi sentire, ti racconta tutta una storia. Ti regalo l'Apple Watch perché così salvi la vita al tuo papà con il lettore di battito cardiaco.
1: Quindi ci costruiscono una storia
0: intorno. Ti racconto una storia.
1: E tu sei motivato a spendere questi 1500 euro.
0: E purtroppo adesso è dimostrato che funziona. È così, dunque non c'è più la battaglia dei prezzi, non c'è più la rincorsa ad essere il più conveniente, ma il brand cerca di tenerti affezionato. Bene. Per farti comprare.
1: Fai un acquisto, ti emozioni e piangi poi, no? Perché poi è finito i soldi.
0: Quindi piangi sempre. Ti faccio un altro esempio velocissimo.
2: Secondo me è questo.
1: Io mi sono emozionato.
0: Per esempio super pratico. Sei fan di una band.
1: Sì.
0: Che ne so, uno su tutti. Mo c'è il periodo di Michael Jackson che è ritornato con il film.
1: Sì,
0: i Queen, mi metto dentro con la passione personale.
1: Sì.
0: Ti piace una cosa dei Queen? Esce il nuovo cofanetto con sempre le stesse canzoni di 30 anni fa.
1: Però comunque lo compri.
0: Però sono fan, c'ho un affetto emotivo
1: e
0: io voglio avere il cofanetto dei Queen. Ecco, immagina questa cosa messa su ogni acquisto della tua vita.
1: Allora sì, è per questo poi arriviamo a tutti quei soldi.
0: E arriviamo a, ripeto, nel giro di pochi anni il mercato italiano varrà 148 miliardi di dollari spesi solo per acquistare.

0: Crazy Little Thing Called Love, i Queen su Radio DJ alle 7:15. Ancora buongiorno, buon martedì. Vi ricordiamo i nostri contatti, o meglio il nostro numero dove potete mandare i vocali su WhatsApp, il 3514006730, e tra i tanti abbiamo una sottonarrazione, mi piace chiamarla così, degli amici che si sono sentiti toccati perché stanno andando in piscina in questo momento.
1: Ed lo
0: è
1: fanno,
0: pieno,
1: lo fanno, sì.
0: Tra piscine e palestre. Sentiamo qualcuno, chi abbiamo?
2: Vi smentisco, oggi si è ammalato il trainer, quindi non sono in palestra, ma martedì mattina alle 7 io sono tutti i martedì a Body Shapes, che è una specie di body pump, insomma, con i pesi eccetera, quindi alle 7 boom, iniziamo il martedì così un'ora con la musica appunto alla Lady Gaga. Bacioni Ire.
0: Ciao Ire.
1: Ciao, vedi?
0: Body Shapes. Mi body piace shapes. Immaginarlo questo, come se fosse questo body shaming in palestra,
1: no,
0: dove si riuniscono queste amiche, si mettono in cerchio, a turno una si mette in mezzo e tutte le altre si sfogano e cominciano a prendere in giro ogni parte del tuo corpo. Domani tocca a te.
1: Domani cambiamo. No, non è quello.
0: Guarda che questo tipo di allenamento secondo me ti scarica e ti aiuta a buttare giù tutto il sistema nervoso. Pensateci.
1: Anche Stefano dice: buongiorno, lunedì, mercoledì e venerdì corso master di nuoto dal 6:20 del mattino alle 7:30. Ecco, quindi lo fanno anche presto, sì. Lo fanno presto il volo.
0: Io vi invidio tantissimo. Complimenti a voi che avete la forza di iniziare così la giornata, anche perché io la vedo come una cosa: vado a fare quello e sono stremato. Invece chi lo fa va a fare quello e poi inizia la giornata.
1: Sì,
0: molto bene. Ci fa sapere Gianni che ci dobbiamo spostare dalle parti di Varese perché al telefono c'è Giulia. Buongiorno Giulia.
3: Buongiorno, ciao.
1: Ciao Giulia, buongiorno.
0: Allora, qui si parlava di i dati pubblicati sull'e-commerce italiano e soprattutto su questa nuova tipologia di shopping emotivo. E tu ci hai mandato un messaggio dicendo che sei proprio nel vivo di una rivoluzione lavorativa.
3: Sì, esatto. Praticamente proprio domenica, 2 giorni fa, ho aperto Magnetica, che è un sito e-commerce. Sì. Praticamente vendo cover base trasparenti per iPhone, magnetiche e piastre intercambiabili, cioè praticamente con un solo click cambio stile alla cover del telefono senza doverla togliere.
0: Beh, ma è una cosa che ti sei inventata tu questa?
3: Diciamo di sì,
0: Bello, bello, bello. Senti, sono curioso, tu l'hai aperto 2 giorni fa, ma in che periodo della vita sei? Cioè, è una passione che hai avuto? Stai lasciando il vecchio lavoro? Sei un'imprenditrice e più progetti in contemporanea? Raccontaci una cosa in più.
3: No, praticamente adesso sono ancora un'impiegata, sono un'impiegata amministrativa.
0: Sì.
3: Però diciamo che è sempre stato un mio sogno nel cassetto e sono diventata mamma 1 anno e mezzo fa e ho sempre voluto fare qualcosa di nuovo, e quindi ho detto vabbè, se non ci provo adesso, quando ci provo?
1: Ci sta
0: con le cover magnetiche.
1: Cioè,
0: ma questo nasce anche una sorta di insoddisfazione, pesantezza di dover fare la routine lavorativa come impiegata, cioè affacciarsi a qualcos'altro?
3: Sì, a qualcosa di nuovo. Poi è una cosa nuova che non c'è ancora tanto sul mercato, quindi ho detto proviamo.
1: Beh, dai, noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo. Giulia, ricordaci il contatto, così magari è con

0: approfitti per farti un po' di pubblicità.
1: Anche se non è il Gimme Five,
0: no,
1: però.
0: No, va bene, lo stesso. No,
2: però. Volentieri.
3: Diamo le 5 indizi prima.
2: Il sito web è magnetica-store.com.
1: Ok.
2: E i profili social sono magnetica.phonecases.
1: Stonecases.
2: Detto phone cases.
0: Bene, ok, bene, bene,
1: detto
0: grazie.
1: Così. Quindi aiutiamo Giulia a lasciare il lavoro da impiegata e a decollare verso l'acquisto dello yacht più costoso del mondo. E
0: dai,
1: ti auguriamo tanta fortuna. Ciao Giulia,
2: grazie,
1: un abbraccio.
2: Mille, gentilissimi.
0: Ciao Giulia, ciao, presto.
4: DJ 006.

0: scattare una foto.
1: Elisa su Radio DJ alle 7:23 minuti. Sai, pensando al discorso che facciamo prima, questo dello shopping emotivo, l'emozione, in realtà mentre lo raccontavamo mi rendevo conto di quanto pure io stesso sia schiavo di questa cosa emotiva. Ma anche su quella cosa che citavamo prima, che stamattina ho visto, no, la conferenza stampa di Ancelotti che ufficializza la convocazione di Neymar per il prossimo mondiale con il Brasile, e questa cosa mi ha smosso una sorta di interesse emotivo proprio nei confronti di queste glorie che sono a fine carriera, e quindi quasi di come voler guardare il mondiale, quasi voler tifare in questo caso anche Brasile.
2: Cioè tu ti vuoi vedere il mondiale
1: proprio per la
2: lascia stare,
1: per la cosa emotiva. No, sai qual è un grande problema? Aver dato per scontato tutto il periodo degli anni d'oro calcistici italiani. Cioè quando guardavamo giocare i vari Maldini, Totti, Del Piero, io li davo per scontati. Vabbè, come a dire, il calcio è questo.
2: Ma eri anche bambino, quindi non è che
1: Però adesso dove le ritrovo io quelle emozioni? Da nessuna parte.
2: Sulla
1: quindi,
2: PlayStation.
1: Ma quando mai? Mi vado a godere il mondiale guardandomi le ultime cartucce che hanno da sparare Messi, Ronaldo, Neymar.
2: Sì, sì, sicuramente, ma
1: mi ha smosso un po'. Ora mi comprerò la maglia del Brasile
2: e il poster di Neymar.
1: E il poster di Neymar. L'ho sempre odiato in carriera, sia chiaro, ma adesso lo rivedo con altri occhi.
2: Shopping emotivo, ci sta.
1: Vi lasciamo con il Trio Medusa per Chiamate Roma 3131. Vi diamo appuntamento a domani mattina alle 6.
2: Da Umberto e Damiano un abbraccio, a domani, ciao.
3: DJ 006 su Radio DJ.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: Indeed presenta Assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
8: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
9: Mi hai detto che ami l'Islanda.
8: Ma vivo in Italia.
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
8: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì. Una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana. Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
11: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
12: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
15: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
16: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
15: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
17: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
15: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
17: Questa è la via.
15: Dal 20 maggio al cinema.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
19: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
19: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
20: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
21: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
22: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
23: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
24: Scelgo sempre la formazione più adatta.
25: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi 7 informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
26: Venerdì 5,
27: sabato 6,
26: domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
28: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
29: Sabato sera la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
26: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
30: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
26: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.

0: Alex Warren, Fever Dream, qui su Radio DJ. Quei belli discorsi a proposito di Fever, febbre del sabato sera.
1: Sì, sì.
0: Com'era lo speciale danza, non danza, del quale stavate parlando voi due? Ah, non avete il coraggio di parlarne in diretta.
2: Non ne parleremo.
0: Veronica e Patrizio, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Ma tu ti riferisci a salsa e merengue?
0: Salsa e merengue, speciale battuta salsa e merengue.
4: No.
1: Non ci ha mai fatto caso.
2: Patrizio, se hai il coraggio.
4: Ci hai mai fatto caso su questa cosa, perché uno dice io faccio salsa o io faccio salsa e merengue. Io non ho mai incontrato nessuno che dice io faccio merengue
1: e basta,
4: cioè, e basta.
1: Se fai merengue per forza fa la salsa.
4: Io voglio sentire se c'è un ascoltatore che fa solo merengue
1: si rifiuta di fare salsa.
4: Vabbè. Non era un po' questo, però,
1: no, non era
2: coraggio,
1: questo
2: coraggio a metà.
1: Era un, un discorso all'atere.
0: C'era il solito gioco di parole su salsa che
1: certo.
0: Sapete, alla romana può voler dire altro, e anche in italiano, però salsa non salsa.
4: Però
0: comunque
4: è una cosa
0: è un inside joke. Meglio dare la parola ai nostri ascoltatori.
1: Meglio
0: perché abbiamo iniziato malissimo. 342 000 700, chi è che ci dà l'abbrivio?
5: Buongiorno, benvenuti al Museo d'Arte Contemporanea.
6: Buongiorno. Volevo dare giusto un'occhiata. Ma che bel quadro.
5: La prego, non si avvicini. Questo è un quadro molto importante, non è all'altezza sua.
6: Ah sì? E questo che cos'è?
5: La prego, non la tocchi, è un oggetto molto delicato.
6: Ah sì, non la tocco. E se dovessi lanciarla?
5: No, la prego, non la lanci.
6: E invece io la lancio. Sigla!

0: Meduse, buongiorno da parte di
1: Giorgio
0: e Furio. Come tutti i giorni vi accompagneremo da adesso fino alle 900 qui su Radio DJ. Stavamo anche commentando ancora, diciamo, a mente fredda i risultati dell'Eurovision.
1: Sì, sì.
0: E Gabriele da New York ci ha mandato un contributo molto interessante,
1: molto.
0: Nel senso che tra noi avevamo fatto una sorta di pronostico e nessuno aveva capito.
1: Vabbè,
0: che...
1: Gabriele l'aveva già ascoltato prima e ha detto attenzione perché Bangaranga funziona, cioè è qualcosa che funziona, quindi l'aveva... L'aveva messa tra nel podio.
0: Nel podio, sì, Bangaranga, sì. Diciamo come rappresentante, sì, della Bulgaria.
1: Bulgaria,
0: no?
1: Sì.
0: Ma attenzione, c'è chi è andato in Bulgaria, ha fatto un concerto un mese prima e ha spoilerato praticamente.
1: Sì.
0: Eros Ramazzotti. Beh, ha portato bene,
1: ha portato bene
0: il buon Eros. Però ne parlavamo tra noi, dice, ma non è la prima volta che un cantante, diciamo, straniero rispetto
1: in questo caso, perché lì Eros ha fatto un omaggio ovviamente al paese dal quale è ospitato, sì. Però abbiamo notato, ci è venuto in mente, ma ci ricordiamo qualche concerto dove hanno fatto il contrario, cioè dove gli ospiti stranieri ci hanno omaggiato con una canzone, con qualcosa?
0: Abbiamo trovato tanti esempi, però 342 00 00 700, magari anche voi ci date una mano adesso, il tempo di una canzone,
1: sì,
0: e lo tiriamo,
1: li raccogliamo
0: su
1: un po'.
0: Lo facciamo fare non a Previ, lo facciamo fare a Gianni?
1: Ma certo,
0: Gianni Falomo, lui è pronto?
1: È prontissimo.
0: Vedo che di là già dice di no.
1: Dice di no,
0: tocca,
1: no.
0: Tocca a te. Intanto ripartiamo, Madame Marrakesh, volevo capire.

0: Chiamate Roma 3131 di oggi, martedì 19 maggio. Abbiamo detto, vedo che è contentissimo il nostro
1: felicissimo,
0: Gianni,
1: non
0: di fare al volo questo speciale omaggio di cantanti, gruppi in generale, che vanno all'estero e cantano la canzone locale.
1: La mettono in scaletta, mettono una canzone del posto.
0: Abbiamo sentito Eros Ramazzotti cantare Bangaranga. Caro Gianni,
1: l'ha fatto lui.
0: Questa cosa parte da lontano.
2: Beh, dopo Eros Ramazzotti possiamo nominare chi?
0: Chi?
2: Un'altra leggenda.
1: Ma non per forza.
2: Paul McCartney. McCartney. Sì, perché nello storico concerto del 2003 a Roma, ai Fori Imperiali, di fronte a 500.000 persone, c'erano spettatori veramente di tutte le età.
1: Gente
2: che
1: tutto il mondo,
2: addirittura aveva dormito in tenda per mantenere il posto in prima fila, insomma, non perderlo. Lui cantò, fece un omaggio, diciamo, all'Italia, cantando Nel blu dipinto di blu.
1: Ce l'abbiamo?
0: Ce l'abbiamo.
3: E adesso una canzone speciale per Roma. 1, 2, 3. Volare.
0: Volare. Che poi io adoro vedere il gobbo quando parlano in italiano, perché chiaramente è scritto
1: in fonetica, scritto in fonetica, quindi
0: attenzione,
1: fa molto ridere. Comunque è Paul McCartney, un grandissimo omaggio a tutta l'Italia praticamente.
2: Ma poi bella la pronuncia, eh.
1: Bella. Un po' perché Volare è stata ricantata, no, da molti cantanti stranieri, hanno tutti questo Volare. È Volare.
0: Ma la R è complicata,
1: è complicata.
0: Noi la diciamo così.
2: Poi altro omaggio, di Dua Lipa.
0: Dua Lipa
2: nel 2025, cioè l'anno scorso, quando suonò agli High Days a Milano, unica data in Italia, disse: voglio fare un omaggio a un artista locale.
0: A un artista locale, in base sul generico.
1: Sul generico.
2: Sì, aveva scelto Raffaella Carrà, comunque, insomma, un artista, direi, insomma, abbastanza rappresentativa dell'Italia.
1: un po' più che locale, insomma.
0: Non vorrei dirgli una Dua Lipa, ma forse più globale di lei.
1: Sì, penso più famosa di lei.
2: E cantò A far l'amore comincia tu.
0: Sentiamo.

0: sembra la garra proprio, cioè.
1: Brava, Dua Lipa è brava.
2: Sì, si sente che l'ha studiata. Si sente che l'ha studiata. Mentre si sente che non l'ha studiata molto bene il prossimo gruppo.
0: Ma tu già sai chi è?
2: Io già so chi è.
3: Cambiamo genere completamente. Parliamo dei Metallica. Nel 2024, sempre a Milano, all'Ippodromo La Maura, volevano anche loro fare un omaggio alla musica italiana.
2: Hanno scelto
3: i Prozac più Acida.
2: Acida, sì.
3: La cantò il bassista della band, Rob Trujillo.
2: Sì, che avendo origini un po' diciamo latine, ecco.
0: Non è italiano,
2: più facile che la lingua riusciva a parlarla meglio, però il risultato è questo qui.
0: Il problema qua non mi sembrano le parole, però mi sembra più è la tonalità.
3: Un po' tirata
0: via. Mi permetto di dire.
2: Fa molto ridere che lui arriva con un foglio di carta, lo incolla al microfono e poi cerca di suonare leggendo e non capendo quello che sta dicendo.
0: Immagino pure qua appunto il gobbo in italiano, un po' così arrangiato.
2: Con chi chiudiamo?
3: Chiudiamo con i Coldplay, Chris Martin. Vabbè, loro sono diventati famosi nel 2023 per questi omaggi che facevano, in ogni città in cui hanno suonato. Quindi hanno suonato per esempio allo stadio Maradona di Napoli, cantarono Napulè.
0: Ce lo ricordiamo benissimo. Un omaggio bellissimo.
3: Ma noi non abbiamo scelto quello.
2: No, perché quello era bellissimo. Cos'è che abbiamo scelto?
3: Abbiamo scelto l'omaggio che fecero a Milano allo stadio San Siro. Quattro date, la prima serata cantarono O mia bella Madonna.

0: sigla.
1: Però bravo, bravo, bravo la pronuncia, la sigla studia. Questi sì, sono quelli sì, che studiano, sì, si sì, sente.
2: Chris Martin, ragazzi, direttore sì, artistico dello Showtime, che vero, vedremo poi durante i mondiali di calcio. Posso dire, sì, cioè, esatto, non sono nessuno, ma li preferisco quando beh, cantano Speedo Sound.
1: Anche per me, anche per me.
2: Per dire, per
1: sarà,
2: dire.
1: Sarà.
2: Questo era il 2005, Coldplay, qui su Radio DJ, in Chiamate Roma, 3131.

0: uno. Sappiamo che hanno omaggiato varie città durante il loro tour di qualche anno fa, ma non sono gli unici, perché al 342-00-00-700 ce ne stanno segnalando
1: tanti gruppi differenti, inaspettati. Sì.
0: Ad esempio,
2: una decina d'anni fa, Red Hot Chili Peppers, una canzone di Mina, cantata dal chitarrista.
1: E però, chissà, era
0: abbiamo il contributo, diciamo. Riusciamo a sentirla?

0: far fare queste cover, però non al cantante. No, esatto. Se avete visto, sì, il chitarrista,
1: perché,
0: al
1: perché
0: batterista.
1: Non vuole fare brutte figure. Vabbè, a parte Chris Martin, ovviamente, che se lo può permettere, che è stato bravissimo. E qui, insomma, non sono, sono un po' come mi sembrano preparate al volo.
0: Sì, estemporanee, fate sì, lì sì. per lì. E poi, a proposito di cose estemporanee, in tantissimi ci hanno segnalato, ma non abbiamo trovato il contributo dei Coldplay, sempre che a Roma hanno chiuso il concerto con gli Stornelli. Così ci dicono che non ci sono.
2: Allora, sì. In realtà una piccola così parentesi è che siamo in un'epoca in cui si fanno le cose con TikTok. Quindi o hai un account TikTok che ti permette di accedere, scaricare, fare, che io non...
1: No, nel mio ci stanno solo ragazzi.
2: C'è solo le zozzette, quindi...
0: sì?
3: Senta, scusi.
0: Ah, è questo.
3: Entrate adesso uno.
1: No, non credo che questo
3: hanno fatto
0: e io che ti ho
1: fatto questa.
0: Non hanno fatto questa. Buongiorno Enrico, perdonaci, ciao.
1: Buongiorno.
0: Senti, tornando al tuo, caro Enrico, adesso aspettiamo le tue previsioni per oggi. Però stiamo già leggendo dai giornali che sta arrivando un anticiclone africano di quelli seri.
1: Ma tanti gradi in più proprio.
4: Sì, però dobbiamo ancora passare attraverso le forche caudine di una... del residuo di una perturbazione che porterà maltempo, ma neanche poi dappertutto, quindi è abbastanza blanda, appunto l'abbiamo visto anche ieri, ha provocato sì dei temporali e oggi scivola verso il centro-sud, quindi dagli ultimi colpi, diciamo così, però qualcosa anche fra Pisa e Firenze, no? Prima che magari qualcuno
1: si lamenti,
4: sì, infatti che non li ho nominati, perché oggi comunque colpirà più che al nord, colpirà, o al centro, colpirà sul settore adriatico e al sud, ecco, quindi diciamo dal sud delle Marche in giù, quindi ci saranno delle piogge, c'è qualcosa anche adesso, ma soprattutto nel corso della giornata colpiranno Basilicata, Calabria e Messinese, e poi se ne andrà, con temperature che al sud potranno leggermente calare, perché arriveranno poi dei venti settentrionali che sono proprio quelli che chiudono il cerchio, proprio come se fosse la sigla finale della perturbazione, questi venti settentrionali. E quindi per il fine settimana ovviamente, anzi dico un numero per il fine settimana,
1: dai,
4: che si capisce benissimo a cosa si riferisce, 30.
0: No, ma allora è vera questa cosa?
4: Diciamo.
0: Beh, uno bello shock termico, passiamo dai 15, 16 ai 30 in un attimo.
4: Eh sì, perché effettivamente su molte zone, soprattutto anche sulla pianura padana, nel cuore della pianura padana, lontano dal mare magari che può un po' rinfrescare, ecco lì insomma si boccheggerà, anche al centro, anche a Roma mi sa che farà un bel caldino sicuramente.
0: Beh, in effetti sono finiti gli internazionali, quindi può arrivare il bel tempo.
1: È un grande classico.
4: Quindi insomma mi sento proprio di dire di prenotare tranquillamente, quindi non ho problemi a dire che rimborso.
1: Ci vediamo sulla Colombo, con la strada per andare a Ostia, che qui quando si tratta di andare al mare a Roma siamo tutti in fila lì. Bene, fantastico.
0: Va bene Enrico, grazie, con te ci sentiamo domani.
4: Grazie.
0: A domani
4: a
0: Enrico,
4: domani,
0: ciao.
1: Avete mai ascoltato un audiolibro, un podcast o una serie audio?
0: Roberto Saviano, Carlo Lucarelli, Pablo Trincia e tante altre voci straordinarie leggono i vostri libri preferiti o quelli che ancora non avete scoperto, magari per mancanza di tempo.
1: Grazie a Audible migliaia di storie prendono vita da 10 anni. Scaricate anche voi l'app di Audible.
5: Audible, 10 anni di storie. Scarica l'app e buon ascolto.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
12: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
2: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
5: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
7: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
8: Doppio malto.
9: Birra, cucina e felicità.
7: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
12: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
13: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
14: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
15: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Meno di un minuto alle 800. DJ!
2: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Accogliendo l'appello congiunto dei suoi alleati nel Golfo, Arabia Saudita, Emirati e Qatar, Donald Trump ha annunciato di avere sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi perché sono in corso colloqui seri. Il tycoon avverte però di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile.
3: Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura da parte della Casa Bianca della nuova proposta per

0: presentata da Teheran. Il piano prevede una tregua duratura in cambio della riapertura dello stretto di Hormuz e un congelamento del programma nucleare a condizione che l'uranio altamente arricchito venga trasferito in Russia invece che negli Stati Uniti.
1: Un crimine d'odio, così la polizia di San Diego e l'FBI definiscono l'assalto armato al centro islamico della città della California. Tre le vittime, tra cui una guardia di sicurezza che è riuscito a evitare una strage ancora più grave. I due aggressori, di 17 e 19 anni, si sono tolti la vita e sono stati ritrovati a pochi isolati di distanza in un'auto nella quale c'erano messaggi anti-islamici e una tanica con simboli nazisti.
0: E a Siena la polizia ha denunciato 13 minorenni per vari reati, tra cui detenzione illegale di armi e propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha eseguito diverse perquisizioni e sequestri.
1: Oggi davanti al GIP di Modena in programma l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che alla guida di un'auto si è lanciato sulla folla ferendo 8 persone. La difesa chiederà una perizia psichiatrica per l'uomo che in un racconto delirante ha detto: sapevo che sarei morto.
0: Intanto, mentre è scontro sulla cittadinanza tra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, il Viminale valuta riconoscimenti per i cittadini che hanno bloccato il Kudri e prestato i primi soccorsi.
1: Il ministro degli esteri italiani ha chiesto l'immediato rilascio dei 12 italiani fermati a bordo delle navi della flottiglia dirette verso Gaza, intercettate dalla marina israeliana a largo di Cipro. Molti degli attivisti sono stati trasferiti a bordo di un'imbarcazione diretta verso il porto israeliano di Ashdod.
0: Al via oggi il recupero dei corpi dei 4 subacquei italiani dispersi durante un'immersione alle Maldive. L'operazione, che si annuncia complessa, dovrebbe essere completata domani. I corpi individuati da un gruppo di sommozzatori specializzati finlandesi sono intrappolati nel secondo ambiente della grotta sottomarina, circa 60 metri di profondità. Intanto oggi verrà rimpatriato il corpo di Gianluca Benedetti, il primo subacqueo recuperato.
1: Un terremoto di magnitudo 5.9 è stato registrato a largo di Port Vila, la capitale di Vanuatu, nel Pacifico meridionale. Non si segnalano danni e non è stato emesso un allarme tsunami.
0: Lo sport tennis, grazie al trionfo degli internazionali d'Italia, Sinner ha portato a 2740 punti il suo vantaggio su Alcaraz, ancora fermo per infortunio, ed è certo di restare numero uno al mondo, comunque vada, Roland Garros. Tra gli altri italiani nella top 20, Musetti è undicesimo, Coboli 14esimo e Darderi 16esimo.
1: Infine il ciclismo, dopo la seconda giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte oggi con la decima tappa in un cronometro di 42 km pianeggiante da Viareggio a Massa. Il grande favorito e Ganna, il danese Vingegaard, punta a strappare la maglia rosa al portoghese Eulalio.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Appuntamento tra un'ora.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Have fun with
13: Audible, 10 anni di storie. Scarica l'app e buon ascolto.

0: talk about.
1: Allora, ci ho sentito una travisata, ma non la ripeto.
2: No, infatti, meglio non ripetere. L'ho sentita anch'io proprio qua alla fine.
1: Proprio sul finale.
2: È una cosa proprio brutta.
1: Ma brutta.
3: No, ma mandamela.
1: Te la mando.
2: No, non credo che possa passare.
3: Link YouTube è secondo esatto, guarda.
1: Preparati. Le 807, avrete capito, queste chiamate Roma, 3131, bring your love. E invece parliamo, e mi rivolgo soprattutto a te, Previ, buongiorno. Se avete, lo chiedo qua all'interno del gruppo, delle foto che avete fatto, delle quali un po' vi vergognate, imbarazzate, anche volontari, noi siamo stati perseguitati da anni, parlo come Trio Medusa, quando andammo a fare un servizio fotografico di una foto fatta con una sorta di pigiamino, avevamo dei maglioni simpatici. A un certo punto abbiamo detto, vabbè, la possiamo mettere.
2: E abbiamo incominciato a fare anche facce molto stupide.
1: Secondo voi, per 4 anni, e non uno, per 4 anni, quale foto veniva pubblicata se usciva una notizia su di noi? Esattamente quella. Quella.
3: Se siete fan del Trio, io me ne sono accorto nel corso degli anni, ci sono tutta una serie di scatti buffi che vanno fino al 2012. Dopodiché troverete solo foto del Trio. Sì. Serissimo.
1: Ce lo siamo imposto.
3: E ve lo siete imposto. Però me lo ricordo bene.
1: Ce lo siamo imposto.
3: Cosa.
1: Basta facce sceme. Lo vedete quando facciamo il servizio insieme. Se non che Gabriele c'è ricascato.
2: Sì, perché quando è da solo manca il gomitino che fa. Certo, ricorda no. Cosa abbiamo fatto.
1: Andate a vedere che foto hanno pubblicato di Gabriele per l'Eurovision.
2: Per l'Eurovision.
1: Certo. L'unica che ha fatto cazzone.
3: Io posso dire una cosa. Che non ho foto pubbliche dove sono particolarmente buffo. Perlomeno
2: non credi.
3: Non credo. Ma esiste un servizio fotografico a casa mia che suscita sempre molta ilarità, perché mi venne fatto quando ero piccolino e sembravo sotto fentanyl praticamente. Ero narcotizzato con delle facce e i miei, mi ricordo, tiravano fuori questa cosa per risollevarsi l'umore, ridevano tanto.
1: Di te.
3: E quando sei adolescente, per esempio, è brutto perché ci patisci.
2: Pensate solamente alla triste storia di Danilo, che ha all'ingresso di casa dei suoi genitori una foto di lui tutto vestito, credo per la prima comunione, che se l'è fatta addosso la pipì. E la madre ci tiene sempre quando vai a casa sua a far
3: spiegare.
2: Vedere questo è mio figlio, guardate, se l'è fatta addosso. A teatro credo che fosse una recita a teatro.
1: Vedo Veronica che ride.
4: Sì, perché stavo ripensando, non foto pubbliche ma foto di famiglia.
1: Sì.
4: Io intorno ai 10-11 anni, quindi già grandicella.
1: Sì.
4: Mia sorella, mia cugina sempre in posa,
2: carine.
4: Io ho tutte le foto di Natale dove indossavo cose che trovavo, tipo c'era un cappello da notte di mio nonno, io lo mettevo, quindi ho tutte queste foto in cui io sembro sempre una fessa, sempre con delle cose strane addosso.
2: Ma chi è questa imbucata?
4: Sì, foto? Tipo dicevo, con un cappellino rosso con i pois, con il pompon, non so, facevo delle cose così, fa un po' la simpatica.
2: E poi cos'è che stampano e pubblicano? Quella
4: viene pubblicata. Tutte a casa dei miei nonni ci sono tutte foto di me un po'.
1: Io ho il terrore a chiederlo a Patrizio, meglio di no, vero?
5: Vabbè, io ho quelle famose che non vedrete mai, quelle che quando mi vestivo da Eminem.
1: Sì, cioè, con i capelli biondi, ricordiamo.
5: Capelli biondi, però. Mi ricordo che a 16 anni ero un po' ribelle dentro casa, volevo denunciare mia madre perché avevo scoperto un album di fotografie dove lei mi vestiva malissimo. Ma veramente adesso vi faccio vedere io.
2: Guarda ora che sono vestito da Eminem, come sono messo, ecco.
1: Guarda che sovera Carnevale, te lo ricordi male.
3: Io vi consiglio di vedere anche le foto di Matteo Iomic, quelle in posa, che sono
5: quelle sono belle.
2: Quelle sei convinto che siano belle.
3: La faccia di Veronica è quelle sono belle.
1: Guarda, sai qual è il commento a quelle foto?
6: Qual è? A Medrano. È molto tempo che manca dall'Italia.
7: Mica niente da dichiarare. Per me può anche andare.
6: A Medrano. Era fatta la foto che sei peggiorato.
1: A Mattei, era fatta Mattei. La foto che sei peggiorato.
5: Ma lì è venuto bene. Certo.
1: Ma perché parliamo di questo? Perché sta tenendo banco da un paio di giorni una cosa che qua a Roma sappiamo da sempre.
2: Sì, da sempre. Sì,
1: ossia, sì. Stiamo per dare anche una brutta notizia. Il calendario dei preti è una sorta di fake.
3: Sì,
1: non esiste.
3: Fake, falso, assolutamente. È stato intervistato, ma ciclicamente questa cosa succede, Giovanni Galizia, che in questo momento ha 39 anni, è il volto che è finito sui calendari dei dei preti belli.
1: I preti belli, la copertina.
3: La copertina. Non so se siete stati turisti a Roma, se abitate a Roma, naturalmente, soprattutto nel centro. Questo calendarietto che è messo in vendita per pochi euro, sì, nella prima pagina, diciamo,
1: la copertina
3: del calendario.
2: Sono più di 20 anni
3: la
2: che
3: foto
2: c'è
3: di questo bel ragazzo che ai tempi aveva 17 anni e che è rimasto nell'immaginario collettivo. Praticamente ne sono passati 23 di anni, lui fa l'assistente di volo, quindi fa tutt'altro, e questa foto è stata scattata, lui racconta, a Palermo da un fotografo che voleva
2: fotografare
3: degli stereotipi italiani, sì, quindi il prete romano, il gondoliere veneziano, eccetera eccetera.
1: Ecco. Immagino che abbia preso una somma molto copiosa.
2: Zero.
1: Come vanno a finire queste storie? Come poi è un'altra storia di immagini di sacre, facce, più o meno,
3: esatto,
1: no?
3: Esatto.
1: Siamo arrivati alla fine di questa vicenda o ci sarà un nuovo capitolo?
3: Secondo me ce ne sarà uno nuovo. Ricordate l'angelo della chiesa di San Lorenzo in Lucina che era stato ridipinto con il volto di Giorgia Meloni?
1: Giorgia Meloni, poi c'è stata la missione di chi l'ha realizzato. Sì,
3: Allora è stato rirealizzato naturalmente, ma un critico d'arte si è accorto sabato pomeriggio dopo un giro in San Lorenzo in Lucina che il nuovo volto che è stato dipinto su quello vecchio. Naturalmente assomiglia piuttosto a Marina Berlusconi.
1: Vabbè, l'aria pulita deve essere quella.
3: Forse la Mussolini?
2: Ma no.
3: O forse Elodie? O forse Daniela Zuccoli, la terza moglie di Mike Bongiorno?
2: Vogliamo avere l'onestà di dire che comunque l'affresco è brutto.
1: Cioè, è brutto. Non viene. Abbiamo fatto l'elenco di persone, non è che si somiglino molto, dai. No. Quindi
2: ci puoi vedere chi vuoi, insomma.
1: Comunque potremmo metterci anche un bel Abaciulli, no? Cioè, invece di continuare a mettere sta cosa. E a proposito di
2: fotografie,
1: mettetevi in posa perché arrivano i Duran Duran.
2: Sorridete! Sta sorridendo.

0: I cantori degli anni 80, non me ne vogliano gli altri gruppi, dal 1981, Duran Duran, Girls on Film, qui su Radio DJ, le 817 al 342 000 700, tanti pentiti, no? Non di cose, di foto.
1: Veramente,
0: senti
1: tantissime.
0: Qualche storia.
2: E in questo caso però non è la colpa del soggetto.
1: Non è colpa
2: soggetto.
1: Del soggetto, ah, è stato preso alla traditora?
2: No, è stato conciato proprio in quel modo.
0: Sentiamo.
3: Ho ritrovato una foto di quando avevo 2 anni, forse 2 anni e mezzo, in cui mia mamma mi ha praticamente fatto impersonare Einstein. Aveva questo vestito, questo completo chiaro, beige, grigio, farfallino blu e capelli molto chiari, tutti sparati verso l'alto. Non so cosa ne fosse passato per la mente, ma è andata così. Stefano da Monza.
0: Ma siamo in tanti, conciati, male.
2: A 2 anni di solito a carnevale li vesti carini. Se la madre ha deciso di infierire.
1: Tanto è piccolo.
2: Sì, tanto non si ricorda.
0: Io ve l'ho già detto più di una volta. Io ho la foto della mia cresima con un maglione bianco con la scritta Bosch, che mia madre riteneva degno. A maggio, poi vi ricordo perché si fanno a maggio le cresime, della mia cresima, perché era bianco. Era l'unica cosa bianca che avevamo, con scritto Bosch. Sembrava un
1: lo meccanico. Però eri l'unico con lo sponsor.
4: A proposito di cresima, io ero vestito così, proprio anfibi, tuta e sopra maglietta dei Lakers. Io voglio capire gli anfibi che cavolo c'entra.
0: Ma lì le scelti tu.
4: No. Io avevo delle possibilità di scelta nelle scarpe. Oggi prendi queste, cioè non era proprio democratica mia madre.
0: Benvenuto nel mio mondo.
1: Benvenuto. Sì.
0: Al telefono abbiamo Cristiano da Forlì. Buongiorno.
5: Minchia, Dio, Jesus la Dude.
0: Allora, Cristiano,
5: comunque mi permetto di dirvi che io al filmato della mia prima comunione sono vestito con frac e c'ho il video dove c'ho un conato di vomito dopo aver preso l'ostia. Quindi...
0: grazie. E anche ora di colazione.
1: Meno
0: perfetto.
1: Male, però
0: non
1: meno
0: so se andare avanti
1: soli. Certo. Però leggo che
5: anche
1: tu
5: il rallentatore.
1: Sì. Leggo da questa tua storia che insomma hai avuto una brillantissima idea.
5: Ma non è una brillantissima idea, è una scommessa. Io 10 anni prima che succedesse sta cosa ho detto a mia cugina che era talmente assurdo che lei un giorno si sarebbe sposata e che sono andato vestito da SpongeBob al matrimonio.
0: Allora Cristiano, intanto capiamo che sei proprio di Forlì Centro, cioè tu sei originario di
5: Forlì. Sono romagnolo da 7 generazioni.
1: 7 generazioni, sì.
5: Avevo tanta Roma e ci ho messo il gnolo.
0: Certo.
1: Certo.
0: Romagnolo, vabbè.
1: Dunque, tua cugina quando eravamo

0: ragazzini, insomma, tu gli avresti detto: tanto quando mai ti sposerai, se ti sposi, sì, vengo vestito da SpongeBob.
1: Esatto, esatto. Okay. Tant'è che quando me l'ha detto, ho detto: adesso dovrò essere vestito da SpongeBob. E io mi sono presentato così, proprio in chiesa. Tant'è che sono entrato a matrimonio iniziato, mi hanno pure mezzo cacciato fuori perché
0: hanno
1: guardato male, cioè, chi rideva e chi. Però il fatto è che la loro foto con me vestito da SpongeBob è la foto principale del matrimonio, cioè pure sull'album De Nozze, cioè
2: non sai quanto ti capisco, ti capisco, perché io sono come te e mi sono ricordato che al matrimonio di un comune amico, Gianluca Oddo, sì, DJ Osso, avevo fatto la solenne promessa: se mai ti sposi io verrò come te al negativo.
0: Certo.
2: Ok, allora tutti gli altri testimoni, solo che mi hanno rimasto solo, io ero rasato a zero come lui con il pizzetto ed esistono foto, chiaramente è una roba della quale non ho voluto far girare mezza, diciamo, mezza picture.
3: Ma quindi era per il matrimonio, ma non era stata una scelta tua?
2: No, per il matrimonio, certo, solo per essere uguale a lui, però vestito al contrario. E vabbè ragazzi, diciamo, siamo pirlo uguali, Cristiano, che ci puoi fare? Sarà sta Roma che abbiamo dentro.
1: Al ristorante è stato un pelo più difficile,
0: però devo dire,
1: ci credo. Solo liquidi.
2: Comunque la domanda è: come hai trovato un vestito da di SpongeBob? Che te sta, visto che sarai grandicello.
1: Sì, le magie di internet, ho trovato questo vestito e tra l'altro ci ha messo un mese ad arrivarmi.
0: Eri preoccupato che non arrivasse.
2: Mi raccomando,
0: se non arriva.
1: Ero abbastanza, cioè, se non faccio la mia figura da coglione,
2: sei proprio il nostro ascoltatore, fatelo dire. Grazie Cristiano.
0: Grazie Cristiano, benvenuto nel club.
2: Ciao.

0: E infatti finisce qui canzone estiva. Annalisa 825 Radio DJ, chiamate Roma 3131.
1: Arrivano messaggi con dei suggerimenti da prendere in considerazione. Per esempio ci dice Patti, poiché lei sviluppa le foto che gli portano per i matrimoni, sai, la bella idea di mettere sul tavolo di tutte le persone una macchina usa e getta.
0: Non
1: lo fate
0: mai. Oppure chiudete il bagno,
1: sì,
0: perché tanto almeno con noi solitamente
1: finisce sempre con un
0: qualche sederino,
1: piano,
0: ecco, primo piano di lato B, così buttato là. E poi 342 00 00 700, ne arrivano tanti.
2: Io allora mi posso mica lamentare, tutti mi prendono in giro perché ho fatto comunione e cresima con i scout e quindi sono vestito da scout. Mi sa che stavo meglio di tutti lì allora.
0: Certo. Ha vestito da scout a comunione e cresi, ma giustamente.
1: Ma certo, con la bussola, così non ti perdi. Riesci a fare orientering.
0: Però risolto, vedi, risolto.
1: Il completo ce l'hai.
0: E beh, poi.
3: Buongiorno trio, per la serie foto imbarazzanti e dove trovarle, io per la mia laurea, siccome era sotto Covid, ho trovato un vestito tutto tappezzato di personaggi di Super Mario. E al momento della proclamazione il presidente della commissione se n'è accorto e mi ha fatto anche i complimenti.
0: Ah, pensa.
3: E solo che la mia mamma non lo sapeva e quando mi ha visto ha rischiato l'infarto.
0: Sì, perché si aspetta una grande...
1: Ma sì,
0: un
1: perché poi qualcosa fa la mamma con tutte le persone che stanno intorno. Ah, mio figlio oggi si laurea, non avete idea quanto ha studiato, quanto è bravo.
0: Quanto e poi, è cresciuto.
1: E poi arrivi tu, con il vestito con Super Mario.
4: Vuole mostrare con orgoglio la foto del figlio con, la corona.
1: E immagino a casa, ma una foto della laurea non ce l'hai? Si è rotta la macchinetta.
0: Però lì non ti puoi arrabbiare con la mamma, lì sei stato tu. Dai, ultimo.
4: Allora, in questo caso si deve questa ragazza si arrabbia con la mamma, però l'aveva vestita in un modo un po' sconveniente per la sua età.
1: Sentiamo.
5: No ragazzi, voi non potete capire, io ho trovato dentro nell'album di famiglia me in perizza con delle chiappone tutte belle gonfie, perizza leopardato, perché per mia mamma era molto buffa la cosa, ma a 3 anni in perizza, no comment. Francesca Dazio.
1: Beh, allora Dazio tanto si dice perizza.
0: Perizza, abbiamo capito. Seconda cosa, a 3 anni non aveva già più il pannolino. Brava
1: che vai.
0: Prendi nota, vero?
1: Potrebbe essere scomodo, insomma, perché immagino la cremina da dormettere continuamente.
0: Però in effetti è un po' esagerato.
1: Ecco, vedete.
0: Dai, fermi lì che vi dobbiamo dire una cosa importantissima. Siete liberi professionisti? Forse non lo sapete, ma i buoni pasto Tic Restaurant Enred sono perfetti per voi.
1: Potete dedurli e risparmiare sulle tasse e usarli non solo per il pranzo, ma anche per la spesa e il food delivery, perché vengono accettati nella rete più grande d'Italia.
0: Con Tic Restaurant Enred i vantaggi sono garantiti.
6: Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Radio DJ One Nation One Station.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
9: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina Arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
0: Arredissima.
10: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro. E patatine fritte da 1 kg a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
13: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
14: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
15: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
16: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
17: Scelgo sempre la formazione più adatta.
18: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
19: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
20: Ufficio cosa smarrite?
21: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
20: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
21: Mi sento già più carico.
20: Info su toyota.it.
22: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
23: Sai che suono ha la serata perfetta?
24: Deliveroo!
23: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
25: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
26: Wow!
25: In viaggio fanno amicizia con tutti.
26: Piacere!
25: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
27: Bello il parapendio!
25: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
28: Have fun with
29: Buoni Pasto Ticket Restaurant Ederred. Fino al 100% deducibili e i più accettati in Italia.

0: Carry On qui su Radio DJ Jungle. 836 quante rime per dire poi che è arrivato il pre-vai.
1: Il pre-vai.
0: Pre-vai. Prima di sentire un po' di messaggi che hai letto e ricevuto, abbiamo anche un po' di audio da sentire, vero vero?
2: Diciamo che la cresima, la comunione, sì, sono sì, gli sì, eventi in cui in modo eccezionale hanno i look più improbabili.
1: Sì, sì, e poi sono quelle foto che tieni, perché l'album di famiglia poi quelle ci finiscono.
2: O comunque sono addirittura quelle che stampi in cornice, sì, tieni magari la nonna, la nonna in salone, sì, insomma.
0: Tant'è che ultimamente, no, c'è questa moda di ristampare le foto. Mm. Io dico che invece va bene che rimangano nelle chiavette o nei telefonini,
1: sì, certe, sì, foto. Perché quelle lì possono sempre rovinarsi, possono sempre rompersi.
0: Sì, si cioè, possono, come si dice?
1: Via, perdersi così nell'etere.
0: Cancellarsi.
1: Vai.
3: Buongiorno trio. Io mi ricordo che ho fatto la cresima a febbraio, tanti anni fa. E ero vestita con maglione pesante, piumino e dopo sci, perché c'era stata una nevicata incredibile, e mi ricordo anche che dei genitori erano andati a recuperare il vescovo che abitava in città e quindi era rimasto bloccato perché aveva una macchina qualsiasi, e sono andati a prenderlo con il fuoristrada. È stato molto divertente, devo dire, ma faceva un freddo pazzesco. Ciao da Claudia.
4: Quindi era tutto un fagottata. Tipo Omino Michelin.
5: La cresima con i dopo sci.
4: La cresima con i dopo sci.
0: Tanta roba, tanta roba. Poi?
6: Chiaramente ho la foto che stringo la mano al presidente di commissione mentre mi dà il diploma. Biondo platino, pinocchietto rosso e maglietta bianca.
0: Oh, quindi platino, rosso, bianco. Che bandiera è?
1: Polonia?
0: No, cioè, siamo in Catalogna, quelle robe,
1: può essere,
0: quelle
1: sì,
0: robe
1: sì,
0: spagnole,
1: sì,
0: paesi bassi,
1: sì, sì, sì.
0: Previ a te, ma c'è di meglio, c'è di meglio.
1: Ma certo,
0: figurati.
5: Molti anni fa, sportello della stazione, signora sprovvista di foto per l'abbonamento. Signora, le consiglio di fare la foto alla macchinetta. Ha fatto la foto alla macchinetta.
0: Ah,
5: senso, l'ha fatta alla macchinetta.
0: Dalla macchinetta.
5: Poi è arrivato con la foto della macchinetta.
0: Mettiamoci quella. Con un senso chiaro.
1: Io pensavo ci fosse un limite verso il basso e senza limite verso l'alto. Invece è il contrario. È verso il basso, non c'è limite.
5: Mai, mai, mai fare foto, ve lo consiglio, trio, fare foto del passaporto dopo 2 settimane di cortisone, perché gli occhi sono piccoli. Molto gonfio.
0: Anzi.
5: Nella mia foto della patente, se si osserva molto, molto sì, bene, proprio bisognerebbe fare un ingrandimento.
0: Cosa succede?
5: In un angolino sulla destra c'è mio fratello che mi fa il dito.
1: Ma come hai fatto a metterci un'altra cosa dentro?
5: Perché sai, quando vai a fare le fototestere magari dal fotografo, certo, ufficiale.
0: E così, quindi dietro c'è, sullo sfondo. Sullo sfondo
1: cos'è questa macchia nera?
0: Ma è un essere umano che sia regolare.
1: No, non deve esserci nulla.
0: Piccolo è piccolo,
1: non dà fastidio. No, no.
5: Allora, io ho la situazione inversa, forse, non so, rispetto a qualcosa che avevate raccontato. Quando ero giovane e vivevo con i miei, mia madre amava mostrare ai miei amici che passavano da casa le mie fotografie.

0: di anni addietro, aggiungendo: guarda Alessandra com'era bella quando era magra.
1: Ah sì,
2: beh, questo,
1: sì,
2: questi sono i genitori che amano i propri figli proprio, sì, fino, sì, alla, sì, fine alla fine.
1: C'è tutta una letteratura sui miei capelli, ma figuriamoci, certo. Scegliete colore,
0: guarda com'era bello Furio.
1: Davanti era buffo. E poi
0: spiegatura: a casa di un'amica a Birmingham, vedo una foto all'ingresso e dico: porca miseria, una foto grande tra l'altro, sono bella incorniciata, bella donna tua madre. Ma è Ozzy Osbourne.
1: No, si somiglia.
0: Ti ricordi che c'è stato un periodo che sembrava la zia?
2: Sì, è vero, sembrava la zia, quella simpatica, però.
1: Era una foto assolutamente da scartare.
2: Ma certo, ecco.
1: A proposito, foto scartare.
2: Come si dice scartare? Parte in inglese.
3: Scartiscio.
1: Bravo.

0: questo programma non si smette mai di imparare. Scartiscio vuol dire scartato. Ma pensate un po'. Grazie Patrizio, veramente.
1: Che vuol dire?
2: No, no, tranquillo, no, no, lascia perdere.
0: Lasciamo perdere.
2: Lasciamo perdere.
0: Le 844, comunque, a proposito di scartare scatti, sì, il gioco di parole ci sta anche, no? Di fotografie. C'è un personaggio che chi segue il tennis sa già di chi stiamo parlando, che,
2: sì, che dovrebbe vergognarsi un pochino delle foto che gli fanno ogni volta che lui si esibisce a tennis.
0: A tennis, sì, perché si stanno tenendo ad Amburgo l'ATP 500.
3: Esatto.
0: E
3: e c'è Mute, che in realtà è un giocatore che già in passato, insomma, ha dato prova di non essere proprio elegantissimo, nonostante lo sport lo richieda. E abbiamo una sua recentissima foto, quindi di ieri, letteralmente in mutande.
0: In mutande. E allora, come si è ritrovato in mutande?

0: dando in campo il buon Mutè, che a questo punto è Mutend, potremmo Mutend, dire. Sì.
1: Abbiamo anche l'audio di Mutè.
2: Ah, sentiamo. Ah, sentiamo.
0: Non l'ho capita neanche.
3: È muto.
0: Ah, Mutè.
4: Mute, certo.
3: Ci hai fatto perdere questi. Adesso no, ci ridai.
0: Adesso no, abbiamo perso
3: ascoltatori. Questi secondi della nostra
1: 8
3: vita.
1: Secondi
3: che ci fatto
1: della
3: perdere.
1: Nostra vita.
0: Chiediamo scusa.
1: Che per
0: prego,
1: vero. Dopo facciamo i conti. Sentiamo cosa ha fatto Mutè.
3: Dicevamo che Mutè si è appunto calato i pantaloncini per un gesto di
1: stizza.
3: Di stizza, diciamo. Mentre appunto durante il match contro Davidovic. E match che stava perdendo e che poi alla fine ha perso.
1: Anche giustamente.
3: 6-4,
0: sono andato a vedere, era uno scambio molto
1: bello,
0: prolungato,
1: molto bello,
0: nel
1: sì,
0: quale
1: sì.
0: Lui ha fatto qualche, diciamo, miracolo, ma alla fine lo spagnolo riesce a portare a casa il punto.
3: Però
0: lui reagisce tirandosi giù i pantaloni.
1: Ma veramente in maniera senza senso, rimane dritto, ti cala giù i pantaloncini.
3: Sì, sì.
1: E rimane come il pinguino,
3: così
1: fermo e poi li riprende e se li ritira su.
3: Tempo di farsi scattare
1: una bella foto.
3: Ovviamente.
0: Bravo.
3: Non è chiaramente il primo tennista che si è lasciato un po' andare nel tempo.
1: Sì, nel tennis sì, si vedono
0: queste
1: cose.
0: Ce l'ha detto già a Meloccaro la settimana scorsa, che in realtà il tennis è un mondo un po' a parte nel mondo dello sport.
1: Sì, sì.
0: Cioè, sono personaggi, lui l'ha definiti addirittura psicopatici, quello no. Però, insomma, dal profilo interessante.
1: Ecco.
3: Partirei da un altro, il cui temperamento è abbastanza famoso, che è Nick Kyrgios. Lui, diciamo, è un australiano, insomma, che si conosce proprio per questi episodi. Bravo, ma anche abbastanza scattoso. Nel 2019 al Foro Italico, in un unico episodio, ha insultato il pubblico perché si stava accomodando durante il suo servizio.
1: Okay.
3: E quindi è stato disturbato.
0: Attenzione.
3: A Roma, nello stesso momento, ha lanciato per terra la racchetta.
0: Vabbè, già visto.
3: Ha preso a calci la bottiglietta, ha preso uno sgabello che era ciò che l'ha lanciato in mezzo al campo. Quindi a un certo punto un'escalation di ira.
1: Ma poi l'hanno portato via,
0: spero. Non ha il porto d'armi questo personaggio,
1: no?
3: Speriamo di no. Insomma, un po' eccessivo. Squalifica nel 2022 ad Acapulco per Zverev. Anche lui, insomma, per una decisione secondo lui ingiusta del giudice, ha preso a racchettate il trespolo della sedia. Del
1: voleva buttarlo giù,
3: voleva
1: cercando di
3: abbattere letteralmente il giudice. Serena Williams. Serena Williams nel US Open del 2009 ha insultato il giudice, anche in questo caso per una decisione secondo lei sbagliata, dicendole letteralmente: ti ficco questa pallina in gola.
1: In gola.
0: No. È andata bene.
3: No, in gola.
1: Qui si nota la differenza del tennis dagli altri sport.
3: Elegante. Ecco. Proprio elegante, ovviamente squalificata, perché era una minaccia non proprio velatissima. Altro famoso per i suoi sfoghi, Fabio Fognini.
0: Allora è virale Fabio Fognini, ma quello secondo me è un fake, cioè lui ci gioca con quella cosa a Wimbledon, quando una palla fuori gli viene chiamata giustamente fuori,
3: esatto.
0: E lui fa tutto uno show.
3: Esatto. Altro famoso sempre a Wimbledon 1981, John McEnroe, famosissima la sua frase "You cannot be serious".
1: Are you serious?
3: Esatto, si innervosi con, adesso non ricordo qual era lo sfidante, che lo guarda e dice è andata così e niente, no, McEnroe altra
1: no,
3: personalità,
1: un altro livello,
3: non
1: un altro
3: proprio
1: livello.
3: Serenissima,
1: sì,
3: non l'ha presa molto.
0: Io ricordo molto bene di quel filmato in cui abbiamo già fatto riferimento, di Fognini che addirittura parla in italiano con l'arbitro, dice no, non mi prendere per i fondelli, mettiamola così, e comincia a fare uno show clamoroso. Comunque il tennis è un po' questo sport così simpatico, dai, no?
1: Che
0: un po'.
1: Ogni tanto a questi momenti
0: così
3: di show,
1: di allegria,
0: ma direi di bossa nostra,
3: sì,
0: no? Come
3: bossa
0: canta.

0: Gaia, ultimo disco di Chiamate Roma 3131 di oggi. Gaia che potrete vedere al Plaid sabato 6 giugno insieme a tantissimi altri. Si è aggiunta da poco e siamo molto contenti di questo.
1: Ricordatevi sempre quel sabato la mattina di venire da noi alle 11:30 allo Speaker's Corner. Vi aspettiamo.
0: Quindi Ticket One per tutti i biglietti, sia del Plaid che dello Speaker's Corner. A proposito di arbitri e giocatori,
1: John McEnroe,
0: quando a Wimbledon ha insultato l'arbitro, ci è arrivato un messaggio.
2: Buongiorno Zazzoni, sono Max da Vercelli. Di John McEnroe c'è una bellissima pubblicità, però non mi ricordo il prodotto, il servizio, però c'è McEnroe che guarda la sua macchina parcheggiata fuori dalle strisce e c'è un vigile che gli ha messo la multa e la frase "You cannot be serious" la dice perché il vigile gli ha dato una multa perché la macchina è fuori leggermente dalla riga.
0: Ah,
1: no, questa non è una pubblicità, è una storia vera. Io ce lo vedo sicuramente che è capace di fare una cosa del genere.
0: Vi dico che è talmente iconico che alla DJ Ten di Treviso c'era un corridore vestito da John McEnroe. Esattamente in quella scena lì, per farvi capire. Dai, noi vi diamo appuntamento domani sempre qui alle 7:30 su Radio DJ. Chiaramente una buona giornata da
1: Giorgio
0: e Furio. La linea va a Milano.

0: Malta e Gozo. Il tuo prossimo viaggio inizia qui. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
7: Ti hanno appena tamponato e tra

0: Sbattito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
9: Vabbè. Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
10: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Party like a DJ, domenica 7

0: Frankie High Energy.
1: Scriviamo la nostra storia usando biciclette.
0: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
2: Pochi secondi alle 9. Ancora buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha annunciato di aver annullato all'ultimo momento un attacco contro l'Iran previsto per oggi perché, dice, ci sono ottime possibilità di raggiungere un accordo con Teheran. Il presidente americano non aveva mai parlato di questa azione pianificata prima del post scritto nelle scorse ore sul suo social Truth, in cui spiega di aver abbandonato l'offensiva su richiesta dei paesi alleati del Golfo.
3: Il capo della Casa Bianca ha comunque ribadito che gli Stati Uniti sono pronti a lanciare un attacco su vasta scala in qualsiasi momento se non si raggiungerà un'intesa accettabile nella quale si garantisca che l'Iran non acquisirà armi nucleari.
2: Andiamo ora negli Stati Uniti. Sparatoria in una moschea a San Diego. 3 le vittime, trovati suicidi, 2 attentatori di 17-19 anni. Nella loro auto sono stati rinvenuti messaggi anti-islamici e una tanica con simboli nazisti.
3: L'imam della città californiana ha invocato la tolleranza religiosa, affermando che ognuno è responsabile della creazione di una cultura dell'amore.
2: Ora in Italia è prevista per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato si è scagliato con la propria auto contro la folla nel centro di Modena, ferendo 8 persone.
3: Ho preso un coltello da cucina e sapevo che sarei morto, ha detto l'attentatore, per il quale il suo avvocato è intenzionato a chiedere una perizia psichiatrica.
2: Si indaga ora sul movente che avrebbe spinto El Kudri, famiglia originaria del Marocco e cittadino italiano dal 2009, a compiere questo folle gesto.
3: Intanto è bagarre

0: politica tra Lega e Forza Italia sulla questione della cittadinanza. La Lega ne chiede la revoca per chi commette reati gravi. Il Viminale intanto valuta riconoscimenti per i cittadini, eroi che hanno bloccato l'attentatore e prestato i primi soccorsi.
1: Detenzione illegale di armi, diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista.
0: Sono queste le accuse contestate a 13 minorenni residenti nel Senese, denunciati dalla polizia che sta eseguendo sequestri e perquisizioni.
1: Saranno recuperati entro domani i corpi dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. 2 saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa.
0: La salma di Gianluca Benedetti, l'unica a essere già stata recuperata, sarà rimpatriata oggi. Nella grotta, a 50 metri di profondità, ci sono i corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri.
1: Voltiamo decisamente pagina. Un grande quadro di Jackson Pollock del 1948 dal titolo Number 7A, appartenente alla collezione del magnate dell'editoria Samuel Newhouse, è stato venduto ieri per oltre 181 milioni di dollari, quasi triplicando il record d'asta dell'artista.
0: L'opera, la quarta più cara ad essere mai stata venduta all'asta, rappresenta il momento cruciale in cui Pollock realizza uno dei primi dipinti veramente astratti della storia dell'arte.
1: Siamo al ciclismo. Dopo la giornata di riposo di ieri, Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa, una cronometro interamente pianeggiante di 42 km da Viareggio a Massa. Grande favorito per la vittoria è Filippo Ganna, che punta all'ottavo successo nella Corsa Rosa.
0: Finora in questa edizione l'Italia ha esultato una sola volta grazie a Davide Ballerini, che si è imposto in volata sul traguardo di Napoli nella 6ª tappa.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento tra un'ora.
3: Radio DJ. One nation, one
4: station. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
6: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
9: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
11: Tra poco, il volo del mattino, con Fabio Volo.

0: The Colors con Rolling Stones. Tra l'altro, non so se posso dirlo, ma c'è una chicca, sta per uscire l'album nuovo dei Rolling Stones e dentro ci sarà un pezzo che si chiamerà The Colors. Con Mick Jagger che fa The Colors, The Colors. Buongiorno ragazzi, come state? Come state? 9.07 di questo martedì 19 maggio. Oh, 19.
1: Auguri Maya.
2: Auguri.
1: La mia nipotina.
0: Ah, ciao Maya, ciao l'ape Maya, sai che bello il nome Maya. Bello. Ma Maya per l'ape o Maya per i Maya?
1: Maya per tutto.
0: Per pure, perché sai che a Brescia cosa vuol dire Maya? Maya vuol dire mangiano.
1: Ah, vedi.
0: I Maya, no? L'ape E Maya perché, oh, Maya è un nome importante. Oh,
1: il velo di Maya.
0: Il velo
1: Maya
0: di Maya.
1: Angelou, ti ricordi la poetessa Maya di cui abbiamo letto?
0: No, ma poi il velo di Maya, solo per parlare del velo di Maya ci vorrebbe una trasmissione.
1: Una stagione.
0: Tu che fai podcast, ci vorrebbe almeno una stagione di un podcast da 9-10 puntate. Il velo di Maya, che è un po' come Matrix. Cioè tutto quello che abbiamo davanti agli occhi che ci illude, l'illusione di ciò che vediamo. Vabbè ragazzi, ma adesso...
2: Sì.
0: Volevo dirvi questa cosa, voglio condividere con voi. State andando al lavoro, qualcuno è già al lavoro. A volte arrivi al lavoro e ti si rompe una macchina, no, con cui devi lavorare. Oppure ti fai male una mano e ti serve la mano per lavorare. Oppure non parte l'automobile, non so. No, ci succede ancora che non partono le macchine.
2: Sì, certo. Sì.
0: Certo. Una volta capitava più spesso che non partissero le macchine.
1: Forse ora è ancora peggio con le centraline, le cose.
0: Ma adesso se schiacci quel pulsante, perché ormai col pulsante cosa succede se non parte? Non c'è, apri il cofano, non si vede niente.
2: Niente, tutto con...
0: Io avevo la vecchia Fiat 500 che ogni tanto quando prendevo una buca mi saltava via una cosina dalla pipetta dalla candela. Quindi ho detto no, però aprivo, schiacciavo dentro, okay. E vabbè, succede, no? Sono gli imprevisti. Così. Per esempio che sto facendo questo programma sulla torre e ieri non siamo potuti salire perché a un certo punto ieri alle 7 è arrivato un temporale, ma sembrava agosto, sai, quei tuoni, e abbiamo fatto con Michele Serra la puntata di sotto, no?
1: La Serra.
0: Con Michele Serra.
1: No, dicevo, puntata nella Serra.
0: Nella Serra, con Michele Serra. E qualcuno all'inizio diceva, cosa facciamo? Avevamo una puntata già registrata perché la teniamo lì di backup, oppure possiamo mettere una serie, un cartone. E io ho detto, ragazzi... Sì.
1: Come una serie, un cartone?
0: Sì, una roba che potesse riempire quei 20 minuti, no? Cioè, qualsiasi cosa.
1: Beh,
0: sì,
1: è una grande idea.
0: Ti ricordi che ci fu quel programma televisivo su Rai 2 della Bignardi che intervistò, mi sembra, Morgan, che disse che Berlusconi era della P2, qualcosa del genere, e allora misero un cartone animato per far andare la Bignardi tipo a mezzanotte per non far sentire.
1: C'è sempre un cartone per Morgan,
0: quindi tipo un Tom e Jerry c'è sempre in Rai pronto per, capito? Vabbè, insomma, la faccio breve.
1: Sì.
0: Ho detto no, andiamo in onda perché è quando il mare è in tempesta, uno deve tirar fuori, capito? Adesso noi questa mattina sono le 9.10, abbiamo preparato una puntata con i nostri contenuti, la nostra cosa. Però arriva un messaggio così di un ascoltatore e io dico, ragazzi, cambiamo tutto e facciamo la puntata diversa.
1: Quindi copioni, scalette.
0: Via questi.
1: Via, via.
0: Allora,
2: intanto la
0: sigla. Cioè, il problema va visto anche come un'opportunità per vedere a che punto sei tu con le tue forze.
1: Sì.
3: Felicità.
4: Ciao, mi stai sul cazzo.

0: morire di Natale.
1: Tra l'altro, a proposito di macchina, ho visto un video ieri di un ragazzo che va dal meccanico, il meccanico guarda la macchina e poi inquadrano, fanno uno zoom sul ragazzo proprietario dell'audio con il panico e sotto esce 1000, 1500, che è la sua mente che pensa sarà un 1000, 1500. Lì quando ti arrivano quelle fiaccate lì che dal niente ti salta fuori un 800 euro di macchina, dici... sto mese no,
2: rateizziamo.
1: È tutto rate
2: piccole
1: 20 euro,
2: non ti accorgi,
1: le monete, che quando c'hai le monete in tasca che compri le cose con le monete ti sembra che ti è stata regalata, certo, la roba, no? Allora ragazzi, noi siamo arrivati, avevamo un bel tema questa mattina che è qua, ma lo teniamo per domani. Uh-huh. Arriviamo e c'è questo messaggio di un ascoltatore che grida.
3: Cosa grida?
1: Grida, aiutatemi. No, dice: ho bisogno di voi. Sono un po' in crisi nera oggi. L'altra sera ero sul divano con la mia compagna, con la quale sto da 9 anni.
3: 9 anni?
2: Beh.
1: 9 anni. 9 anni è una bella storia. Mi sono girato verso di lei. La rileggo, aspetta. Ho bisogno di voi.
2: Piange già.
1: No, aggiungo un po' anche di parole per farla un po' più lunga. Vai. Ragazzi, ascoltatori del Furo del Mattino, e voi tre,
2: fratelli,
1: voi tre che siete lì con quei microfoni,
2: sì,
1: sono in crisi.
2: Cos'è?
3: La pioggia, inizia a piove.
1: Il temporale piace. Si metti un po' di pioggia.
3: Sì.
2: Vai.
1: Ho bisogno di voi. Sono in crisi. Una crisi nera. L'altra sera ero sul divano con la mia compagna, sotto la coperta. Stavamo guardando la televisione e io e lei siamo insieme da 9 anni. A un certo punto mi sono girato, l'ho guardata, lei non si è accorta che la stavo guardando e clic. Mi sono accorto di non amarla più.
2: Oioia.
1: Poi qua continua dicendo: il problema è che abbiamo un'attività commerciale insieme.
2: Ma questo è il problema che lui pone.
1: Lui pone che ha l'attività commerciale insieme. Sì. No, il problema è che tanto che non la ami più. Che non è che non la ami più, perché quando l'hai amata una persona la ami sempre. Non esiste che una persona la ami e non la ami più. Non puoi più stare con lei, ma la amerai per sempre. Perché se non la ami più, come dice il maestro Silvano Agosti.
2: Tutto insieme.
1: Come dice il maestro Silvano Agosti,
2: sì,
1: se una persona capisci che non l'ami più, significa che non l'hai mai amata.
2: So se mi torna. Ah, perché te dici l'amore non ha
1: più. Finisce la relazione, finisce il voler stare insieme, può finire un'attrazione, ma l'amore è per sempre, non ha un inizio. Diciamo, anche corso.
3: Il giro.
1: Vabbè, comunque
3: a Milano ci sono.
1: Io ho sentito questo, ho letto questo messaggio, sì, questa mattina. Se un ascoltatore al 347-342-5220 scrive: sono nella stessa situazione, cioè non che sul divano si è girato, però insomma che si è accorto ultimamente di non amare più la persona con cui sta, però è talmente invischiato, cioè hanno i figli, il lavoro, sì, il mutuo insieme, sai che con tante cose che tengono insieme una coppia, non solo l'amore. Quindi non posso. Se ne basta uno.
2: Santi, ce n'è.
1: Allora, quando ho due ascoltatori, con due ascoltatori si può fare la puntata per due ascoltatori. Se no la facciamo solo per. Oh, non ho letto il nome dell'ascoltatore, è stato gentile. Attenzione, ne abbiamo un altro che ho detto io. L'altro appena dice: successo. Io ho il mutuo e casa insieme.
2: Stessa situazione.
1: Appena successo, io l'ho fatto anni fa. Adesso però l'ho lasciato, avevamo il mutuo insieme.
2: Sono più questi.
1: Ragazzi, posso dire che il mutuo tiene insieme più dell'amore a sto punto. Ecco, l'ha lasciata poco fa per lo stesso motivo. Sono nella stessa situazione. Vabbè, ragazzi, allora
2: puntata.
1: Mi sono già venute in mente due cose. Sì. Una lettura che facemmo.
2: Tu facesti te.
1: Facemmo anni fa. Ah, perché era il 2020. Non c'eri tu in onda con noi? Sì.
2: No, sì, sì, però la leggesti, sì, sì, la leggesti da sola.
1: La leggei da sola e non so se c'ho ancora il foglio, però al limite la mettiamo già letta,
3: sì,
1: anche se non leggevo così bene come oggi. E poi c'è il Fram.
2: E certo.
1: E poi c'è il fram di, del film Il pianista sull'oceano. Vabbè, iniziamo con una mia canzone preferita al mondo. Una delle mie preferite.
2: Piove.
1: Gli dice I'm still in love with you. I'm still in love with you. Ai, che bella che è, vieni qua. Da, da, da, da.

0: Harvest Moon. Che meraviglia questa canzone. Ci saranno almeno 60.000 versioni di questa canzone. Ti ricordi, Maurizio, che noi di questa canzone
1: mettemmo sì, giusto,
0: quella dei Polish, come si chiamavano?
1: Poolside.
0: Ve la ricordate? Wow, questa è bella con la coolness. Questa quando faremo quest'estate gli aperitivi in spiaggia, così Se io facessi il DJ set, questa la metterei in spiaggia. Senti.
1: Ma non fai i DJ set.
0: Ma non faccio DJ set. Io ballo. Senti. Aspetto che la Shazammano e poi torno.

0: però l'originale c'ha il suo fascino sempre. Allora ragazzi, qua sono arrivati un po' di messaggi, hanno stravedi che abbiamo stravolto, abbiamo seguito un'energia vivente, come dice Star Wars, insegui l'energia vivente.
1: Star Wars?
2: Come dice Maurizio,
0: non è Star Wars che dice inseguiamo l'energia vivente. Sì, l'energia vivente di Star Wars, certo. E
1: ma sei sicuro?
0: Sì, sì. E
2: non stiamo qui a fare fact checking.
0: Quella fact checking da culo che c'hai. Seguiamo l'energia vivente, rispondiamo al nostro... Hai dei messaggi?
2: Sì.
0: Ok.
3: Ciao Fabio, ciao Viola, ciao Maurizio, ma questo è il giorno più bello della mia vita. Io sono un avvocato, diritto di famiglia ragazzi, mandatemi i numeri di tutta questa gente in crisi, li voglio bene, venite da me, un abbraccio.
2: Sì. Io... Ieri era il giorno dei licenziamenti, trova la tua strada, oggi è il giorno dei divorzi.
0: Allora io ho avuto una storia, diciamo... Non vorrei dire fidanzamento perché era più una cosa sessuale, però insomma ci si trovava tanto.
2: Non ci racconti mai niente.
0: Quando ero ragazzino, facevo ancora forse il panettiero o ero a cavallo.
2: Tuo periodo a cavallo.
0: Il mio periodo a cavallo, cioè che lavoravo nel locale, facevo il panettiero.
2: Quindi
0: incontro questa ragazza di cui non farò il nome.
2: È famosa.
0: No.
2: Allora lo puoi dire
0: No, però insomma, no, perché poi adesso sta con un mio amico. Perché sai, la provincia è così, che un anno stai con me, un anno stai con me. Vabbè, insomma, comunque c'era. Sai quando incontri le persone che hai quella affinità sessuale, così. E lei divenne poi da grande avvocato divorzista e mi raccontava, perché poi l'ho rivista, sì, perché le aveva fatto l'amore con Fabio Bonetti. E io gli ho detto, vuoi fare l'amore con Fabio Bonetti? Cioè,
2: giusto,
0: senso,
2: per vedere
0: lei se lo meritava, perché poverina, cioè, ha creduto in me prima.
1: L'avete fatto a cavallo?
2: Nel periodo a cavallo.
0: Sono andato da lei e gli ho detto, senti, adesso sei diventato Fabio Volo, ma tu hai diritto di saltare la coda. Sai come a Gardala, certo. Che sei il...
2: Tra l'altro è salta fila. No, in realtà ci sono gli early birds.
0: Gli early birds si chiamano?
2: Quando per i festival, okay. Chi compra prima alla cieca ha comunque uno sconto e dei privilegi. Early birds vuol dire gli uccelli,
0: i primi che cantano.
2: Quindi lei è stato un early bird.
0: Quindi io che ho a Brescia ho anche un'amica cieca, non vedente, la Piera, che la saluto. Ciao Piera. Se io compro i biglietti alla Piera, salto la coda. Vabbè, insomma, comunque.
2: Mi racconta
0: tipo, non so, che gli arriva lo scontrino della gomma da un euro e che l'altro deve dare 50 centesimi.
2: Per le spese.
0: La matita 1,20 euro, vuole 60 centesimi, cioè si scannano per... fan bene, perché
2: ti
0: dà vita quella roba lì. Io non ce la farei, però io capisco che ti ingarella, figa.
4: Mutuo, casa e figlio. Dopo 10 anni mi ha lasciato, avvocati e via. Sono da solo adesso.
0: Hai tutta la vita davanti, una seconda vita.
2: Ma qui avevo un messaggio.
0: Per rifare lo stesso errore, tra l'altro.
2: Mi si è caricato il file, mannaggia.
0: Di chi?
2: No, era un messaggio.
0: Niente. Allora, ragazzi, stiamo facendo tutto un po' improvvisato stamattina. Sentite,
5: sì,
0: che
5: eccolo, Fabio, ecco. Ma che palle adesso parlare di questo argomento. Tanto la gente resta impantanata nelle sue, no, ma io sa, le sue bugie che si racconta, si ripete. Parliamo di altro, che ne so, di Reggiseni fino alla settima taglia, queste robe qua sono più divertenti, dai, no?
2: Cinico oggi.
0: Sono ancora impantanato.
6: Nuovi Reggiseni in pizzo fino alla settima.
2: No, cos'è? Sono ancora impantanato.
0: Era Ramazzotti, no? Sono ancora impantanato con te.
2: Ma non me la ricordo.
0: Ed è sempre più evidente. Evidentemente preoccupante. Ma un'altra te. Non è così?
2: Io ti
0: dove
2: giuro.
0: La trovo io.
2: Ti giuro.
0: Comunque, nel 2020, caro ascoltatore che ci hai mandato questa storia, e cari ascoltatori, che a un certo punto, poi vi mettiamo anche il Fram. Si dice l'epifania, a un certo punto da questo velo di Maya che abbiamo citato prima si alza il velo e vedi le cose in maniera diversa, la guardi, succede anche spesso alle donne che lo guardano e dicono ma lui dorme, dice ammazza ma quanti peli ha che gli escono dalle orecchie, per esempio, oppure nel mio libro dicevo ma come mastica, ma ha sempre masticato così e io non lo vedevo, perché adesso a vederlo davanti la sera a cena che mi tocca il nervo. Ecco, c'è un libro che si chiama L'amore sopravvalutato, di una scrittrice francese, sono dei racconti. Il primo racconto è un capolavoro e gli altri mi sono piaciuti un po' meno, però questo, e ve l'avevo letto, caro ascoltatore, nel 2020 te l'ho letto, 6 anni fa.
7: Non ti sei accorta di nulla e ora non lo ami più. Ma vuoi verificare? Bisogna essere sicuri. Ma hai dei dubbi. In realtà lo ami o non lo ami allo stesso tempo. Dovresti deciderti, così non va. Pensi di amarlo, ma non sopporti quando attraversa il soggiorno in accappatoio e neppure quando si piazza davanti al televisore così combinato, i capelli ancora umidi appiattiti all'indietro. Senza dubbio lo ami, ma la medesima scena ripetuta ogni giorno ti indispone. Non bisogna fare di ogni erba un fascio, certo per lui provi tenerezza. Pare si dica così quando non si ama più. Ma allora più si prova tenerezza e meno si ama? Chi può dire quale sia la differenza? Tenerezza è quando non c'è più desiderio. Una carezza sulla guancia prima di addormentarsi, come fratello e sorella. Eppure, non sei ancora arrivata a quel punto, perché fate l'amore, certo, abbastanza spesso e con convinzione, ma pensi che lui non ci sappia fare. È davvero lui che non ci sa fare, o sei tu che fai la difficile? Da quanto tempo va avanti così? E perché non avete mai parlato prima? Rifiuti il pensiero di non amarlo più. Non riesci a concepire l'idea che dovrai dirglielo. Allora inizi a considerarlo un tuo problema. Ti ci abitui. Accetti il fatto di non sopportare più la sua andatura, il suo comportamento, la musica che ascolta. Senza farne un dramma. Diventi sgradevole, a volte anche crudele, ma dissimuli. Poi non riesci più a trattenerti. Sbotti, snoccioli rimproveri, sembri tua madre. Ti detesti. Ti riprendi. Concedi ancora una possibilità alla vostra storia. Sei dolce, conciliante, quel tanto che basta per rimettere in scena la commedia, per non sentirti obbligata a parlarne. Passa una settimana, a volte due, andate al cinema, invitate qualche amico, trascorrete un weekend in montagna, pensi di esserti confusa, è di certo lui l'uomo della tua vita, sei stata ingiusta, impaziente, hai avuto pretese assurde, ma chi ti credi di essere? Poi lui scorda le chiavi e la cosa ti irrita, tenta di darti un bacio sul collo e tu respingi il suo slancio. Dici che non hai tempo, sei bardata di scuse. Pensi che sia tutta colpa sua. Da quando è colpa sua? Quando è cominciato?

0: Che pezzo, ragazzi, oh. Wow. Partecipare. Queste sono le puntate dove mi chiedo: ma come farò senza di voi fra qualche giorno? E
1: seguici,
0: seguici fisicamente, stalkerizzaci. Maurizio e Viola escono comunque dal building di Radio DJ almeno fino a metà luglio.
2: Dove stai andando a parare?
0: Gli ascoltatori che dico ci manchi, ci mancherete. Venite qua sotto e aspettate di uscire.
2: Vuoi che dia l'indirizzo di casa tua? Lo sto per fare.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
14: Mare, divertimento, natura, relax, libertà. A Jesolo la vacanza è ancora più bella se vissuta in bicicletta. Da solo o in compagnia puoi pedalare su itinerari bike friendly adatti a tutti. Parti dalla spiaggia e vai alla scoperta di un territorio unico, tra laguna di Venezia, mare e l'entroterra ricco di storia e cultura. Puoi seguire il passo lento della vacanza slow o lasciarti travolgere dal lifestyle. Qualsiasi sia il ritmo della tua vacanza, Jesolo è always on. Info su jesolo.it.
15: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
16: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
15: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
17: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
15: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
17: Questa è la via.
15: Dal 20 maggio al cinema.
18: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
19: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 9,06 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
20: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
21: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
22: Madison Pictures presenta, a 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
23: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
24: Venerdì 5, sabato 6, domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
25: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
26: Sabato sera la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
27: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
28: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
29: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.
30: Allora Maurizio, che disco stai per mettere?
31: Norcan! Eh? Norcan!
32: Dai, non bestemmiare.
31: No, si chiama Norcan!
32: No, io non sono d'accordo. Va bene parolacce, però c'è un limite.
31: Si chiama Norcan.
32: Però è bella questa.

0: Bella sta canzone. Bella, bella. Mi ricorda un po' quel genere lì, un po' Elbow.
1: Era Noah Kahan.
0: La smetti?
2: Noah Kahan.
1: Kahan.
2: Kahan.
0: Kahan.
1: Kahan.
0: Non lo so, non lo so.
2: Allora, ci sono i messaggi impallati, sì. Eh?
0: Impallati!
2: Quello che c'è, c'è.
0: Quello che c'è, c'è. Abbiamo avuto problemi in tempo.
3: Ma c'è Eros in diretta su Radio DJ?
2: Ah, rifaccelo.
0: Sono ancora impantanato con te.
1: Come fa?
0: Ed è sempre più.
1: Come fai?
0: Hai capito che posso cambiare così?
2: Incredibile. Quindi riesci, non hai bisogno di tornare al Fabio Volo ogni volta.
0: No, no, posso passare da Ramazzotti a Pasco. Esatto.
4: Bravissimo.
0: Allora,
4: bravissimo,
0: Nicola,
4: no, il Viola, scusa, l'ha fatto o non l'ha fatto? Ascolta. Perfetto.
0: Allora, Nicola Savino, stiamo parlando di un pro. Perché degli imitatori.
4: Fatto perfetto.
2: Nicola, di la verità, pensavi che ci fosse Eros?
4: Scusa, anche tu. Anche io ho detto,
0: ma tu lo sai fare Eros? Lo sai fare Eros?
4: Beh, Eros è, certo. Sono le aste degli imitatori. Sai, in prima elementare, voi cosa facevate?
0: Ah,
4: le grechine.
0: Ai miei tempi, sì, sì. Quasi come sono vecchio, erano. Li faccio tutte.
4: Guarda, questa è la mia cosa preferita.
0: Vedrai che li riconosci perché
2: non
0: li so fare bene.
2: No.
0: Senti. Allegria!
4: Bellissimo, bellissimo. Poi.
0: Allora, cari amici ascoltatori,
4: questo è sempre lui. Era sempre
0: allegria.
4: Poi.
0: È una cosa pazzesca.
4: Bellissimo. Poi, guarda, te lo faccio vedere solo con gli occhi.
0: Sei forte. Sei forte. Comunque, le imitazioni da bambino.
4: C'è anche un altro.
0: E poi c'è anche. L'ho inventato io.
4: E questo è l'ultimissimo, ma non ultimo in termini di importanza. E non finisce qui.
2: È difficile, questo
4: è capisaldi della nostra cultura.
0: E poi c'era. Beh, dai, scusate, lo dico per quelli della mia generazione.
4: Sì.
0: Scusa, Mary Guicciotti dall'Olimpico.
4: Sì, scusa. Ragazzi,
0: t'ho fatto un
4: c'è. C'è, stupendo.
0: La rifaccio.
4: Scusa. Sai che Viola non sa neanche chi è.
2: No, no, certo.
0: No, Ciotti, figo.
2: Ma certo.
0: Scusa, Mary Guicciotti dall'Olimpico. Il Milano è passato in vantaggio. Allora, rigore. Alzo nell'area di rigore per 5 minuti.
2: Sì, allora. Piano.
0: Mary. Noi stavamo davanti
1: al confronto.
5: Linea Ciotti. È invariato, ovviamente, la situazione.
4: Fantastico.
2: Ma cosa fai qui a Radio DJ?
4: Star is born.
0: Posso mai.
4: Star is born.
0: Però scusa, ti faccio una domanda. Come se intervistassi un ospite del mio programma di visione.
4: Vai.
0: Quando Nicola Savino si è accorto che quella era la sua, era una delle sue cose, perché ne hai tante altre.
4: Mai.
0: Però,
4: no,
0: cioè,
4: no,
0: non so,
4: no.
0: Tipo, a 7 anni tuo papà ha riso. E
4: mia
0: hai detto,
4: mamma insisteva moltissimo. Imita. Io,
0: ma tu imitavi anche i parenti a un certo punto.
4: Soprattutto, tu devi prendere come in strada, devi prendere il più forte e picchiarlo. Quindi, presidenti, papi, genitori, professori, meglio ancora il preside. Più
0: quindi a scuola
4: certo,
0: facevi
4: ovvio,
0: appena
4: ovvio.
0: La prof usciva.
4: E certo.
0: Ma i tuoi parenti erano alcuni anche calabresi?
4: Sì, molto.
0: E quindi mangiavi tutto.
4: No, è diverso. No. Nico, no, tu mi fai sempre così calabrese. Non è vero che ho questo accendo.
0: Che sei un dipo,
4: mia mamma.
0: Sei un dipo.
4: Sei un dipo. Non è vero che sono questa.
0: A me piace quando. Bruno Rissà si sente tanto quando.
4: Guarda, io ti dico una cosa. Questa tuo dileggio nei miei confronti è un'anatra zoppa, poiché non tiene conto del mio eloquio, che è sicuramente a un livello superiore rispetto al tuo.
0: Possiamo dire che oltre a essere un bravissimo cantautore è di una simpatia
4: devastante. Beh, lui è uno stand up comedian, lui, ma lo è ancora. E scusami un attimo, aggiungo anche, ho un corpo niente male. Questo l'avrebbe detto lui.
0: È vero, è vero. Ah, bene, allora stavamo parlando di una cosa che è successa a un noto ascoltatore, che ieri guardando la televisione si è girato sul divano verso la compagna di 9 anni e ha capito che non l'ama più.
4: Urca, strano che accada davanti alla televisione. In genere Viola accade mentre stai facendo qualcosa di fisico, cioè una torta,
2: masticando.
0: Vedi far colazione, io sempre vedi i peli dalle orecchie la mattina del tuo marito.
2: Comunque il tema che l'ascoltatore aveva sollevato non è solo non son più innamorato, ma abbiamo un'attività
0: commerciale insieme,
2: quindi Era quello.
0: Sono ancora. E da lì nasce il quartetto.
1: Come fa?
0: È incredibile.
2: È incredibile. Incredibile. Vuoi dei messaggi?
0: Oh, io imito anche Rocco Siffredi.
2: Ah, certo.
0: Ma no, ma, col, certo. Ma lì lo faccio col corpo, non con la voce. Quindi c'è un momento della vita in cui le, si chiamano epifanie, ma può essere anche che ti accorgi che non ti piaci più te stesso, a te stesso, non ti piace più il tuo lavoro, non, hai, non ti piace più vivere in quella città, non hai più voglia di stare con quell'amico lì. Cioè, succede a un certo punto, siccome i cambiamenti sono minimi, che un giorno prendi coscienza che non sei più dal lato sinistro della stanza, ma sei dal lato destro.
6: Non te lo sei mai chiesto perché cadono i quadri?
7: No, veramente.
6: A me mi ha sempre colpito tutta questa faccenda dei quadri.
7: Ma che cazzo c'entra il quadro?
6: C'entra! Perché a 900 quella famosa notte andò come va per i quadri. Stanno su per anni. E poi, senza che accada nulla, ma nulla dico, Fran! Giù, cadono. Stanno lì, attaccati al chiodo, nessuno gli fa niente. Però loro, a un certo punto, Fran! Cadono lo stesso. Non c'è una ragione. Perché? Proprio in quell'istante. Non si sa. È una di quelle cose che è meglio che non ci pensi, sennò esci matto. Quando cade un quadro, quando ti svegli un mattino e scopri che non l'ami più, quando apri il giornale e leggi che è scoppiata la guerra, quando vedi un treno e pensi io devo andarmene da qui, quando ti guardi allo specchio e ti accorgi che sei vecchio.
0: Io devo andarmene da qui. Ah, un saluto ai miei amici di Capoverde.

0: Pizzeria Evora, Saudade. Colonna sonora anche di un film di Salvatores, Nirvana. Film stranissimo rispetto agli altri, no? Faceva Mediterraneo, Marrakesh, Tournée, poi questo Nirvana.
1: Scusa Fabio, dovresti ripetere il titolo di questo libro che hai appena letto?
2: Ah, sì.
1: Grazie.
0: L'amore sopravvalutato. Lei si chiama tipo Brigitte, mi sembra, francese. C'est français, de française.
3: Brigitte
0: Bardot.
2: No,
0: Brigitte, no.
2: Brigitte Giraud.
0: Giraud.
2: Scritto Giraud.
0: Come Giraud, sei girato Giraud? Esatto. Questa era Brigitte.
4: Buongiorno, io vado controcorrente e sono di Ravenna e sono sposato con una donna che anche lei, come me, veniva da un matrimonio precedente. Io mi alzo tutte le mattine, la guardo e sono innamoratissimo. Sono passati 16 anni, abbiamo avuto tutti i tipi di difficoltà, peripezie, ci siamo fatti una casa e io sono un commerciante d'arte abituato a trattare oggetti preziosi. La vedo veramente come il mio oggetto più prezioso. È una cosa bellissima. L'auguro a tutti.
0: Allora, sono arrivati tanti messaggi anche di gente, però non era questo il tema. Ma non è che stiamo dicendo che tutti i matrimoni sono così. Abbiamo solo portato l'attenzione che in alcune famiglie, in alcune situazioni, si vive quel tema lì. Però possiamo fare anche la puntata dell'amore. È un oggetto prezioso. L'amore è un oggetto prezioso.
2: Perché i sentimenti quelli positivi non tirano, no, lo sai, no?
0: Perché non è una crisi.
2: Capito.
0: Qualsiasi libro, qualsiasi film, certo, qualsiasi storia deve partire da una crisi del personaggio, certo. Se no non è che uno vuole raccontare le cose belle. Devi sempre
5: ragazzi. Le storie sono un po' come quelle altalene basculanti in cui uno si siede da una parte e uno dall'altra. E per tenerle in equilibrio bisogna impegnarsi in due. Ciao ragazzi, voglio bene.
2: Altalena basculante.
0: Altalena basculante. Se basculi.
6: Fabio, la cosa peggiore a cui mi hai fatto pensare non è tanto che domani possa svegliarmi e non amare più la donna che ho di fianco nel letto, ma pensare che possa capitare il contrario. Che magari è lei che ti osserva mentre dormi e scopre che non ha più quell'attrazione e pam, viene a dirtelo in faccia la stessa mattina e il mondo ti crolla addosso.
0: Allora, vi voglio dire solo una cosa e poi cambiamo, cioè abbiamo anche finito. Per chi soffre o ha sofferto perché è stato lasciato, ok, è una tipologia di persone, perché sono sempre questioni psicologiche, diciamo di natura infantile, per dire, no? Cioè dipende come hai conosciuto certe dinamiche. Quando una persona viene lasciata e soffre, ok, non riesce a concepire che chi lascia può soffrire. No, ma tu dici, ma che cazzo, quello va a lasciare. Invece ci sono persone che soffrono di più a lasciare che a essere lasciati. Voi direte, non è vero. È vero.
2: No, vero.
0: Ci sono persone che sostengono di più il dolore di essere lasciati che infliggere. E dolore. Ma questo è un tema
3: che
0: di cui ne parleremo dopo.
7: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
8: Radio DJ One Nation One Station.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
11: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
12: E se fosse solo colpa mia?
13: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per

0: ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
1: Cosa è cambiato?
0: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
2: Pronto?
3: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
4: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
8: La spesa intelligente!
9: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 2,35. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
12: La scelta giusta è il futuro.
13: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
12: La scelta giusta è l'attenzione.
13: I polli allevati senza uso di antibiotici.
12: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere.
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
18: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
17: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
19: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
20: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con Tommaso Paradiso.

0: biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 10. E di nuovo il momento delle notizie, accogliendo l'appello di Arabia Saudita, Emirati e Qatar. Donald Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco all'Iran che era stato programmato per oggi, perché ha spiegato sono in corso colloqui seri. Il presidente americano ribadisce che comunque gli Stati Uniti sono pronti a un assalto su vasta scala contro Teheran nell'eventualità in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile.
2: L'annuncio di Trump mostra la sua frustrazione di fronte a una situazione di stallo e alla nuova proposta in 14 punti dell'Iran, ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca per poter pensare al raggiungimento di un accordo sulla fine del conflitto.
1: Intanto Pechino si conferma il baricentro geografico e politico delle grandi manovre globali. Pochi giorni dopo la visita di Trump, oggi infatti il presidente russo Vladimir Putin arriva nella capitale cinese per rafforzare la cooperazione strategica tra le due superpotenze. Domani è in programma l'incontro con il collega

0: Repubblica Cinese Xi Jinping.
1: Intanto il Ministero della Difesa di Mosca ha annunciato che da oggi a giovedì le forze armate russe condurranno un'esercitazione sulla preparazione e l'impiego di forze nucleari di fronte a una minaccia aggressiva.
2: Al via il recupero dei corpi dei quattro subacquei italiani ancora intrappolati in una grotta sottomarina alle Maldive. Due dovrebbero essere riportati in superficie oggi, gli altri domani. Intanto continua l'inchiesta sull'accaduto. Le autorità maldiviane stanno cercando di verificare se tutti i permessi fossero validi.
1: Una ventenne britannica risultata negativa ai test per l'antivirus è stata messa in quarantena all'ospedale Sacco di Milano per il periodo di osservazione sanitario. La ragazza era uno dei passeggeri del volo da Johannesburg ad Amsterdam, sul quale è rimasta per pochi minuti la turista olandese uccisa dal virus.
2: Intanto, in Belgio è stata identificata un'altra persona entrata in contatto con l'antivirus durante la crociera sulla Ondius.
1: Oggi davanti al GIP di Modena è in programma l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che alla guida di un'auto si è lanciato sulla folla ferendo 8 persone. La difesa chiederà una perizia psichiatrica per l'uomo che in un racconto delirante ha detto «sapevo che sarei morto».
2: Intanto, mentre nel centrodestra è scontro sulla cittadinanza agli immigrati, il Viminale valuta riconoscimenti per i cittadini che hanno bloccato l'aggressore e prestato i primi soccorsi. Apriamo la pagina sportiva con il ciclismo. Dopo la seconda giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte con la decima tappa, una cronometro da Viareggio a Massa di 42 km, tutti in pianura. Ganna vuole conquistare l'ottavo successo nella Corsa Rosa. Il danese Vingegaard punta a strappare il primato in classifica al portoghese Eulalio.
1: E in chiusura il basket, nella gara 2 dei quarti di finale dei playoff, Milano batte Reggio Emilia per 77-65. Giovedì in trasferta potrebbe chiudere la serie sul 3-0. Stasera Virtus Bologna e Venezia cercano il punto del 2-0 nelle sfide casalinghe con Trento e Tortona.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
1: È tutto in redazione questa mattina. Andrea Sessa e Alessandro Lettieri. Le notizie tornano a mezzogiorno.
3: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenore scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
9: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
10: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Una cittadina isolata.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
15: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube.

0: Te lo quiero con
1: È da qua, che ti dà fastidio. Perché Lino sa delle nevrosi che alcuni pezzi vanno bene, ma fino a un certo punto.
2: E beh, qui è come la maionese che impazzisce.
1: Impazzisce.
2: Domanda da inconsapevole chef mancato completamente.
1: La maionese?
2: Perché impazzisce la maionese?
1: Perché
2: cosa significa?
3: Impazzisce che forse si sgonfia.
1: No, proprio una... non viene. Non viene, siccome è un procedimento che non so, cioè uova e olio, detta male. Uova e olio. Tu uova e olio diresti mai che poi viene fuori quella cosa gialla?
2: Neanche ci avrei mai pensato.
1: E invece con un particolare movimento che ho visto fare a Bruno Barbieri con questi occhi, viene fuori questa cosa qua. Ma se non lo fai bene, seguimi, rimangono uova e olio. È incredibile.
2: La maionese impazzisce quando la componente grassa, l'olio e quella acquosa, uovo, limone, aceto, non si legano. Questo accade per tre motivi principali: l'olio viene versato troppo velocemente, gli ingredienti hanno temperature diverse, oppure c'è troppo olio rispetto ai liquidi.
1: Tutto vero, fate i fighi con ChatGPT.
2: Ho letto Libica.
1: No, per carità. Ma quando lo vedi fare sembra il miracolo di San Gennaro, cioè una cosa.
3: Io l'ho visto fare a Marisa.
2: Forse è un miracolo.
1: Forse è un miracolo.
3: L'ho visto fare a Marisa, ma non con la mano, con il quello lì elettrico. No, una specie di mixer.
1: Però piano.
3: No, andava e si è gonfiato e diventata maionese.
1: Guarda il video, adesso vediamo. Anche voi che state guidando e sentite la radio, guardate il video. Sì, non c'è.
3: La cosa incredibile è la quantità di olio che serve per fare la maionese. Cioè, tu metti un po' di maionese così con leggerezza.
2: Mi fermerei qui,
1: Sì, no, Linus, tu devi
2: sapere. Ma già rotti coglioni sto argomento.
1: Devi sapere.
2: Mi fermerei qui,
1: ragazzi. No, prima della sigla, devi sapere che se ti mangi un po' di maionese è buonissima. Ma ti mangi 8 kg d'olio. 8! Capito? In un cucchiaino ci sono 8 kg.
2: Va bene, non lo mangio, promesso.
1: Bravo, esatto.
2: Oggi a pranzo giuro non mangio.

0: Quanto vorrei essere una rockstar stamattina e poter fare la trasmissione con gli occhiali scuri come fanno i cantanti un po' âgé.
1: Ah sì, eh?
0: No, spesso vengono a trovarci dei cantanti con gli occhiali e li tengono su durante l'intervista.
1: Certo.
0: E puntualmente arrivano un sacco di messaggi: ma che maleducato!
1: No,
0: educato, perché uno vuole salvare il salvabile a un certo punto.
1: Perché
0: si mettono gli occhiali da sole?
1: Perché l'occhio non c'è
0: l'occhio
1: più.
0: L'occhio si spegne,
1: non c'è più,
0: no?
1: Non c'è più, si chiude tutto a un certo punto. Avete bel diesel. Avete bel diesel,
0: blefaro
1: plastica. Io però la blefaro non la faccio, non mi interessa.
0: Non ci avrà,
1: rimaniamo
0: c'ho
1: così.
0: Due occhi così perché ho dormito malissimo. Ho dormito nel presepe stamattina. Stamattina ho capito che tutto quello che c'è nella leggenda di Betlemme ha un fondo di verità.
1: Va ora in onda Cascina Linetti. Sì, avete capito bene. Proprio come la celebre sitcom Casa Vianello, alla fine si trasformò in Cascina Vianello. Quando i due conduttori erano molto attempati, anche Casa Linetti si trasforma in Cascina Linetti.
0: Voglio andare a vedere a che età aveva Raimondo Vianello quando è passato da Casa Linetti a Cascina Linetti. Aspetta, Matteo, abbiamo tutto il tempo per farlo.
1: Più di te,
0: Non lo so. Comunque, stanotte sul giaciglio di paglia su cui mi trovo,
1: sì, bravo,
0: da solo, mi hanno fatto compagnia il bue e l'asinello,
1: sì,
0: dove il
1: sì.
0: bue è Ilde, un labrador di quasi 40 kg, e l'asinello è il recente arrivato gattino nero, che però di chili ne pesa pochi.
1: Cane e gatto sullo stesso letto. Ma a volte dormono attaccati?
0: No, però attaccati. si fanno compagnia, giocano spesso uno con l'altro. Di solito il gatto gioca con la coda del cane, il cane le lecca la faccia. Vanno molto
1: non
0: d'accordo.
1: Le abbaia mai?
0: No, sai cosa fa il cane? Fa il poliziotto.
1: Cioè, in che senso?
0: Siccome dal primo giorno in cui è arrivato il gatto abbiamo cominciato a cercare di farle capire dove si poteva fare le unghie e dove non si poteva fare, particolare c'è un tappeto grande su cui ovviamente il gatto all'inizio subito ha cercato di farsi le unghie.
1: Invece no.
0: E sentivano il no, lì no, no, no,
1: no, Gorlan tappeti,
0: appena
1: no.
0: Lei fa così...
1: Bravo,
0: però di solito di notte dormono su un tappeto che è davanti al letto. Magari il gatto sale sul letto perché è legato più a mia moglie,
1: sì.
0: Quindi le fa un po' di compagnia, ma il cane tendenzialmente rimane giù. Adesso che sono da solo, stanotte hanno dormito sopra di me.
1: L'hai fatto salire tu, di la verità.
0: Ma non me ne sono accorto, me lo sono trovato di fianco.
1: Okay.
0: All'inizio ero anche contento, no? Perché
1: certo.
0: Che ti diano questa dimostrazione di affetto è anche
1: bellissimo,
0: è abbastanza carina
1: certo.
0: Come cosa. Però ho scoperto una cosa che non avevo calcolato, e per questo che ho citato il presepe, che scaldano.
1: Moltissimo.
0: Ma tanto.
1: Ma
0: specialmente
1: molto.
0: Quel vitello di 40 kg.
1: Certo, certo. Vabbè, però ci sta, perché in questo periodo al nord ha fatto molto
0: freddo, per cui per un po' andava bene. Poi a un certo punto alle 5 mi sono alzato, li ho cacciati fuori
1: via.
0: Qua tutti e due, almeno dormo l'ultima ora.
1: E se tu li cacci fuori e chiudi la porta, loro non fanno...
0: No.
1: Eh no, luce la mattina verso le 8:30, sa che prima non deve.
0: No, quello che fanno, anzi quello che fa il cane è a un certo punto, quando è un po' che aspetta che io esca, si sdraia di fianco alla porta.
1: Certo.
0: Okay, ma si sdraia così.
1: È chiaro.
0: E tu senti che è successo qualcosa.
1: E che cosa vuol dire? Presidia la porta?
0: Sì, che vuol non dire vede l'ora che tu esca.
1: Portami con te.
0: No,
1: cioè,
0: portami da qualcosa.
1: Portami
0: a mangiare.
1: Fuori,
0: portami a mangiare e poi portami anche
1: okay,
0: fuori.
1: Ok.
0: Allora, il cane si chiama Ilde ed è una femmina, anche se tutti i vicini di casa la chiamano Tilde. I miei vicini di casa sono giovanissimi come me, evidentemente. E il cane si chiama Rio, come un pappagallo.
1: Oela.
0: Ma come anche una parola che viene ripetuta in una canzone famosa di un nostro amico.
1: Rio, Rio. La prima che ha fatto, la prima.

0: Mario, che era anche il titolo della mostra che ha fatto Luca Carboni nel momento in cui si è sentito pronto per ritornare ad avere un rapporto col pubblico. Ed essendo Luca un artista a tutto tondo, come si diceva una volta, cioè non è soltanto il musicista che fa le canzoni, no, è anche un pittore, è uno scrittore, insomma è uno che pratica un po' tutte le belle arti, come si diceva una volta. E quindi la sua prima cosa è stata la mostra di quadri qualche mese fa. Quanta Bologna c'era nell'intervista di ieri? E intendo
1: totale.
0: Non la mortadella,
1: no, totale davvero, da Lucio Dalla che dormiva sul frigo,
0: sì,
1: a Guccini,
0: sì, sì.
1: A veramente
0: tanto. Purtroppo le interviste, specialmente quelle radiofoniche, hanno il difetto di essere sempre un po' di fretta, no? Perché non c'è il tempo che magari ci si può prendere all'interno dei podcast, dove male che vada uno taglia e accorcia e sintetizza. Noi siamo in diretta e cerchiamo di stare nei tempi radiofonici, anche se sapendo chi sta arrivando magari a volte te ne prendi un po' di più di tempo. Ma ieri ci sarebbe voluto,
1: sì,
0: credo il doppio del,
1: sì,
0: tempo, ma forse anche il triplo, anche perché rispetto a Luca Carboni, che veniva fino al 2018 a presentare i suoi dischi, che era molto timido, molto schivo,
1: qui,
0: si vede che secondo me c'aveva voglia.
1: C'aveva molta
0: voglia,
1: c'aveva voglia. E poi lasciami aggiungere una cosa,
0: vai,
1: momento
0: vai.
1: TV Talk, un po' da scuola della comunicazione. A volte facciamo posto per avere più tempo, per fare un'intervista più comoda, ed è troppo comoda. Cioè non,
0: no,
1: abbiamo,
0: certo, non lo puoi sapere prima,
1: non lo,
0: no,
1: puoi
0: come
1: sapere
0: andrà, che verso prenderà una chiacchierata.
1: È pazzesco,
0: insomma.
1: È anche il bello.
0: Senti, quanti anni aveva Raimondo Vianello?
2: 74.
1: Quando è passato da Casa Vianello a Cascina Vianello.
0: C'ho qualche anno ancora.
1: Sì, non tantissimo.
2: Non è
0: mica tanto.
2: Non è
1: ma guarda che sono...
0: Non prendetevi gioco.
1: Siamo
0: di me.
1: Tutti nella stessa barca.
0: E sai che ti dico, finché la barca
1: va, lasciala andare, per forza.
0: Da Bologna a Modena, che è lì vicina, e peraltro il collegamento è anche quasi musicale, no? Nel senso che la casa dove abita adesso Luca Carboni è vicinissima a Zocca, che,
1: certo,
0: è in provincia di Modena. Quando Luca cantava questa canzone pensavamo che fosse un imitatore, tra virgolette,
1: di Vasco Rossi. Sì, in maniera molto superficiale.
0: C'erano molti punti di contatto.
1: Però, chiaro.
0: Modena se ne parla tanto per via del terribile incidente dell'altro giorno, investimento, chiamatelo come volete, insomma, no? Quella cosa difficile anche da comprendere, no? Perché quasi senza nessun senso. Mi ha colpito stamattina l'intervista, che c'è un po' dappertutto, al papà dell'investitore,
1: sì,
0: che è un signore di origini nordafricane, adesso non mi ricordo se marocchine.
2: Marocchino,
0: che ha detto una cosa che mi ha veramente colpito: non ci sono parole per chiedere scusa davanti a una cosa come questa, non le riesco a trovare né in italiano né in arabo. No, proprio una confessione col cuore di impotenza,
1: certo,
0: e di inconsapevolezza, perché poi alla fine qual è il vero problema? Che nessuno si

0: rendeva conto che questa persona era completamente andata fuori di testa.
1: Sì, sì, sconnessa, no? Dalla realtà, con della rabbia per il lavoro che non trovava, no? Se non sbaglio.
0: Sì,
1: anche.
0: Sì, per tanti motivi, probabilmente sì. Anche per motivi suoi in origine, adesso è difficile, chiaramente con il senno di poi si sta investigando, di segnali ce ne erano stati tanti, ma siamo in tanti su questo pianeta, è difficile sapere e prevedere quello che faremo in un momento di fragilità o di debolezza. C'è sempre poi il fatto che i genitori non sanno quello che fanno i loro figli.
1: Assolutamente.
0: Ma questo era anche abbastanza grande come figlio. Però, insomma, per fortuna i miei genitori non sanno che cosa ho fatto io quando ero adolescente. Non che abbia fatto niente di che,
1: no.
0: Però ci sono delle cose che se le avessero scoperte,
1: sì, non c'è dubbio,
0: ne avrebbero sofferto.
1: Tutti,
0: no?
1: Noi genitori e i nostri genitori facciamo tutti del nostro meglio, facciamo quello che ci sembra giusto. Per i primi 5-6 anni di vita del bambino siamo molto presenti, poi piano piano con la prima elementare, parto da molto lontano, la corda si allenta sempre di più.
0: Si deve allentare.
1: Si deve allentare,
0: però un pochino si deve cercare anche di sorvegliare.
1: Certo,
0: anche perché
1: certo.
0: Le tentazioni aumentano man mano che diventiamo sempre di più, prima che individui, clienti di qualcuno, nel senso che ci sono cose che ci vengono proposte o quasi imposte e noi tendiamo a perderci davanti ai luccichii che ci vengono messi davanti al naso. Se vi capita, se avete dei figli adolescenti, facciamo così, se avete dei figli adolescenti non guardate
1: meglio
0: il film,
1: di no,
0: che vi sto per suggerire,
1: andate in paranoia.
0: Se
1: diciamo.
0: Avete avuto dei figli adolescenti che per fortuna sono usciti dall'adolescenza, ecco, guardate cosa avete rischiato. Su Netflix c'è un docufilm, si chiamano così, no? Perché
1: sì.
0: Comunque le immagini sono autentiche, non sono girate con attori o con altre rappresentazioni, che si chiama The Crash, e racconta una vicenda successa in un paesino dell'Ohio pochi anni fa, in cui una ragazza di 17 anni, completamente posseduta dal delirio di TikTok, dei social,
1: è fin lì, è come nostra figlia,
0: è fin
1: diciamo,
0: lì, è come tante
1: come
0: ragazze o ragazzi di oggi, è stata condannata a 2 ergastoli per aver ucciso volontariamente con la sua macchina il fidanzato e un amico del fidanzato che era seduto dietro.
1: Quindi con la sua macchina e loro
0: lei
1: a bordo.
0: Lei guidava la macchina, loro erano di fianco.
1: Quindi...
0: e lei volontariamente sembrerebbe, insomma 2 ergastoli le hanno dato, uno per ogni persona che è morta, e è andata a 160 all'ora contro un muro.
2: Quindi si è salvata.
1: Ecco, si è salvata. Questo
0: lei
1: non
0: si è salvata, ma non era previsto che lei si salvasse, però si è salvata.
1: Esatto. Non lo ha fatto scientemente.
0: Comunque non è tanto l'incidente la cosa drammatica, è vedere il percorso che lei ha fatto all'insaputa dei suoi genitori. Lei è figlia unica, 17enne, caruccia, carina, insomma, però secondo i suoi genitori un angelo, e invece poi insomma uno dei motivi per cui hanno deciso che quella cosa è stata fatta volontariamente e tutto quello che lei aveva fatto è documentato anche nei mesi e negli anni precedenti,
1: certo. Ecco, quindi adesso tu, signora o signore che stai ascoltando la radio, stanotte mentre lei dorme, la bimba, la ragazza, okay, vai col suo cellulare di lei, fai Face ID mentre dorme, sblocchi e ti loghi a tutti i suoi social network. Così almeno
2: controlliamo.
0: Sì, non so fino a che punto si possa controllare.
1: Ma no, ovviamente no.
0: Non è mai, qualunque sia il punto, sicuramente non è mai abbastanza.
1: Eh no, purtroppo.
0: Però se vedi questi film

0: 10:28 Radio DJ Olivia Rodrigo, state ascoltando Radio di Genitori, che è una versione mattutina di questa radio. Beh, che una volta era tutta pum pum pum pum e adesso si occupa anche dei figli degli altri.
1: Certo,
0: siamo dei babysitter,
1: esattamente,
0: non dei baby gang. Controllo il telefono di mia figlia di 14 anni tutte le sere, dice Sonia dalla bellissima Treviso. Lei sa benissimo che fino a 18 anni il suo telefono deve essere a nostra disposizione, social compresi.
1: Benissimo,
0: Sonia, ne avrà un altro che voi non sapete.
1: Beh,
0: neanche.
1: Non lo credo.
0: È impossibile che tua figlia sia così trasparente.
1: Sì, sì. Il lavoro rende liberi.
0: Io mi preoccuperei. Cioè,
1: fisso davanti a casa.
0: Dai.
1: Loro.
0: Marco da Roma, come diceva Giulio Andreotti, noi tutti abbiamo tre vite, una pubblica, una privata e una segreta.
1: Bello.
0: La cosa vale anche per i figli, soprattutto per i figli, che però
1: così
0: ce l'hanno segreta senza neanche pensare che lo sia.
1: Certo, certo.
0: È solo codificata,
1: sa,
0: e noi quel codice magari
1: non riusciamo a decrittarlo.
0: Francesca e molti altri, in questo caso, nel caso dell'investitore di Modena, si poteva prevedere qualcosa, era stato in cura, aveva bisogno di essere seguito e curato, la salute mentale andrebbe tutelata, invece i fondi sono stati tagliati e non sono gli unici. Ma passiamo a cose più leggere. Si mettono gli occhiali da sole per avere più carisma.
1: È sintomatico mistero, certo.
0: Mio papà me lo dice sempre.
1: Sì, sul ponte sventola la bandiera bianca, Franco Battiato.
0: Il mio gatto dorme sul cuscino vicino alla mia testa, Sara da Cormano. Cani e gatti scaldano perché la loro temperatura... Mi aspettavo che tu l'avresti detto. Lo sapevi?
2: Che sono a 39 gradi.
0: Bravo, bravo. Sì. E perché non me l'hai detto?
2: Non ci ho pensato.
0: Ma cani e gatti scaldano perché la loro temperatura corporea di norma è circa 3 gradi più della nostra.
2: Sì, quando infatti misuri la febbre e vedi 39 all'inizio,
0: certo,
2: se non sei un veterinario che questa cosa la sa, e dici madonna che febbre che ha, e invece sta benissimo.
1: Ma fa le fusa quando è nel letto?
0: Quando dorme
2: prima di dormire
0: fa,
2: sì.
0: Prima.
2: Quando arriva è contento poi.
0: Sì, a proposito di animali, sono stata piantata dal mio compagno il giorno prima di partire per un'avventura in bicicletta di 2 settimane.
1: Aia.
0: Abbiamo parlato della bellissima come si chiamava? Candice?
2: Ah, no.
0: No.
1: Una ragazza che avete
0: sì,
1: incontrato.
0: Sì, del nostro viaggio in bicicletta, la viaggio sopra nelle 3
1: scampagnata.
2: La nostra avventura.
1: Un'avventura.
2: Sì, sì,
0: nella
2: sì,
0: scampagnata che abbiamo fatto l'altro giorno, da Treviso a Jesolo, 60 chilometri, bellissimi, sì, in mezzo al verde. A un certo punto abbiamo affiancato 2 ragazze, pioveva, e queste avevano addosso il poncio, quello che hanno addosso i Marines quando fanno le operazioni, no? Mentre piove, insomma,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: E guidavano 2 biciclette da fuori, da grave, insomma, però con delle grosse borse, no?
1: Ok, ok.
0: Allora il rattuso numero 1, Frank, si è accostato e ha attaccato bottone.
1: Bene.
0: Ed erano
1: bene.
0: 2 ragazze francesi che stavano in giro in bicicletta 2 mesi.
1: Caspita.
0: Arrivavano dai Pirenei e,
1: bello,
0: e avevano
1: bello.
0: 20 e 21 anni.
1: Beh, bene,
0: molto carine.
1: Bene, rattusità, ok.
0: Così,
1: hashtag
0: sì,
1: rattusità. Intanto questa è stata mollata e tu
0: sì,
1: l'hai liquidata
0: sì,
1: così.
0: Sì, no, vado
1: ma
0: avanti.
1: Lei l'ha fatto il viaggio.
0: Dice, ora riorganizzo le borse con Flora, il mio cagnolino, e Mimì, il mio gatto. Cioè praticamente nelle borse
1: porta,
0: ci mette gli animali. Almeno così mi pare di capire.
1: Gatto no, dai.
0: Domani partirò lo stesso, da sola, per la prima volta sulla mia gravel, da Padova, direzione Siena, che è casa di mia mamma.
2: Col cane e il gatto pure.
0: Non si capisce bene, spero
1: ancora,
0: di no.
1: Ma io il cane ancora, ma il gatto che mi risulti proprio soffre.
2: Ma sì.
1: Soffre come un cane il gatto.
0: Lei si chiama Marilu, si firma così, e il cane doveva chiamarsi
1: Leone Canifone.
0: Ma è una femmina e si chiama Flora, come la cana
1: di Paolo Limiti, buonanima, Flora Dora.
3: DJ, chiama Italia.
4: Radio. DJ.
5: One nation, one station.
6: Renault.
7: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
8: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
6: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
9: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
9: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
9: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
13: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
14: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
12: Parola di Giorgio,
15: Gabriele
14: e Furio.

0: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
1: Arredissima.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99
6: euro. La spesa intelligente!
7: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
8: Ultima chiamata.
7: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.

0: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
6: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
8: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Prima volta un po' vi incuriosite, no? Perché si riconosce la voce di Annie Lennox, è una canzone che è un po' come la vecchia Romagna, crea un'atmosfera.
1: Molto, sì, e infatti è da 9 settimane e mezzo.
0: Era anche nella colonna sonora di 9 settimane e mezzo.
1: È nell'album in cui c'è Sweet Dreams, cioè Sweet Dreams
0: sì,
1: degli
0: sì,
1: Orient.
0: Sì, sì, però appunto è diventata famosa, cioè sull'album aveva un ruolo
1: marginale,
0: diciamo così, marginale.
1: L'ultima traccia,
0: è diventata
1: l'ultima,
0: tra virgolette, famosa perché c'era in un film che ha avuto un discreto successo, credo,
1: sì.
0: E che nel frattempo però l'anno prossimo credo compirà 40 anni, perché credo sia dell'87,
1: sì, sì.
0: 86,
1: o,
0: 87,
1: o quest'anno
0: o li
1: ha
0: già
1: più.
0: Fatti,
1: esatto,
0: insomma,
1: esatto.
0: O li sta per. ho intercettato l'altro giorno il video di un programma televisivo inglese, credo, evidentemente fosse anche londinese, in cui il gioco era chi riusciva a parole a disegnare, diciamo, il percorso più breve per andare da un posto all'altro. Tu conta che Londra ha una superficie che sarà 5 volte Roma, che a sua volta è 4 volte Milano.
1: Quindi sono 20 volte.
0: Sì.
1: Milano
0: sono
1: è 20.
0: Dimensioni alle quali non siamo abituati.
1: Okay,
0: no?
1: Okay.
0: E ha 11 linee di metropolitana.
1: Londra.
0: Caspita. Più 3 linee che non chiamano metropolitana, ma di fatto lo è, tipo
1: sì.
0: La Elizabeth Line, che è la più bella, la più nuova, insomma, quella che hanno inaugurato qualche anno addietro. Quindi è difficile dire, devi andare da qui.
1: Da punto A a punto B, quale metropolitana prendi?
0: Quante ne prendi, dove cambi
1: per andarci il più velocemente possibile.
0: Certamente, no?
1: Certo.
0: Facendo meno strada possibile, insomma.
1: Sì, sì, bello, però.
0: Bello, ma devi essere un professionista.
1: Molto,
0: insomma.
1: Devi essere bravo. Sì,
0: allora,
1: sì,
0: lui
1: sì.
0: Dice, vabbè, non la prendo, prendo il taxi. E con il taxi ci metti quantomeno 1 ora e mezza.
1: Ma
0: perché
1: certo.
0: Il traffico a Londra è fermo.
1: Ma certo,
0: fermo,
1: ma
0: non perché sono educati, perché c'è una telecamera ogni metro, credo.
1: Eh sì, certo. Ma poi
0: metropolitana.
1: Sì, ma poi in generale è una cosa furba prendere la metro. Perché devi farti il traffico? Voglio
0: no,
1: dire,
0: certo,
1: per quale
0: certo,
1: motivo?
0: Però in questi casi, quando la rete di metropolitana è così articolata, devi essere anche capace.
1: Certo,
0: di
1: ma ormai
0: gestire.
1: Allora,
0: una volta c'erano quelle cose che tu schiacciavi un pulsante e si illuminava tutto
1: alle
0: stazioni della
1: allora,
0: metropolitana.
1: Adesso c'è Google Maps. Tu sei, cioè, su Google Maps metti fesso. Google Maps metti sono qui o devo andare da qui a qui, puoi scegliere macchina, a piedi
0: sì.
1: O coi mezzi, e ti fa vedere tutti i mezzi che prendi.
0: Davvero.
1: Ma in quel quiz che hai visto tu, in quel filmato,
0: sì, non c'era il telefono.
1: Non puoi avere il telefono,
0: devi essere cintura nera. Se
1: no, che gusto c'è? Come fare la settimana enigmistica col computer?
0: Bravo,
1: non c'è gusto.
0: E beh, perché non si può fare col
1: computer. Allora, ma io mi sono dato proprio in caso d'emergenza a rompere il vetro, cioè se il cruciverba è fermo e non riesco ad andare avanti, allora ricorro al computer. Cioè, in questo caso era un game show?
0: Sì,
1: bellissimo.
0: Un gioco televisivo.
1: Signori, mi raccomando Jerry, ove mai dovesse un po' mollare la ruota della fortuna, beh allora fallo anche tu.
0: Sì, devi avere un po' di pazienza, Jerry, perché a Milano siamo a 5 linee. Forse la sesta l'hanno appena battezzata, credo, no? Quella
1: sì,
0: circolare,
1: quella
0: ma ora che la fanno la finiscono.
1: È in fase di studio e progettazione. La nuova linea M6, il comune ha presentato un tracciato che collegherà zone nevralgiche come Lampugnano,
0: sì,
1: a Bovisa.
0: Sì, sì. Ma Matteo, tu che sei il tecnico,
2: sì.
0: A occhio e
2: Croce.
0: Per avere altre 5 linee di metropolitana ed essere quindi paragonabile a Londra, quanti anni ci vorrebbero?
2: 20, 30,
0: sì.
2: 40, 60
0: sì.
2: Anni minimo.
0: Jerry,
1: 100,
0: tieni duro.
1: 100
0: Jerry,
1: anni.
0: Tieni duro.
2: Altrimenti,
1: chi è?
3: Vieni, impara a arrivare al centro velocemente. Ti presento la metropolitana, Kevin.
1: L'avvocato del
3: diavolo. Usala. Resta in trincea. Io viaggio solo così.
1: L'avvocato del diavolo.
2: Altrimenti il quiz si può fare con le linee di Roma, che sono due.
1: Due, certo.
2: Credo che tutti siano in grado di arrivare in finale.
0: Però sono lunghe, ce n'è una
2: sì,
0: che è lunga.
2: Sì.
0: Per pigrizia, anche un po' per scelta, torniamo per un secondo all'argomento di prima, quello che sappiamo o che sapete dei vostri figli adolescenti. Non controllo il telefono di mia figlia 14enne. Io e mia moglie abbiamo la presunzione di aver creato una bambina cosciente, inattaccabile da qualsiasi pericolo. Lo so, siamo degli ingenui, ma siamo pure spaventati dall'enorme delusione che proveremmo ad un controllo negativo. Massimiliano, mi permetto di dire, meglio una piccola delusione che scoprire poi dopo qualcosa, certo, che non andava bene. Detto che non, è sempre impossibile scoprire fino in fondo, e forse non ha neanche tanto senso, no? Perché insomma, l'adolescenza è fatta anche di quello. Io, la mia metafora preferita è il Serengeti.
1: Sì,
0: non so se avete presente,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: il classico documentario che abbiamo visto negli anni passati, quando sono arrivate le televisioni che ci facevano vedere,
1: sì,
0: le cose del National Geographic, sì, roba del genere. Ci sono le migrazioni degli gnu, che sono delle specie di antilopi, no? Che si spostano in massa, 10-20.000 di questi animali, che scappano da una zona dove non c'è più erba da mangiare e vanno verso una zona dove il loro istinto genetico gli dice che troveranno l'erba da mangiare.
1: Sì.
0: Ma per arrivare in quel prato
1: c'è un fiume,
0: devono attraversare un fiume, e il fiume è pieno di coccodrilli che li sta aspettando.
1: E quella lì è l'adolescenza.
0: Quella lì è l'adolescenza.
1: Ma l'hai tranquillizzato, cacchio ragazzi, come l'hai tranquillizzato?
0: Vabbè, ma amico, anche tu ci sei passato
1: naturalmente,
0: per quel fiume,
1: sì,
0: no?
1: E sai,
0: e
1: che
0: ci basteranno anche i tuoi nipoti.
1: Bravissimo. E sai che in quel fiume, cioè nell'adolescenza, ci sono dei codici, c'è un linguaggio, c'è un modo che non è tanto la realtà. Cioè, se uno è aggressivo e violento a volte, non è sempre vero, non so come spiegarti. Cioè
0: Lo fa per darsi un tono.
1: Spesso
0: non è detto che sia per forza un uomo cattivo.
1: Esattamente, esattamente.
0: Assolutamente.
1: Sia i ragazzi che le ragazze.
0: Musica.

0: visto che abbiamo iniziato stamattina con cos'è che era la ricetta per fare la maionese,
1: la maionese.
0: Perché come impazzisce.
1: Tutto è nato da una canzone di Bad Bunny che a un certo punto
0: impazziva.
1: Non è, impazzisce secondo Linus, ma diciamo abbandona la sua parte musicale, inizia a parlare,
0: sì,
1: no?
0: Sì. Siccome sempre parla una lingua che non capisce.
1: Parla una lingua che non capisce.
0: No, questa canzone è firmata da Mace, con lui c'è anche Salmo e fin qui è abbastanza congruo, sì. Però mi colpisce la presenza di Colapesce
1: che fa il ritornello. Cattiva
0: esattamente, è come quando sulla carta ci sono due ingredienti, appunto, che non ci azzeccano niente, il prosciutto e il melone.
1: Il prosciutto e il melone.
0: Chi sarà stato il primo a metterli insieme?
1: Già, giusto,
0: no, chi ha avuto il coraggio?
2: Una signora
0: te
2: che
0: lo dico io,
2: il
0: signor Grissino.

0: che ne so, i formaggi col miele.
1: C'è quella vero, cosa vero. Che il contadino non deve sapere.
2: Quanto è buono
1: il formaggio col
0: mango
1: pere.
0: Il peperoncino.
2: Senti, ex Romano, mi comunica.
0: Sono tre, lo so.
2: Mi comunicano che Roma ha tre linee della metropolitana.
1: Sì,
2: A, B e C, elementare.
1: Sì, sì. Scusa, l'ultima cosa a proposito di ex Romani. Pizze fichi. Pizze fichi, che vuol dire, adesso lui dice pizze fichi, ma è focaccia.
0: No, è pizza bianca, è un'altra cosa.
1: È focaccia, dai, su.
2: A Londra funziona molto bene l'app City Map. Vi dà tutte le opzioni con i mezzi e mentre sei sul mezzo che stai prendendo, che hai preso, tiene traccia delle fermate e ti dice anche fra quante devi scendere. Edi da Carugate. Non c'è più la Carugate di una volta.
1: Di una volta, hai visto che roba.
2: La mia amata Seul, dice Paola, che è evidentemente un'appassionata di K-pop, di linee di metropolitana ne ha 22.
1: Caspita, ciao. Fanno le cose in grande, ragazzi.
2: A
1: però
2: tra poco. DJ, chiama Italia.
3: Malta e Gozo. Il tuo prossimo viaggio inizia qui. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
7: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
8: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
9: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Life is Pandastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
11: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: E se fosse solo colpa mia?
15: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
14: Cosa è cambiato?
15: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
16: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
17: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
18: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
17: Ah, lo rifacciamo?
19: Anche stanotte zero riposo.
20: Allora cambiamo sistema letto.
19: Non è il momento di spendere.
20: Invece
19: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il

0: 5% di extra sconto.
1: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Eccolo Exquisa,
7: è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa,
8: Exquisa,
7: la bontà va condivisa.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere.
11: Piacere.
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Ernia, Madame,
14: che confidi il mio disincanto.
13: Neffa,
15: devi stare molto calmo.
13: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
16: Adesso le 11.

0: 1998, sono passati quasi 30 anni. Lene Marlin nel frattempo è vicina alla, non dico a che cosa, perché c'è qualcun altro che è del 1980.
1: È in premenopausa, sì, è in premenopausa. Lene, come me, e io ero pettinata come lei, avevo la sua...
0: Certo, quel caschettino biondo.
1: Oh, sì. All by myself.
0: Senti Rosy, volevo farti conoscere un mio amico, un bel ragazzo.
1: Ma lo conosco.
0: E l'ho attirato, sai in che maniera?
1: In che cosa?
0: Con un po' di The Sinner. Perché la canzone appena ascoltata si intitolava Unforgivable Sinner, cioè
1: sì,
0: peccatore imperdonabile.
1: A me piace più Berrettini. Berrettini piace molto di più, non tanto come tennista,
0: certo.
1: E poi anche quell'altro italiano, quello numero 150 della
2: Musetti.
1: Com'è?
3: Ah, no, parli di Pellegrino.
1: Proprio così, come si chiama il nome?
3: Pellegrino, Andrea Pellegrino.
1: Andrea Pellegrino, quello me lo farei,
3: ecco,
1: subito.
0: E non ti piace Busetti?
1: Busetti abbastanza, ma Pellegrini molto di più.
0: Stefano Melocchio,
3: buongiorno,
0: tu
3: buongiorno.
0: Sei in onda Radio Capital in questo momento.
3: Siamo a rete unificata.
0: Hai avuto una licenza papale.
3: Ah, sì,
0: ha
3: messo
0: un disco lungo, come facevo io a Radio Sandra. Hai abbandonato Benny da solo.
3: Ho spiegato a Benny che Ubi Maior.
0: Ma io non mi fido di Benny da solo, quello fa un disastro adesso.
3: No, grande uomo,
2: Bene, bene. Buongiorno,
0: buongiorno. Di passaggio a Milano per mille motivi, tra cui anche l'occasione di presentare questo capolavoro della letteratura,
2: ecco,
0: sportiva.
2: Ed è subito sarcastico.
0: No, no, ho detto letteratura sportiva, ho detto letteratura in assoluto. Oh, di chi parliamo quando parliamo di tennis? 100 personaggi senza i quali la storia non sarebbe stata la stessa.
3: Sì, ci sono i tennisti attuali, ci sono 100. Quelli di qualche...
0: Veramente. Ma non ci sono stati 100 tennisti nella storia del tennis.
3: E infatti ho pensato di aggiungere quelli presenti, quelli passati, più gli scrittori, gli inventori, i giornalisti, i parlatori, quelli che hanno avuto anche solo per un momento a che fare col
0: il più bravo telecronista.
3: Tommasi e Clerici.
0: Mi hai già rubato anche il più bravo giornalista, che era Clerici sicuramente.
3: Uno scrittore prestato al tennis, come diceva Italo Calvino.
2: Senti, il più pigro tra i tennisti, cioè genio e sregolatezza, è appena mancato Beccalossi, insomma quello l'inespresso del tennis.
3: Espresso, ma per un decimo di quello che avrebbe potuto, Adriano Panatta. Adriano era pigro, lui ha sempre detto io ho vissuto alla mia my way, però se lui avesse avuto voglia di allenarsi veramente, lui ha vinto uno slam, ha vinto Roland Garros, altro che uno.
0: Però questo è l'anno di Adriano.
3: Però questo, vabbè,
0: 50 anni dopo.
3: Ma
0: no?
3: Neanche uno scrittore, veramente neanche uno sceneggiatore, cioè 76, 2026, Panatta che abbraccia teneramente Sinner sul centrale.
0: E che dice, io ai miei tempi li ho fatti divertire e lui vi ha fatto vincere.
3: Guarda che ne sa vera.
0: Ma è vero che Roland Garros sarà ancora lui a premiare il vincitore?
3: È l'unica volta nella storia di Roland Garros che invitano un ex campione, perché lo fanno sempre, a premiare un giocatore per la seconda volta, perché Adriano già premiò Djokovic nel 2016.
0: E lì erano 40 anni.
3: Adesso nel 2026 premierà il vincitore,
2: cioè,
3: se sarà Sinner siamo contenti.
2: Persino il birichino Borg era più focalizzato di Adriano.
3: Beh, Borg era in quel momento, nel periodo in cui aveva voglia, è stato
0: poi
3: il più focalizzato.
0: Poi quando si è sfocalizzato completamente.
3: Poi era talmente focalizzato che a 26 anni ha detto,
0: è andato fuori fuori.
3: Ciao. Ho altro da fare.
0: Agassi com'era?
3: Agassi faceva avanti e dietro, nel senso che è stato all'inizio, era molto fashion, era molto l'immagine a tutto, però vinceva poco. Ha vinto quasi di più da ultra trentenne, quando ha messo la testa a posto.
0: Tu sai che Agassi è stato seduto dove sei seduto tu adesso.
3: Ricordo di aver sentito qualcosa del... Beh, c'è stato anche Nick Bollettieri da queste parti, che di Agassi è stato il
0: padre
3: fondatore.
0: Anche Djokovic è stato lì.
3: Panatta.
2: Senti, adesso siamo nell'epoca però dei robot, diciamo, in qualche
3: maniera. Adesso sono tutti seri, sono tutti Sinner. Sinner è il migliore di quella categoria lì, di quelli ossessionati, come è giusto che sia, dal tennis, dallo sport. Poi è uguale in tutti gli sport.
0: Ieri mattina dicevo, parlando del Giro d'Italia, che se fossi un che da appassionato di ciclismo quale sono, faccio fatica a vedere certe gare quando so che alla partenza c'è Pogacar, perché so già che vincerà lui, no? E con tutto rispetto e l'ammirazione, ti fa perdere un po' di pathos. Se fossi un appassionato di tennis non italiano, soffrirei per il fatto che vince sempre Sinner.
3: Con una locuzione molto usata nello sport ci può stare questa. Il parallelo
2: è
3: plausibile.
2: Tuttavia, secondo me non c'è il gesto tecnico nel ciclismo che ti fa dire che giocata, no? Invece magari con Sinner forse ti puoi anche un po' divertire.
3: Tra l'altro lui ha imparato proprio adesso, si sta giocando sulla terra battuta, e le giocate un po' più artistiche. Lui le ha imparate. Due anni fa non faceva la palla corta, faceva, giocava
0: adesso,
3: meno.
0: Adesso ha imparato la palla corta.
3: Esatto.
0: Adesso,
3: che tra l'altro fu anche una specialità di Panatta. Cioè, 50 anni fa Panatta amava fare la palla corta, 50 anni dopo.
0: Che differenza c'è fra palla corta e lob?
3: Il lob è il pallonetto,
0: è la
3: cosa che ti scavalca, mentre invece la palla corta è quando tu fai una palla che muore dopo la rete e l'avversario deve correre in avanti per recuperare.
2: Quando guardi e dici guarda cosa ha preso, non parlo più di palla corta, di lob, ma ti sorprende anche uno che vince sempre, insomma. Nel ciclismo, però, correggimi se non è stesso.
0: Nel ciclismo,
2: Pogacar puoi dire.
0: Nel ciclismo, come, la sensazione è forza.
2: Come è andato via?
0: Forte, più forte degli altri.
2: Sì, che però quando va via a 8 minuti dal traguardo, impazzisce.
3: Però, ragazzi, sia nel caso di Pogacar che nel caso di Sinner, non dobbiamo commettere l'errore di assuefazione.
2: Esatto,
3: cioè,
2: di darlo per
3: scontato. Di dire, vabbè, quello ormai tanto vince. Cioè, questi sono talmente.
0: Perché sembra che gli altri siano scarsi.
3: Sono talmente fenomenali da far sembrare scarsi gli altri. Poi, dopo 10 anni, ti accorgi. Caspita, però non erano mica male quelli che erano lì in quel momento.
0: Che è successo ad Alcaraz?
3: Polso, che è una delle cose più terribili che ti possa succedere nel tennis, perché il tennis è tutto polso. E ha ancora, lui ha pubblicato dopo la vittoria di Sinner a Roma un post in cui dice: Jannik, più ti guardo vincere più mi viene voglia di tornare, ma non posso farlo adesso. Ha detto: ho guardato la tua finale col ghiaccio sul polso.
0: Povero. Tu hai abbastanza frequentazione, no? Con Sinner e con gli altri. Non ti hanno mai permesso di palleggiare con loro?
3: Solo quando smettono.
2: Okay.
3: Quando smettono, poi a un certo punto vengono a lavorare a Sky. E io gli dico: se vuoi fare questa cosa, palleggio con me.
2: Stefano, tu giochi a tennis, immagino, e non giochi a padel.
3: Sì, gioco.
2: Giochi anche a padel. Ecco, questi bravi del padel famosi, tipo Vieri, Totti, eccetera.
3: Gli ex calciatori.
2: Tu ci hai mai giocato contro? E tu sei bravo come loro, più di loro o meno di loro?
3: Loro sono forti, sono tecnicamente, non sono belli da vedere, a parte rarissimi casi, però sono fisicati, perché hanno tutti corrono e hanno il senso della geometria, che nel padel è fondamentale.
2: Cioè il loro corpo nello spazio.
3: Esatto, loro sanno sempre dove andrà la palla, perché
0: Cambiasso è bravissimo a padel, però Cambiasso c'ha l'arma segreta, è argentino, quindi il padel è nato in Argentina.
3: Molto prima da loro. Comunque non ci deve essere contrapposizione tra tennis e padel, bisogna essere pansessuali in questo.
2: Ok,
0: bene. Allora Stefano Melocaro, di chi parliamo quando parliamo di tennis? Vai a lavorare, dai.
3: Grazie ragazzi, vado. Grazie direttore. Grazie.
2: Ciao.

0: Oh oh oh, sorry, scusa, lo sento. Il triplo titolo di questa canzone è firmata da questo gruppo con un triplo nome, Pinguini Tattici Nucleari, e con un cantante con un nome semplice, Riccardo.
1: Punto. Riccardo Zanotto.
0: Riccardo, sì, che sì, domani sì. mattina sarà qui a renderci conto di questa cosa che aveva detto che si prendeva l'anno sabbatico.
1: Ma poi, e poi iperattività, ancora lui, Pinguini, Gaia,
0: quella non dorme a casa, cioè, lui si inventa le scuse per stare fuori,
1: per uscire, capito? Certo,
0: ha cambiato programmi per questo. A proposito di rendere conto, ci deve rendere conto Spotify di questa cosa del logo che hanno cambiato. Ma si può cambiare il logo in quella maniera? Ma fa schifo.
2: L'hanno chiamato, è un ospite.
1: Fa schifo. A Linus non piace molto, cari avvocati. Cari avvocati, a Linus non piace molto, ma è un suo parere e basta.
0: No, è bello se tu lo vedi ingrandito, ma siccome lo vedi poi nel telefono, in versione piccola, ti fa venire la preoccupazione che l'app si sia
2: che non l'abbia scaricato per intero, esatto. Si debba ancora arrivare a qualcosa, no?
1: In realtà è lì, è una palla da discoteca.
2: È una palla da discoteca.
0: Se la vedi grande come una palla da discoteca.
1: Ma sei tu che non hai le diottrie sufficienti per non vederla, caro Linus di Radio
0: DJ.
1: Io
0: che lo uso tutto il giorno Spotify, ogni volta che apro il telefono non è ancora tornato.
2: No, allora questo logo è provvisorio, serve per celebrare i 20 anni di attività di Spotify. Si torna a questo, credo, fra 5-6 giorni.
1: Sì, hai detto, Alessandro?
3: È il nero intorno che non gli dà giustizia.
1: Il nero intorno. Allora, lo stilista Farolfi ha detto che il nero
3: bianco
1: intorno
3: sarebbe stato.
0: No,
3: meglio.
0: Secondo me si uccide nel momento in cui si rimpicciolisce. Però 20 giorni possiamo sopportarli.
2: Sì.
0: Secondo me non siamo ancora una settimana.
1: Sì, sì,
0: io penso che devo arrivare fino a domenica l'altra con quel logo lì.
1: No, ragazzi,
0: starei a casa dalla radio.
2: È una settimana domani.
0: Una settimana dobbiamo sopportarla quella.
1: La tua festa
0: cos'è
1: su Spotify.
0: Cosa stai facendo?
1: La tua festa su Spotify è per quello, perché quella roba lì è preludio.
0: Sì, sì, immagino la riunione che avete fatto, amici di Spotify, 100 persone. Oh, bellissimo! Bellissimo.
1: Scusate, lo so, ci state sentendo, perché l'ufficio legale sta sentendo ogni nostra parola.
0: Io sono un cliente, un abbonamento pagato.
1: E possiamo dire quello che vogliamo.
0: Mi ha creato un po' di fastidi. Certo. Dopodiché rimango il vostro utilizzatore numero
2: ma
0: uno.
2: Ma loro già hanno risolto, dice fra una settimana. Questi sono loro, sugli avvocati.
1: Come?
2: Hai pure lì.
0: Perché Torino adesso lavora.
1: Sì. Certo.
2: Lavora per Spotify.
1: Ovvio,
2: sì. Ecco dove l'ufficio legale.
1: Ovvio.
0: L'ufficio legale. Sì, l'avvocato Torino
2: segue tutte le cause.
0: Ma comunque, la vita è imprevedibile.
1: Comunque.
2: Hai pure lì.
1: Stiamo parlando del fatto che Spotify in questo periodo ha un logo diverso e questa cosa genera delle nevrosi.
0: C'è anche altra gente che ci deve rendere conto. Cos'è sta storia delle mascotte? Adesso
1: altri uffici legali.
0: No.
1: Aspetta,
2: sono seguiti da lui.
0: Questa è la mascotte di Radio DJ.
1: Sì. Questo è Fabio Vercellone. Ecco
0: la
1: qua.
0: Apple ha L'Apple ha una.
1: Faglielo dire però, Fabio. Faglielo dire.
0: L'Apple ha una mascotte che si chiama Little Finder Guy.
1: Ok.
0: È un po' tipo il tamburino, Little Drummer Boy. Avete presente la canzone natalizia?
1: Però
0: per lei porgi.
1: È così, certo. È quello che cerca, il cercatore, il piccolo cercatore. Little Finder Boy.
0: Sì, sì, sì. È una figura blu e bianca con la testa grossa.
2: È il logo,
0: Ma dove ti appare?
2: In realtà non appare dentro il tuo computer, ma nella.

0: campagna pubblicitaria o diciamo nei gadget, okay, e in tutte le comunicazioni che Apple fa, tentano di umanizzare l'azienda attraverso questo personaggio.
1: Mi piace questa espressione, tentano di umanizzare l'azienda. E ce ne vuole per umanizzare.
2: Niente che non sia già stato fatto anche a queste latitudini con il pupazzo Five.
0: Ma ce ne sono tantissimi. Ricordati il coniglietto della Duracell, il pupazzo di McDonald's.
2: One è figlio di Five, diciamo, della stessa famiglia.
1: È cugino.
0: L'M&M's coi piedi.
1: Google, che ha fatto un piccolo robot verde che si chiama Bug Droid.
0: Sì.
1: Bug Droid, okay. E Microsoft, anche Microsoft ha un piccolo personaggio dei cartoni animati che si chiama Mico.
3: E parla così il micone.
2: Ma sì.
1: Perché per chi non lo sapesse, Mico è il nome con cui chiamiamo il DJ Angelo, noi che siamo suoi amici di
2: Microsoft. Domenico Raffaele
0: aveva anche la graffetta un po' di tempo fa, vi ricordate?
2: Una graffetta che si animava,
0: sì,
2: che appariva,
0: arrivava sì mentre usavi Word.
2: Mamma ragazzi,
1: poi ce ne sono tantissimi altri, dobbiamo inventarcene uno anche noi.
2: Sì, la mascotte di DJ c'è Fabio Vercellone. Certo, proprio
1: gli dobbiamo dare una forma a questo punto.
2: Un milione e due. Beh, potrebbero diventare 1.300.000, caro Fabio, se accettassi questi.
1: Nel frattempo continuano ad arrivare messaggi che hanno a che fare con le metropolitane. Scrive Roberto da Sassari: 15 anni fa sono stato a Tokyo, c'erano 28 linee della metropolitana. 15 anni fa, nel frattempo saranno pure raddoppiate, gestite però da tre compagnie diverse. Quelle di ogni compagnia non erano connesse con le altre due, quindi bisognava uscire e rientrare se si voleva cambiare. Sembrava difficile, ma non ho mai sbagliato le linee da prendere con i cambi. Blackman Ray. Oh,

0: gioco di parole, era una canzone molto bella di metà anni 80, l'epoca d'oro dei videoclip, anche se il videoclip di questa canzone non è che fosse grande.
1: È discutibile, diciamo, no, porta male gli anni. Serie... Beh, cos'è questa? Tutta una mascherata.
0: Sì, vabbè, però la canzone bella, a me è piaciuto risentirla, sì. Magari voi non l'avevate mai incrociata. Black Man Ray, che era un simpatico gioco di parole, mm-hmm. È un po' come George Michael Jackson.
1: Ok.
0: Black. Il centro è Man, sì. E Black Man Ray sarebbe Man Ray, che è un famoso fotografo, mm-hmm. leggendario, ma è anche un uomo nero che si chiama Ray Charles.
1: Ah, ok, vedi.
0: Questo era l'intenzione, insomma, del signor China Crisis.
1: Giusto. Alessandro, ma non ce l'hai la base, quella... Tieni questa. Alessandro era talmente innamorato di questa canzone che ne ha fatto
0: una base
1: luppata per parlare sopra.
0: Sergio, come mascotte per Radio DJ potreste usare un pavone. Potremmo farlo, ma l'ha già fatto. Il pavone è il simbolo della NBC, la televisione americana. Quel simbolo colorato che sembra un ventaglio, in realtà è la ruota di un pavone. Se lo guardate bene, in basso, in piccolo, c'è la testa.
1: Ecco la base sonora dei China Crisis.
0: Senti, nuova moda social per sottolineare il fatto che noi non siamo il lavoro che facciamo, capito? Voi non ci possedete, grandi aziende che ci volete pagare per lavorare 7 giorni su 7. La domenica è un giorno sacro, che è vero. Poi magari uno può avere il giorno sacro anche il lunedì, ma insomma l'importante è avercelo un giorno.
1: In genere è il venerdì il giorno sacro.
0: Quello
1: lo smart working.
0: Sì, quello lì è anche un po' osso sacro.
1: Certo, bravo.
0: Negli Stati Uniti, tra i ragazzi che smanettano sui social, va molto di moda la domenica francese, o meglio loro la chiamano così, cioè la celebrazione di uno stile di vita che secondo loro è tipico dei parigini, in particolare che alla domenica si prendono delle lunghissime pause, mm-hmm. cioè se ne stanno al bar a leggere un bel libro, oppure a casa sul divano a leggere un bel libro, succhiando un cappuccino, una tazza di tè o qualcosa.
1: Scusa Matteo, Linus ha detto succhiando, perché pensa in inglese, sipping cappuccino.
0: Sipping, come dite voi?
1: Guarda, sorseggiando, caro Linus. Prego Matteo.
2: No, dico che questi che pensano alla domenica francese così lenta, eccetera, non sanno neanche dove sta la Francia.
1: Sì, può essere.
0: Perché poi la cosa meravigliosa è che l'intenzione è fare un contenuto che sottolinei il fatto che chi fa quel contenuto abbia capito che la vita deve essere goduta. Certo. Però per fare bene quel contenuto, uno sbattimento della Madonna, sì. Perché devi trovare la luce giusta, devi vestire in un certo modo, devi avere il cugino
2: che ti fa la foto.
0: Questo
2: è esattamente il contrario del godersi la vita.
0: Godersi la vita.
1: Se poi,
0: siamo schiavi di ste cagate.
1: Sì, se poi arriviamo a un altro aspetto, cioè al cibo, quando arriva il piatto... No, aspetta, devo fare la foto. Io è una roba che proprio detesto, perché tu mi stai togliendo l'orgasmo. Io sto per avere un orgasmo e tu mi dici no, aspetta. È la felicità, è o non è la felicità? La prima fetta di pizza,
0: sì, certo,
1: è una godura, la prima sorsata di birra. No, aspetta, devo fare una foto. Ma io posso uccidere per quel momento. Ma quello è il momento più bello del mondo. Tu me lo togli per una foto.
0: Quindi c'era l'Italian passeggiata, sì. C'era la domenica francese. E poi abbiamo scoperto che gli inglesi invece vanno matti per le ragazze americane.
1: In effetti sì. Proprio lui.
0: Che però, se tanto mira tanto, devono essere americane. Quindi quando una ragazza inglese vuole fare la ragazza americana, stivare da cowboy, tutti gli stereotipi, arrivare

0: che ieri, l'altro ieri, il weekend scorso, ha cominciato
1: giorni.
0: Il suo tour europeo, poi non so se sarà anche un tour mondiale, è partito da Amsterdam.
2: Sì. È stata la prima tappa, ovviamente.
0: Sì, sì, sì.
2: Ma
0: il palco piccolo,
2: palco, sì,
0: praticamente una chiatta su un canale, no, dai, una roba, sì, di quel genere.
1: Insomma. Sì, ne fa altre di date, tutti ad Amsterdam, 23 maggio, 26 maggio, 29 maggio.
0: Ci metteranno un mese per montarlo,
1: sì,
0: quel palco,
1: e
0: lo
1: anche,
0: vuoi usare fino in fondo.
1: E anche ammortizzare,
0: certo,
1: ammortizzare,
0: certo,
1: tu mi insegni, caro Linus.
0: In Italia?
1: In Italia
0: ha detto giusto Alex, in Italia ci viene soltanto per godersi la vita.
1: Giusto.
0: Harry, quando viene facciamo una corsetta, dai.
1: Dai,
0: forza. Dai, che domenica a Treviso sono andato bene. Pubblicità e ci risentiamo tra poco e scopriremo il mistero dei 432 Hz insieme con Max Gazzè.
1: Yes.
3: DJ, chiama Italia.
4: Radio, DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Muro del Salone, con quel colore nuovo vai al max.
8: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori. Mazzetta, che roba!
7: Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
9: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
10: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
11: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
12: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
13: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa. Nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Scelgo sempre la formazione più adatta.
16: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
17: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
18: Doppio malto.
19: Birra, cucina e felicità.
17: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
20: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
21: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
22: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
23: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
24: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.

0: voglia pazza di chiedere conto del titolo e del testo di questa canzone che si chiama Intermezzo Bianco, come anche d'altronde
1: sul filo.
0: Intermezzo Bianco è quella che arriva dopo. C'è grande confusione in questa testa.
1: Benvenuto a Max Gazzè, benvenuto.
0: Ci arrivo. E anche chiedere dell'ornamento delle cose secondarie.
1: Sì.
0: Però prima, ciao Max.
2: Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti.
1: Allora, posso partire da sul filo parte seconda, come anche l'eremita parte seconda.
0: Ma devo stare c'è la parte prima.
1: Devi stare come ti pare.
2: Ma peccato così, perché
1: se lo vuoi te lo alzo.
0: Sentiamo la tua bella voce inconfondibile.
1: Ok. Perché parte seconda? Così, un vezzo.
2: Non è un vezzo, in realtà è perché questo disco, la modalità, l'approccio, il modo in cui l'ho in qualche modo pensato, era molto simile al mio primo disco che è uscito esattamente nel 1996.
0: Ok.
2: Per cui che ho voluto fare? Ho voluto riprendere la modalità e riprendere anche quei testi che erano lasciati un po' da parte e l'ho voluto adornare, ornare appunto e completare insieme anche ai frammenti musicali che erano stati un po' messi da
0: quindi
2: parte.
0: Quindi c'era il filo parte 1 sul
2: cioè,
0: primo
2: sul
0: disco?
2: Sul filo parte 1 è sul mio primo disco e anche l'eremita, anche
0: senso.
2: Un altro brano, c'è cioè l'eremita parte seconda e la parte 1 sta sul primo disco.
0: Che ignoranti che siamo.
2: Ma no,
1: completamente.
2: Ma perché?
1: Pensavo che fosse come Franco Battiato e che fece Fleurs parte 3. Come primo album first. Sì.
0: La raccolta,
1: la
0: di,
1: raccolta
0: cover,
1: di cover di
2: ma d'altronde Battiato lo sapeva bene che il tempo è uno stato mentale.
1: Esattamente.
0: Però la cosa su cui è concentrato e centrato questo lavoro è il fatto che tu lo abbia accordato usando una frequenza diversa da quella che viene usata convenzionalmente.
2: Sì,
0: tutto il mondo da tanti anni accorda a 4,40 Hz, tu l'hai fatto a 4,32.
2: Sì, l'ho fatto prima cosa come scelta timbrica, sonora, armonica. Ho cominciato a accordare la chitarra a casa a 432 Hz per
1: ma
2: un
1: cosa
2: errore.
1: Vuol dire? Cosa vuol dire 4?
2: Allora,
1: cosa?
2: Pratica il La. Il
1: tu
2: la
1: accordi la chitarra, se la nota è intonata, se non è intonata, non è intonata.
2: No, è il riferimento, il punto di riferimento da cui parte l'accordatura del resto delle corde.
1: Ah.
2: Quindi se tu accordi a 440 Hz è il La, quando tu hai il pianoforte a casa fai il La centrale.
1: Ok.
2: No, è sbagliato.
1: Non lo so, ho fatto una nota a casa.
0: Ti ha sgamato subito.
2: No, quindi che succede? Che tutta la scala, tutte, di conseguenza anche tutte le altre note, non solo il La 432, è il fatto che quella frequenza lì mi sono accorto personalmente, al di là di ogni speculazione, di ogni cioè che insomma non sono stato rapito da una setta che mi ha costretto a suonare a 432, per quanto rispetti e anche il promuovere questa frequenza, perché non sono il solo e tante altre persone stanno notando che è una frequenza più armonica, più calda. Molti suonano in mi bemolle, per esempio Jimi Hendrix, anche gli U2 mi sembra che suonano. Poi dopo c'è l'unico problema di questa intonazione, che quando poi mi hanno detto per anni che anche Pink Floyd avevano registrato il disco Dark Side of the Moon a 432 Hz, mi hanno subito tirato le scarpe su un orecchio, perché guarda che non è vero, è stato registrato a 4,40, poi l'hanno portato su YouTube quindi a 4,32. E invece c'è chi mi dice no, non è vero, era 4,40,
1: tu sappi
2: era
1: che 4,32, noi, guarda,
2: hanno riportato
0: di testa,
1: noi non
0: Max.
1: Stiamo capendo niente, ma le stai dicendo bene, le dici bene, e beh, noi ci accontentiamo che
2: allora,
1: tu le dica
2: per farla breve,
1: con
2: per
1: sicurezza.
2: Farla breve, ti dico, è semplicemente una frequenza in cui gli strumenti suonano in maniera organica, più armonica,
1: bene,
2: più compatta, più
0: cioè,
2: calda,
0: la nota dura un po'
1: chiedo
2: c'è più risonanza,
1: l'anima, lo stato d'animo di chi ascolta ne giova?
2: Sì.
1: Ok, basta.
2: Ne giova.
1: Ci basta questo.
0: Senti, hai fatto riferimento prima ai testi delle canzoni che volevi completare. I testi li scrive sempre tuo fratello?
2: Questi sono alcuni testi presi dai scartafacci antichi di mio fratello trovati nel cassetto muffito.
1: Scartafacci.
0: Sì, che è una
1: esiste
0: parola che
1: la
0: è nata
1: parola
0: in questo momento.
2: Siamo foglietti con poca attenzione, curati, un po' buttati lì. Scartafacci, vuol dire, pratica, sono stati ritrovati nei cassetti, alcuni me li e pratica anche i brani, no? Ho riavvolto delle cassette annotate.
1: Audio cassette, certo.
2: Con la BIC, capito?
1: Con la BIC e con un forno a bassa temperatura. Se proprio.
2: A 64 quadri come le uova.
1: Come le uova, se rimane attaccato. Tu ci scherzi, ma è il modo per
2: cuocere meglio la cassetta.
1: No, per cuocerlo.
2: Sì, certo.
1: Per
2: ma nel forno metti la cassetta.
1: Un po', insomma, basso.
2: A
1: così si dice.
2: E se fai non è meglio.
1: Basterebbe, probabilmente sì.
2: Beh, fatto sta che ho trovato un po' di questi frammenti e ho voluto adornarli e metterli insieme così come ho fatto quando ho realizzato il primo disco. Non avevo nessuna ambizione, nessun motivo di pubblicare nulla. In realtà era uno esperimento che volevo fare.
0: Eri un musicista allora tu?
2: Sono
0: un
2: Nel senso che non avevi ambizione di essere. No, è un incidente di percorso diventare cantante. Infatti all'epoca ho voluto, siccome abitavo in Belgio e in Belgio non avevo modo di attaccarmi né di sperimentare il senso, la poesia, la musicalità e il suono della parola italiana, ho cominciato ad aggrapparmi a avere questi, ascoltare la musica dei cantautori italiani. Lo stesso vale per la poesia, Montale, Zanzotto, insomma tanti poeti italiani che avevano questo modo di creare assonanze, rime interne, consonanze. E su questo anche mio fratello era molto appassionato di poesia e ha scritto degli scritti, dei libri, ha fatto insomma. E quindi non ho fatto altro che musicare queste testi che erano già musica, in quanto contenevano questa tecnica di scrittura, di assonanze, rime interne e rime anche baciate, sì, però erano rime. E quindi che succede? Che quando crei una musica intorno a questo testo, quindi non ho mai fatto la musica e poi ci ho incollato sopra.
1: Sì, non fai.
2: Era il progetto un po' come si faceva nella musica classica, dove si consegnava il libretto al musicista
0: e poi lo si musicava.
2: E musicava Puccini, la Bohème, gli hanno dato la Bohème e poi lui ha fatto la musica sul libretto.
1: Chi altro ti risulta? Magari nessuno che fa questo metodo compositivo. Che
2: allora io non dico niente perché qualsiasi cosa dico poi vengo smentito.
0: Però ci puoi dire che c'è qualcun altro.
1: Non sono, esiste.
2: 432 Hz intanto è una frequenza che viene usata da moltissimi.
1: Sì, no, ma io ma lo vedo a testo.
2: Stavo completando.
1: Perdonami.
2: Per quanto riguarda il fatto di musicare dei testi, l'hanno sempre fatto i cantautori. Okay. Cioè, vedi, quando stavo a Bruxelles suonavo in un gruppo punk, si chiama Disease. Non Disease, Disease in senso di malattia.
0: Malattia,
2: sì.
0: Certo.
2: E quindi suonavo questi concerti dove spesso non finivano perché si rompeva qualcosa.
0: Beh, erano punk.
2: Il chitarrista era esagerato, aveva due Marshall a palla. Vabbè, scusami. E quindi che succede? Io per riposare le orecchie tornavo a casa e sentivo Via Paolo Fabri 43
0: di
2: Guccini. E mi piaceva molto queste parole. Io penso che Guccini aveva una poetica, un modo di scrivere, non solo quell'album, tutti gli altri album.
0: Certo.
2: E Guccini è un poeta.
0: Beh, il cantautorato italiano nasce un po' dai testi più che dalle musiche.
2: Certo,
0: no?
2: Lui musicava questi testi. Poi lo stesso per quanto riguarda De André, ma tutto quel mondo lì del cantautorato da cui mi ero appassionato proprio per rimanere legato a un qualche contesto italiano stando all'estero.
0: Di Intermezzo Bianco non c'è un prima e un dopo, vero? No, c'è
2: no,
0: solo questa versione.
2: Sta là, adesso
0: eccolo
2: e basta.
0: Qua.

0: Max Gazzè su Radio DJ, Intermezzo Bianco. Il messaggio di Fabio mi sembra abbastanza rappresentativo dell'umore degli ascoltatori. Dice: non ci ho capito nulla fino adesso,
1: meglio.
0: Però l'ho visto a teatro a Reggio con mia moglie e l'abbiamo molto amato.
1: Questa è la cosa importante, è questa. Alla fine la musica è percezione, al di là di tutti i tecnicismi, come lo fai, certo, come non lo fai. Quello che cerco di fare, continuando a fare musica, è quello di trasferire delle condizioni emotive, di far sì che le persone che ascoltano possano gioire di questo messaggio.
0: Andrea, il nuovo disco di Max è veramente stupendo, tuttavia il suo ascolto andrebbe effettuato esclusivamente su vinile o supporto fisico. È l'unico modo per entrare davvero dentro il suono e respirarne le sfumature. La piattaforma di streaming un po' ti penalizza.
1: Dipende da come hai impostato il telefono. Perché io, per esempio, nella piattaforma streaming ho impostato quello
2: 432.
1: Quello già
0: no,
1: è così.
0: No, basta, l'abbiamo dimenticata, vai avanti.
1: Guarda che invece stuzzichi.
2: Sì, a me piace, sì.
1: Allora,
0: come l'hai impostata?
2: Molto. Specialmente te, non so perché mi ispiri una stuzzicanza.
1: Hai capito?
2: Continua.
1: Mannaggia. Allora, in pratica sullo streaming tu puoi scegliere nel telefono dove lo ascolti la qualità di ascolto.
0: Ah, certo.
1: Quindi sì, senza perdita di qualità, lossless, lo puoi fare su tutte le piattaforme di streaming. Se l'ascolti a bassa qualità, in pratica l'ascolto in alta qualità, lossless, è uguale a quello che è il mastering, quindi è buona la qualità d'ascolto. Ma bisogna andare nelle impostazioni, nelle impostazioni, metti perdita di qualità, lossless, che vuol dire senza perdita di
2: niente. Capisco che l'ascoltatore Andrea, se ascolta dal telefono e viene interrotto da telefonati di WhatsApp, è chiaro che è una rottura di palle.
1: Però posso dire un'altra cosa, voglio brevemente raccontare del vinile. L'attenzione maniacale con cui è stato realizzato questo vinile merita un'attenzione, appunto, perché era molto curioso di ascoltare questo vinile. Ho fatto delle prove verificate con amici che hanno audiofili, che hanno tutte le apparecchiature.
0: Andare a casa di Ammaniti,
2: incredibile,
0: che ha un impianto pazzesco, metti sul vinile, se lui dice va bene, insomma.
1: È stato curato nei minimi dettagli, tant'è che anche il tecnico che ha fatto, insomma, i vari tecnici che hanno lavorato per produrre questo vinile, siamo stati molto attenti a, scusa la mia dislessia, ho interrotto le frasi.
2: No.
1: Fatto sta che c'è stata un'attenzione maniacale nella cura di questo vinile e adesso è uno dei vinili, a detta di altre persone che non sono io, che suonano meglio negli ultimi 20 anni.
2: Sì, quindi, se posso dire, ha anche una busta notevole dentro, lo vedi già dalla busta che è un oggetto.
0: Sì, però io voglio parlare di una cosa. Allora, c'è un modo di dire, figlio di un famoso scrittore americano, che è contengo moltitudini. Tu alla faccia delle moltitudini. Tutto quello che voi avete sentito riferito alla sua attività di musicista ve lo potrebbe trasformare nella sua attività, per esempio, di pilota di Formula 1.
1: O di tennista.
0: O di giocatore di tennis. O di sciatore.
2: Anche sciatore qualche anno fa.
1: Ero.
0: Sì, ma non sciatore. Quante persone diverse sei, Max?
1: A me piace, io sono anche un esperto fotografo subacqueo.
0: Non dubitavo.
1: Passato anni a fare
0: hai sentito, Matteo?
3: Come no? Che è anche molto difficile fotografare sotto l'acqua.
1: Esatto.
0: Parlatevi un attimo.
1: Più le cose sono complicate, più mi intriga l'aspetto tecnico,
2: Max,
1: e cercare di capire.
2: Lo sapevi che mancava il rosso?
3: Beh, certo, userà dei filtri arancioni per fare delle foto normali.
1: No, il bilanciamento del bianco lo faccio in posto, è l'unica cosa che faccio automatica. Però tutto quello che implica la fotografia subacquea, appunto i fari, la luce, tutta esposizione, insomma, cioè,

0: No, quello che aspetta, no, non è un dettaglio, non è che sei se, poi anche sei un cantante, ma soprattutto un mega bass player,
1: diciamo. È stato quello il motivo per cui, cioè, la musica ha cominciato a, il mio obiettivo nella vita da ragazzo era diventare un bravo bassista, e però ho cominciato a sperimentare la, la composizione quando nel 1986, quindi questa volta sono passati 40 anni, ho avuto il mio primo studio di incisione e ho cominciato a registrare le cose e facevo musica in Belgio, e lì non se la ricorda bene questa cosa, perché tu non te lo ricordi che c'era un ragazzetto che nei fine anni 80 veniva da Bruxelles e ti portava i dischi della R&S di Renato e Sabine, fatti a Genk. Io ero tra quel gruppetto di persone, Philippe Javory, David Morley, che insieme a Renato e Sabine, che erano i due produttori, facevamo la musica New Beat.
0: Certo,
1: ti veniva la Disco Magic a Milano.
2: E non ti fa impressione pensare che siamo ancora qua?
1: Hai capito? mi fa impressione, nel senso che veramente adesso non è una... Però mi emoziona anche il fatto, parliamo di 86, 89, 88.
2: Sì, 89.
1: E erano, andavo alla Disco Magic a Milano. E poi a Roma c'era la Disco Club e portavo direttamente, avevo una Ford Fiesta blu di fabbricazione inglese con i sedili in pelle bruciati e quindi che facevo? Venivo giù da Bruxelles e portavo questi vinili, e poi mai avrei immaginato.
2: E tutto questo, ragazzi, non si droga nemmeno.
0: No, pazzesco. No. Almeno non più.
2: Non
0: lo so.
2: Non ne ha bisogno.
1: Mai avrei immaginato che la New Beat potesse prendere, perché quei dischi li facevamo per il circuito del Benelux, Lussemburgo, Belgio, Olanda. E quindi provavo appunto a capire.
2: Secondo me quel tipo di musica che andava in quella zona era una compensazione rispetto a quello che mancava da un punto di vista della vita di tutti i giorni. No?
1: Probabilmente sì. Comunque è vero, c'era,
2: posti difficili.
1: Era stato, diciamo che esplose in maniera abbastanza prepotente in quel periodo.
2: L'ornamento delle cose secondarie, il disco nuovo di Max Gazzè su Radio DJ.
0: Grazie Max.
1: Grazie a voi.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
4: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle.

0: Le famiglie Lionello, uova buone dal 1950.
1: E se fosse solo colpa mia?
2: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
1: Cosa è cambiato?
2: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
6: Pronto?
7: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
8: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
9: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Madison Pictures presenta, a 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
11: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
12: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Amy Skill. Finisce sempre così quando siamo io e te. Night.
13: Dici che resti, allora urlalo forte.
12: Sottotono.
13: Non so, sbagliato che c'è.
12: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
14: Mezzogiorno ora.
15: E di nuovo il momento delle notizie. Sono stati recuperati 2 dei 4 corpi dei subacquei italiani ancora intrappolati in una grotta sottomarina alle Maldive. Nelle prossime ore si tenterà di riportare in superficie gli altri. L'operazione è complessa, l'accesso alla cavità si trova a circa 60 metri di profondità, mentre l'interno si sviluppa attraverso più camere e passaggi. Sul fronte dell'inchiesta, le autorità ipotizzano che forse non c'erano tutti i permessi validi. Accogliendo l'appello di Arabia Saudita, Emirati e Qatar, Donald Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi, perché ha spiegato sono in corso colloqui seri. Il presidente americano ha ribadito che comunque gli Stati Uniti sono pronti a un assalto su vasta scala contro Teheran nell'eventualità in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Le parole del tycoon arrivano dopo la bocciatura da parte della Casa Bianca della nuova proposta in 14 punti presentata dall'Iran. Intanto Teheran respinge le affermazioni di Trump secondo cui le capacità difensive dell'Iran sarebbero state distrutte, affermando che parte delle capacità militari del paese non sono ancora state utilizzate e che l'asse della resistenza è più coeso che mai. Mosca ha annunciato 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari in programma da oggi a giovedì, mentre il presidente russo Putin è in visita ufficiale in Cina. Le manovre, che coinvolgeranno migliaia di soldati, simulano la preparazione e l'uso delle forze atomiche in caso di minaccia di aggressione. L'annuncio di Mosca arriva proprio mentre Kiev intensifica gli attacchi con droni contro obiettivi russi. Una 20enne britannica risultata negativa ai test per l'antivirus è stata messa in quarantena all'ospedale Sacco di Milano per il periodo di osservazione sanitaria. La ragazza era uno dei passeggeri del volo da Johannesburg ad Amsterdam, sul quale è rimasta per pochi minuti la turista olandese poi uccisa dal virus. Intanto scatta l'attivazione della sorveglianza sanitaria al personale del Ministero della Salute impiegato nelle zone del focolaio del virus Bundibugyo, una variante di Ebola. Misure di vigilanza sono applicate a esponenti di organizzazioni governative, non governative e cooperanti provenienti da Congo e Uganda. Al 30 aprile nelle carceri italiane risultano 64.436 detenuti a fronte di una capienza effettiva di 46.318 posti, con un tasso di sovraffollamento che raggiunge il 139,1%. Secondo il rapporto di Antigone, 73 istituti superano il 150% del livello di occupazione e in 8 si va in oltre il 200%, mentre soltanto 22 risultano non sovraffollati. L'ex premier spagnolo Zapatero è stato citato a comparire il 2 giugno in tribunale, indagato nel caso del salvataggio pubblico della compagnia aerea Plus Ultra, finanziato con 53 milioni di euro. Le accuse per l'esponente socialista sono associazione per delinquere, traffico di influenze e falso in documenti. Protagonista della giornata del Festival del Cinema di Cannes è Pedro Almodóvar, il regista spagnolo presente in concorso Amarga Navidad, che racconta l'alternarsi di due storie con protagonisti una regista di spot pubblicitari e uno sceneggiatore e regista.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
15: È tutto alle 14, le notizie sportive in Ciao Sport.
16: Radio DJ. One nation, one
17: station. Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
18: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
17: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
19: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
20: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
19: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
20: Mi hai detto che ami l'Islanda.
19: Ma vivo in Italia.
20: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
21: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
22: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
23: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
24: Una cittadina isolata.
25: Ma che cosa? Internet è scomparso!
24: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
26: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
27: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
28: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
29: Radio DJ. Tra poco, Cattelan, con Alessandro Cattelan.

0: versione di Perdono, detta anche X Dono, in questa nuova versione XX Dono.
1: Sì.
0: Ma ne manca ancora una, eh? XXX Dono. Con
2: più avanti.
0: Più avanti. Non so sa con chi. Tiziano Ferro e Lazza in questo caso. Buongiorno a tutti ragazzi, come state?
3: Bene.
0: Tutto bene? Siete in forma? Siete pronti per un'altra gloriosa puntata di Cattelan?
4: Sì.
0: Bene, perché sta per arrivare. Sigla.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno ragazzi, noi siamo pronti a darvi il meglio di noi stessi, lo abbiamo capito appena abbiamo messo piede dentro questo studio vedendo come era vestito Maurizio oggi, con una maglietta di costume nazionale.
1: Ale, ale,
2: che fico!
0: Ci scusi signor Passerella!
3: Ah, stupendo! Bravo! Stupenda.
0: Stai bene, cioè, stai bene, bella. Con dei gabbiani, con dei gabbiani.
4: Sono dei gabbiani che volano.
0: Come posso chiederti una cosa? Che chiedo anche un po' agli ascoltatori. Che rapporto avete con i vestiti? Nel senso, quanto tempo occupa la decisione di come vestirvi la mattina? È una decisione pratica? È una decisione di stile? È una decisione di look? Io per esempio, non so se probabilmente lo notate perché sono 2-3 cm più alto del normale. Questa mattina prima di venire qua sono andato a fare Pilates. Quindi sono... sono tutto strecciato, lungo. Sono tutto lungo, sono tutto allungato, sarò cresciuto. Quindi il mio vestito di oggi è funzionale a andare a Pilates, essere comodo. Guarda, se mi levo i pantaloni, pantaloncino sotto qua, eh? Vedi?
4: Aspetta.
0: Pensavi ti facessi vedere il culo così, bro.
4: Mi viene da vomitare.
0: Ma no, aspetta. Sono pantaloncini da ginnastica, cioè sono tutto fatto per poi rimetterli su ed essere a mio agio.
2: Però
0: anche qui.
2: Che fastidio il pantaloncino sotto un altro pantalone.
0: Ma sono attillati il giusto.
2: Basta. Guarda, sì. Io proprio le mani là dentro.
0: Mi sto mettendo a posto i pantaloncini.
3: Questa cosa però, sì, che è il vero punto, l'hai pensata questa mattina o ieri sera prima di andare a dormire avevi già pensato vado a far Pilates, quindi Madonna, metto quello.
0: Ma tu mi conosci come le tue tasche. Tu mi conosci come le tue tasche, quindi certo. Di solito io decido cosa mettermi in maniera abbastanza randomica la mattina. Quelle rare volte in cui ho un appuntamento prima di venire qua, tipo il Pilates, la sera prima non è che preparo i vestiti, non è che me li metto lì così. Però inizio a pensare, Alessandro, ricordati che non puoi vestirti a caso come tutti i giorni. Domani, avendo un impegno, devi vestirti in maniera funzionale all'impegno.
3: Certo.
0: Quindi non me lo preparo, ma inizio a pensarcelo la sera prima, inizio a immaginarmi come.
3: Ho un'altra domanda a tema vestiti.
0: Madonna, ragazzi,
3: non chiedo a te, ma chiedo al pubblico a casa perché tu secondo me non fai test.
0: Non ci crederete mai, ma niente di tutto questo è preparato, ragazzi.
3: Niente.
0: Ci sta venendo così, ma siamo incredibili. Vai.
3: Pantaloni, uomo. Pantaloni. Quanti giorni di seguito si possono tenere?
2: Jeans
0: almeno 15.
3: No, pantalone normale.
0: Sì, jeans. Io la settimana lavorativa può anche essere che la faccio, cioè lunedì, venerdì.
3: Io faccio sempre lunedì metto i pantaloni, venerdì li tolgo, due pantaloni, cioè nel senso un pantalone da due giorni del weekend e lunedì si riparte con un altro ciclo di pantaloni.
0: Ma è sempre quello che nel frattempo hai lavato?
3: No, ne ho quattro che variano.
0: Allora, ultimamente, siccome dopo il trasloco ho eliminato un sacco di cose, riempiendo gli armadi di Walter, del Besana, di tutti i miei amici, così che hanno... Maurizio, non esci di casa, cioè loro sono venuti a casa. Io ti ricordo che un giorno ho consegnato le chiavi di casa a Fosca, le ho detto, Fosca, chiavi di casa, entra dentro, tutto quello che volete portate via e lei è andata via. Non è che...
2: un sogno realizzato.
0: Comunque, avendo ridotto la roba, mi sembra sempre che sia più del necessario, quindi mi sento anche un po' obbligato a variarli. Cioè dico, madonna, se no sti pantaloni qua, se non li metto, quando li metto?
2: Quindi
0: ultimamente, per quanto dal mio punto di vista un pantalone 5 giorni lo può fare, dopo 2 lo cambio.
2: Ma la sera...

0: dove li mettete?
1: Nell'arella, tutti appesi bene. Sì, io
0: cioè,
1: appendo
0: lo togli
1: tutto bene.
0: E lo rimetti nell'armadio?
2: No, se no, fa prendere aria.
1: No,
2: oh.
1: Se so che lo rimetto, lo appoggio su a uno scaffale dove lo appoggio steso bene. Ah. Però così. Se invece poi non lo rimetto, nel suo porta pantalone.
0: Ok.
1: Metto tutto a posto. Chi poi, stava parlando?
2: Tu? Dicono 2-3 giorni.
1: Due o tre giorni.
2: Quelli. Poi quando deve fanno i fenomeni.
1: Sì, poi vi voglio venire. Vorrei venire a casa vostra, esatto, a vedervi quante volte vi cambiate i pantaloni.
0: Però guarda che noi prendiamo la metropolitana, eh. Io anch'io 2 giorni e poi li lavo.
1: Ah, beh, sì. Cioè, no, aspetta.
2: Non,
1: non
2: mi
1: ha,
2: non
0: come
1: ha
0: no?
1: Detto.
0: Io sempre.
1: Stai in
0: no.
1: Piedi? Però sono vestiti di... Ecco, l'altro giorno sono andato a Roma per la finale di Amici, ho messo dei pantaloni. Sono tornato, andate e ritorno con l'aereo. Quando sono arrivato a casa, Ludovica mi ha detto: via quella roba lì, subito a lavare. Cioè, se stai in mezzo di trasporto, subito a lavare. Subito. Ma vogliamo parlare di questo tutta la puntata? Non lo so. Adesso decidiamo di cosa parlare. Intanto 347-342-5220. Un saluto ai nostri ascoltatori che pendono dalle nostre labbra. Ci ha scritto una ragazza dicendo: da quando Fosca ha parlato di distacchi, il libro che la sta aiutando a non svenire per strada quando va a Londra, è praticamente perennemente sold out. Si vede che anche l'autrice ne avrà stampate.
3: Ripeti.
1: Distacchi. Cosa avranno stampato? 5-6 copie?
0: No, allora c'è da dire che è del 2019, quindi magari non si aspettavano
1: questo reboost.
2: Il COVID.
1: Certo, c'è stato un boost improvviso. È arrivato e quando lo andava a chiedere in libreria, tutti i librai capivano pistacchi. Che è il grande problema di questo libro dal punto di vista del marketing. Capiscono tutti i pistacchi.
0: Sì.
1: Però la Fosca è una trendsetter, non soltanto per quanto riguarda i libri. Distacchi. Questa mattina ci ha girato in chat una canzone che ha fatto, secondo me, schifo a Walter.
2: Sì.
0: Vabbè.
1: A me è piaciuta tantissimo. Dicendo: questa è la canzone da ascoltare in macchina a ripetizione quando ti muovi. E ti dico la verità, oggi sono venuto casualmente in macchina, l'ho messa in loop 4 volte.
0: Olè.
1: Chi è? Dici qualcosa di questa canzone che ascoltiamo velocemente.
3: Come
1: dai.
3: Velocemente?
1: Dai, l'ascoltiamo tutta? Bellissimo, bellissimo. La facciamo ascoltare.
0: Non so granché di questa signora, perché devo dire non mi sono informata. Però lei
1: è una signora che avrà 19 anni, 20.
0: No,
1: di più?
0: Secondo me è una trentina.
1: 30?
0: Credo.
1: Una signora di 30?
0: Adesso vado a vedere. Comunque questa Lauryn Sanderson ha fatto questo pezzo da sola e poi dopo ha detto: ma perché non gli facciamo fare un...
1: featuring.
0: Perché non facciamo un featuring... Featuring col signor Fred Durst.
1: Fred Durst ha accettato e l'ha trasformata in Break Stuff, una sua canzone vecchia, dove ogni tanto si sente questa signora che dice delle cose un po' incomprensibili. E ve la facciamo sentire così anche voi oggi in macchina. Partiamo un po' carichi, dai. Ultimamente stiamo cercando di dare un po' uno schiaffettino subito ai nostri ascoltatori. Walter, entra nel mood, eh. Dai, entra nel mood.

0: break staff comunque.
1: Com'è? Allora abbiamo chiesto a Maurizio com'è, ha detto forse un po' troppo per la radio. Ma cosa vuol dire la radio, Maurizio? Chi è la radio? Chi è la radio DJ? Radio DJ siamo noi. Infatti, siamo noi padri e figli. Siamo noi che la facciamo. Ognuno avrà il suo mood.
2: Lele dice che è brutta. Paolo dice che è brutta.
1: Allora, ragazzi, Lele, Paolo, dai, su.
2: Sfarra.
1: Incontratevi, abbraccetto. Chi c'è?
3: Sulla 1, ufficio programmazione RTL 102.5.
1: Sì,
3: sulla
1: 2,
3: ufficio programmazione Radio
1: 105. La vogliono tutti.
3: Ufficio programmazione Radio Maria.
1: La vogliono tutti.
3: La rubrica c'è un diavolo in mezzo.
1: La vogliono tutti.
4: Senti.
2: Bella. C'è un diavolo in me. È una rubrica che ascolterei
1: è una
2: adesso.
1: Rubrica bellissima. Che fa quasi il pari con la nuova rubrica che mi sono appena inventato, Il diavolo veste Walter. Walter che parla di abbigliamento è una cosa che mi fa a posteriori ammazzare. Sto leggendo i vostri messaggi. Allora, a parte che quando hai fatto questa domanda di quanto possono essere indossati dei pantaloni, perché se osservate Walter, la minchiata che dice non è mai nella domanda, ma nei sottintesi e nelle specifiche della domanda. È lì che si annidano le minchiate.
2: Sì.
1: No, tu hai detto, i pantaloni ogni quanto si lavano, ogni quanto li devi cambiare, che va bene. Ma poi hai voluto fare la specifica. Uomini, Perché le donne... gli uomini cosa fanno? Si pisciano addosso. Quando... Che differenza c'è uomini e donne?
2: Che le donne ci tengono di più a variare... Oh, è vero, anche tra di loro si guardano sempre cosa. Cioè, io non so che cosa c'hai addosso te. Tra le donne si guarda sempre a guardare oggi verso quello.
1: L'altra roba che mi ha fatto molto ridere è: no, vabbè, io i pantaloni li levo e faccio prendere aria. Faccio prendere aria è una roba che anch'io. Cioè, ti vorrei abbracciare in questo momento. Perché anch'io ce l'ho. Ma una volta che hanno preso aria, mica si lavano. Cioè, no, non è che si puliscono.
2: Va via l'odore del ristorante dell'indianino.
3: Del fritto.
1: Niente, no, non li lavo, li metto lì, faccio prendere aria, che un po' si metteranno a posto da soli anche sti pantaloni, non è che puoi stargli dietro.
2: Guarda che l'aria influisce sul tessuto,
3: sì.
2: Lo raffresca.
1: Sì, boh, sul terrazzo forse, però dentro casa tua, se no ti puzza a casa, va da qualche parte quella roba lì.
2: Comunque,
1: fa prendere aria. Al telefono, ragazzi, è un po' che non parlavamo con qualcuno al telefono. Esatto, e perché non parlavamo? Noi ormai, quando è che parliamo con la gente al telefono? Il mercoledì? Quando parlano con la Stefania Andreoli e non siete a posto con la testa, chiaramente, se avete bisogno di questa cosa. E il giovedì quando avete bisogno di noi e siete ancora peggio di quelli che chiamano il mercoledì quando avete bisogno di noi. Quindi abbiamo capito che noi chiamiamo solo i pazzi al telefono. E al telefono c'è Federico, buongiorno!
5: Buongiorno, buongiorno.
1: Come stai, Fede? Tutto bene?
5: Tutto bene.
1: Allora, noi ci stavamo interrogando e abbiamo chiesto agli ascoltatori un po' quando decidono come vestirsi. Cioè, se è un lampo improvviso che ti viene la mattina, se è qualcosa a cui pensano dalla sera prima, perché la mattina magari sono di fretta, non vogliono sprecare tempo a decidere che camicia mettersi, eccetera, eccetera. Federico ha trovato la soluzione definitiva.
5: Sì, io ho fatto tutte le fotografie al mio guardaroba.
1: Cioè pezzo per pezzo, come se le dovessi mettere su Vinted, cioè quindi tutte le camicie,
5: bravissimo.
1: Tutti i pantaloni, tutte le magliette.
5: No,
1: l'intimo no.
5: Quello no.
1: L'intimo
5: però
1: no.
5: Tutte le scarpe, però sì, ho fatto una fotografia a tutto, lui le ha in memoria e io la mattina gli dico...
1: Lui chi?
5: Gemini.
1: Che l'intelligenza, cos'è, l'intelligenza artificiale?
4: Di Google,
1: sì.
5: Intelligenza artificiale di Google, gli dico l'occasione che ho, se devo semplicemente andare a lavoro, che clienti devo incontrare perché faccio il rappresentante, e lui mi dice vestiti così.
1: Cioè hai il tuo stylist personale, hai caricato tutte le foto del tuo armadio su Gemini. Gli dici, allora, oggi giornata di lavoro come tante, ok, divisa, oggi devo andare a un matrimonio, oggi devo andare a pranzo con una che mi piace, oggi, e lui ti carica tutto e ti fa il look.
5: Mi fa il look completo.
2: Allora, da un lato è geniale, dall'altro pazzo.
5: Ognuno ha problemi.
1: Ma ascolta questo programma. Scusa, Federico ascolta noi, non è che può essere proprio...
2: Ma se una cosa di quelle che ti propone a lavare?
5: La prima cosa che mi propone da lavare ovviamente i pantaloni e le camicie.
1: No, Walter dice se nel look che ti ha fatto il tuo stylist personale uno degli indumenti non è disponibile, cosa fai? Sostituisci?
5: Sì. Sostituisco, gli dico questo non l'ho disponibile.
1: Si offende?
5: No.
2: Ma quindi ti dice anche quando lavare le cose?
5: Perché, certo. Io gli ho impostato, gli ho dato io un'impostazione che mi faccia variare anche durante la settimana.
1: Fede, scusami, ti ha mai detto di un indumento? No, questo non lavarlo, fagli solo prendere aria. Te l'ha mai detto? No,
5: quello no.
0: Sai cosa mi lascia perplessa? Che non tiene conto del tuo umore al risveglio, nel senso che a volte la sera
1: magari
0: dici...
1: glielo dici, cioè oggi mi sento felice e devo andare a lavorare, cambia, no?
0: No, perché ci sono...
5: Sì, no, no, certo, io glielo imposto sempre, gli dico oggi mi sento magari un po' giù, invece la giornata lavorativa o la mia giornata deve essere in un mood superiore e lui mi veste... Per essere in un mood anche superiore.
1: Ti carica, sì.
0: Però certo. Tipo magari la sera dici: ah, domani mi metto quei jeans lì con quella maglietta lì. Poi la mattina magari quel jeans lì è più stretto degli altri, non c'hai voglia.
1: Ma questo è l'errore nel quale incorre un essere umano come noi. Federico questo errore non lo fa, perché lui si sveglia la mattina e Gemini gli fa.
2: Ma infatti lo step dopo
5: io non ci penso assolutamente.
1: Certo.
5: Per cos'altro lo usi? Non mi pongo il problema.
1: Esatto, scusami Federico, è impossibile che questo sia il tuo primo e unico utilizzo di Gemini. Che altre parti della tua vita hai lasciato al controllo dell'intelligenza artificiale?
5: Ah, guarda, potrebbe essere da matti, lo so che è da matti, ma quando caricare il telefono.
1: Quando carichi
5: il discorso
1: lo devi caricare, che non è ancora morto.
5: Bravissimo, gli devi
1: dare dei colpettini dell'iPhone. Ogni tanto
5: bravo, e lui mi dice adesso no, adesso sì, per allungare il più possibile la vita della batteria.
1: Certo. A me sembra più sensato questo però dei vestiti, No, perché mentre lo dicevi Walter aveva una faccia come per dire Federico
2: miseria.
1: È matto.
2: Ma certo, ma perché? Ma beh, quando scarico l'attacchi.
5: Ma lo accetto.
1: No, invece scusami, ti sei mai vestito con qualcosa suggerita dall'intelligenza artificiale, ma che ti ha fatto pensare minchia, sto proprio uscendo come un coglione oggi? Cioè
5: no,
1: cioè,
5: no,
1: ti sei mai trovato in quella situazione lì dove dici oh, a me sembra un pirla, a me sembra un pirla, però oh, se l'ha detto lui mi fido.
5: No,
1: va sempre
5: anche perché quei vestiti là l'ho scelti comunque io,
0: però magari gli abbinamenti non
1: combo,
0: tornano,
1: la combo fa,
2: vabbè, però è intelligente,
1: certo.
5: Non è mai successo, per adesso non è mai successo, io... è già 6-7 mesi che lo faccio, ma non è mai
1: ma vivi da solo. Fede, vivi da solo?
5: No,
1: chi c'è lì in casa con te?
5: C'è la mia ragazza Francesca, che saluto se
1: ciao.
5: Mi ascolta.
1: Sì?
5: Lei sui vestiti è più matta di me, perché la mattina si cambia 7-8 volte, ma anche quello che ha scelto la sera prima.
1: No, Fede, non ti preoccupare, non è matta. Fan tutte così. Anche mia moglie, se deve scendere a portare i cani.
4: Sì.
1: Si veste, poi purtroppo abbiamo uno specchio davanti alla porta.
4: Esatto.
1: Ogni volta che passa lì davanti, ah no, torna un attimo indietro e fa questa cosa 4, 5, 6, 7 volte.
4: Sì, sì.
1: Cambiando poi dei piccoli dettagli. Ma lo fanno, Federico.
5: Okay,
1: il re dei matti in quella casa rimani tu.
5: Sì, chiaro, questo è chiaro.
1: Fede, ti mandiamo un abbraccio.
2: Grande.
5: Grazie mille.
1: Ciao.
5: Ciao.

0: Ti ascolto da 20 anni, sicuramente l'avrei già detto, ma probabilmente me la sono persa. Perché fai un trasloco l'anno? Mi ci sto spaccando la testa. Sì, non lo so, sono... perché sono sempre sulle mie tracce. Mi stanno braccando. Non lo so. Credo che sia la stessa cosa che fa mia moglie con i vestiti. Io lo faccio con le case, non riesco a decidermi. Ma sai che ci ho pensato sinceramente a questa cosa? Credo abbia anche a che fare... Allora, sicuramente è frutto della casualità della mia vita. Se avessi avuto un'altra vita, non avrei fatto così. È frutto anche dell'educazione, per cui io non ho mai fatto il passo più lungo della gamba in niente, no? A me hanno insegnato che ti puoi comprare quello che ti puoi permettere. Cioè, non mi faccio i debiti, le cose, eccetera, eccetera. Quando posso permettermi una cosa, me la compro. Avendo avuto una vita lavorativa per cui le disponibilità, la famiglia, si è tutto un po' ingrossato con l'andare del tempo, faccio una roba che dico sempre: oh, questa è l'ultima, cioè questa, beh, chiaramente. E poi a un certo punto dico: vabbè, ma si...
1: adesso,
0: ma perché no?
1: Un po' più lungo.
0: No, ci siamo. Basta, ecco, ti direi, sì, ma no, questa, beh, è l'ultima, questa è l'ultima.
2: Però,
0: questa,
2: scusa,
0: è l'ultima.
2: Prima di questo trasloco, oltre a quello dell'ufficio, quale hai fatto?
3: No, ce n'è sempre
0: però,
3: uno.
0: No, cioè, sì. In media, sì, è vero, poi c'è anche l'ufficio,
3: conta,
0: eccetera.
3: Comunque,
0: però...
3: in base conta, 2 uffici, 8 case. Fai conto che sono state prese le ultime 6 case, quante le hai prese negli ultimi 5 anni?
0: No, è così, c'è sempre un qualcosina. C'è sempre voglia di vivere, ragazzi. C'è sempre qualcosa da fare. Qualcuno suggeriva a Federico di fare un test per l'intelligenza artificiale che gli consiglia come vestirsi. Inserire dei capi buffi. Cioè completamente fuori registro. Non so, i pantaloni sotto del costume dell'uomo tigre.
3: Sai che bellissimo.
2: Magari glielo dice.
0: Il cappello di Paperino. Boh, e vedere se l'intelligenza artificiale lo riconosce come una minchiata, oppure dice: ma sai che con quella camicia lì, il cappello di Paperino, oggi ci potrebbe proprio stare.
2: Ma non ci può mandare una foto? Perché a questo punto io vorrei vedere com'è vestito oggi da testa a piedi.
0: Dai, Fede, mandaci un attimo, vediamo che lavoro ha fatto il tuo stylist artificiale. Qualcuno dice anche: ma scusate, ma perché il vostro umore influisce sull'abbigliamento? Beh. Come negli anni 90 con l'anello che cambiava colore se sei triste. Allora, secondo me, Fosca più di tutti, io ogni tanto sì, e lo fa sempre da non triste, da stanco a eccentrico. Mm-hmm. Cioè, se sto bene non mi interessa cosa mi metto. Se mi sveglio stanco, un po' così, che non c'ho voglia di uscire, così cerco sempre la roba più flamboyante che trovo dentro.
2: Ah, io
0: cioè,
2: esattamente il contrario.
0: Ah, tu il contrario? Mm. No, io cerco sempre, non so, il maglione più colorato, le scarpe più colorate. Cioè, se sono un po' scarico, compensi. Cerco di darmi un tono con quella roba lì. Altrimenti no. Maurizio, oggi i piccioni...
4: Tutto è nato dalla mia maglietta.
0: I piccioni morti che hai sulla maglietta da cosa derivano?
3: Beh, quelli sotto non stanno bene,
4: Quali?
3: E i due sotto.
0: Oh, che poi magari, cioè, se avesse il fisico, magari sono anche delle aquile. È che così, con questa cosa. Non lo so che animali sono, che volatili sono. Perché così
3: ma
0: sembra
3: che
0: proprio.
3: Ma che non sono piccioni.
2: Ma sono dei corvetti.
0: È che forse la maglia era pensata per
4: ma
0: avere.
4: Guarda che petto che
0: un
4: c'ho.
0: Fisico sotto. Messa così, anche il volatile mi si svilisce. Ci fermiamo per un po' di pubblicità. Ritorniamo tra pochissimo su Radio DJ.
5: DJ One Nation One
0: Station. Dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
8: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
9: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
10: Prenditi un Sunseeker.
8: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
9: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
11: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita.
12: quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
13: Uno sono io!
14: Uno sono anch'io!
12: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
15: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
16: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
15: Develey ti salsa la vita!
17: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
18: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
19: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
20: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
21: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
22: E i consumi?
21: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
23: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
24: Anche stanotte zero riposo.
25: Allora cambiamo sistema letto.
24: Non è il momento di spendere.
25: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
26: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
27: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
28: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
27: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
29: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
27: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
29: Questa è la via.
27: Dal 20 maggio al cinema.
30: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
31: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
32: E invece sì, e non le manca niente.
33: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
34: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
35: Alessandro Cattelano mi dice: a me non sembra un nome da conduttore.
36: Neanche a me, è più un nome da alpino, no?
35: Sì. Radio DJ.

0: papà, buona domenica.
1: Che bello era Buona Domenica.
2: Dipende quale, se ne sono state,
1: beh,
2: 600
1: vero, è durato tanto. Il mio ricordo è quello di Marco Columbro, Lorella Cuccarini.
2: Beh,
1: epoche in cui non c'erano le partite in televisione, non potevi vedere niente. Forse c'erano i primi anni di quelli che è il calcio, ma forse era addirittura prima dei primi anni di quelli che è il calcio.
2: Sì,
1: che è il
2: forse
1: calcio.
2: Insieme.
1: Sì,
2: io sono
1: sì,
2: anche affezionato molto a quello Claudio Jerry
1: Lippi?
2: Scotti, Gabriella Carlucci che semenavano.
1: Ah, sì, carino. E Cangurotto?
2: No, Cangurotto dopo Costanzo.
3: Dopo, sì.
1: Ah, che c'era Massimo Lopez che faceva,
2: sì,
1: il Cangurotto.
2: Bravo, okay. Quello arriva dopo.
1: Beh, quindi è iniziato con Marco Columbro e Lorella Cuccarini. Marco Columbro, che tra l'altro, adesso non vi diciamo niente, però Marco Columbro, numero uno.
2: Incredibile,
1: numero
2: Mauri.
1: Uno.
2: Numero...
1: Allora, oggi a Supernova, se trovate, cercate la puntata, c'è il Kraken, Matteo Renzi. Possiamo far sentire un pezzo della canzone di Bello Figugù?
2: No, non si può.
1: Non si può far sentire?
2: No.
1: Ascoltatori, volete sentire un pezzo di... Dicono tutti, no, che schifo. Dai, diteci anche una bugia piuttosto. Volete ascoltare un pezzo di Bello Figugù, la canzone di Matteo Renzi? No? Ditecelo, 3-4... Oh, a proposito di bugie, ieri stavamo parlando di bugie, purtroppo in finale di puntata, mi sembrava un tema che aveva generato interesse nel nostro pubblico, seppur appunto buttato lì un po' alla fine. L'avevi tirato fuori tu, Foschi?
4: Sì, sai che
1: la domanda esatta era...
4: Non mi ricordo come ci siamo arrivati, devo dirvi la verità.
1: Beh, mi ricordo che stavamo parlando del fatto che spesso all'interno di una relazione dire le bugie molto male o mettere particolari non richiesti può essere accettabile. Tu quando parli col Besana dici tutto?
4: Sì, ma sai che io non riesco a tenermi niente.
1: Ma perché non hai paura di lui?
4: No,
1: cosa
4: perché...
1: che invece al contrario lui un po' ha.
4: No, però per esempio, allora lui, premesso che non è assolutamente un bugiardo, però lui come... La maggior parte dei maschi forse tende a andare un po' al punto, tagliando i dettagli,
1: sì.
4: Cosa che invece io voglio sapere. Quindi secondo me un po' le incomprensioni si generano perché l'altro ti racconta una cosa non dettagliata, ma non perché ci sia del male nel raccontare quei dettagli.
1: Perché ti racconta quello che è utile al fine di quello che ti sta dicendo.
4: Sì, però invece io voglio sapere tutto. E quindi poi devo fargli un interrogatorio per arrivare ad avere tutto quello che mi serve.
1: E questa cosa qua ti innervosisce?
4: Di brutto.
1: No, perché sto immaginando, è un po' simile però... al mio rapporto e al rapporto, credo, di tanti genitori con i figli in quell'età lì. Cioè, ma l'abbiamo fatto
2: in
1: anche noi.
2: In quell'età lì, quella del Besana.
4: Sì.
1: Figli dell'età del Besana. No, l'abbiamo fatto un po' tutti. Cioè, come
4: è andata a scuola? Bene.
1: Bene, cosa avete fatto? Niente. Ma no, niente, non è possibile. Sì, boh, mate. E com'è andata? Bene. Sì, ma perché? Cosa avete fatto? Boh, degli esercizi.
2: Però cosa vuoi sapere, Ale?
4: No, io tornavo da scuola.
1: Ma infatti io non è che ci vado fuori di testa per sta roba qua. È per fare un po' di conversazione.
4: Quando tornavo a casa da scuola intrattenevo la tavola.
1: Ma faceva piacere alle persone a tavola con te o no? Perché d'altro canto, quando poi, perché non so, le mie figlie invece ci sono delle cose su cui sono mega appassionate e ti vogliono raccontare tutti i dettagli. Caso vuole che di quello che le appassiona a me non me ne frega un cazzo di base, no? E quindi vengono lì e fanno: no, papi, non puoi capire, oggi è uscito una nuova cosa di questa, e a me disturba tantissimo questa roba. Dico, puoi star zitta.
4: No, ma io parlavo di Milano.
1: Puoi per favore smettere di parlare.
4: Povere.
1: Non ho voglia di sentire queste cose, ok? Non mi interessano, piantala, basta, non ne voglio. No,
4: no,
1: sei
4: allora,
1: sicura che facevano piacere tutti
4: dunque,
1: questi dettagli che tu raccontavi?
4: Ti posso dire, per come sono fatti i miei genitori, credo che tutte le volte che li ha turbati o dato fastidio qualcosa, me l'abbiamo fatto ben presente.
1: Sì.
4: Quindi se ascoltavano, ma perché io raccontavo di aspetti più relazionali.
1: Sì.
4: Cioè, dicevo, è successo questo, quello ha detto questo, quello ha detto... Cioè, poi ci si ragionava un po' su.
1: Invece, per contro, tornando sulle bugie, se vi viene raccontata una storia di cui sono stati omessi dei dettagli... E capisci che sono stati omessi perché l'altra persona sa che sono cose che ti avrebbero potuto far infiammare, eccetera, eccetera. Ti infastidisci o capisci usando tu la stessa tattica, Walter?
2: Capisco, assolutamente.
1: Ma che cazzo chiedo a te?
2: A me non...
1: Ma infatti,
2: non
1: Walter vive la sua vita così, su questo mare piatto, su questo mare calmo, così, dove non succede mai niente, e riesce con questo suo modo di essere a far infuriare la sua fidanzata.
2: Sì, esatto.
1: Perché quella calma lì, che dice,
2: ti
1: prego...
2: Io ho lo stesso problema di Fosca, al contrario. Nel senso che vuol parlare sempre.
4: Anch'io con te il pomeriggio.
2: Porca miseria. E vuol parlare. Ma cosa volete parlare? Cioè, l'essenziale.
1: Sì.
2: Cioè, ma i dettagli. Quando anche qua, guarda, stessa identica cosa, mia moglie scrive Fabio, vuole i dettagli inutili, sempre che due.
1: ci sono delle volte che va, allora di
2: che
1: solito
2: dettagli.
1: l'ordine di arrivo qui in radio, quando ci mettiamo in radio, è Walter, è qua Maurizio, è sempre lì seduto, poi arriva Walter, poi arrivo io, ultimissima arriva Fosca. Le volte in cui Walter ha da fare
4: comunque nell'orario in cui devo arrivare, quindi alle 11:05 ero qui.
1: Vabbè. E quando Walter ha da fare, io dentro di me dico: mica, speriamo che arrivi prestissimo, se no Fosca mi vuol parlare.
4: Guarda che lo so, e non so se hai notato, ultimamente sto molto zitta.
1: Altrimenti Fosca mi vuol parlare. E io poi non so più cosa dire. Aiuto. Niente, basta così. Abbiamo fatto una Foschi. Foschi. Dai, allora, intanto la gente un plebiscito per un pezzo di Matteo Renzi di Bello Figo Gu. Adesso vi mettiamo una canzone e poi ve ne facciamo ascoltare un pezzettino. Intanto vi mettiamo questa che proprio vi fa già pensare alle vacanze, eh? Siamo già al mare lì sul Vascello. Fosca ha la faccia dell'offesa, guarda, sì. Adesso lo c'è.

0: Stavo dicendo, è proprio fatta bene sta canzone, eh? Sono proprio quelle canzoni pop inglesi fatte bene, bene, con tutte le cosine al posto giusto. Mi ricordano, gli Ultra sono un po' i bello figo gu del, della, degli anni.
1: Uguali.
0: Dai, mettili un pezzettino, la gente lo vuole. Vi ricordo questa canzone in cui bello figo gu sostituisce Renzi al concetto di figo, bello, bellezza. Una cosa bella è Renzi, ok? E per tutta la canzone lui va avanti così, imperversa. Adesso fa ancora un po' un giro di nome e cognome così e poi inizia.
2: Ormai la sai a memoria.
0: In macchina, è una settimana che non ascolto altro.

0: sotto il culo a Renzi. poi dice cose un po' in inglese a caso, fucking bitch, bitch, fucking bitch, e va avanti così. L'altro mio pezzo che piace è tiro un po' sulla maglietta, addominali Renzi. Vabbè, basta, levala. Ci scrive un'ascoltatrice dicendo: mamma mia, sembra mio marito quando mi deve raccontare un gossip. Mm? Che già lo fa raramente. Ogni tanto torna a casa, all'improvviso fa: oh, sai che cosa, ho litigato con quell'altro?
1: Fine.
0: E lì la moglie si ingrifa, fa: no, veramente? E perché? E lui risponde: boh, me l'han detto, ma non mi ricordo. E cosa si sono detti quindi? Lui fa: boh, non so, non ho capito, hanno litigato. E allora dice: ma perché me lo stai raccontando se poi non mi sai dare i dettagli?
1: No,
0: se
1: io cosa gli dico? Ma perché me lo stai raccontando così male? Ma raccontamelo bene.
0: Anch'io sono così, però. Cioè, se c'ho un gossipino, anch'io torno a casa e faccio: aggiungo, oh, Ludo, sai che è successo cosa. Così? Ma perché?
2: Boh. A volte lo sai.
0: No, no, se lo so, Ludo, gli dico. Ecco, un'altra cosa, magari invento. Walter c'ha un problema con Lisa, ok? Inventiamo così, non è vero, ma... Io esco a bermi una birra con Walter, quando torno a casa mi fa: oh, ma Walter e la Lisa? E io: ah, boh, non lo so. E fa: ma siete stati fuori 4 ore, cioè non siete andati sull'argomento? Vabbè, sì. Bah, no, abbiamo parlato d'altro, così. E non tocchiamo nessuno degli argomenti che lei ritiene fondamentali.
1: Sì, però, è così.
0: Giusto o no?
2: Maschio,
0: comunque
2: femmina.
0: Maschio, femmina. Dai Maurizio, vai, va bene, dai, chiudiamo. Per fortuna è una bellissima canzone. Marie Freud. Spero di averlo pronunciato giusto. Colombigna. A Radio Disseo.

0: confuso, Mauri. Secondo te abbiamo fatto una bella puntata?
1: Secondo me è bellissima.
0: Perché ci sono stati dei momenti dove mi sono molto divertito, altri in cui dicevo, ma cosa sta succedendo? Non lo so, un po' confuso. Ditecelo, ascoltatori. Abbiamo bisogno, siamo degli insicuri e abbiamo bisogno della vostra approvazione. È stata una bella puntata? Sì o no? 347-342-5220.
2: Schifo. Abbiamo schifo il primo.
0: Schifo, no, schifo no. Sì. Schifo? Non si dice schifo. Noia. Non gli hanno insegnato i genitori.
2: Noioso.
0: Noiosa. Poi dammi il terzo.
2: Bellina.
0: Già che arrivino così pochi messaggi, però è strano.
2: Avete fatto di meglio.
0: Ragazzi, grazie mille a tutti con noi nel bene e nel male. Ci sentiamo domani da mezzogiorno nella media.
3: Allora bene.
0: Beh, sì. Dai, oh. Avevo questa sensazione. Sì. Ci sentiamo domani da mezzogiorno a luna su DJ. Ciao!
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Eccolo Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
6: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
7: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
8: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
9: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
10: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
11: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
9: Parola di Giorgio,
12: Gabriele
11: e Furio.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da Doppio Malto la felicità è ancora più grande.
6: Doppio Malto.
7: Birra, cucina e felicità.
5: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
8: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: spesa ad Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
3: La spesa intelligente!
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con J-Ax.
9: Italia Starter Pack.
8: Dito nella piaga.
10: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio.
8: Pinguini tattici nucleari.
11: E allora sorri, scusa lo sento, conosco mille lingue ma non la tua.
8: E molti altri, biglietti su ticketone.it.
12: C'è Vic e Mari, ferma tutto.
13: DJ.
14: Con Albertino a microfono e Farcette regia, ogni sabato sera in contemporanea per un'ora c'è la DJ Parade, la classifica dance composta da 20 posizioni.
15: Però io non ti ho ancora riconosciuto.
14: Ciao, sono Albertino.
15: Adesso sì! Adesso sì!
16: La DJ Parade con Albertino, Farcetta, tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.
17: Ciao!

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Un'idea geniale? Fare la

0: Mi vuoi dire sombre?
1: Sombre, carissimo Vittorio.
0: Oh, sombre, sombre, che gioia. Vedi, le sì. piccole gioie quotidiane.
1: Adesso mi sono già dimenticata cosa significa sombre, però forse ombroso, cupo, una sì. cosa non bella.
0: Sì, esatto.
1: Noi la vedevamo come sombrero, però di fatto così
0: noi
1: non
0: tutti
1: era.
0: Allegri. Pensate, da un'altra parte del mondo, tutti che dicono ombroso, triste.
1: Ma sai non cos'è? Sono sicura. Ho un vago ricordo che la tua allegria era malposta.
0: Ma certo.
1: Come spesso succede, ma il nostro lavoro.
0: Ragazzi, se no dovremmo andare in onda a volte con le giornate, no? Tipo, ciao.
1: Io delle volte qua. Lo
0: faccio. Sì, a volte sì, è vero.
1: E vabbè, siamo persone.
0: Siamo esseri umani.
1: Esatto, poi dicono, ma volete andare in vacanza? Beh, ogni tanto sì, perché comunque...
0: Che gli piazzi sempre la vacanza.
1: No, adesso sono tranquilla perché l'ho appena fatta.
0: Appena
1: no,
0: tornati.
1: Perché mi dà fastidio che la gente poi si lamenti.
0: Sempre in vacanza. Va bene, allora, buongiorno amici. Noi siamo pronti ad iniziare la puntata di oggi, non so voi se siete pronti ad ascoltarla, ci auguriamo di sì.
1: Sì, io ho ancora i collant, ma per poco, perché poi...
0: Scusa?
1: I collant.
0: Ah, i collant.
1: No, te lo dico perché fuori inizia a fare caldo, finalmente
0: sì.
1: Questo anticiclone delle Azzorre
0: sta
1: spinge.
0: Arrivando.
1: Nel weekend pare 32.
0: 32 in Sardegna, 29
1: sì,
0: Milano.
1: Sì.
0: Signora mia,
1: signora mia, però insomma sono anche contenta perché l'altro giorno ho acceso il riscaldamento. Sai
0: vero.
1: Che non si può, però mia madre
0: una
1: a 90 anni
0: botta.
1: Stava tremando.
0: Ma cosa hai fatto? Scusa, poi vado ad aprire subito. Hai ucciso
1: l'uomo ragno. E da lì
0: chi
1: in poi...
0: sia stata è la Marisa. No, hai acceso i nuovi condizionatori con la funzione calda.
1: Sì,
0: brava,
1: sì,
0: brava,
1: perché stava veramente proprio batteva i
0: poverina.
1: Denti quelli che le sono rimasti.
0: Vado a sentire chi è. Forse l'uomo ragno
1: chi è,
0: morto. Sì?
2: Nino, farmacista.
0: Ah, ciao.
1: Ciao.
2: Appena staccato da lavoro.
0: Sì.
2: Andiamo a prendere i nani a scuola.
1: E
2: cuciniamo.
0: Sì.
2: Alle 4:16:00. Come back to work. Che vita magra, che magra vita.
0: Che strano farmacista però, posso anche aggiungere.
1: A me piace, ti sceglierei.
0: Fa simpatia. Ci fermiamo un istante velocissimo e poi partiamo.
3: Radio, DJ.
4: One Nation, One Station. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
5: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
6: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente... Buono, veramente.
7: Quando ti dicono che è misura. Veramente? Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: Scelgo sempre la formazione più adatta.
9: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
10: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
11: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Allora, buongiorno, inizia Vicky Mari. Abbiamo detto che sta arrivando l'anticiclone, quello delle Azzorre, quello famosissimo, quello che fa caldo ma non caldissimo, per intenderci. Il migliore.
1: Tra gli altri
0: cicloni è il migliore sempre.
1: È un po' come l'acquario, il migliore segno zodiacale, l'anticiclone delle Azzorre è il migliore tra gli anticicloni.
0: E a tal proposito è arrivato questo vocale, sì.
2: Nel frattempo ha grossito, diluvio universale, 17 gradi.
0: Sì.
2: Poi, se domenica sono 30, e s'andrà in mare.
1: S'andrà al mare.
0: Certo. Beati voi, certo.
1: Sì, arriva nel weekend.
0: Allora, perché stai a Grosseto? Se tu fossi a Londra, potresti domenica, al netto che l'anticiclone Azzorre arrivi anche lì con 30 gradi, potresti andare a fare
1: arriva anche lì.
0: Potresti andare a fare il bagno nel Tamigi.
1: Te lo dico come se fosse un mio parente che mi ha avvisato, sì. No, perché ho guardato il meteo dell'Olanda.
0: Di tutta Europa.
1: Sì, te lo giuro.
0: Ma fammi vedere qui, che ne so, in Spagna com'è la situazione. Vabbè, insomma, perché lo diciamo? Perché, ragazzi, il Tamigi è balneabile, non proprio tutto, questo va detto, però è già un enorme passo avanti. C'è una parte del Tamigi, si tratta della parte, diciamo, sud-ovest di Londra, dove si potrà nuotare.
1: Ma poi leggo che il Tamigi era stato definito un imbarazzo nazionale. Negli anni 50 era stato dichiarato biologicamente morto.
0: Sì, non niente, c'era
1: brutto,
0: niente.
1: Però mentre negli anni 50 da noi si beveva l'acqua del Naviglio.
0: Come
1: a Milano no? Non si beveva,
0: no.
1: Però si faceva tranquillamente il bagno, e addirittura il Tamigi era stato proprio dato per spacciato,
0: morto, defunto. Io ricordo, sai che sono di Monza, ricordo che tutti gli anziani di Monza ti dicono una volta nel Lambro pescavamo i gamberetti.
1: Pensa che bello, quanti cocktail di gamberi sarebbero arrivati dopo.
0: Gamberetti, dicevo addirittura. Adesso tipo il fiume più inquinato d'Italia sicuramente, forse d'Europa. Non il Tamigi, che appunto è balneabile, non, come dicevo, non in tutto quanto, una piccola parte, però insomma
1: In uno proprio stai lì a mollo come una paperella, nell'altro metti dentro un piede e si fonde.
0: Si
1: non riesco a capire.
0: Sono una
1: sarà
0: parte
1: una questione di correnti
0: soprattutto di batte. Però è vero, cioè poi alla fine il Tamigi, cioè nel senso, non è che l'acqua stagna, scorre.
1: Ma poi ci sono delle anse, no?
0: Forse sì.
1: Come nel lago, alcuni tratti sono balneabili, altri no, perché l'acqua ristagna.
0: Esattamente. Comunque, in ogni caso, è, diciamo, quello che sta succedendo adesso a Londra è sulla falsariga di quello che è accaduto a Parigi, anche se nel caso di Parigi ovviamente c'è stato un grosso boost per via delle Olimpiadi.
1: Ovviamente.
0: Tutti che stavano bene quando
1: dopo un secolo di divieti, finalmente hanno detto nel 2025 no, si può andare, poi tutti uscivano dall'acqua un po'
0: tutti
1: piegati.
0: Che stavano malissimo gli atleti, ricorderete. Vabbè, insomma, quindi
1: Invece ci sono città, per esempio, sempre in Europa, dove ha funzionato, no?
0: Sì.
1: La balneabilità dei fiumi, per esempio a Zurigo,
0: sì,
1: in pieno centro storico. A un certo punto sei stanco,
0: fai un tuffo.
1: Fai un tuffetto.
0: Sì, sì.
1: Non so chi ti tenga poi la borsa, i documenti, così.
0: Ma Zurigo la lasci lì, chi te la tocca?
1: Infatti nessuno. Ad Amburgo ci sono piattaforme galleggianti sui canali, a Copenaghen piscine, vere e proprie piscine nel porto cittadino, e così via.
0: L'Italia.
1: In Italia solo progetti per ora. Allora, gli unici casi di acque interne con tratti ufficialmente balneabili sono ovviamente quelli lacustri.
0: Sì, Lago di Garda, Lago Maggiore, qualche lago minore, lì puoi proprio star sereno. Proprio nuoti, sai, all'indietro.
1: L'acqua del lago, sai che io sono una laghe proprio,
0: sì,
1: cioè il mio cuore è anche al lago, è da tante parti, infatti delle volte dico,
0: infatti,
1: ma dov'è il mio cuore?
0: Io voglio segnare tutte le volte che dice il mio posto preferito, quanti sono.
1: Hai ragione,
0: perché dovrebbe essere uno il
1: però
0: posto.
1: Però il lago è il posto dei miei nonni, dell'infanzia, del mio papà, per cui insomma sono, però ecco, fare il bagno al lago non è che mi piaccia molto.
0: No, va giù subito,
1: a parte il lago di Garda, tipo a Punta San Vigilio, l'acqua è bellissima.
0: Ma perché il lago di Garda così grande, diciamo, strizza un po' l'occhio
1: al
0: piccolo.
1: Certo.
0: Gli altri laghi vanno giù subito a picco e poi sono scuri, quindi fanno un po' più paura, ecco, del mare.
1: Allora, si sa che ci sono dei progetti per il Tevere, per una volta ci siamo mossi in tempo, perché si vorrebbe il Tevere balneabile entro il 2031.
0: Sì, esatto.
1: E vediamo cosa faremo
0: se
1: in tutti questi anni.
0: Sì,
1: poi c'è il laghetto dell'Euro, ma non puoi fare il bagno.
0: No. Poi,
1: a Milano, per i Navigli, un grosso, no? Gigantesco riescono. Ovviamente.
0: Comunque avevano già detto, già nel 2018 avevano detto guardate che adesso riapriamo i navigli, adesso abbiamo un bel progettone, era il 2018, siamo nel 2026.
1: Beh, metà. Però quel progetto è tramontato,
0: ma
1: perché poi le macchine dovrebbero volare, no,
0: sì.
1: Eccetera. Però vabbè, si può fare il bagno all'idroscalo a Milano, sì. Ma nei navigli no, non solo per l'inquinamento, anche perché il fondale, lo vedi quando li
0: mamma
1: puliscono,
0: mia.
1: Guardi sotto, dico, ma proprio, ma nemmeno se mi paghi.
0: No, zero. Ci sono degli esseri viventi che nuotano dentro nel naviglio.
1: Sì, però sono
0: umani.
1: Gigrobò. No, sai, ti ricordi il film.
0: Esatto, brava. E poi cosa c'è? C'è il Po in alcuni tratti, questo per parlare di Torino, che aveva tentato di fare, però nello specifico senza riuscirci, la spiaggia dei Murazzi.
1: Sì.
0: Era un progetto che però anche lì non è andato bene.
1: No, di riqualificazione, però sì. Vabbè, senz'altro qualcosa faranno, anche per quanto riguarda l'Arno.
0: Sì.
1: C'è un progetto, un bene comune, ci si lavora da anni, ma non si sa. E poi l'eccezione, il fiume, il Trebbia.
0: Sì, nel Piacentino.
1: Nel Piacentino,
0: proprio.
1: Che è bellissimo. Tu sì. Vedi delle immagini del Trebbia, proprio acque cristalline, la natura, fantastico. Poi si mangia anche benissimo, essendo nel Piacentino.
0: E infatti da anni è una delle mete balneari più frequentate
1: sì,
0: del nord.
1: Però è pericoloso.
0: Sì, è
1: perché
0: pericoloso.
1: Ci sono stati 5 decessi in un biennio.
0: Sì, è un po' pericoloso, insomma. Sì. Anche lì per via delle correnti, evidentemente. Va bene, dai. Allora, iniziamo la puntata di oggi.
1: Si parlerà di fiumi.
0: No.
1: Confini delle regioni.
0: Tutti gli affluenti da sinistra. No, iniziamo con una canzone meravigliosa che non si tocca. Aspetta, ricordiamo il numero 347 342 5220. Non anticipiamo di che cosa parleremo, ma sentite qui.

0: Che bello, allora siamo andati dove, per chi si chieda dove siano i Guns N' Roses adesso, sono occupati in un tour mondiale.
1: Esatto.
0: Poi io e il Vic siamo andati a vedere come stanno Axl Rose
1: e Slash nello specifico.
0: E devo dire che no, cioè, allora loro che erano così fighi adesso sono messi in un modo che non oso pensare io e te, Vic, perché sai, noi vedendoci sempre non vediamo l'invecchiamento.
1: Cioè tu dici, capito? È l'effetto compagno delle elementari che ritrovi.
0: Loro,
1: cioè,
0: erano molto più fighi di noi.
1: Sì, sì. Però hanno fatto anche una vita un po'
0: molto
1: più irregolare.
0: Sregolata.
1: Esatto, rispetto alla nostra, che siamo due regolari. Quindi forse noi li possiamo raggiungere.
0: Madonna, com'era bello Slash.
1: Adesso com'è?
0: Adesso è un po' un faccione.
1: Un po' un faccione. E Axl com'è?
0: Lui è
1: la zia,
0: è un po'
1: Elvira.
0: La tua zia, sì.
1: È la zia quella che c'ha un po' i baffetti.
0: Però
1: che
0: magari
1: pungono.
0: Sono venuti male in quelle foto.
1: Sicuro,
0: non vengono
1: sicuro.
0: Qui a Radio DJ.
1: E chi lo
0: pazzisco.
1: Sa, però andiamo subito a fare le foto con le zie. Va bene, allora inizia. No, aspetta, canzone comunque apprezzatissima. C'è gente che dice: io avrei appena parcheggiato, ma credo rimarrò in auto, perché
0: per
1: questa
0: forza.
1: Mica la puoi lasciare a metà, giustamente. Poi gente che è uscita dall'agenzia delle entrate, quindi non proprio da una vacanza, come dire, e i Guns a manetta aiutano.
0: Aiuta.
1: Non ha detto aiutano,
0: no,
1: ha detto che...
0: comunque sia, poi mi piace perché ovviamente l'intro dei Guns N' Roses dura tipo 40-50
1: sì.
0: secondi, no? Mentre per gli altri cantanti magari delle volte puoi accorciarla.
1: Sì, un po' lo tagli magari.
0: In questo caso non si può.
1: Col cavolo.
0: Io immagino tutti gli altri che dicono: ma perché i Guns N' Roses gliela lasciano?
1: Nell'archivio dei dischi.
0: Sì,
1: che
0: sì, vanno lì, dicono: perché avevo fatto questo assolo fantastico.
1: Ha capito, ma mai come i Guns. Allora, parliamo di invecchiamento. O meglio,
0: per questo che abbiamo giudicato sbagliando
1: i
0: Guns N' Roses.
1: No, allora, nello specifico parliamo del rapporto che c'è tra l'invecchiare, tu puoi invecchiare bene oppure male, e il luogo dove, diciamo, invecchi, che alla fine, com'è, come non è, incide.
0: E questo e non dipende solo dal DNA.
1: No, appunto, esatto, dipende molto dal luogo, cioè dipende chiaramente dal tuo DNA, che tipo di predisposizione hai, ma
0: non
1: ad aiutare
0: solo.
1: O peggiorare, c'è il luogo dove cresci e
0: è un
1: vivi.
0: Nuovo studio dell'Università di Stanford, che è una delle più prestigiose del mondo, no? Dice che anche il luogo in cui viviamo incide sulla velocità di invecchiamento e
1: esatto.
0: Quindi ci aiuta a restare più o meno giovani. Io lo sapevo già perché vado sia in Liguria che in Sardegna, che sono posti dove gli anziani sono arzillissimi.
1: Esatto.
0: E quindi rispetto a me, tra l'altro. E quindi ho sempre pensato: vedi, se vivessi qui invecchierei meno.
1: Tra l'altro, Liguria del tuo cuore, fatta, ma un po' del cuore di tutti, fatta con quelle
0: scale. Un po' del cuore di tutti, no?
1: No. Fatta con quelle scale che vai su proprio, che ne fai 100 di gradini, ma belli ripidi, con queste vecchiette che è un po' come quelle caprette greche.
0: Sì, che vivono.
1: No, con tutto rispetto.
0: Vivono
1: però
0: al quarto piano senza ascensore.
1: Comunque, come hanno fatto a dirci questa cosa e a certificarla proprio a livello scientifico? Hanno analizzato campioni biologici di 322 persone sane, ovviamente, che sono sia di origine europea che asiatica, esatto, che però risiedono in Asia, oppure in Europa, oppure in Nord America. E attenzione al colpo di scena, che poi sta tutto lì. Allora, hanno preso, sono gli asiatici quelli che hanno fatto maggiormente la differenza nella ricerca.
0: Gli asiatici orientali che vivono fuori dall'Asia
1: sì.
0: hanno un'età biologica rispetto
1: superiore
0: ovviamente sì. diversa e superiore rispetto a quelli che risiedono in Asia. Questo cosa significa? Che il posto in cui vivi ti invecchia. Io l'ho sempre sostenuto.
1: Quindi gli asiatici fuori dall'Asia invecchiano prima. E attenzione, gli europei che invece vivono
0: che sono
1: fuori
0: andati a aprire quella piadineria.
1: Esatto.
0: A Bangkok.
1: Esatto.
0: In realtà quelli che vivono fuori dall'Europa sono più giovani.
1: Allora,
0: è l'Europa che, cioè, è l'Europa che ci fa male, l'Italia nella fattispecie.
1: La pianura padana nello specifico.
0: E Milano.
1: Esatto.
0: Ecco fatto.
1: E casa tua. Proprio voler restringere il campo tantissimo.
0: Ma casa mia magari c'è un po' di aria.
1: Vai a capire. Quindi l'ambiente cambia l'età biologica e qui grandi interrogativi. Cioè, va bene lo stile di vita, va bene tenersi in salute, in forma fisica smagliante, eccetera. Però purtroppo, se l'ambiente intorno a te non è quello giusto, l'invecchiamento accelera. questa botta di entusiasmo.
0: Non so cosa vogliamo, no, che le persone che si sono trasferite in un altro posto si sentono meglio.
1: Questo sarebbe bello, potremmo sentire qualcuno da lontano, ma da un posto
0: bellissimo.
1: Ma deve
0: essere in Asia, se no.
1: Se no non vale. Oppure anche luoghi italiani, evidentemente no. Ascoltatori di Milano, luoghi italiani dove invece, ragazzi, voi vi sentite proprio che si vive benissimo lì da voi. Se volete 347 342 5220. Adesso cosa mettiamo? Paola Iezzi con il disco nuovo che si intitola Stessa Direzione. Senti qua.
2: Come

0: stessa direzione il disco di Paola Iezzi su Radio DJ. Velocemente, prima
1: stessa
0: della pubblicità,
1: direzione, il viale del tramonto, perché la Laura dice non parliamo di invecchiamento. Stamattina ho rinnovato la carta d'identità e rimpiango la foto di quella scaduta e vi assicuro che ero venuta male anche in quella.
0: Brava. Allora senti qua invece Elisabetta cosa dice.
2: Ciao Vic e Mari, io abito in Abruzzo, in un paese che sta a 10 minuti in collina, tra le vigne, a 10 minuti dal mare e a 20 minuti dalla montagna, quindi si vive super bene. Faccio un lavoro itinerante, giro praticamente tutta l'Italia e io dico sempre vado, faccio, però il mio luogo è quello e non lo cambio per niente al mondo. Un bacio.
0: Brava,
1: brava, brava. Lo sai che noi, il nostro amico Paride, ci ha convinto che l'Abruzzo è la regione più bella d'Italia.
0: Del mondo per lui.
1: Del mondo per lui, per noi d'Italia, perché siamo nati qua.
0: Esatto. Poi senti qua.
3: Anch'io lo dico sempre, ragazzi, una vita vista lago è tutta un'altra cosa rispetto aprire la finestra e vedere i tuoi vicini di casa.
0: Certo.
3: Ciao.
0: Un palazzo brutto. Beh, aprire la finestra, guarda, la massima di catalano.
1: Dici una cosa, esatto, dici una cosa proprio eccentrica.
0: Condivisibile, diciamo. E poi per finire questo, sì.
4: Ciao Picchi e Mari, io sono Sara, originaria di Torino, quindi insomma, fra Torino e Milano di inquinamento ce ne intendiamo.
1: Sì.
4: E adesso abito a Lecce da 5 anni. La pelle che mi ritrovo, ragazzi, meravigliosa.
1: Meravigliosa.
0: E allora c'è un po' di pubblicità. E tra poco ritroviamo.
5: Tornano dopo la pubblicità.
6: DJ Radio DJ
7: One Nation One Station. Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
8: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
9: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
11: Ufficio cosa smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
16: Aiuto, cadiamo!
15: O ti senti ACT?
17: Oh, che forza!
15: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
18: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
19: Arredissima.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
21: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
20: E il signor Alessandro Volta?
22: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
16: La spesa intelligente.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
23: Ultima chiamata per l'imbarco a Lecce.
17: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
24: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
25: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
26: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
27: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
28: E quella lassù?
27: È la costellazione del benzinaio.
29: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Bruno Mars con questo finale tipo da film degli anni 50. Rischi Roll su Radio DJ, le 13:39 minuti.
1: Nel Tevere potevi fare il bagno mentre già. Nel Tamigi guai.
0: Era tutto morto nel Tamigi. Allora, in questa puntata dove stiamo cercando di capire quali sono i posti migliori al mondo, poi in Italia nello specifico, ma al mondo per vivere.
1: Sì.
0: Ovviamente partendo da questa ricerca che ha stabilito che insomma gli asiatici, che sono un po' lo spartiacque, se stanno a casa loro stando a Dio, come li porti fuori in Europa
1: invecchiano di più.
0: Però anche il contrario, l'europeo in Asia sta benissimo.
1: E quindi ci chiedevamo in Italia quale potrebbe essere il posto in cui andando ringiovanisci, e ci hanno risposto in tanti ma non ci hanno soddisfatto.
0: No, esatto, dobbiamo trovare dei posti più specifici, delle storie un pochino più avvincenti forse.
1: Vedremo.
0: Non lo so. Intanto c'è un altro problema che riguarda l'Italia, nello specifico una zona dell'Italia. Allora, i peggio messi dal punto di vista dell'inquinamento luminoso, di questo stiamo per parlare, sono gli americani.
1: Sono gli Stati Uniti.
0: Esatto.
1: Sono nel dato del 2022, perché non l'hanno aggiornato? Perché nel frattempo nessuno ha spento le sue
0: le
1: luminarie
0: luci.
1: Natalizie.
0: No.
1: Sono il paese con il livello più elevato di luminosità totale, seguiti dalla Cina, dall'India, sì. Canada e Brasile.
0: Esatto. Poi ovviamente uno deve fare anche, oddio, non so se questo è in proporzione ovviamente alla grandezza del pianeta, del paese preso in analisi, però anche l'Italia, che tutto sommato rispetto ad altri paesi è piccina, comunque ragazzi dà le sue belle soddisfazioni, che in questo caso però è un dato negativo. E indovinate un po' in particolare qual è la zona dell'Italia dove proprio noi alcuni paesi li battiamo, ma di gran lunga?
1: Anche se il fenomeno interessa l'intero stivale,
0: brava che hai detto così.
1: Però la pianura padana è una delle aree più critiche al mondo, e infatti abbiamo guardato proprio l'immagine.
0: No, è incredibile, se voi googolate tipo Italia dallo spazio, quindi una fotografia dalla stazione orbitante oppure da un satellite di notte, vedrete che, cioè, tutta l'Italia, perché la vedi bene, quindi riconosci, che ne so, la zona delle grandi città di Roma, di Napoli, di Torino, ma nello specifico, diciamo proprio da Torino fino ad arrivare a Venezia, è tutta una fascia luminosa, tutta la pianura padana è piena zeppa di luci, mentre chiaramente in altre zone, evidentemente
1: molto
0: quelle di montagna,
1: meno. Esatto,
0: molto meno.
1: Esatto, le Alpi restano ancora un territorio buio. Infatti quando sei sulle Alpi guardi il cielo
0: e vedi le stelle,
1: tipo, chi siamo noi, dei puntini nell'universo, mentre in città pensi di essere chissà chi.
0: Esatto, nessuno. Vabbè, questo era per aggiungere dell'altra positività, diciamo, rispetto a... Poi comunque la notizia stavo guardando, va avanti per altre 8 pagine,
1: che
0: però
1: non abbiamo neanche guardato.
0: No, vabbè, però
1: piegale
0: adesso...
1: mettile lì.
0: Sì, le uso, carta da riciclo il resto della notizia. Va bene, dai, allora in attesa tra poco anche di regalare il premio fedeltà, ma solo a chi se lo merita, cioè uno che si sente un po' asiatico in Asia, ma in realtà è un italiano in Italia. Ricordiamo il numero 347-342-5220. Anche questa meritava un po' di essere lanciata in realtà. Non so se vi ricordate questo disco di Prince.

0: Kiss. Era abbastanza bravo questo Prince.
1: Tra l'altro Prince, che è il mio cantante preferito, del quale fosse conosco,
0: stato ligure.
1: Conosco, no, sarebbe ancora vivo magari. E, del quale conosco tutte le canzoni, però non le posso mai cantare perché sono difficile, troppo difficili.
0: Difficilissimo. Allora, senti il vocale di Annalisa, che cosa ci dice?
2: Che poi io parto dal Veneto, che ho 46 anni, atterro a Lampedusa, che ne ho 25. Anche dalle foto si vede, cioè proprio ho un cambiamento cellulare, subisce proprio una trasformazione.
0: Brava,
1: hai ragione.
3: Questa settimana in regalo i biglietti per il Trento Live Fest 2026. Premio
0: Fedeltà. E i biglietti per il Trento Live Festival li regaliamo a Michele da Milano, che è al telefono. Buongiorno.
1: Ciao,
0: Michele.
4: Ciao Mari, ciao Rick.
0: Ciao caro.
1: Allora,
0: finalmente
1: come li porti bene i tuoi anni?
0: Abbiamo trovato te che porti bene i tuoi anni, ma perché hai fatto dei giri immensi e poi però sei ritornato.
1: Sei ritornato. Senti, tutti dicono che voi non dimostrate l'età che avete, tu e tua moglie, ma c'è un motivo, però non sappiamo a chi attribuire il merito del vostro girovagare.
4: Esatto, ci dicono sempre, quando diciamo la nostra età, dicono no, è impossibile, no, non avete quegli anni. Io adesso quest'anno ne faccio 50.
0: Sì. E quanti te ne danno?
4: E almeno 10 in meno, okay. almeno 10 in meno.
1: Almeno non vuol far troppo il figo.
0: No, beh, però a 50 gli dicono minimo 40, massimo
1: allora,
0: 40.
1: Allora, voi partivate male perché nati a Milano.
4: Esatto, siamo nati a Milano, poi nel 2007 ci siamo spostati a Madrid.
0: Sì.
4: Siamo stati lì 8 anni. Ci siamo spostati poi in Germania ad Amburgo. Lì abbiamo aggiunto un componente della famiglia.
0: Certo.
4: Sì. Poi siamo tornati in Italia, siamo andati in Alto Adige quest'anno siamo tornati a Milano. Abbiamo fatto un po' il giro.
0: Ma allora, intanto tutti questi spostamenti sono lavorativi? Sono stati lavorativi?
4: Per curiosità, cioè grazie al mio lavoro sono riuscito a spostarmi, ma non è stato per motivi lavorativi, no, assolutamente. Okay.
1: È proprio così, fammi vedere un po' com'è quest'Alto Adige.
0: Certo, dopo aver visto
4: Amburgo.
0: Avevamo
4: un po' il pallino, quando siamo tornati in Italia abbiamo detto, ma proviamo ad andare, vediamo com'è vivere in montagna.
0: E allora la domanda a questo punto
1: è... Ti è piaciuto il giusto vivere in montagna, perché siete tornati...
4: Sì, siamo stati lì 5 anni, adesso siamo tornati alla base.
0: Ma come
4: diciamo
0: mai?
4: Che siamo un po' cittadini, siamo topi da città, ci mancava un po' il fatto di poter girare la città, avere tutti i servizi che offre una città.
0: Certo, e tra tutte le città, giustamente, avete detto, torniamo
1: a
0: Milano.
1: Vabbè, lavoro.
0: Il punto di partenza, ecco.
1: Senti, avete altri progetti? Cioè, pensi che la vita si fermerà qui? Secondo me no, andrete ancora da qualche altra parte.
4: Da quando me lo chiedono sempre dico non lo so, vedremo, cioè nel senso per adesso non c'è niente in progetto, però la vita
0: non
4: sempre
0: si
4: riserva delle sorprese,
1: magari qualche altra curiosità.
0: È un attimo che si spostano sempre solo per curiosare. Che curiosi che siete lì a casa tua, Michele. Dai, bravi, ti regaliamo il premio fedeltà e ti abbracciamo. Ciao Michele,
4: grazie mille, ciao. Un abbraccio, ciao.

0: questa gliela dedichiamo a Michele, che ha fatto tutto il giro e è tornato a Milano, il suo paese. Va bene. L'ultima canzone di oggi, noi ci salutiamo, ma domani ancora, ragazzi. Torniamo puntuali qui alle 13.
1: Bacio a tutti.
2: Ciao. Ciao, Mari. Ciao, ciao, ciao. A domani. Ciao.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Ah, dai, ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: Mare, divertimento, natura, relax, libertà. A Jesolo la vacanza è ancora più bella se vissuta in bicicletta. Da solo o in compagnia puoi pedalare su itinerari bike friendly adatti a tutti. Parti dalla spiaggia e vai alla scoperta di un territorio unico, tra laguna di Venezia, mare e l'entroterra ricco di storia e cultura. Puoi seguire il passo lento della vacanza slow o lasciarti travolgere dal lifestyle. Qualsiasi sia il ritmo della tua vacanza, Jesolo è always on. Info su jesolo.it.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
16: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 2,35. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
17: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,63. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
18: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.

0: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa.
4: Oggi non c'è sole intorno a me.
3: Night.
5: Dici che resti, allora urlalo forte.
3: Fabri Fibra.
6: Stavo pensando a te.
3: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
7: Sono le 2.
8: DJ!
9: Amici sportivi!
10: Ciao Sport!
7: Bentrovati a un nuovo appuntamento con il notiziario sportivo di Radio DJ. Iniziamo dal ciclismo perché oggi si corre la decima tappa del Giro d'Italia con l'unica cronometro individuale prevista per questa edizione, interamente pianeggiante da Viareggio a Massa. 42 chilometri che vedranno favoriti gli specialisti, a partire da Filippo Ganna. In corsa per la vittoria anche il suo compagno di squadra Magnus Sheffield. Per la classifica generale occhio a Vingegaard, che tenterà di sfilare la maglia rosa all'attuale leader, il portoghese Eulalio, che ha ancora quasi 2 minuti e mezzo di vantaggio sul danese. Il vantaggio di Jannik Sinner su Alcaraz invece è salito a 2.740 punti dopo il trionfo di Roma e aumenterà ancora, salvo sorprese, dopo Roland Garros. L'infortunio dello spagnolo consentirà dunque all'azzurro di restare leader delle classifiche anche fino dopo Wimbledon e di raggiungere le 80 settimane da numero 1 di Leighton Hewitt, il decimo giocatore che ne ha trascorse di più in vetta nella storia del ranking computerizzato introdotto nel 1973. Jannik al momento può contare su 14.700 punti, nessuno ne aveva mai avuti così tanti dal 2016, ovvero da quando Djokovic ne sommava 14.840 durante le 2 settimane dello US Open. E in quell'anno Milano-Reggio Emilia di basket valeva lo scudetto, poi vinto dall'Olimpia, che anche ieri si è imposta sui biancorossi per 77-65 in gara 2 dei quarti di finale, portandosi sul 2-0 nella serie. Al Forum gli uomini di Peppe Poeta hanno dominato nel primo tempo e resistito nell'ultimo quarto dopo il tentativo di rimonta avversario. Giovedì il terzo atto al Pala Bigi. Sempre ieri Brescia ha superato Trieste 90-82 pareggiando i conti nella serie, che ora si sposta in Friuli Venezia Giulia per gara 3 e gara 4. Continuiamo a parlare di basket, ma di quello NBA, con lo spettacolo in gara 1 delle finali di Western Conference. Con un Victor Wembanyama formato gigante, gli Spurs si sono assicurati la prima vittoria nella serie contro i campioni in carica di Oklahoma, 122-115 a favore di San Antonio dopo i supplementari, grazie a una prestazione incredibile della sua stella. Il 22enne francese ha chiuso infatti con 41 punti, 24 rimbalzi, 3 assist e 3 stoppate, incluso il tiro decisivo a 15 secondi dalla fine del secondo tempo supplementare, che ha sigillato la vittoria e inflitto ai Thunder la prima sconfitta nei playoff. Vittoria anche per l'Arsenal, siamo passati al calcio, che batte 1-0 il Burnley e si avvicina così al titolo di campione d'Inghilterra, tanto ambito dal 2004, quando lo ha conquistato per l'ultima volta. La squadra londinese sale così a 82 punti e sarà ufficialmente incoronata già stasera se il Manchester City, che ne ha 77, non dovesse battere il Bournemouth. In caso contrario, ai Gunners servirà vincere contro il Crystal Palace domenica durante la 38esima e ultima giornata, mentre la formazione di Guardiola riceverà la Aston Villa. E sempre stasera alle 20 si gioca il ritorno della semifinale playoff di Serie B tra Monza e Juve Stabia dopo il 2-2 dell'andata, una sfida che vale l'accesso alla finale e la possibilità di giocarsi la promozione in Serie A. In caso di un nuovo pareggio saranno i Brianzoli a qualificarsi grazie al miglior piazzamento ottenuto nella stagione regolare. Domani invece tocca a Palermo e Catanzaro. I calabresi sono forti del 3-0 di domenica e potrebbero finalmente raggiungere la finale dopo che nelle ultime 2 stagioni si erano sempre fermati al penultimo atto degli spareggi. E con questo è davvero tutto da Alessandro Lettieri, l'auguro di una buona giornata su DJ.
10: Ciao Sport!
11: Radio DJ!
12: One Nation, One Station.
13: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.

0: sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
8: Eccolo, Exquisa!
9: È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
10: Tra poco c'è Ciao Belli con DJ Angelo e Roberto Ferrari. Ciao!
11: Ciao Belli!

0: Robin.
1: Coppi Lady Gaga e Dolci con Runaway su Radio DJ.
2: Wow!
3: Sentiamo qualcuno che lanci la sigla da casa, vai, dai, uno a caso, vai.
4: Lo martedì è lo giorno pesanti.
1: Sì,
4: al weekend ce ne mancano tante.
1: Certo.
4: Ma io me ne futto,
1: sì.
4: Amici miei cari.
1: Bravo.
4: Aggiungo la radio, ci sono Angiolino e Ferrari.

0: Ciao, bravi.
1: E con l'energia di due dei nostri talent si è aperto il grande martedì in compagnia del programma Ciao Belli. La puntata di oggi vede la partecipazione dell'attrice The Black Maria, con la quale esploreremo il significato e le mille sfumature del termine body count, ormai entrato nel linguaggio comune dei giovani. Come sempre, spazio alle vostre domande più birichine, perché il vostro contributo è il cuore del programma.
2: Certo, ci mancherebbe. Con quante persone ho lavorato?
3: Sì.
2: Beh, ho fatto un calcolo matematico molto preciso, contando tutte le scene che ho girato, coppia, tre, gruppo, insomma tutte, se guardate tutte, il numero è 216 persone.
0: 216.
2: E se si vanno a sommare anche centinaia di partner che ho avuto fuori dal set, il mio body count è molto alto.
0: Body count.
1: Okay. E per il calcio continueremo ad analizzare la prossima giornata di campionato con Milan, Roma, Juventus e Como a contendersi gli ultimi posti utili per la qualificazione alla Champions League 2027. E poi tutti a inchinarsi davanti al fenomeno Michele Criscitiello, il volto di Sport Italia che già il 3 novembre 2026, con l'arrivo di Spalletti sulla panchina della Juventus, aveva previsto con precisione la griglia e le posizioni finali delle squadre in questo campionato.
4: Spalletti è una cosa comoda per questa Juventus.
5: Adesso diventa la candidata principale per lo scudetto.
4: Ah, ok. Giorno 3 novembre.
5: Vuole la griglia,
4: 4 novembre. Scusate, voglio la griglia.
0: Vai.
5: Juve, Inter, Milan e Napoli.
0: Non ci ho preso.
1: E tra le grandi serie da vivere con il fiato sospeso arriva la versione francese di Intrighi e Passioni, una saga dal respiro internazionale in cui il cast ha scelto di stupire il pubblico rivelando tutta la propria versatilità, portando in scena personaggi complessi interamente recitati in spagnolo.
6: Tu, Luis della Verga? Ma Carolina?
7: Che sei sbagliato,
0: sì,
7: della vulva.
0: Con la S.
7: Vieni con me questa noce.
0: Sì.
6: Manco per todos il dinero del mondo.

0: film dove appunto Neverending Story, la storia infinita è dalla quale è stata estratta questa canzone di Limahl.
1: Angelo, Ferro, Bicetti, ma che sì. Spalletti fa in tempo ad arrivare.
0: Insomma.
1: Fa in tempo!
0: La

0: proposito di libri, andiamo nella capitale per incontrare un amico.
1: Vai.
2: Ciao belli, torna una leggenda. È Lino Banfi.
1: Oh,
2: in questi giorni
1: Lino.
2: È uscito il suo nuovo libro, 90 non mi fai paura.
1: Certo.
2: Un titolo che arriva a pochi mesi da un compleanno davvero speciale.
1: Molto
2: e allora ci spostiamo al Libraccio di Roma, dove questo pomeriggio è previsto il firma copie.
1: Ah,
2: usiamo il condizionale perché il mitico Lino ha pensato a tutto da solo, senza passare da nessuna agenzia.
1: Organizzato da solo.
3: Bravissimo Lino.
4: Libraccio Outlet, buongiorno.
5: Sì, buongiorno.
4: La libreria è aperta dal lunedì al sabato dalle ore 10:20 e la domenica dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 20.
6: Libraccio, buongiorno.
5: Sì, buongiorno gentile signore. Senta, io sono Lino Banfi. Se non sbaglio oggi dovrei essere lì da voi a presentare il mio libro a Libraccio.
6: Oddio, le do conferma un secondo solo.
5: Sì, devo fare il firmacopia, come si dice in gergo, sta cosa.
6: No, aspetti, mi vedi sul sito Libraccio gli eventi di oggi, per favore?
7: Sì.
6: Da noi? Sì, da noi via Nazionale.
5: Io sono Lino Banfi, l'attore.
6: Sì, ecco. L'ho riconosciuta.
5: Grazie.
6: L'ho riconosciuta.
5: È giovane.
6: È il signor Lino Banfi, sì. Che ci chiede della presentazione di oggi.
5: Devo fare il firmacopie.
6: Firmacopie, vediamo
1: sì.
6: Un po'.
1: Sì, se c'è, vediamo.
5: Forse mannaggia la puttana, se seguivo l'agenzia ho voluto fare tutto da solo e mo' mi sono inguaieto.
1: Un aiuto ci vuole.
6: Allora,
7: 18:30.
5: Oh, alle 18 devo venire?
1: Sì.
6: Ma è questo sui servizi segreti, mi perdoni,
1: no,
6: ma qui abbiamo
5: il mio libro si intitola 90 non mi fai paura. Siccome sto compiendo 90 anni tra pochi mesi.
6: Complimenti.
5: 90
6: allora,
5: anni, porca minchia.
6: Aspetti un secondo solo che sta arrivando il direttore, così.
1: Stefano. Ha chiamato tutto.
8: Pronto?
5: Il direttore?
8: Sì, buongiorno.
5: Oh, illustrissimo, piacere
1: buongiorno,
5: Lino.
1: Buongiorno.
8: Piacere mio.
5: Si vede che ho fatto un casino perché io mi dovevo affidare un'agenzia, invece ho voluto fare tutto da solo. E allora pensavo, oggi non è da voi che devo fare la presentazione del libro 90 non mi fai paura.
8: Purtroppo no.
5: Terra maledetta. Ho sbagliato e adesso non so dove cazzo devo andare.
8: Ma proviamo a guardare. Avete guardato? Scusi un attimo, stiamo guardando.
5: Se io vengo lì all'ingresso con un po' di voi ce l'avete le mie copie, faccio un po' di firmacopie.
1: Va bene.
8: Non si ma non so quanto mi faccio controllare. Sì. Pazienza un secondo.
1: Sì. Si è mobilitata tutta la libreria.
8: Allora, aspetti che stiamo vedendo, perché magari riusciamo a capire dov'è questa presentazione.
1: Siamo dentro,
5: io praticamente...
8: È Harper Collins il libro, ho visto.
5: Sì, è Harper Collins. No, perché io raccontavo di Edwige Fenech che sul set del film ci ho provato con lei. Lei mi ha tirato uno schiaffone in faccia con un colpo di karate sul coppino che mi ha steso. Veramente. Vabbè. È un libro anche per giovani, Lei è giovane.
8: Certo. No, magari, diciamo, ex.
5: Allora, lei lo dica ai ragazzi, comprate il libro di Nonno Lino. Nonno Libro, presente, io facevo
1: un medico
5: in famiglia.
1: Forza,
8: quello lo vedevamo, certo.
5: Un libro, io penso
8: però,
5: che...
8: diciamo, da quello che vedo, anche adesso stiamo guardando su internet con i colleghi, e no, oggi però non mi pare ci sia nulla, perché questa del teatro... Apri un attimo qua, scusa.
5: E se io me ne vengo lo stesso, sto lì davanti, firmo due copie, così...
8: ma devo vedere quante ce n'ho, però. Aspetti, Galleria Alberto Sordi, quando è? Aspetti un po'. Palazzo Mondadori Bookstore.
5: Se mi fate il suo piacere, poi vi invito tutti della mia orecchietteria. Sapete che c'è un ristorante?
8: Ci sono stato io.
5: Eccolo! Dai, vi offro la cena a tutti quanti. Venite lì, via Giuseppe Gioacchino, belli.
8: Sì, conosco bene, perché ci sono stato più volte.
5: Lo sa che io nel 1964 mi sono fatto una canna per la prima volta della mia vita e sono finito a letto con il secondo portiere dell'Udinese. Però c'ho un sacco di aneddoti molto belli che potrei raccontare. Poi quando vengo a trovarla lì in via Nazionale glielo racconto di persona.
8: Allora, io in questo momento qua ho 5 copie.
5: 5 copie. E semmai dico a mia figlia Rosanna di portarne un paio di scatoloni, così ve li lascio, così.
8: Però io questi come li faccio entrare? Perché non c'ho la...
5: Perché dovete avere la cosa, vabbè.
8: Questa è un po' complicata come cosa.
5: Ho capito, vabbè. Semmai...
8: Quindi...
5: Che la gente mi continua a chiedere sempre di Oronzo Canà. Non so se anche a voi vi dicono questa cosa.
8: No.
5: È la mia condanna più brutta. Quando la gente mi chiede di fare Oronzo Canà, ci dia la formazione 5-5-4-3-2. Vabbè, sì, maledetti, vabbè, vabbè.
8: Va bene.
5: Io sento, direttore, ho parlato con
8: Stefano,
5: grande. Io Stefano. Passo di lì oggi pomeriggio, numero poi vi lascio un po' di buoni.
8: Queste che ho qui, se ce le firma, a noi ci fa piacere.
5: Ah, ecco, perfetto. Siete bene, stati. Io passo verso le. Di solito faccio un piccolo sonnellino dopo il pranzo.
8: Alle 18, vabbè, dai. Insomma, con calma.
5: E poi verso le 16.
0: Ah, va bene.
5: Ci stiamo verso le 16.
8: Sì, io ci sono.
5: Poco, mi faccio lasciare dal taxi davanti. Vabbè. Grazie Stefano. Ringrazio pure l'altro ragazzo che c'era prima. Vabbè.
8: Sì. Lo ringrazio.
5: Saluti. Vi aspetto.
8: Arrivederci.
3: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
9: Le 10.30.
10: 11.15.
9: 10.20.
10: Le 10.15.
9: Le 10.35.
3: Facciamo occhio che è meglio.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
3: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
4: Deliveroo!
3: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Niliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
9: Di tagliare non hai voglia.
10: Scegli un robot rasaerba.
11: Prenditi un Sunseeker.
8: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
10: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
12: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
13: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
17: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole.

0: Da Fidia in farmacia.
1: E se fosse solo colpa mia?
2: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
1: Cosa è cambiato?
2: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Madison Pictures presenta. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
3: Nuova Toyota Echo Cross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Venerdì 5, sabato 6, domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ!
6: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti. Uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
7: Sabato sera la grande festa all'Arco della Pace con il meglio della musica italiana.
5: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration. La storia della musica rap e urban dal vivo.
8: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
5: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.

0: Bring Your Love su Radio DJ fino alla fine.
1: Nel weekend torna la Formula 1.
2: Problemi clamoroso.
1: Qualche amico da casa,
3: ma no, la sua fada lì che appesa cullata, tranquillo.
1: Beh,
3: appesa culli
1: come? Non ho capito.

0: questo maggio 2026, sì. Tutti pazzi per i podcast,
1: certo.
0: E in tanti da casa ci segnalate la serie Parlarne tra amici di Daria Bignardi.
1: Come no, la seguo sempre.
0: Si parla di libri, ma con un'attenzione particolare anche agli scrittori lontani dai riflettori,
1: certo.
2: Avete presente quella sensazione che proviamo quando chiudiamo un libro e niente, non siamo più gli stessi di prima? Parlarne tra amici è condividere pensieri su storie, autori, passioni e su quello che i libri ci dicono di noi.
3: Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi.
1: Ciao Daria.
4: Nuovo appuntamento con il podcast Parlarne tra amici.
0: Ci piace, ci piace.
4: Io sono Daria Bignardi.
1: Buongiorno.
4: E siamo pronti per leggere l'ultimo lavoro di Lanfranco Bidonao,
0: sì?
4: Dal titolo Omicidio a Istanbul, dove il protagonista, un direttore di banca di Pinerolo, va a fare un trapianto di capelli in Turchia, ma al suo risveglio, dopo l'intervento, si ritrova sulla testa le treccine di Gullit, un campione del Milan anni 90. A questo punto il protagonista decide di farsi giustizia da solo,
0: sì,
4: e di uccidere i medici che gli hanno trapiantato i capelli.
0: Storia,
4: per farlo utilizza una bomba carta comprata al mercato nero,
0: sì,
4: che gli esplode tra le mani.
0: Aia.
4: E poi il resto lo leggerete sul libro di Lanfranco Bidonao, edito da Adelphi. Invece per il nostro live di oggi, nel,
0: sì,
4: quale ospiteremo due scrittori, ci ha appena raggiunti il premio strega Rocco Pillittoni.
0: Oh,
4: Rocco Pillittoni è stato qui con noi la settimana scorsa per presentare il suo libro nato dall'esperienza,
0: sì,
4: come lavoratore
0: lavoro,
4: alle,
0: sì,
4: poste.
0: Sì.
4: Giusto Rocco?
5: Sì, sì. E il libro si intitola Buongiorno a tutti.
0: Rocco.
5: Buongiorno, buongiorno,
0: buongiorno.
5: Allora, il libro si intitolava Come sembrare occupato in ufficio per 8 ore.
0: Sì.
5: Sì, proprio ieri sono già uscito con un secondo libro,
0: secondo libro,
5: perché l'editore mio dice che il ferro va battuto
0: finché è caldo,
5: dice amminiamo che carni puerco.
4: E allora parliamo di questo nuovo libro scritto da Rocco Pillittoni,
0: sì,
4: dedicato questa volta allo smart working, che si intitola,
0: sì,
4: Come lavorare in pigiama,
0: sì,
4: mantenendo la dignità professionale.
5: E certo,
0: bella,
5: da, Dario,
0: mi piace.
5: In questo libro io parlo della mia esperienza, che io,
0: sì,
5: due,
0: sì,
5: giorni a settimana lavoro in smart working.
0: Ah, ok, dalle poste.
5: E mi fanno questa videochiamata, no?
0: Sì.
5: I clienti. Io ci rispondo dai posti più disparati.
0: Cioè?
5: No? Cioè, magari può essere una poltrona,
0: sì, sì,
5: a sala da pranzo.
0: Certo.
5: E fuori nel giardino, un recinto delle galline. Naturalmente io da grande rida, chi,
0: sì,
5: cazzo rida, mo?
0: No, ci faceva ridere
5: capito, mangiati l'uovo finte delle galline in batteria. Io mi mangio l'uovo che tu puoi mangiare pure crudo.
0: È vero.
5: Insomma, io ho 30 gadget, gadgine, tutto,
0: sì,
5: e ogni sabato ne piglio una, ci tiro un cuoio e la metto, naturalmente dopo tutto lo spiumaggio che mi apri, cazzo, e la metto nel forno con le patate, capito? Dariuzza!
4: Molto interessante. Ho notato che anche in questo secondo lavoro parli dei tuoi viaggi. Questo rende il libro molto interessante,
0: sì,
4: soprattutto quando racconti,
0: sì,
4: della,
0: sì,
4: Sila.
5: Sì, Dariuzza, perché io tutti i weekend mi ne fuio dalla città.
0: Sì, ho una casa in campagna, sì.
5: Ho una casa in montagna, se
0: sulla
5: proprio
0: Sila,
5: vogliamo,
0: sì,
5: dire. Sì, a Camigliatello Silano.
0: Certo.
5: C'ho una casa fuori da, diciamo, dal centro storico, in mezzo ai boschi.
0: Va a prendere il fresco.
5: Dai. Ogni tanto faccio degli incontri strani, comunque la volta che ho incontrato una coppia di fidanzati,
0: sì,
5: che insomma erano ammucciati in macchina, no? Un'altra volta che hai trovato lo falchetto picciriggio,
0: un falco,
5: caduto dal nido,
0: sì,
5: l'ho portato a casa, l'ho,
0: sì,
5: cresciuto, l'ho pasciuto, pissie mesi, fino a quando
0: bello,
5: è diventato grande, no?
0: Bello,
5: ma il falchetto
0: storia
5: vive con me,
0: bellissimo,
5: ma quest'estate lo voglio convincere a tornare allo stato bravo,
0: sì, bravo,
5: allo stato bravo, che a me mi costa 400 euro al mese di mangime, veterinare, tutti, te ne chi un vizi in un piccirino.
4: Sono Daria Bignardi e questo è il mio podcast che si chiama Parlarne tra amici. E oggi è venuto a trovarci
0: il
4: lo scrittore Rocco Pillittoni, che ci stava raccontando la sua esperienza con un falchetto che tiene in casa.
0: Bellissima.
4: Credo che la cosa sia piuttosto impegnativa.
5: Dariuzza,
0: sì,
5: non ti dico quanto impegnativa, perché tutti i giorni devo cambiare la pagina della Gazzetta del Mezzogiorno nella diciamo, nella gabbia. E poi mo non vuole solo un mangime, ma si mangia pure i sorci, i topolini. Devo comprarci i topolini surgelati. Mi faccio arrivare qua Amazon, a me i topi in giù freezer.
4: E dimmi una cosa, nelle tue lunghe passeggiate sulla Sila, sì, hai mai incontrato un lupo?
5: Attia lupo da Sila, è certo. Ero con la mountain bike, sì, no? Sì. Mi sono trovato davanti un branco di lupi.
1: Oh, addirittura, che paura.
5: I lupi mi impuntavano, io me ne volevo affuire, volevo scappare, ma un lupo è partito, mi ha muzzicato sulla schiena.
0: Che brutto, ragazzi.
5: Dalla paura che ho preso me la sono fatta nei pantaloni. Cara Daria, è stata la mia fortuna, perché il capo dei lupi, no? Un capo branco, ha fatto un segno cura zampa all'agio lupi e se ne sono fuiuti tutti, sono scappati. Allora da quella volta mi conosciono, i lupi silani mi conoscono.
1: Un rapporto di amicizia con i lupi.
5: E non mi hai un rapporto di amicizia. Ma a me mi chiamano balla con i lupi. Com'è?
4: Adesso salutiamo Rocco Pillittoni che ci è venuto a trovare per la seconda volta e dopo la pubblicità torniamo con Simone Toriani, lo scrittore abruzzese che oggi festeggia i suoi 50 anni. E noi ci collegheremo con il ristorante Le Ginestre di Francavilla, dove l'autore sta intrattenendo i suoi ospiti cantando versetti della tradizione locale.
6: E le femmine di Francavilla tutte le notte va a caccia d'inguilla, quando la chiappa quella grossa se le schiaffa mezza le cose. Che compa, mamma mia, mi sento male. Che compa,
0: grande festa!
5: Dario, Dariozza, ho come il sospetto che anche a te l'anguilla non dispiace.

0: Ruggero la sta ballando tutta.
1: Ci manchi Michael.
0: Black or White dal 1991, in grandissimo Michael.
1: Si divertono oggi i nostri ascoltatori col dialetto.
2: Vai. Le belle, belle, belle, come un asson. Le belle, belle, belle, sì, come un grosson.
1: Va bene, ciao.
3: Lupo, lupo, lupo, e lupo, lapa o zazzaro da capa.
0: A posto siamo.
4: Ciao belle, ma non è che Rocco è tifoso del Catanzaro?
1: No, dico senza.
4: Che hanno vinto 3-0 con Palermo.
1: È vero, all'andata, all'andata, ne parliamo dopo.
0: Povero Inzaghi.
1: Allora, qualche retroscena sui bellissimi di Rete 4.
0: Sì.
1: Un appuntamento imperdibile che andava in onda in seconda serata.
0: Come no, cioè, lo ricordiamo
1: poi
0: tutti.
1: Poi parliamo della Matrix, nella quale vivrebbero tutti gli uomini che sarebbero ospitati in un limbo.
0: Veramente.
1: Sì,
0: Matrix come nel film, dice.
1: Certo.
0: Ah, guarda.
5: Concordo con lei.
6: Comodissimo podcast, il velocista Filippo Tortu e lo scambio di persona. Da che tempo che fa Orietta Berti e le storte. Da TV Talk, Emanuela Fogliero e i bellissimi di Rete 4. Dalla Zanzara, i cornuti e contenti. Da True Angels, il viaggio astrale nel Matrix.
7: Il velocista Filippo Tortu e lo scambio di persona.
8: A me una volta stavo cenando,
0: sì,
8: ed è venuto uno a chiedermi se poteva fare una foto.
0: Okay,
8: e ho detto naturalmente di sì, che non c'erano problemi. Lui poi ha iniziato: no, perché io non chiedo le foto a nessuno,
0: sì,
8: però tu però sei il mio idolo, sei il più grande sportivo che conosco. Sì. Quindi io pianco un po' così, sai. Faceva piacere, sì,
0: bene,
8: sì, poi anche lì a cena con altra gente,
0: sì,
8: un po' così. Uh-huh. Poi dopo un po' infama, toglimi adesso quanti gol hai fatto quest'anno.
0: No, mi sarei anche uno.
8: Allora io ho detto: guarda,
9: non ci credo.
8: In Champions sono a 2, in campionato sono fermo a 0.
9: Non ci sto
8: io non
0: bravo,
8: so tuttora
0: Filippo,
8: con
0: bravo,
8: chi mi abbia scambiato.
0: Ma niente,
7: i cornuti e contenti.
10: C'è il cornuto 1 e il cornuto 2. Voi vi dichiarate apertamente cornuti, giusto?
11: 100%.
12: Assolutamente orgogliosi di esserlo.
10: Benissimo, cornuti, orgogliosi di esserlo al 100%. Questo significa che voi portate le vostre mogli, scusate, all'interno del locale del dottor Taurus, giusto? Cornuto 1?
1: Sì, Taurus, non l'ha chiamato una volta.
11: In villa, stasera, dopo la trasmissione andremo in villa.
10: E fate montare le vostre mogli da qualcun altro, giusto?
12: Giusto.
10: Cornuto 2, mi rivolgo a lei, e siete felici di questo, giusto?
12: Alla grande, ma felici di essere.
10: Felici,
12: giusto? Siamo citati tutta la settimana dopo.
1: Veramente,
7: il viaggio astrale nel Matrix.
13: Sono tornato dall'India. Qualche mese dopo ho avuto un'esperienza astrale veramente molto, molto impressionante.
0: Sentiamo.
13: Mi sono trovato in una città di grattacieli che erano luminosi e azzurri. Sono stato rilevato, perché spesso in astrale vengo rilevato, sono stato messo in una stanza molto chiusa, buia.
14: In quel caso specifico, Alex, cosa hai vissuto? Sì. Che cos'era successo?
13: È stato impressionante, perché ho visto letteralmente dei corpi che venivano
0: Come Matrix,
13: usati come pile.
14: Corpi che venivano usati come?
13: Come
0: in Matrix, senti, come in Matrix.
14: Infatti ho subito collegato il film, oddio.
13: È proprio così, sono città superiori che non sempre sono positive.
0: Lì
13: sono stato imprigionato, è stato messo imprigionato in una specie di prigione per giorni interi. Fuori da lì c'erano proprio dei centri di energia dove c'erano letteralmente corpi di esseri umani.
0: Cosa ha fumato in India questo?
13: Usati come batterie.

0: dirama che hai finito la cabana. Ma la cabana non è quella specie di ombrellone strano con i lettini sotto che prendi al mare, quello più figo, quello più bello.
1: Wow!
2: Credo di sì,
0: pensi, si chiama cabana.
2: No, stavo pensando che i nostri ascoltatori oggi deve essere, sta girando qualche polline particolare.
0: Dici? Sentiamo.
3: Le cose stanno così.
0: A posto, sì.
3: Io ad Angelo non lo cago pari pari.
2: Ah, okay.
0: Anche lui nel Matrix.
2: È un messaggio. Sì.
3: Perché Giulio non mi ha mai detto e non mai
0: salute.
3: Parlato.
2: Va bene, noi andiamo da Emanuela Fogliero, ok?
4: Emanuela Fogliero e i bellissimi di Rete 4.
5: C'è la domanda social. La signora Fogliero è la prima volta a TV Talk, quindi abbiamo deciso di farla a lei. Allora, Sergio le chiede: si è mai pentita di aver annunciato un film dei bellissimi di Rete 4? Che non era bellissimo, ma
0: qualcosina
6: tutti bellissimi, sono, però alcuni titoli, diciamo, erano un po' così imbarazzanti. Tipo, cari amici, buonasera, però commedia, quelle commedie.
0: Sì, leggere,
6: quel gran pezzo di Lubalda. Sì. Non è, ma prova tu a dirlo, cari amici, quel gran pezzo di Lubalda. Tu...
7: Non potrei mai,
0: è difficilissimo. No,
2: per chiudere le 14.53, andiamo con i grandi appuntamenti di questa sera. In particolare parliamo di DJ set con la nostra amica Emma.
8: Un saluto a tutti da Emma Stoccolma. Ciao. Vi ricordo che questa sera mi trovate alla discoteca La Playa di Concorrezzo, ma oggi sono qui a parlarvi di musica dance abbinata al calcio. Domani si gioca infatti il ritorno dei playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro. All'andata ha vinto il Catanzaro per 3-0, nonostante il mister rosanero Pippo Inzaghi avesse dichiarato la sua intenzione di fare il risultato.

0: well, DJ.
1: One nation, one station.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
5: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
6: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
4: Parola di Giorgio,
7: Gabriele
6: e Furio.
8: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
9: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: all'ufficio, cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
6: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
8: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Questa è la via.
6: Dal 20 maggio al cinema.
9: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
10: La scelta giusta è l'attenzione.
11: I polli allevati senza uso di antibiotici.
10: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
6: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 2,35. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale.

0: Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle

0: Sentite anche voi il drop in gola?
1: Sì.
0: Senti, lo sento.
1: Senti che droppone!
0: Beh, così il drop di titanio non l'avete mai sentito.
1: Mamma mia.
0: Con una

0: punta di Nicola. Ma secondo voi, come noi alle elementari, quando avevamo, eravamo magari un po' bullizzati e poi dicevamo non mi hai fatto niente, faccia di serpente, non mi hai fatto male, faccia di maiale, insomma, poi ce n'erano, ce n'erano. Secondo voi poi i bimbi invece un po' del 2011-2012 dicevano ricochet?
1: Ma cosa vuol dire ricochet? Cos'è un personaggio storico? Cosa vuol dire bello, ricochet?
0: Bello, sei proprio un ricoscemo. Ricochet è un verbo, è una parola francese che però si usa anche in inglese, che noi abbiamo scoperto grazie
1: che
0: a questo pezzo.
1: Che vuol dire
0: pezzo.
1: Tipo bulletproof, cioè che mi rimbalzi?
0: Credo che rimbalza, no? Ricochet, sai che secondo me è la stessa radice di rinculo.
1: Può essere, eh?
0: Non vi faceva tanto ridere la parola rinculo
1: mamma
0: da pirla?
1: Mamma mia, certo, anche perché non è mai considerata una parolaccia, quindi lo si
0: ma no,
1: dice
0: vero, perché rinculo. Lo dico quante volte voglio.
1: A me una volta...
2: Però,
1: da...
2: scusa, ti torna in, cioè comunque sembra un po' quello.
0: Certo.
3: A proposito di bullismo, a me una volta alle elementari letteralmente mi hanno buttato nelle ortiche, ragazzi.
0: Mamma.
3: Sai che si dice gettare alle ortiche, che è un modo di dire?
0: Ti sei stato gettato alle ortiche?
1: Sì, a me nel bidone della spazzatura davanti al liceo, perché a fine anno c'erano quelli più grandi che buttavano quelli
0: San
1: più
0: Firmino,
1: piccoli
0: no?
1: Nel fine anno scolastico li buttavano nel
3: San Firmino, che era l'11 di ottobre se non sbaglio, non si usa più per
1: no, no, si usava l'11 giugno, cioè fine della scuola,
0: fine scuola.
1: Sì, sì, sì. Quelli grandi buttavano alcuni dei piccoli nel bidone.
0: Sparta,
1: e tutti che battevano infatti ho fatto il liceo a Sparta, hai ragione, non te l'avevo detto.
3: Quindi ci stava la testa nel bidone comunque,
1: se ci stava
0: altro del classico, dove lo vuoi fare, o Atene.
3: Giustamente.
1: Infatti, esatto.
0: Com'è classico. La parola no, i loft di Tucilide, però assomiglia, sai, quella di cui si parla tanto questi giorni, no?
1: Sì,
0: quella,
1: quell'espressione.
0: Mamma, come la spieghiamo male? DJ Chemitella l'hanno spiegata benissimo.
1: Sì.
0: No, quella sindrome, no, che prende una grande potenza, il riferimento era ovviamente a Stati Uniti e Cina, no?
1: Sì.
0: Dice, vedi, in questo caso la Cina che cresce e ti girano un po' perché non senti un po' il potere che ti si... La poltrona
1: si
0: sgretola,
1: che
0: ti si spiega,
1: esatto,
0: e allora attacchi, no?
1: Altro,
0: così,
1: sì.
0: così fecero gli spartani con
1: esatto, sì.
0: Spartani o spartesi? Spartani,
1: no, spartani ateniesi, spartani, sì, sì, sì, per quello si diceva.
0: Ah, ma abbiamo fatto proprio una cena spartese.
1: Esatto. Comunque ho fatto il classico proprio per quello,
0: oh,
1: guarda, proprio per quello.
0: Va bene, ragazzi, il livello di cultura mi sembra alto.
1: Beh,
0: quindi
1: direi
0: possiamo
1: proprio di sì, come tutti i giorni, eh.
0: Possiamo cominciare Summer Camp tra poco dopo lo spot.
4: DJ One Nation, One Station.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
9: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
10: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga Guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
12: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
13: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
12: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
14: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
15: Ufficio cose smarrite?
16: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada. Eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.

0: Si sente aria di lunedì, ragazzi.
1: Insomma.
2: Ma quindi si dice Summer Campesi, Summer Campisti o Summer Campani?
3: Uguale.
4: Sì, o camperisti, come alcuni dicono, va benissimo lo stesso.
5: Comunque, non dicevamo malissimo, è la stessa cosa, cioè a Milano c'è una zona conosciuta come Tucidide,
4: sì.
5: Che noi, almeno a Milano, prima o poi, ecco, incontri qualcuno e dice no, guarda, io sono giù in Ortica, sì, loft, cioè, di Tucidide.
4: È una via, è
5: una via
4: in
5: dove
4: questa
5: ci
4: via
5: sono...
4: ci sono dei complessi, dei loft, proprio una sorta di villaggio, diciamo.
5: Non dei complessi tipo quello di Edipo,
4: no,
5: dei...
4: No,
5: complessi,
4: no,
5: nel senso, no, una serie, esatto, di appartamenti dove sono,
4: ma
5: tutti...
4: neanche dei complessi tipo le band, sai, tipo non so,
5: allora,
4: i Beatles, un complesso,
5: c'è qualche band,
4: no,
5: però, perché
4: sì,
5: comunque ci sono molti artisti, insomma, cantanti, produttori,
4: sì,
5: architetti, insomma,
4: sì, difficile ci sia il dentista, io ti... cioè nel senso sono tutti spazi molto da,
5: sì,
4: da artisti, sì,
3: perché devi andare dal dentista per caso,
4: devo andare dal dentista domani, non so in che condizioni mi presenterò,
5: è un periodo di dentismo veramente estremo a Summer Camp.
4: Sì.
5: Comunque, Tucidide, la trappola di Tucidide è quella di cui si è parlato,
4: sì,
5: tanto in questi giorni, che abbiamo spiegato un po' all'incirca così a Summer Camp, ma che tre giorni fa, quando era davvero,
4: sì, esatto,
5: d'attualità,
4: cioè,
5: è stata spiegata molto bene a DJ Chiama Italia.
4: Quando
5: quindi,
4: c'è una,
5: dire,
4: potenza che cresce,
5: sì,
4: le altre si intimidiscono,
5: girano i maroni,
4: scoppia,
5: attaccano
4: i conflitti.
3: Ragazzi, è tornato il DJ Aladdin.
5: Dai, buongiorno,
3: buongiorno,
5: ben tornato.
6: Ma poi com'è, ragazzi,
5: com'è contento oggi che gli è arrivato finalmente un panaccio come Dio comanda.
6: Ragazzi, dopo
4: davvero
6: lo suono, quando fate
4: davvero, davvero, vogliamo ringraziare
6: così
4: Charse e Serena, che ci hanno aspettati sotto la radio da Prato. Ci hanno portato
5: Charse
4: un...
5: come Charles,
4: però
5: come
4: scritto
5: Carlo in inglese,
4: però scritto Charse,
5: no,
4: Charse, proprio così.
5: Adorabili summer campisti,
4: sì,
5: Charse è quello di Summer Camp per me, per te, Summer Camp per me, per te.
4: Da Prato ci hanno portato un sacco di generi di conforto, tra cui i cantucci di Prato della pasticceria Mattei,
3: mm-hmm,
4: Forno Mattei, che sono proprio gli inventori, cioè quindi sono i cantucci originali.
5: No, ma poi hanno portato il vino dell'Adidas per
4: c'è una scatola da scarpe
3: degli amici di Adidas,
5: cioè, hanno portato la macchina di DJ Aladdin,
6: sì,
5: piccola,
6: sì, però
5: era
6: già qualcosa.
4: Beh, scusate, però,
6: ma,
4: bellissimo.
3: Ma un regalo per Linda non l'hanno portato?
6: Oggi è il compleanno del mio amore, Linda.
7: Ciao, sono Linda, anche io ascolto il Summer Camp su Radio DJ.
5: Cifra tonda o sbaglio?
6: 10.
5: Ciao, allora, benvenuta.
4: Doppia cifra,
5: doppia cifra. Rock and roll.

0: La nuova canzone dei Rolling Stones, finalmente anche a Summer Camp il nuovo video, un video che divide.
1: Ma no, sì, no, non troppo però, cioè non quanto
0: cercando
1: Sparta
0: di usare
1: Atene,
0: delle tag
1: dai,
0: molto
1: diciamo.
0: Usate in questi sì. giorni, questi diciamo, tipo Tucidide,
2: sì, esatto.
3: Il prezzo del carburante e poi il nuovo video dei Rolling Stones, sì.
2: diciamo, sono i due macro temi.
1: No. Sono un po' ringiovaniti da questi nuovi effetti speciali, dall'intelligenza artificiale, però...
0: No, ma in realtà è molto figo perché praticamente al posto del batterista, sai che non c'è più sì. Charlie Watts, adesso c'è il batterista che ha suonato... tanti anni con Keith Richards, ma nel video ci sono tipo almeno 20-25 batteristi, tutti molto ragaz, no? Maschi,
1: certo,
0: femmine,
1: sì,
0: 20-25 sì, sì. anni. I tre Rolling Stones, in mezzo a tutto questo mare di gioventù, appaiono ringiovaniti grazie all'intelligenza artificiale. No, divide nel senso che dice, ma perché non ti fai vedere come sei? Tanto nelle interviste poi dopo... E poi
1: mai?
0: Sono fighissimi,
1: sono
0: lo
1: fighissimi
0: stesso.
1: Sono fighissimi lo stesso, certo.
0: No, va detto che la musica dei Rolling Stones, quel pezzo che abbiamo appena ascoltato, che è fatto letteralmente da tre ottantenni e un settantenne, cioè nel senso sì. età media piuttosto alta, è comunque molto fresco, no?
1: Sì.
0: Quindi vedere loro giovani in realtà non stona.
1: Sì.
0: Non stona. Però non avrebbe stonato secondo me anche vedendo loro come
4: sono. Ma vogliamo
0: sono
4: parlare del suo produttore 35enne?
0: Andrew Watt, che non si vede però.
1: Non si vede mai lui.
0: L'uomo di cui sono più geloso in questo momento.
1: Gli faremo un dispetto quando passerà da queste parti.
4: Mica a casa le freccette capire. Invece
0: sì,
4: che
0: sì,
4: avere
0: sì. No, no, lo stimo molto, lo stimo molto.
3: Comunque questi musicisti incredibili hanno in media 70 anni in più di Linda Di Chiano, ecco.
0: È vero, bravo,
1: bravo.
0: Bravo.
5: Franceschino Guarna.
6: 10 anni, è già ora di aprire la partita IVA. Io papà che adesso in poi si deve arrangiare però.
1: Sì,
0: capito,
1: sì.
0: Ma no, già, è ancora una mano lava l'altra. No.
4: Ha già due anni che lavora.
1: Già, lavora in casa, cioè vabbè. Comunque
4: da
1: ci fa le torte.
4: Che l'ho messa sotto a lavorare.
1: Sì, sì.
5: Scusa Aladin, ma la festa di compleanno della Linda ti fai pagare per fare il DJ?
1: Certo. Che non guarda in faccia a nessuno, cioè comunque la professionalità è professionalità.
4: Passa con cestino,
1: ha ragione.
0: Comunque bello, è Linda che chiede al papà: oh papà, mi metti su un po' di musica? Vabbè, ma tu quanto c'è di cachet?
1: Guarda, io sono un professionista, non è che perché sei mia figlia adesso.
0: No, magari un paio di dischi te li metto, ma dal terzo in poi.
4: Ho detto almeno su. Dammi un gettone.
1: Secondo me
0: un gettone, dai, si usa ancora.
3: Secondo me la fa parlare con il booking direttamente, con il suo agente.
1: Sì, non parla lui diretto, è vero.

Domenica 7 giugno, domenica 7 giugno è una giornata un po' speciale perché si celebra uno dei programmi più storici, diciamo, di Radio DJ, cioè il programma che ha diffuso su larga scala tutta la cultura rap, hip hop in Italia. Quel programma si chiama 1 2 1

0: No, non era previsto, diciamo.
1: No, però è bello perché sei passato di qui proprio mentre andava Frank Ayer e abbiamo detto: ma scusa, perché non lanciare la serata del set
2: su insieme? Olivia Rodrigo, cioè viene quando c'è il sound
0: con le sigle
2: giuste.
0: Ho sentito il sound, ho detto quasi quasi mi butto dentro.
2: Quando è iniziato 1-2-1-2?
0: Allora, 1-2-1-2 prima di essere 1-2-1-2, ti ricorderai, era Venerdì
2: Rappa, certo.
0: E poi è stato promosso ed era un programma settimanale.
2: Ed era molto alternativo.
0: Molto alternativo. Anche l'orario era alternativo perché andavamo in onda tipo a mezzanotte, no? Così. E poi l'ho promosso a programma quotidiano nel 94.
2: Ok.
3: 94.
2: Beh, quindi sono più di 30 anni.
0: Sì. È stato
2: 20 o 30?
3: 32, se proprio.
0: Vi dirò di più: è stata una scelta molto coraggiosa che inizialmente non ha neanche pagato a livello di ascolti, perché non era ancora il momento.
2: Certo.
0: Diciamo, era un po' acerbo il rap in Italia.
2: E c'era anche poco rap italiano, perlomeno poco rap italiano che finiva un po' nel calderone, sì, no? C'erano già, che ne so, i Sangue Misto,
0: Sottotono, Articolo 31, Frankie, che avete appena
3: certo. A me piace sempre sentire e avvertire la gratitudine, cioè da parte degli artisti per essere in qualche modo stati lanciati proprio
0: la riconoscenza.
3: La riconoscenza, esatto, da 1-2-1-2.
4: Ragazzi, un sacco di messaggi per Alba.
5: Bella Alba, ma non hai nulla da dire ad Ale Lippi che lì di fronte a te?
4: Si ricompone la coppia.
6: Ciao a tutti, sono Ale Lippi.
0: Sei un asciugone.
6: Ciao Albi.
0: Sei un asciugone.
6: Ho visto che sei passato qua da ragazzi di Summer Camp. Sì. Sono venuto a venire anch'io.
0: Sono venuto a scroccare un po' di promozione.
6: Ma io lo sai che ti seguo. Te non mi vedi, ma io ti seguo ed ero dietro di te. Toh, eccomi qua al microfono.
0: Sei un po' un incubo, diciamo.
6: È bello. Sono il tuo incubo, è vero.
2: Senti,
6: sono venuto
2: lì. Quando è arrivata la svolta per il rap? Cioè, quando hai detto: cacchio, abbiamo iniziato a fare questa cosa, sta prendendo.

0: No, sta spaccando.
1: In verità a un certo punto mi sono stancato e ho mollato tutto, perché a differenza della nuova generazione del rap, che secondo me hanno capito che devono stare insieme, che l'unione fa la forza, per usare un'espressione un po' così, e in quel periodo là c'era un po' troppa diffidenza nei confronti del media radio DJ.
0: Mamma mia. Tutto non ricordo. Beh, anche nel rock, un po' in tutti i generi, puri, diciamo.
1: Cosa vogliono questi da noi?
0: Figa, no? Mainstream, sì, loro, commerciale.
1: Loro ci sfruttano,
2: in faccia,
1: no? Ci sfruttano.
2: Sì, sì, sì.
1: In verità, come vi dicevo, cioè, gli ascolti erano anche calati e non me l'aveva chiesto nessuno. Io non guadagnavo nulla da questa faccenda, se non, diciamo, la paternità di avere lanciato un po' di qualcosa di nuovo, che poi è nella nostra indole, no?
0: Certo.
1: Noi che amiamo la musica, noi che facciamo questo lavoro perché ci piace la musica, non perché abbiamo grandi cose da raccontare. L'obiettivo, la missione era: ho scoperto questo, ve lo faccio sentire, basta, non c'erano interessi, no? E quindi a un certo punto ho detto: sapete che c'è? Che cazzo me ne frega, fate la
0: E poi, invece poi è decollato.
1: Poi dopo c'è stata una seconda ondata che è partita tipo 10 anni fa, 15 anni fa.
0: Certo.
1: E adesso il rap è diventato mainstream, no?
2: Tutte queste ondate convergeranno sul palco di Party Like a DJ il 7 alle 18. Ricordiamo sempre l'orario un po' anticipato rispetto alla serata del sabato. Domenica alle 18, perfetto. Tramonto, diciamo, l'orario un po' quello.
1: Think you know a master plan.
0: Sì.
2: Grazie Alba. 1 2 1 2. Domenica 7

0: Pump up the volume.
1: Wait a minute, you better talk to my mother.
2: Wait a minute, you gotta talk to my mother.
3: Radio DJ Summer Camp, Eric B, Rakim, Paid in Full, la linea credo possa passare sì. Al centro messaggi.
4: Mamma mia che pezzone! Grandi Summer Camp, grande Alba!
5: Oggi al giro è in corso la tappa via Reggio Massa. È previsto qualche inviato speciale?
2: Vabbè, onnipresente adesso.
6: Ciao a tutti.
2: Era qui un minuto
7: Alberto fa. È andato
6: sono,
7: però.
6: Sono di nuovo. Oh. Albi, aspetta un attimo che sto per arrivare, ma devo parlare della tappa di Viareggio. Sono Ale Lippi di M2O. Sì. È vero che la tappa del Giro d'Italia parte da Piazzale Charlotte de Witt e poi si prosegue su lungomare Robin Schulz. Sì. Fino a largo Bob Sinclair per poi entrare in corso Danny Tenaglia e andare avanti in
7: vabbè, diamo degli aggiornamenti veri.
8: Della via Tenaglia ce la ferramenta.
9: Ultime news dal Giro d'Italia: Filippo Ganna ha appena sgretolato tutti i tempi dei corridori che l'hanno preceduto alla crono. Spettacolare, Top Gun ragazzi, numero uno.
2: Grazie. I tempi è un po' tempi. Tieni il tempo, ti ricordi?
7: Perché oggi è una crono.
2: Sì,
7: è una crono.
2: È una crono, oggi è vero.
3: Invece che
2: gara, cioè crono si va sul tempo, non su.
3: Non si va sempre sul tempo, scusa. Chi arriva primo vince, no?
2: È vero, però la crono.
7: La crono è un percorso più breve, diciamo.
2: Esatto.
7: Così, e chi ci mette meno tempo vince.
3: Ma sì. Perché nelle altre viene non premiato parizio. L'impegno, tipo, no, guarda, è arrivato dopo.
7: Intelligente, ma non si
3: però
7: applica.
3: Dai, comunque bravo, anche tanto
2: secondo,
3: cuore.
2: Secondo me anche la qualità della pedalata.
7: Ma non c'è bisogno di spiegarla, lo sanno gli ascoltatori.
2: Ma infatti, dai, adesso noi vi dobbiamo spiegare il Giro d'Italia.
3: No, spieghiamo i numeri di telefono che è meglio.
2: Giusto, 347.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
7: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
8: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
9: Uno sono io!
10: Uno sono anch'io!
8: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
13: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
14: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
15: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
17: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
18: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
19: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di

0: Solari, la prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
2: Doppio malto.
3: Birra, cucina e felicità.
1: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: dici proprio bene. Proprio è così.
1: No,
0: così.
1: Scusate, stavamo godendo della, sì, della canzone di Lenny Kravitz, ma anche riguardando il video che lui è.
0: È un video storico, un video storico. Ah, a insomma, lui.
1: Storico, non proprio dell'Istituto Luce, diciamo.
0: No, cioè, infatti, Lenny Kravitz entra nel bar Caffè Habana, esatto, tipico bar e famosissimo bar di Soho, New York.
1: Secondo me era Nolita. Era Nolita, sì, la zona. Nolita, sì, e, sì, e sì, c'è anche una Lolita.
0: C'è una Lolita perché è una
1: però
0: barista,
1: mannaggia,
0: molto bella.
1: Ma per un pelo, proprio.
0: Perché lui ha una relazione già nel video con una donna che è anche un'attrice famosa. Sì, però passa, dai, sempre da quel bar.
1: Sta un po' finendo. Hai visto che quando si mettono lì, entrano in camera da letto, uno da una parte, l'altro non si parlano.
0: Lui passa di lì, sempre tutto unto, sudato, in canotte.
1: Ma
0: vede,
1: non è
0: sempre
1: unto, dai.
0: Vede sempre questa ragazza, si guardano. E poi un giorno, alla fine del video, entra dentro e chiede: dov'è quella ragazza? E quella non c'è. Lui se ne va. E nel frattempo lei entra da un'altra parte. Non
1: nonno,
0: si sfiorano. Fosse
1: rimasto un minuto in più.
0: Mannaggia, mannaggia.
2: Ragazzi, qua ci sono tutti gli appassionati di ciclismo in subbuglio per il fatto che non siamo riusciti a spiegare la differenza tra una gara normale di ciclismo e la crono, ok?
1: Sì, io non lo so.
2: No, e quindi vabbè, mi affido ai nostri amici.
1: Vai.
2: Tipicamente Brianza Varese, tantissimi messaggi da quella zona lì, terra di grandi ciclisti.
1: È vero, ci è arrivato
3: la differenza sostanziale tra una cronometro e una gara normale è che nella gara normale sei tutti assieme, nella cronometro corri da solo e si guarda il tempo, quanto tempo ci metti a fare tot chilometri. Invece nelle altre parti tutti assieme, arrivi tutti assieme, chi arriva prima vince. Ciao.
0: Esatto, ma così molto peggio, ma l'avevamo spiegato così, cioè male, ma l'avevamo spiegato così.
4: C'è anche questa
0: così
4: come spiegazione, sì, che è molto meglio.
5: Quale? Il ciclismo è uno sport sano e alla portata di tutti, contro la vecchiaia e le malattie, ma soprattutto conferisce grande lucidità ed efficienza sul lavoro. Bene, voglio anche dirvi che mi fanno pena e schifo impiegati che vengono in ufficio in macchina e che la sera corrono a rinchiudersi in quelle scatole di sardine invece di farsi una bella sgambata fuori città.
0: Bello, sì, allora, la funzionatura
1: detta male è un po' antipatico, però secondo me non diceva delle cose sbagliate.
0: Cobra, lui è il vice direttore Cobra, quello della Coppa Cobra.
1: Lo so, sì, perché risulta antipatico, sì, ci sta che poi uno è un altro fighetto così, però poi in realtà
2: drin con la biciclettina.
1: Guarda che in realtà non è male se uno ha la possibilità, esatto, no, di anche prendere un po' d'aria, sì, poi vabbè,
0: mega direttore Cobram.
2: Comunque Lenny Kravitz e il ciclismo li unisce il fatto del bastone fra le ruote, cioè, nel senso che appunto era la canzone.
1: Bravo, vero.
2: Capito, ecco,
0: ecco perché
1: no, pazzesco,
2: sì, adesso dovete suonare
0: la anticipiamo perché abbiamo
1: allora
0: degli
1: noi mettiamo
0: a trovare, no?
1: La molletta con la cartolina,
2: bellissima,
1: nella ruota che fa e ci gasiamo e vi gasiamo con una canzone che serve a celebrare una grande leggenda del rock and roll, cioè Joey Ramones, che oggi avrebbe compiuto gli anni. Ne abbiamo fatte tante famose, però ancora

0: la la la la. Ascolto il Summer Camp.
1: Era ancora nella, sai che poi c'è la Sanremata in questa, sì. L'unica Sanremata.
2: Sanremata, cioè nel senso
1: sale di tono, sale di tono, sale di tono, sì, come sì, in genere nelle canzoni di Sanremo, è l'unica sì, volta che succede
3: e
1: nel
3: a proposito
1: repertorio
3: di Sanremo,
1: ma diciamo, bravo, bravo. Sanremo, comunque quanto hanno spaccato a Sanremo, tante le hanno conosciute proprio lì, è uscito il loro quinto album che apposta appunto si chiama proprio Cinque, ma poi dopo
2: come
1: l'album
2: quello di Lenny.
1: Come sì, quello di Lenny
2: tra l'altro, ma Cinque forse proprio quello abbiamo preso il singolo che abbiamo suonato poco fa.
1: Sì, non
2: le coincidenze.
1: Ma
2: del
1: non
2: Summer
1: credo
2: Camp
1: proprio che siano coincidenze. Sì. Comunque, dopo l'album delle bambole di pezza, ne è uscita un'altra che è quella che sentiamo adesso. Si chiama Pop.

0: Confesso che tra le canzoni del momento è quella che più si è impossessata del mio cervello. È presente quando sei nel silenzio in casa, in uno di quei rari momenti in cui magari non sei su Radio DJ, no? Magari
1: sì, ti
0: sei
1: appena. Ma come fai?
0: Beh, no, invece ci sono dei momenti. Ma, no,
2: hai,
0: magari
2: hai solo
0: vai...
2: il suono del tuo soffritto.
0: Bravo, sì. E mi torna in mente, me la canto sempre.
1: Ogni tanto quando sto lavorando in vigna nel fine settimana.
0: Scusa, e non hai su Radio DJ?
1: No,
0: come no?
1: Ma io si sento gli uccellini.
2: Addirittura, ma pensate l'aziendalista che conoscevamo, che brutta
0: cosa è stato di quel ragazzo.
3: Sai cosa gli viene in mente a Quarna nelle vigne?
4: Come me la mangeri adesso, regà? Una bella rosetta, mortadella e auricchio.
1: Auricchio l'ho mangiato ieri sera. Comunque stavo dicendo, fatemi parlare un secondo, virgola, cazzo. Ok. Mi vengono in mente i vocali di Summer Camp.
0: Ah, c'è anche.
2: Beh, la tua colonna sonora. Sono quelli che gestisci tu.
0: Summer Camp per te. Summer Camp per me. Oggi c'ho quello in testa perché ho incontrato

0: finalmente il protagonista.
1: Charse, grazie ancora. Grazie ancora. Charse, from Prato insieme a Serena.
0: Allora, noi stiamo aspettando Coez che sarà con noi tra una decina di minuti circa. Sì. E come vi anticipavamo nella puntata di ieri c'è anche una sorpresa, sì, perché viene anche California.
1: Esatto.
0: Perché hanno fatto una canzone insieme.
1: Esatto.
0: Poi ieri stavo per dire, non mi avete fatto parlare come noi
1: come
0: adesso.
1: Ma chi è stato stavo allora?
0: Perché poi c'è un'altra sorpresa, ma a questo punto, visto che manca un quarto d'ora, la sorpresa ve la facciamo poi dopo.
1: Direi proprio di sì.
0: Oh.

0: per qualche minuto di pubblicità. La linea va ancora al centro messaggi, particolarmente on fire nella puntata di oggi.
1: Ciao amici di Summer Camp. L'altro giorno, mentre cavavo gli scampetti per fare poi la pasta, e mi cantavo: ma la verità che non mi piace abbastanza.
0: Anche tu.
1: Stai bene, chiama.
0: Anch'io.
1: Ma ti mentre, Laura da Roma.
2: Mentre cavavi gli scampetti anche te.
0: Esatto, no, sì. Beh, magari affettavo lo zenzero, sì. Però più o meno l'uovo al tegamino,
2: concilio,
0: non mi ricordo, però boh, mi torna tanto in mente.
3: Devo salutare invece la collega Sabri che dice: io sono in vigna e Radio DJ è d'obbligo.
0: No, Sabri, ma la Sabri.
2: Ma la collega Sabri
3: della
2: Radio
3: Sabri di là dall'altra parte.
0: Però anche Sabri. Perché sennò avrebbe detto Sabrina, come dice Madonna.
2: No, no, è la Sabri Vignaiola, un'altra collega.
3: Dalla provincia di Bologna. Ciao Sabri.
2: Ciao Sabri.
0: Sono tanti quelli che hanno la radio, tanti, ma non il nostro.
2: Non
0: ma
2: il più aziendalista,
3: ragazzi,
2: di tutti.
3: Per poter apprezzare ancora di più Radio DJ, devi creare un po' il vuoto, così quando arrivi qua lunedì riascolti dici:
2: è sempre meglio rimanere con la voglia. Sempre meglio rimanere con la voglia.
0: Però insomma, non staccate proprio adesso, no, che infatti. Insomma, fra 5 minuti.

0: con noi c'è Coez insieme a California, tra poco Radio DJ.
1: Che ore sono? Sì, le 3.50.
2: Malta e Gozo. Il tuo prossimo viaggio inizia qui. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta.

0: anticipo zero da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sporteggi Trifuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
8: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
9: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
10: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 2,35. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
11: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
11: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
13: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
11: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
13: Questa è la via.
11: Dal 20 maggio al cinema.
14: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
15: Una cittadina isolata.
16: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
15: Una terribile minaccia.
17: Ma che cosa? Internet è scomparso!
16: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
15: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
18: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
19: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
20: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
21: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
22: Wow!
21: In viaggio fanno amicizia con tutti.
22: Piacere.
21: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
23: Bello il parapendio!
21: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
24: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Card.

0: è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
1: Sabato 6 giugno è Party!

0: accendo il microfono e contemporaneamente si accendono anche le telecamere di DJTV. Ma vi siete persi, e l'abbiamo visto solo noi in studio, l'ingresso di Coez e California, che è stato con questa canzone, perché non ci eravamo capiti, no?
1: No, sono eravamo entrati... ancora fuori, eravamo a chiacchierare, ma fuori, diciamo, sembrava... fuori onda nel... nel building.
0: Sembrava di essere agli MTV Awards, sì, con, proprio come sigla.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Bentornati.
2: Grazie.
0: Silvano e Francesca, Coez e California.
2: Oh, yes.
0: Siete stati tutte e due in questo studio nella stessa postazione, ma non insieme, diciamo.
2: Eh sì.
0: Quindi è un po' una sorpresa, sì, per noi, anche per tutti quelli
1: poi
0: che...
1: poi ci spiegherete perché.
0: Sì, tra l'altro noi stavamo sentendo adesso Lizzo, no? Che credo, insomma, metta un po' d'accordo
3: tutti.
0: Con questa Beach, che in realtà era una canzone, insomma, non so se ricordate, l'originale degli anni 90,
1: di
0: no?
1: Meredith Brooks.
2: Sì.
0: È uno di quei casi in cui non si capisce se parlare di cover, rework, ho perso un po'.
1: Attenzione a interpolazione.
0: Interpolazione
1: anche, che si usa moltissimo in questi casi, sì.
3: Come...
0: no, nel senso, come dire, sembra quasi, no, che la musica ci voglia dire. Vuoi vedere che Coez e California hanno anche loro
2: per caso hanno fatto
3: una cosa simile. Ma tra l'altro c'entrano, cioè, devo dire, c'entrano anche gli anni 90.
0: Esatto.
1: C'entrano sempre gli anni 90.
3: È vero, c'entrano sempre, come dicevamo prima, poc'anzi.
1: Guarda,
2: tra l'altro, anche un po' Radio DJ.
3: E anche un po' Radio DJ.
1: Sì, è vero,
3: che con gli anni 90, appunto.
1: Beh, ci siamo cresciuti, li abbiamo tutti amati. Prima proprio con Silvano.
0: Cioè, io ero già cresciuto. Vabbè, poi ho continuato a crescere, ovviamente.
1: Te li sei comunque goduti anche te gli anni 90. E come? No? Stavamo proprio parlando con Coez di anni 90 prima, mentre dobbiamo andare in onda. Per l'appunto, stavamo parlando di quello, di anni 90.
0: Guarda, beh, intanto specifico... fatemi anticipare che poi questa cosa la capiremo la nel corso di, certo, questa mezz'ora. Sì. Questa...
1: sì, ma nello specifico stavamo parlando appunto della data degli Oasis di Manchester. Sai che siamo stati, almeno non so Francesca,
3: ci siamo mancati di poco.
1: Noi ci siamo mancati di poco ed eravamo tutti a vedere gli Oasis a Manchester e ci stavamo scambiando impressioni.
0: In giorni diversi.
3: Sì, tipo un giorno diverso.
1: Per un giorno così. Stavamo commentando della figata che è stata, insomma. Quindi sono comunque anni 90, anche quelli.
0: Sì. Anche al presente, no? Perché
1: certo. Sì.
0: Non lo so, cioè io per esempio quando ho visto gli Oasis, ovviamente mi riaccende, ti fa salire un po' gli anni 90, no? Come si suol dire. Però non so, avevo questa... ero molto nell'attimo.
1: Sì, sei sul presente.
3: Sì. Beh, perché non sono invecchiati più di tanto.
0: Non sono invecchiati, ma poi soprattutto si volevano bene in un modo come forse non si sono mai...
3: Beh, sono cresciuti, insomma.
0: Sì.
3: Hanno risolto un po' di cose...
0: sai, quei piccoli
3: personali.
0: Gesti anche di quando il momento di uno è il momento dell'altro, cioè c'era grande...
2: Sì. Ah, ok, no, vai tu, no, prego, vai tu.
0: Vai, mentre invece una volta, capito, magari cantavano...
3: Tamburelli che volavano.
0: Sì, lì non faceva un po', vabbò, dai, fai sta roba così.
1: Si sono dati una pacca sulle spalle, si sono abbracciati,
0: sì.
1: Si sono tutti commossi, un po' così.
0: Sì. Va bene, dai. Allora, che facciamo? Ci prendiamo un attimo di pausa?
1: Poi dopo svegliamo tutto.
0: Allora, c'è Coez, c'è California, voi direte una strana coppia, ma fra poco scoprirete perché, ok?
1: Yes.
0: Dai, state qua, Radio DJ. 2, 3, 4.
4: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
8: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
9: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
10: Ultima chiamata.
9: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
11: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
12: Sì.
11: Quando ti dicono che è misura.
12: Sì.
11: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
10: Scelgo sempre la formazione più adatta.
12: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
13: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
14: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
15: La bella stagione chiama, Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.

0: uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le Naturelle Famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2!
3: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
4: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
5: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
8: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
9: Madison Pictures presenta, a 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba Batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Party like a DJ, domenica 7 giugno.

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: E adesso sono le 18. DJ!
2: Buonasera, dalla redazione di DJ riprenderanno domani le operazioni per tentare il recupero dei corpi degli ultimi due sub che ancora sono bloccati nella grotta degli squali alle Maldive. Oggi il team degli speleo sub finlandesi ha recuperato le salme della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri. 27 cittadini italiani che erano a bordo della flottiglia per Gaza sono stati fermati. Il ministro degli esteri Tajani chiede una verifica urgente sull'uso della forza da parte delle autorità israeliane che, secondo quanto riferito dagli attivisti, avrebbero usato proiettili di gomma contro le imbarcazioni della flottiglia. Lo sport e il ciclismo. Filippo Ganna domina e vince la 10ª tappa del Giro d'Italia a una cronometro di 42 km da Viareggio a Massa. Il portoghese Eulalio resta in maglia rosa. E il tennis, dopo aver dato forfè per il Roland Garros, Carlos Alcaraz si ritira anche dal Queens e da Wimbledon. Lo rende noto lo stesso tennista sui suoi social, dove ha spiegato che sta recuperando bene dall'infortunio al polso, ma non è ancora pronto per gareggiare.

0: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ. One nation, one
3: station. Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
4: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
3: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
5: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
8: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
9: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
10: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
11: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam, tu lo indossi, lui lavora.
12: Pinocchio su Radio DJ, One Nation, One Stage.

0: 06, ma in questa puntata di Pinocchio, cioè stiamo scoprendo che siamo cresciuti in dei modi, che siamo diventati grandi, siamo donne, uomini, con dei lavori, con una vita sociale, pubblica, con figli. Ma ci vergogniamo di un sacco di cose.
1: Sì, ma poi robine quotidiane, cioè gesti quotidiani che non è che compromettano la nostra dignità.
0: Ma che poi, insomma, per esempio, una ci scrive, non dico neanche il nome perché dice: non vi mando il vocale perché non voglio essere neanche riconosciuta.
1: Sì.
0: Mi vergogno a fare la doccia in palestra.
1: Sai che non sei sola?
0: Ma sì, ma infatti, per esempio.
2: Ciao Pinocchi. Ma sapete che io non riesco a chiamare la pizzeria che mi ha sbagliato l'ordine della pizza?
0: No.
2: Cioè, se mi arriva con un ingrediente strano,
1: l'ananas.
2: La mangio. Faccio la Valle con la bottiglia di vino.
1: Certo.
0: Via, maraviglia, la bottiglia di vino della Valle, che se sta di tappo la beviamo.
1: Certo.
0: Questa è la filosofia e questo è il tema di oggi. La Barbara dice: io mi vergogno un po' a sorpassare a piedi sul marciapiede le persone più lente. Ma scusami, però se devi andare.
1: Mamma, è nervoso. È nervoso, la frustrazione.
0: Sì.
3: Vabbè, a me capita di andare ai bagni pubblici, di trovare la tavoletta sporca, comunque il water sporco di schizzi di urina.
1: Certo.
3: E io pensando che quello che arriva
0: certo.
3: dopo può pensare che sia stato io, e intanto io lo pulisco.
0: Guarda, ti posso dire? Io fisso qui in radio. Lo dico perché quando esco.
1: Che non si dica che.
0: No,
1: è
0: ma
1: stato
0: non si
1: Diego.
0: Dice perché non si dice perché pulisco.
1: Certo,
0: è come lo trovo.
1: Certo,
0: ma
1: certo.
0: Saluto invece l'Ale che dice: io mi vergogno a chiedere di ripetere alle persone quello che mi hanno detto se non ho capito. Cioè, non riesco a dire scusa, non ho capito. Dico sempre: ah, ok, sì, certo, hai ragione. È difficile.
1: È molto difficile. Anche per Aurora che è al telefono.
0: Aurora.
4: Sì, ciao.
0: No,
4: ciao,
0: vabbè, Aurora,
4: ciao,
0: anche tu tiri fuori un argomento che secondo me è molto condiviso, perché quello che ci scrivete in tanti è che ogni volta che sentite qualcuno che ha una vergogna ce l'avete,
1: sì,
0: anche voi.
1: Sì, guarda, io questa, la tua, ce l'ho.
0: Allora, Aurora da Vignola, provincia di Modena, un'impiegata che immagino abbia un'auto tutta sua, giusto?
4: Sì, sì, ho un'auto tutta mia. Guido senza problemi, però se devo fare un parcheggio perché c'è qualcuno dietro che mi aspetta, io se devo fare un parcheggio adesso vado via.
0: Cioè, se devo fare un parcheggio perché a un certo punto devo fermarmi.
1: Sì, però allora se fai il parcheggio di punta, allora quello è facile, ma quello S prevede
4: quello
1: che
4: S no.
1: Che ci siano le macchine dietro in coda ad aspettare.
0: E chi ti guardano?
4: Esatto. Esatto, quindi provo, se non c'è nessuno provo, e se vedo che arriva qualcuno, no, lo vedo dallo specchietto, fingo di non essere interessato,
0: no, via. Ho cambiato idea.
1: Poi rifai il giro e torni lì sperando che sia ancora vuoto.
4: Ovvio.
1: E regolarmente c'è una macchina davanti a te che parcheggia perfettamente in 2 secondi in quello lì a S.
4: Lo so, però io non sono quella macchina.
1: Capisco. Amore.
0: Sentimi, ma ti è mai capitato di stare in giro, non so, non dico un'ora, ma 20 minuti perché non trovavi il parcheggio da fare di punta, che peraltro non ti insegnano perché ti dicono che non si fa il parcheggio di punta. Ti è mai capitato di stare in giro?
4: Sì, mi è capitato anche ieri sera, non dico 20 minuti ma 10, sì, quindi sì, mi è capitato anche ieri.
0: Sentimi, allora noi se tu ti organizzi con la questione del parcheggio, cercando parcheggio in un posto che magari ha tanto spazio e non devi fare il parcheggio a S, ti facciamo un regalo.
5: Questa settimana in regalo l'accesso esclusivo alla tribuna Visa per le serate di Party Like a DJ.
1: Allora, per la serata di sabato 6 giugno all'Arco della Pace di Milano, tribuna Visa tutta per te. Vieni in treno. Vieni in treno, Aurora, fidati di me.
0: Sì, organizzati così,
4: va
0: dai.
4: Bene,
0: sì,
4: verrò in treno.
0: Che
1: ma
0: te ne frega.
1: Sì, è comodo, è comodo.
0: Infatti.
1: Modena, Milano, Milano, Modena, fine.
4: Oppure mi faccio accompagnare da qualcuno che fa i parcheggi S, dai.
1: Brava!
0: Ci vediamo lì il 6 giugno, un
4: a
0: bacio.
4: Presto. Grazie.
1: Ciao. Ciao. Ciao.

0: Perché finisce così, va avanti bastava. Così in loop per
1: un pochino
0: due ore,
1: más duro, ma suave, ma duro.
0: Eccolo, sta risalendo.
1: Canela, de canela. Grazie Emiliano, che sorpresa!
0: Il Tiburon,
1: vi è piaciuto, sì. Del 1993, peraltro non c'entra col tema della puntata. Vorrei ripassare la coreografia del Tiburon.
0: Sì, perché tu non ti vergogni a cantare, ballare, tirare in mezzo,
1: no,
0: quello
1: no,
0: no, quello no.
1: Invece tante persone si vergognano di tante cose. Per esempio la Barbara dice: allora, io mi vergogno di mettermi in bikini con persone che conosco, quindi vado al mare sempre da sola.
0: Amore, io mi vergogno a mettermi a piedi nudi o infradito con persone che conosco, per esempio.
1: Sì.
2: Ciao Pinocchi, mio marito, 51 anni. Se non funziona il navigatore, piuttosto si perde, non si vergogna a chiedere indicazioni stradali ai passanti.
1: Guarda, questo certo. È proprio una cosa della cultura maschile, dai tempi dell'uomo che non deve chiedere mai.
0: Certo.
1: Saluto anche Fabio.

0: Ti dice: io non so come mai mi vergogno a indossare calze scure.
1: Arca.
0: Sì, sì, di fronte alla mia famiglia.
1: Ah, solo di fronte alla famiglia.
0: E ho 41 anni.
1: Ma il premio tenerezza va sicuramente ad Alessia da Viterbo, che è qui al telefono.
0: Pronto.
2: Ciao. Ciao. Oh, che emozione.
0: Amore, ma con questa vocina.
1: Sì, ha una vocina piccola, ma non sei una bambina perché hai un negozio.
2: No. Ho 50 anni.
0: Amore. Che cosa vendi?
2: Io ho un laboratorio di terre cotte, quindi le faccio e le vendo.
1: Amore. Ok, ok, bello, bellissimo.
0: Ascolta la domanda, le vendi? Meno male. No, no, capito, perché che le fai ci credo. L'importante è che le vendi anche.
2: Sì, sì, no, le vendo pure.
0: Meno male, okay, dai, meno amore, male. Che bello. Negozio di, di terracotte stupende di Alessia, che però che cosa ti vergogna a fare o a dire?
2: Ecco, io quando arrivano quei clienti che sono carini, perché ne capita uno ogni tanto, tanto carini, mi viene voglia di fargli un piccolo sconto.
1: Sì.
2: Però mi sembra brutto, mi vergogno a dirgli, viene 10, ti faccio 8, mi sembra come se dice chi te l'ha chiesto. Allora io gli dico, non so mai come mettermi nel discorso, alla fine gli dico, va bene 8.
1: Capito?
2: Però mi sento sempre uguale, ridicola.
1: Ma cioè, non lo dice.
0: Fa lo sconto senza far capire che è lo sconto, quindi guadagni meno senza che faccia l'effetto di...
1: Esatto, di fidelizzazione del cliente, per esempio.
0: Oh,
2: sì,
1: sei un amore, sei un amore.
0: Ma poi già 10 euro tolte le tasse, cosa vuoi guadagnarci sopra? Se lo metti anche a 8.
2: Però quando a qualcuno è simpatico ci guadagno in... non lo so.
0: No,
1: diciamo il nome del tuo negozio, dove si trova. Dai, cerchiamo di ingarrarla così.
2: Oh, grazie. Allora, io è Viterterra e sto in un paesino vicino Viterbo che si chiama Vetralla.
0: Okay. A Vetralla, certo.
1: Okay.
0: Il paese di Siria.
1: Non ho capito il nome.
0: Viterterra?
2: Viterterra, sì.
0: Ha voluto chiamar così. Se l'ha voluto chiamare, se le piaceva chiamarlo Viterterra, scusa.
2: No, perché questa l'ho ereditata da mio padre e prima faceva soltanto terriccio per i fiori e poi abbiamo iniziato a fare anche i vasi per mettere i fiori.
1: Ok, ok, perfetto. Allora,
0: ma che carina.
1: Se andate dall'Alessia vi farà lo sconto, ma mica ve lo dice.
0: No, però sappiate che se sorridete quel prezzo lì è già scontato, quindi compratene due. Ah, Alessia,
1: sei un amore.
0: Ma veramente.
2: Vi voglio tanto bene, mi fate tantissima compagnia.
1: Ma anche noi, anche
0: veramente,
1: noi.
0: Guarda, se fossi qua dietro, ma Vetralla è un po' lontana, altrimenti è da Viterterra fisso. Un bacio.
1: Ciao.
2: Grazie, un bacio a voi, grazie.
0: Ciao. Ma che amore.

0: Allora, la Odette si vergogna quando è nel supermercato andare nella corsia dove c'è una persona sola, perché ha il terrore che quella persona sia sola perché sta facendo una puzzetta, poi lei arriva e arriva qualcun altro a dare la colpa a lei.
1: Che viaggio!
0: Ragazzi, comunque siamo dentro queste situazioni
1: gran
0: qua.
1: Viaggio.
0: Sì, oppure la Silvia che, a cui chiama moltissimo i gadget, i ninnolini, un po' come Pina, no? I pupazzetti, va nei negozi, siccome è adulta, si vergogna che possono pensare che sono per lei, chiede sempre la confezione regalo. Oppure la Elena dice: mi hanno regalato un buono per un ristorante stellato. Niente, non vado.
1: No,
0: non
1: vai.
0: So cosa mettermi.
1: Ma vai, che te ne frega, vai, è gratis.
2: Io mi vergogno da morire quando devo salutare le persone. Non tanto quando le incontro, ma quando ci dobbiamo lasciare.
0: Perché?
2: Spero sempre che il saluto sia più veloce e più a distanza possibile, perché l'idea di, non so, abbracciare, bacio nella guancia, mi vergogno con un ladro.
1: Allora ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, vado, corro!
3: Niente, io mi vergogno tutte le volte che devo chiedere smart working, anche se è un diritto ormai acquisito. Cioè abbiamo un giorno a settimana che possiamo fare di smart working e io tutte le volte che lo chiedo, tra l'altro tramite l'app aziendale, mi vergogno.
0: Guarda, ti senti di rubare, che invece è un diritto. Sì. Come l'Alessandra che si vergogna a giocare all'otto. Dice: mi sembra di compiere qualcosa di illegale.
1: No, no. Ma riguardo invece al lavoro, è proprio anche il chiedere le ferie. Provoca vergogna e sensi di colpa. Si chiama shaming vacation. È proprio una sindrome registrata.
0: Shaming vacation.
1: Esatto.
0: Perché poi sei un po' scemo che non chiedi.
1: Certo.
0: Perché...
4: ragazzi, quando avete iniziato la puntata ho detto: ah, io non mi vergogno di niente. Ne ho tutte.
1: Tutte.
0: Sì, c'è Leo che dice: quando ci sono i mille assaggini alle fiere, niente. Non prendo niente, mi vergogno.
1: Sono sazio.
0: Sì, no, a posto, grazie.
5: Ciao. Vale il fatto che mi dà fastidio quando faccio pipì, che si sente il rumore che faccio pipì. Vale?
1: Vale tantissimo.
0: Vale anche, chiudo con Maria che dice: ovviamente la vergogna di prendere i preservativi è stata già detta? No, Maria.
1: No, ancora no.
0: Però grazie per averla detta tu. 347-342-5220.
6: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
12: Aiuto, cadiamo!
11: O ti senti ACT?
13: Oh, che forza!
11: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli €24,90. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
14: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
15: Uno sono io!
16: Uno sono anch'io!
14: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
17: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a €2,99 e baby anguria coltivate in Italia a €1,29. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai.
12: serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
15: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
16: Certo, Riccardo, sono proprio come i Rotoloni Regina. Forse non è un caso se i Rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
19: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
20: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
21: Scelgo sempre la formazione più adatta.
22: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
23: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
24: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
25: Venerdì 5, sabato 6, domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
26: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
27: Sabato sera, la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
25: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
28: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
25: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.
29: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: 18:33, oggi a Pinocchio abbiamo chiesto quali fossero le cose che vorremmo fare ma che poi non riusciamo a fare perché ce ne vergogniamo.
1: Sì, tra l'altro piccola premessa, fuori onda, prima di cominciare la puntata io e Diego eravamo un po' in paranoia perché dicevamo ma ne avranno di vergogne.
0: Brava mia.
1: Siamo pieni rasi di vergogne.
0: Siete messi, come siamo messi.
1: Sì,
0: allora, la morena aspetta che figli e marito vadano a letto per mangiare le schifezze, non ce la fa, si sente in colpa.
1: E quelli poi giudicano.
0: Sì. L'Agnese parla con tutti, fa gli speech pubblici. Non chiederle di presentarsi.
1: No!
0: Va in palla. E invece la Veronica è andata a comprare due gerani in offerta. La commessa ha detto: le metto anche il concime per i gerani? Ma sì, va bene. Quanto viene? 8 euro. Ah! Non solo l'ha comprato, non sa più dove l'ha messo. Quindi
1: perfetto,
0: ce l'ha da qualche parte.
1: Perfetto.
2: Pinocchi, io mi vergogno di farmi pagare quando faccio un lavoro.
1: Ecco, benissimo.
0: Oh, che fatica.
1: Ancora uno.
3: Ciao Pinocchi, allora io sono molto innamorata del mio ragazzo, però mi vergogno tantissimo a dirgli che lo amo anche quando me lo dice lui per primo, quindi abbiamo trovato la formula in cui io ogni tanto lo guardo e vorrei dirgli quanto ti amo e in realtà gli dico solo non sai quanto e lui capisce senza che io gli debba dire niente.
1: Ma che
0: amore.
1: Bello.
0: Beh, allora ci dà l'occasione di ricordare, perché a volte ce lo scrivete, noi diamo per scontato che tutti lo sappiano e tutte lo sappiano, ma Pagoda, questo saluto che si fa a Pinocchio, è nato proprio così.
1: Sì.
0: All'interno di Glielo diciamo noi, che era un modo di mandare dei messaggi che appunto non riuscivate a dire alle persone che amava, che amavate, le persone care. Il codice per dire quel ti amo,
1: esatto,
0: quel ti voglio bene che non si riesce a dire, ce l'avevamo inventati Pagoda.
1: Sì, una Pagoda va subito diretta a Rovigo da Barbara.
0: Mamma Barbara, ma amore.
4: Ciao.
0: Ma tu, tu sei una donna che devi essere fiera di sé, ma lo sei.
4: Ma oddio, ci provo, però è dura ogni tanto.
0: Allora, di che cos'è che ti vergogni tu?
4: Lo devo dire?
0: Sì.
4: Oddio.
0: Dai.
4: mi vergogno anche a dirlo adesso. Allora, niente, io mi vergogno a comprare una pizza sola da sporto, diciamo.
0: Sì.
4: E quindi ne ordino due. Ne compro due, così la gente pensa che insomma siamo almeno in due a mangiarla.
1: Cioè la gente che è tutta lì assiepata attorno alla pizzeria da cui tu vai, quando ti vede uscire con le due pizze,
0: la gente, il pizzaiolo che facendo tutte le pizze tutto il giorno pensa continuamente a l'Agnese, la Barbara ha qualcuno a casa con cui mangiare la pizza.
1: Allora cara Barbara, ti faccio sentire questo messaggio.
5: Ciao, sono Silvia da Bellezzo Bellini. Io mi vergogno di ordinare la pizza se sono da sola a casa e me la ordino solo per me. Alla fine ne ordino sempre due anche se sono da sola.
0: Vedi?
1: Che
4: ma dai,
1: vedi
4: Barbara. C'è qualcun altro che fa come me.
1: Ma voglia!
0: Scusami, però fammi fare il gioco adesso. Tu metti, ti viene voglia di pizza. Che pizza una pizza di cui ti viene voglia potrebbe essere tipo... Che ti piace?
4: Prosciutto e funghi.
0: Ok, quindi tu dici: prendo una prosciutto e funghi, l'altra la prendi diversa per far sembrare vero.
4: Certo, ovviamente.
0: E quindi cosa prendi?
4: Però prendo una margherita, qualcosa di più seconda è sempre un po' più leggera, magari esagero con la prima, adesso ho detto prosciutto e funghi, però potrei prendere, non so, mascarpone crudo, quindi, e l'altra una margherita.
0: L'altra margherita che quando tu arrivano a casa ti apri la tua e te la mangi, la margherita che fine fa?
4: La margherita va in frigo e il giorno dopo la scaldo.
1: Brava, che è anche più buona.
0: Sì,
4: ma,
0: però
4: oddio.
0: Due giorni di fila la pizza, ti è passata la voglia la sera prima.
1: Nel gruppo con te e Alessia c'è anche Linus, che quando
4: davvero?
1: È a casa da solo ordina sempre due pizze per non far credere a quel pizzaiolo e a tutti gli altri che è a casa da solo.
0: Che quella sera è da solo.
1: Ma capito,
0: che...
1: siete un bel gruppo.
4: Quindi questa malattia ce l'abbiamo in tanti.
1: Sì.
4: Di essere l'unica.
1: No, Barbara, non si è mai soli.
0: Se posso dire, i pizzaioli che fanno le pizze da sport ringraziano. Perché il business è florido. Senti, un grande bacio.
4: Grazie.
1: Cosa mangi stasera?
4: Stasera cuocerò due svizzere, dai, uno per me e uno per domani.

0: Sono le 18.41 e su Radio DJ ci scrive Annalisa: io non conosco mai nessuno, quindi ci sono un sacco di persone che mi salutano per strada, ma io mi vergogno a dire che non mi ricordo chi sono. E quindi è tutto un sì. Allora come va?
1: Sì, anche tu non sei sola, no. E tra l'altro sono anch'io nel gruppo.
0: Infatti anch'io.
2: Ciao Pinocchi, io ogni volta che vado dalla parrucchiera e mi chiede se va bene la piega, rispondo sempre di sì. Anche se in realtà esco e sembro un pappagone.
0: Esce e piangi perché un bel speso e stai male e ti vergogni.
1: Certo.
0: Sì. Adesso sai che anch'io vado da un bel dal barbiere che poi dico: mi metti un po' di cera, ma me la mette come non mi piace.
1: Zitto, muto.
0: Niente, muto, pago, esco e poi mi sistemo.
1: Ma certo, è così che si fa.
3: Io mi vergogno troppo quando cambio parrucchiere a passare davanti a lui, magari con una piega che si accorgono che l'ho fatta da un altro.
0: Certo, ci senti in colpa.
1: Sì.
0: Qualcuno ci scrive: io mi vergogno a portare gli abiti molto sporchi in lavanderia, chissà cosa pensano.
1: Non sei sola, non sei sola, in tantissimi.
4: Vedi? Pinocchi, io mi vergogno in una maniera allucinante ad approcciare in quell'ambito lì con il mio fidanzato, ma non è che stiamo insieme da ieri, stiamo insieme da 11 anni, ma ho proprio quella vergogna del ma cosa può dire, ma cosa può pensare.
1: Stiamo insieme da 11
0: posso
1: anni,
0: posso dirti, secondo me è contento se fai vedere che c'è piacere. Saluto la Simona che scrive: io vergogno a far benzina, piuttosto resto a piedi. Non la faccio, non la faccio, non la voglio fare, non la farò.
5: Ciao ragazzi, sono Giulia. Io invece mi vergogno se siamo in compagnia, non so, in una trattoria dove c'è pizza e cucina e io desidero la pizza, ma tutti prendono cucina, prendo cucina anch'io,
0: ma
5: viceversa.
0: No.
1: Viceversa,
5: tutti prendono la pizza e voglio cucina, prendo la pizza anch'io.
1: Certo, e te la fai andare bene.
0: È buonissima così. Poi c'è la Laura che dice: io quando faccio la spesa vado sempre alle casse automatiche perché da quello che compro si capisce benissimo che sono sola con due gatti. Amore,
6: io mi vergogno tantissimo di chiedere se del cibo qualcosa, sicuramente senza glutine, perché sono celiaca, quindi se non sono a mangiare in un posto sicuro e certificato, magari in giro così,
1: non
6: piuttosto
1: mangio.
6: Non mangio, non ma non chiedo perché mi vergogno un sacco.
0: Ma degli svenimenti, il dubbio, che fatica.
7: Io invece alla cassa ho problemi a far valere le mie ragioni quando mi superano. Mi vergogno tantissimo a dire infatti che c'ero prima io.
1: Quello è brutto. È brutto,
0: sì.
1: Perché ti carichi di una rabbia inespressa che prima o poi viene fuori. Contro chi non si sa, ma viene fuori. Ancora uno.
0: Dai,
8: ciao
0: sì.
8: Pinocchi. Io invece mi vergogno a mettere una borsa firmata che ho comprato tipo 12 anni fa, perché avevo vinto un gratta e vinci bello sostanzioso e ho deciso di buttarli in questa cosa, borsa, e mi vergogno a metterla, praticamente è nuova.
0: Tieni a casa.
1: Vendila. Saluto, fai come me.
0: Sì, esatto. Saluto anche Andrea che dice: mi vergognavo a scambiare il segno della pace in chiesa, anche a leggere, niente, sono ateo, basta.
1: Basta.
0: No, lascio perdere, non è

0: Grazie, perché questa puntata ci ha fatto molto ridere.
1: Sì, sì, sì, moltissimo. E se volete ridere con noi, ma vedendoci di persona, dovete farlo all'interno dello Speaker's Corner, che è quel momento in cui durante la festa di Radio DJ ci si incontra, ci si vede in faccia, si chiacchiera, ci si ride, ci si abbraccia e ci si fa le foto.
0: Oh, ok, esatto.
1: E come si fa, Diego, a venire allo Speaker's Corner?
0: Come si fa? Allora, secondo me la Marta ha messo nelle nostre stories il link, quindi Pinocchio DJ, trovate le stories che ho spiegato. Se vuoi venire allo Speaker's Corner, clicca qui.
1: Esatto.
0: E si trova.
1: Sì, bisogna prendere il biglietto per prenotarsi. Dai. Perché i posti non sono infiniti.
0: No.
1: Va bene?
0: No, esatto.
1: Ci siamo spiegati male come al solito, ma ci amate per questo.
0: Ma infatti. Dai, ci salutiamo tra poco.

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio!
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
0: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
3: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
4: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
5: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: Italia.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti.

0: tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 €.
3: La spesa intelligente!
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
5: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
7: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Questa è la via.
5: Dal 20 maggio al cinema.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets a 2,50 €. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Sabato 6 giugno è

0: biglietti su ticketone.it. Manca poco alle 19. DJ!
1: Una buonasera dalla redazione di DJ. Riprenderanno domani le operazioni per tentare il recupero dei corpi degli ultimi due sub che sono ancora bloccati nella grotta degli squali. Oggi il team degli speleo sub finlandesi ha recuperato le salme della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Dopo il rientro in Italia, i PM disporranno le autopsie sui corpi. Le autorità locali intanto indagano sulla validità dei permessi dei sub. 27 cittadini italiani che erano a bordo della flottiglia per Gaza sono stati fermati. Il ministro degli esteri Tajani chiede una verifica urgente sull'uso della forza da parte delle autorità israeliane che, secondo quanto riferito dagli attivisti, avrebbero usato proiettili di gomma contro le imbarcazioni della flottiglia. Sono 61 le barche intercettate da Israele, 9 quelle ancora in navigazione verso le coste di Gaza. I fermati sono in trasferimento al porto israeliano di Ashdod. Il governo di Tel Aviv ribadisce che non permetterà alcuna violazione del blocco marittimo su Gaza ed ha esortato la flottiglia a tornare immediatamente indietro. Il GIP di Modena ha convalidato il fermo del 31enne che ha travolto con l'auto i passanti sabato pomeriggio. La procura ha deciso di non chiedere l'aggravante per terrorismo. L'accusa è di strage e lesioni gravissime. La difesa chiederà la perizia psichiatrica. L'Iran ha 2 o 3 giorni di tempo per finalizzare un accordo sul nucleare. Questo è il nuovo ultimatum di Donald Trump a Teheran, al quale dà un lasso di tempo limitato che arrivi al massimo fino all'inizio della prossima settimana. Il capo della Casa Bianca non ha specificato quali sarebbero le conseguenze in caso l'Iran non rispetti la deadline. Torniamo in Italia con l'economia. Il ministro del Tesoro Giorgetti ha dichiarato che il governo sta lavorando per trovare una soluzione che permetta di prolungare lo sconto sulle accise e sui carburanti che scade tra 2 giorni, venerdì sì.

0: Terrà il Consiglio dei Ministri con all'ordine del giorno anche misure per l'autotrasporto. Lo sport e il ciclismo, Filippo Ganna domina e vince la 10ª tappa del Giro d'Italia, un cronometro di 42 km da Viareggio a Massa. Il portoghese Eulalio resta in maglia rosa. E il tennis, dopo aver dato forfè per il Roland Garros, Carlos Alcaraz si ritira anche dal Queens e da Wimbledon. Lo rende noto lo stesso tennista sui suoi social, dove ha spiegato che sta recuperando bene dall'infortunio al polso, ma non è ancora pronto per gareggiare.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news alle 20.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
5: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
6: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
9: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant based all'italiana.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ ci tiene a specificare che non ha nulla a che fare con il programma che sta per iniziare.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo...
2: Chiacchiericcio!
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che è un trattato di pace tra ironia e stupidità. Eccoci qua, siamo
1: hanno
4: proprio
1: fatto
4: noi.
1: La pace.
4: Oggi è martedì 19 maggio 2026, San Dunstano e Santa Pudenziana.
1: Ma il Dunstano è anche nella tabella degli elementi.
4: Credo anch'io, sì. Mi sto appassionando a questi nomi assurdi, perché prima o poi riusciremo a dire il santo del giorno e qualcuno ci dirà: raga, io mi chiamo Dunstano, io mi chiamo Pudenziana. Prima o poi lo troveremo. Che c'è, Chiara? Ti vedo perplessa.
1: Non, secondo me sarà molto difficile.
4: Devo tornare però alle feste, dici tu.
1: Magari vabbè, qualcuno ha chiamato suo animale
4: Dunstano o Pudenziana. Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Stati Uniti, Trump rimanda l'attacco all'Iran perché aveva judo.
4: Ragazzi,
1: vediamo ognuno, domani.
4: Ognuno ha i suoi motivi. Russia, muore il cane di Vladimir Putin e Matteo Salvini sale al primo posto tra i suoi amici più fedeli.
1: Oddio.
4: Satira.
1: Flottilla Israele.
4: Flottilla,
1: l'ho detto.
4: Come Magilla Gorilla.
1: Esatto. Flottiglia Israele spara sulle imbarcazioni e Tajani invita gli attivisti a stare lontano dai proiettili.
4: Ecco, giusto. Mi, mi sembra. Vi ricordate i Marò? Questa cosa mi ricorda un po'.
1: Improvvisamente
4: mi ricorda
1: sono...
4: un po'. I Marò, gente che spara. Vabbè. Stati Uniti, Donald Trump investe milioni di dollari nella catena di sushi di Hello Kitty.
1: What?
4: Poi spiega: pensavo lo facessero solo col pesce.
1: No.
4: C'è anche con Hello Kitty, no, a quanto pare.
1: Trentino, giovane ragazza inseguita da un orso riesce a salvarsi fingendosi Masha.
4: Grande classico questo.
1: Stupidi.
4: Siena, 13 minorenni denunciati per odio razziale e apologia del nazifascismo. Giusta la galera, ha commentato il generale Vannacci, purché escano quando potranno votare. comunque è utile.
1: Arte, un pollo che è stato battuto all'asta per 181 milioni di dollari nonostante sia tutto schizzato. Stupidotteri.
4: Milano, nipotino di Salvini riceve il trenino che aveva chiesto allo zio per Natale.
1: È arrivato. Televisione stasera.
4: Non ho girato pagina.
1: Allora, vai. Televisione stasera la finale del GF VIP. In finale Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Noam Chomsky.
4: Vedi, alla fine è arrivato fino alla fine.
1: Bravo.
4: Roma, posto auto di 12 metri quadri affittato a 260.000 euro. I proprietari precisano: disponibile non appena troviamo una nuova sistemazione alla pietà di Michelangelo.
1: Allora, ma scusa. Milano, botte e spintoni per il nuovo Swatch in edizione limitata. Con gli Swatch è normale, spiega l'azienda, non vedere l'ora. Oi!
4: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto, come al solito, una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Questa volta forse vale la pena dire il titolo della canzone, che si chiama Off the Wall. L'artista, lo riconoscerete, è Michael Jackson. Provate a indovinare perché Off the Wall. Bentornati a Chiacchiericcio.

0: Secondo me qualcosa di inerente a J.D. Vance. D'altronde Off the Wall è il motto della Vance.
1: Capito.
0: Però non capisco, non ho il nesso con la notizia.
1: Che salto mortale triplo carpiato.
2: Vabbè, off the wall. Cambiano anche un po' di lettere tra Vance.
1: Vabbè, però queste cose ogni tanto noi le facciamo.
2: Vance.
1: Off the wall, motto della Vance, quindi notizia legata a J.D. Vance. Non ci saremmo arrivati probabilmente neanche noi, quindi
2: no.
1: No, non è questo il motivo per cui abbiamo scelto Michael Jackson con Off the Wall ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi in regia. Buona grazia sua. Francesco Paganelli, che ha finito di farsi strafattacci suoi ed è tornato a far parte di questo gruppo. Mentre in redazione c'è Agnese, che a cui
2: che
1: Bruno,
2: è sempre chi invece
1: a cui, a cui Bruno fa una domanda, ma quella che ride sempre, cioè tu Agnese, vieni anche pagata, intendo pagata solo per ridere, sei la nostra signora di Fazio. Non so se avete presente
2: che
1: c'è Fazio
2: una che ride
1: a un signore, una signora che ride, tu sei la nostra signora di Fazio, chiede Bruno. Bruno, la risposta è sì, viene pagata per ridere, ma non solo, fa anche tante cose, altre cose molto utili, quali non lo sappiamo, però adesso presto lo scopriremo. Comunque,
2: dai, che cattivo che sei oggi, mamma mia.
1: Oggi proprio.
2: Vuoi dire anche qualcosa su di me? Vediamo.
3: Urca.
1: Vediamo qual è la notizia di oggi, Chiara, perché Off the Wall?
2: In realtà qualcuno ha indovinato la notizia di oggi.
1: Vuoi che metto qualcuno il messaggio?
2: Ce l'hai volentieri, certo, così me la dice lui.
1: C'ho quell'infame di Paolo. Volevo spargere cattiveria verso tutti.
4: Ce l'ho. È il ritrovamento a Roma di quei manifesti della Seconda Guerra Mondiale sotto le vetrine, sotto le bacheche di un negozio, che sono state smontate in questi giorni e sono stati trovati questi manifesti ancora attaccati al muro.
1: Oh, che notizia romantica.
2: Sì, molto romantica.
1: Romantica di brutto.
2: Sì, via Colla di Rienzo a Roma c'è un negozio di scarpe che stava iniziando una ristrutturazione. Tra le cose da sistemare c'erano anche delle teche fuori dal negozio che sono state smontate. E sotto, sorpresa delle sorprese, sono apparsi, riemersi, non so cosa si dice in questi casi, dei manifesti della Seconda Guerra Mondiale, ancora, diciamo, abbastanza intatti, non
1: sì,
2: proprio che
1: legibili,
2: gli sfili e sono nuovi come fossero usciti dal cioè, però insomma sono ancora ben leggibili. Sono in particolare di tre tipi. Uno è un manifesto del Comitato Provinciale per la Protezione Antiaerea, che è essenzialmente il corpo che si occupava di dare istruzioni ai cittadini su cosa fare in caso di attacco aereo, e quindi dava istruzioni tipo spegnete le luci in casa per non farvi vedere, rientrate a una certa ora, eccetera eccetera. Poi dei manifesti di propaganda dell'irredentismo maltese, cioè quelli che volevano annettere Malta all'Italia, che ai tempi invece era inglese. E poi un manifesto molto particolare, diciamo razzista, usiamo il termine più adatto, contro l'esercito francese, dove c'è un soldato, sembrerebbe con la divisa francese, nero, è scritto i difensori della Francia, per intendere che i francesi sfruttano le persone delle colonie per insomma fare la guerra.
1: E sono 80 anni ormai, credo di sì, più o meno, che quei manifesti
2: stanno lì,
1: erano nascosti da una vetrina, sono riusciti fuori e adesso c'è tutto un movimento di opinione finalizzato a cercare di conservarli, perché comunque sono una testimonianza importante. Qualche mese fa qui a Milano è successo qualcosa del genere, sebbene su toni molto più leggeri.
2: A dicembre erano state tolte delle macchinette, quelle delle merendine, dell'acqua, dalla metropolitana, una fermata della metropolitana gialla, e sotto sono apparsi dei manifesti del film Volere Volare
1: di Maurizio Nichetti.
2: Maurizio Nichetti stesso aveva fatto, appunto, aveva pubblicato questa storia particolare. Tra l'altro ne ha parlato a Tintoria. Il film è del 91 e i manifesti sono stati in giro per molto poco, tipo per proprio due settimane.
1: Però
2: sono
1: rimasti
2: lì. Gli hanno messo sopra una macchinetta e togliendolo è riapparso.
1: Ritrovamenti pazzeschi. Questa è la notizia, e fra un attimo su questa notizia insieme a voi al 347 342 5220 facciamo Chiacchiericcio insieme.

0: Sì, sabato ascoltavo Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa. Ma per caso Agnese sabato era con loro?
1: Agnese? Dove eri sabato?
2: Agnese,
1: a noi avevi detto che eri a casa.
2: Fedifraga che non sei altro. Noi che ti portiamo così, su un palmo di mano.
1: Ah, oh. Con sta
2: e
1: mano
2: tu ci tradisci con due, posso dire, poco di buono.
1: Pochi di buoni.
2: Come Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa.
1: Fabio Caressa.
2: Adesso noi andiamo dalla Ginger, guarda.
1: Mo viene fuori che sei anche esperta di calcio.
2: Ecco, vuoi fare dei pronostici? Non lo so, eh?
1: No, già
2: cosa
1: dato.
2: Vuoi dire chi vince i mondiali? Vai, Agnese,
1: no,
2: spara un nome.
1: Non so
2: spara
1: neanche chi partecipa.
2: Fa niente, spara un nome a caso.
1: Italia.
2: Non Italia non c'è, almeno so, questo, Agnese. Vabbè, ti perdoniamo giusto perché sei tu. Stiamo parlando in questa puntata di chiacchiericcio di ritrovamenti particolari, sì. Partendo da un poster della seconda, anzi più poster della seconda guerra mondiale, rinvenuti sotto una vetrina
1: teche,
2: e che in questo momento stanno cercando in qualche modo di conservare come reperto storico. E noi abbiamo un'esperienza personale molto buffa, interessante, che è avvenuta a casa tua, Chiara,
1: sì.
2: Quando a un certo punto i tuoi genitori,
1: sì, mia mamma, dal nulla
2: hanno portato fuori un faldone,
1: sì, ha tirato fuori una cartellina dicendo: ah sì, io qua ho un po' di manifesti e volantini che davano durante le manifestazioni a Milano degli anni 70. E tira fuori questo plico di fogli con tipo le istruzioni sui cori da fare durante la manifestazione,
2: le cose contro le briere,
1: né a favore, non so come dire,
2: anni di piombo,
1: sì, esatto, quel periodo lì, sugli attentati che venivano fatti dai fascisti, insomma, delle cose molto interessanti di cui noi non sapevamo, cioè io non sapevo che lei ce li avesse. Lei ha detto: ma sì, li prendevo, li conservavo.
2: E abbiamo passato un pomeriggio a leggere questi volantini, sì, ciclostilati in proprio,
1: sì,
2: che ti davano un po' uno spaccato del periodo e che sono ancora oggi conservati. Non credo abbiano valore, però sono interessanti,
1: però,
2: da quel punto di vista.
1: Valore storico, sì.
2: E anche molti di voi hanno avuto esperienze con dei ritrovamenti del passato.
3: Ciao, chiacchierici. Circa 12 anni fa cercavo in un torrente vicino all'azienda dove lavoro della legna da bruciare per fare le conserve e ho trovato dei frammenti di pietra scolpiti, probabilmente risalenti a un bacile per fare l'olio o qualche cosa, risalenti probabilmente almeno al 1600-1500.
2: Hai capito? 1600-1700.
1: Però in quei casi lì bisogna chiamare qualcuno, no,
4: così
1: non lo so,
4: fermano
1: come
4: i lavori e tutto.
1: No, i lavori, lui stava cercando dei legnetti,
2: ma li butti in acqua. No, scherzo. No, però per esempio questo fine settimana siamo stati in Polonia per motivi personali, nel senso che il fratello di Chiara vive in Polonia,
1: per le mie nipotine che hanno fatto la comunione
2: e facevano la comunione le nipoti, e siamo andati, c'era la televisione polacca. E a un certo punto
1: è apparso un orgoglio italiano.
2: Vediamo un programma italiano doppiato, sì, in polacco, cioè in Polonia non doppiano, in realtà parlano sopra al programma originale con la voce maschile.
1: C'è un signore che parla per tutti.
2: Ed è quel programma del tipo che va in giro col metal detector a cercare le bombe della prima guerra mondiale.
1: Metal Detective si chiama il programma.
2: Quello
1: metal
2: lì.
1: Detective.
2: Che raga, è ipnotico perché questo scopre bombe, scopre cose strane.
1: Ha trovato non so quanti fucili dei partigiani, sì, una roba incredibile,
2: sì,
1: incredibile.
2: E noi lì ipnotizzati a guardarlo, sì. Stanno arrivando un sacco di messaggi al 347-342-5220, ma siccome sono tutti piuttosto lunghi, facciamo così, mettiamo un disco, poi li ascoltiamo.

0: Romeo alle 19.28 su Radio DJ. Stanno arrivando veramente un sacco di messaggi che ci raccontano di ritrovamenti particolari. Ci piacciono molto quegli storici.
1: Sì.
0: Cioè, quella volta che avete ribeccato un, che ne so, non dico una boppa della prima guerra mondiale.
1: Sempre lì andiamo.
0: Però
1: no, qualche reperto antico.
0: Esempio molto chiaro, anche se non abbiamo la storia completa, è questo.
2: Ciao chiacchiericci, questa ve la devo raccontare. I miei nonni trovarono una scatola di preservativi dei miei bisnonni risalenti agli anni...
0: E, no, e il messaggio finisce
1: no,
0: qui.
1: Quindi, ma come una scatola di preservativi dei bisnonni?
0: Però scusami, i preservativi, quando sono stati inventati i preservativi?
1: Ah, no, secondo me i preservativi...
0: E soprattutto no, è vero no, che no. L'inventore dei preservativi ha donato tutti i ricavi ai suoi 78 figli? Questa è la... No, non lo so.
1: È una battuta tua.
0: Quando sono stati inventati i preservativi?
1: Non lo so.
0: Cerca,
1: non
0: riesco... ti risponderà.
1: Vuoi che andiamo in pa... Quando? Adesso stiamo qua.
0: Adesso buchiamo la pubblicità.
1: Negli anni 20 vengono inventati quelli in lattice. Però
0: allora
1: prima,
0: sì,
1: nell'Ottocento c'erano quelli di gomma vulcanizzata.
0: Vabbè,
1: no, non credo fossero in lava.
0: No, è che avevano come effetto collaterale del fumo che ogni tanto fuoriusciva da lì. Vabbè, continuiamo a ascoltare i vostri messaggi dopo la pausa, perché ci dobbiamo fermare, se no Pagax ci mena.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Salone, hai visto cucina?
10: Ringiovanita.
9: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
10: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
11: Smalti Max Meyer, all'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
12: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
13: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
14: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
15: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
16: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
17: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
18: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
19: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
20: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
21: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
19: Parola di Giorgio,
22: Gabriele
21: e Furio.
23: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
24: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
25: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
26: Siamo in radio, non si vede nulla.
25: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
27: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
28: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: come diciamo noi, Chiara?
1: Mister Bobibo.
0: Teddy Swims alle 19.38 su Radio DJ. Si complica la vicenda di Agnese perché qualcuno ci scrive: ragazzi, io Agnese, se è per questo, la becco su Radio Capital il fine settimana.
1: What?
2: Vabbè, ma...
0: non ho più parole.
1: Non lo so io.
0: Non so se ti vorremmo ancora qui su Chiacchiere, sul programma che state ascoltando con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20. Stiamo parlando di ritrovamenti storici più o meno casuali, partendo da dei poster della Seconda Guerra Mondiale rinvenuti a Roma, yes, dietro la vetrina di un negozio. Apriti cielo, abbiamo scoperto che abbiamo dei piccoli Indiana Jones, delle piccole Lara Croft, soprattutto per quanto riguarda delle lettere. Senti Eva.
3: Io in un faldone di mio nonno paterno, che conteneva la sua corrispondenza in entrata e in uscita, ho trovato uno scambio di lettere tra i miei nonni e il cantante famosissimo Roberto Murolo, napoletano. Perché mia nonna amava una sua canzone che non riusciva a trovare nei negozi di dischi a Genova negli anni fine, io credo fosse primi anni 60, se non ricordo male, e gli faceva richiesta per recepire, per riuscire a trovare questo disco, e Murolo rispose, quindi ho una lettera autografa firmata Roberto Murolo,
0: bello,
3: con
0: bello,
3: le indicazioni per avere questo disco, che credo gli abbia spedito proprio direttamente.
0: Io adesso voglio sapere quale delle hit di Roberto Murolo era, se Monasteri Santa Chiara o altri,
1: o Tammuriata Nera.
0: Tammuriata Nera, probabilmente nella rivisitazione. Agnese, non ti faccio domande su Roberto Murolo, non aver paura, anche perché c'è qualcuno che batte Murolo in termini di lettere. Inizia sempre per M, ma secondo me è più importante di Murolo.
4: Ciao Chiacchiericci, Lalli da Genova. Io sono riuscita a trovare, quando è mancata la mia mamma, ho trovato delle lettere che il mio trizio scriveva con Mazzini.
1: Non ci
4: sono rimasta
1: credere.
4: Stupidissima.
1: Ma scusami,
0: con Mazzini,
1: ma
0: con
1: questa
0: Giuseppe,
1: roba deve
0: credo
1: stare
0: che
1: nelle...
0: abbia un valore storico,
1: deve stare in una biblioteca, non so,
0: soprattutto
1: in una fondazione.
0: Cosa si scrivevano,
1: che si dicevano?
0: E Mazzini, ma insomma sta Giovane Italia, Giuseppe,
1: no,
0: guarda,
1: esatto,
0: mi dà dei problemi, ma adesso in qualche modo facciamo.
1: Ma che meraviglia,
0: che bello.
1: Ma tu ci pensi che adesso che ci scriviamo tutto in digitale nessuno avrà più lettere nei faldoni?
0: Ma devo cambiare base così, però mi costringe
1: a
0: cambiare base. Vabbè.
1: È quella di Rupiru, lo sapevo che andavo su Piru Piru.
0: Vabbè.
1: Vabbè, però è vero,
0: no, è vero,
1: avremo
0: è vero
1: degli hard disk che non riusciamo più a collegare a niente.
0: Signora mia, dove finiremo? Ah. Sentiamo lui.
5: Io una trentina di anni fa, ristrutturando un appartamento in zona stazione centrale a Milano, ho trovato sotto il pavimento un foglio di giornale utilizzato per rivestire e proteggere il tubo di piombo che si usava per lo scarico, una pagina di giornale Corriere della Sera del 1912, che conservo ancora, sono frammenti, perché la pagina intera si è strappata.
0: Ah sì.
5: Ciao Gianni da Milano.
0: Ciao Gianni, guarda, uno dei miei guilty pleasure è quello, quando vedo dei giornali vecchi. Recentemente ci è arrivato un pacco che era pieno di giornali degli anni 80-90, una cosa del genere.
1: Sì, un libro era impacchettato nella pagina che annunciava la vittoria di Martina Colombari a Miss Italia.
0: Per dirvi, quindi non so in
1: che erano anni 90.
0: E andare a vedere il palinsesto dei canali televisivi.
1: Ah, sì,
0: perché ti apre completamente un mondo diverso. E poi chiudiamo con qualcosa che forse batte sia Mazzini sia Murolo. Tutto.
6: Ciao Chiara, ciao Ciccio. Proprio due settimane fa, mentre ero a fare pulizia a casa dei miei per liberare la mia vecchia cameretta, è venuto fuori il CD-ROM di Radio DJ di Radionauta.
1: Ma
6: che non sono mai riuscito a finirlo perché mi bloccavo nel pianeta, diciamo, di Mila by Night.
1: No, come?
6: E non riuscivo ad andare avanti. E l'unica cosa è che ora non riesco più a metterlo perché penso non sia neanche funzionante. Però vi farò sapere.
0: Facci sapere perché
6: voglio.
1: Ma quindi c'era un bug.
0: Vogliamo giocare a questo gioco.

0: Dice Chiara, grazie per questa canzone, e tutto il giorno che la stavo pensando e la canticchiavo e voi me l'avete messa. Grazie.
1: Ma figurati.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao, Radio DJ non ti tradisce mai, a differenza di Agnese. Questa
2: era per dire.
1: Ghetto Superstars, dei un sacco di gente che adesso non ho voglia di annunciare.
2: Elencare.
1: State ascoltando Chiacchiericcio, sono le 19.46. Voltiamo pagina, come sempre facciamo nell'ultimo intervento, perché, raga, stasera c'è un evento clamoroso.
2: Che è? Qual è? Qual è?
1: Si chiude un portone, direi. Non si apre
2: il portone di una casa?
1: Brava.
3: Per caso?
1: C'è la finale del GF. Oh! Del GF VIP.
2: Scusa, ma è durato pochissimo. Di solito dura 2 anni e mezzo l'edizione.
1: È durato tipo 64 giorni. Comunque
2: ma è pochissimo.
1: 63 di troppo. A naso, però. Finale. Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Raul Dumitras e Adriana Volpe. Avete seguito Grande Fratello quest'anno?
2: No, non tanto. Qualche roba. Video l'ho visto. Qualche video messo sui social.
1: Ci
2: ma
1: sono
2: poca
1: io
2: roba.
1: Ad aiutarvi a dirvi che cosa grazie. È successo. Perché quest'anno ci hanno dato giù pesante a livello di intrattenimento. Sono andati giù carichi.
2: Sì.
1: Cioè, non si sono risparmiati. Ci sono stati liti, furibonde. Sì. Ho visto su TikTok un confronto fra due uomini che litigavano per una donna.
2: Chi erano questi due uomini?
1: No, mi chiedi.
2: E la donna chi è? Neanche quello.
1: Mi chiedi, non so assolutamente nulla, però ho preso un po' di appunti e vi faccio gli highlights di questa edizione.
2: Così sappiamo tutto prima della finale.
3: Vai.
2: Giusto,
1: giorno
2: vai.
1: 5, Marco Berri sta lavando i piatti e viene sfidato da Paola Caruso a bere sapone per piatti per urinare bolle.
2: Ma non ci credo che
1: intanto Ibiza Altea sta controllando i nei di Giovanni Calvario, asportandogli quelli che lei ritiene pericolosi con un cucchiaio.
2: Scusa, che male.
1: Giorno 9, Antonella Elia e Johnny Scandal stanno parlando dell'etica di Schopenhauer.
2: Sì.
1: Arriva Francesca Manzini che gli sfida a farsi un uovo all'occhio di bue tenendo la padella con le chiappe.
2: Beh,
1: Johnny Scandal non prende bene l'interruzione e le tira una tarantola.
2: No, ma come faceva ad averla?
1: Giorno 12, Giovanni Calvario perde una scommessa e si pianta un coltello nella gamba. Sangue arterioso sulla camicia da pomeriggio di Raimondo Todaro.
2: La camicia da pomeriggio.
1: Che in uno scatto di ira recita l'intero Padre Nostro. Al contrario appare Satana, che le ragazze prendono di peso e buttano in piscina. Posizione numero 14 giorno 14, sei convinto di fare la classifica. Tra l'entusiasmo dei ragazzi nella chiesa entra a sorpresa il latitante, l'Ayatollah Khomeini. Per festeggiare si sciabola via un orecchio di Dario Cassini che finisce su blu Barbara Prezia, e due lo prendono come un segno e si baciano. Giorno numero 27, Marco Berri e Niccolò Brigante litigano per chi deve pulire il bagno. Alessandra Mussolini gli propone di risolverla come facevano i pachicefalosauri, colpi di testate.
2: Certo, bello.
1: Dopo il quinto violento impatto extracranico vince Niccolò Brigante, che festeggia con una tarantella saffica sui resti di Marco Berri.
2: Cos'è una tarantella
1: giorno
2: saffica?
1: Giorno 35, durante una discussione sull'efficacia dei vaccini, per dimostrare il suo punto, Antonella Elia rompe in salotto una provetta con il virus del vaiolo.
2: Ma perché?
1: Ibiza Altea si riempie di pustole che Adriana Volpe e Lucia Ilario cominciano a scoppiettare per rilassarsi.
2: Certo.
1: Giorno 41, insisto nel dire posizione.
2: Sei abituato.
1: Alessandra Mussolini sta preparando la coratella quando viene raggiunta da Giovanni Calvario, che non si ritrova più le interiora. Diverbio, e per nasconderlo il Grande Fratello stacca la luce. Quando torna c'è sangue ovunque. Alessandra Mussolini è seduta in un angolo urlando frasi sconnesse al muro, cioè con del sangue qualcuno ha scritto Helter Skelter.
2: Urca,
1: la testa di Giovanni Calvario è su una picca all'ingresso.
2: Ma Satana era già entrato qualche giorno prima.
1: Giorno 63, cioè ieri, l'ultimo giorno, il Grande Fratello invita i concorrenti a cospargersi di miele di acacia per poi introdurre nella casa un orso bruno.
2: Giusto.
1: Antonella Elia, da animalista, cerca di portarlo a più miti consigli leggendo ad altissima voce una poesia di Pasquale Panella.
2: Bello.
1: Lucia Ilardo prova a sfuggire scavalcando il muro di cinta, ma finisce vittima dei cecchini Mediaset. Così
2: famosi cecchini Mediaset,
1: quelli che sono gli highlights di questa stagione. E stasera, volendo, vi potete godere in santa pace la finale.
4: Come stai? Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so. Giorni sì,

0: Sì, sì, sì, Paola, abbiamo capito qual è la direzione verso la quale dobbiamo andare. Per fortuna abbiamo finito questa puntata di Chiacchiericcio, quindi grazie mille a... vabbè, Agnese, grazie lo stesso ad Agnese
1: ma
0: redazione.
1: Ma come grazie lo stesso?
0: Grazie a Pagax in regia, grazie Chiara Galeazzi.
1: Grazie Ciccio Lancia.
0: Linea Gianluca Gazzoli, noi ci risentiamo domani, ciao!
1: Ciao!
2: Avanti e coraggio, e non perdere senso dell'umorismo.
3: Malta e Gozo. Il tuo prossimo viaggio inizia qui. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
8: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
9: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
10: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
11: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da 1 kg a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
15: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
4: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
5: Doppio malto.
6: Birra, cucina e felicità.
4: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa, Frankie High Energy,

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 20 in punto. Ultimo appuntamento con le notizie principali, fatti del giorno. Tutte le barche della flottiglia per Gaza sono state intercettate dalle forze armate israeliane. 29 gli attivisti italiani trattenuti. Ora tutti fermati verranno trasferiti nel porto israeliano di Ashdod. Il ministro degli esteri Tajani chiede a Israele l'immediato rilascio dei connazionali e una verifica urgente sull'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv, che sembra abbiano usato proiettili di gomma contro le imbarcazioni fermate. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e disposto le autopsie al rientro in Italia delle salme dei 4 sub italiani morti alle Maldive. Le autorità locali intanto indagano sulla validità dei permessi dei sub e riprenderanno domani le operazioni per tentare il recupero dei corpi degli ultimi 2 sub che ancora sono bloccati nella grotta degli Squali. Oggi il team degli specialisti finlandesi ha recuperato le salme della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri. Il GIP di Modena ha convalidato il fermo del 31enne che ha travolto con l'auto i passanti sabato pomeriggio. La procura ha deciso di non chiedere l'aggravante per terrorismo. L'accusa è di strage e lesioni gravissime. La difesa chiederà la perizia psichiatrica. È arrivato a Pechino il presidente russo Putin, che domani incontrerà l'omologo cinese Xi per discutere le principali questioni internazionali. Le nostre relazioni hanno raggiunto un livello senza precedenti, ha detto il leader del Cremlino. Il G7 dei ministri delle finanze riunito a Parigi lancia l'allarme. È necessario riaprire Hormuz e porre fine alla guerra in Iran. Troppo alto l'impatto del conflitto sull'economia globale, con ricadute disastrose per energia, alimenti e fertilizzanti. Torniamo in Italia con l'economia. Il ministro del Tesoro Giorgetti, da Parigi, dove partecipava appunto al G7, ha dichiarato che il governo sta lavorando per trovare una soluzione che permetta di prolungare lo sconto sulle accise sui carburanti, che scade tra 2 giorni. Venerdì si terrà il Consiglio dei Ministri con all'ordine del giorno anche misure per l'autotrasporto. Lo sport e il ciclismo. Filippo Ganna domina e vince la 10ª tappa del Giro d'Italia, una crono di 42 km da Viareggio a

0: passa e il portoghese Eulalio resta in maglia rosa. Il tennis, dopo aver dato forfait per il Roland Garros, Carlos Alcaraz si ritira anche dal Queens e da Wimbledon. Lo rende noto lo stesso tennista sui suoi social, dove ha spiegato che sta recuperando bene dall'infortunio al polso, ma non è ancora pronto per gareggiare.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Sponsored by
1: Visit Malta, storie da vivere, paesaggi indimenticabili. Malta, explore more beauty.
0: Domattina sole e cieli sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord ma senza pioggia. Nel pomeriggio possibile qualche rovescio sulle aree alpine lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. E il meteo.it torna domattina alle 7.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ed è tutto da Marta Brambilla Pisoni. Buona serata su DJ.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
7: Ah, però! Quando ti dicono che è misura. Ah, però! Barrette dolce senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
9: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
10: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
13: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
14: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
15: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
16: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.

0: Dracula, non riesco più a dirlo come l'ho detto per 37 anni della mia vita, Dracula, invece è Dracula, Dracula, Tame Impala su Radio DJ insieme a Jenny, sì, Jenny, la nostra Jenny di Radio DJ, della redazione,
1: no? Potrebbe, no. Ma non è.
0: Jenny delle Pink, delle Blackpink, sì. Proprio lei, Tame Impala, tra l'altro ascoltavo l'altro giorno di JKM Italia e non ci avevo fatto caso, effettivamente aveva ragione Linus, cioè il fatto che lui si chiami Impala e la canzone è Dracula, certo. Non era uno che impalava la gente, cioè non era un impalatore, cioè non avevo fatto ancora questo, diciamo questo lì, e d'altronde lui è maestro Jedi, non per niente. Sì. Ma tu eri andato al concerto di Tame Impala?
2: Certo, sì,
0: l'aveva
2: sì.
0: Fatta questa?
2: Beh sì.
0: Venuto giù tutto?
2: Sì, piaciuta? Io aspettavo molto questa. Piaciuta.
0: Davvero?
2: Sì, certo.
0: Anche se è così commerciale la stavi aspettando?
2: Sì, a me piace molto questa canzone.
0: Stai cambiando,
2: una bella strofa.
0: Stai cambiando. C'è Gazzetta.

0: Eccolo, anzi, eccoci il suono di Gazzology su Radio DJ anche in questo martedì 19 di maggio, di sera, subito dopo le 20, arriviamo noi. Ciao, io sono Gianluca Gazzoli, pronto e carico come sempre nel tentativo di farvi compagnia. C'è Frapaga in regia, il giovane Padawan, l'uomo che sta cambiando. Prima la canzone che piaceva a lui la conoscevano solitamente solo in coloro che l'avevano fatta, forse la mamma dell'autore. Esatto. E invece ora ti piace, aspettavi Dracula di Tame Impala al concerto.
1: Ragazzi, ero io che aspettavo voi che vi piacesse Tame Impala.
0: Hai ragione. Anche se io devo dire, l'avevo ascoltato l'anno scorso al Primavera Sound, aveva fatto un DJ set, ma il DJ set, quando questi artisti fanno il DJ set, non è come quando vai a fare il concerto. Mettono delle loro cose. È un modo che hanno per fare soldi senza fare il concerto, no? Ok. Però comunque bello, è stato un bel. Dracula però non l'aveva ancora proprio creata, quindi non c'era questo pezzo. E per invece rappresentare la parte delle Blackpink c'è Lisa Cyber from redazione.
2: Buonasera. Grazie.
0: Ma le Blackpink in che momento sono della loro carriera K-popiana?
2: Beh, adesso non sono andate tutte e quattro al Met
0: in pensione.
2: Gala. No, hanno partecipato per la prima volta tutte e quattro insieme al Met.
0: Davvero? Erano tutte loro? Non avevo visto, mi sono
2: tutte
0: perso tra
2: insieme.
0: Ci siamo persi tra le altre notizie del Met Gala, ma non questa. Ma loro subiranno il ritorno dei BTS o non c'è competizione?
2: Non credo che ci sia più
0: competizione.
2: Ormai
0: c'è spazio per tutti, ci sono soldi per tutti in quel business lì del K-pop. Ma questa è un'altra storia. Pronti e carichi anche questa sera, ci viene a trovare nella seconda parte, sono molto contento perché ci viene a trovare un nuovo amico, un nuovo ospite che però ha a che fare con delle grandi personalità che tutti voi conoscete, che tutti voi seguite, perché si occupa di una delle parti più importanti dei grandi atleti, no? Perché noi siamo abituati a vedere, non so, i gesti tecnici di Sinner, gesti tecnici di tanti altri, non li voglio citare adesso perché non voglio fare spoiler. E voi direte, ma loro si alleneranno quali parti del corpo? Perché insomma uno dovrà avere un bicipite in un certo modo, le gambe, la schiena, il collo, ma la testa è quella che bisogna allenare di più, e lui li allena, gli allena la testa, diciamo, no? E quindi sono molto contento anche perché era stato citato proprio da Charles Leclerc durante la nostra puntata al Basement, e quindi abbiamo il piacere di avere con noi dopo Riccardo Ceccarelli, che ha una palestra, ma è una palestra mentale la sua, quindi sono veramente curioso, restate con noi per scoprire, non dico i segreti, perché non è che ti può dire, cioè non è che ci sono segreti, no? Non lo so, però sicuramente
2: ci racconterà qualcosa,
0: ha aiutato Yannick Sinner anche a gestire la mamma sugli spalti. Perché ieri ne abbiamo parlato un po' di Yannick, ovviamente, ma se ne è parlato tanto e se ne parla in questi giorni dopo la vittoria di Roma, da Fabio Fazio, che tempo che fa, in un'intervista aveva insomma si era commentato ridendo e scherzando come la mamma aveva guardato la partita con gli occhi chiusi, no?
2: Sì, aveva le mani al volto per tutta la partita. E Sinner ha detto, intervistato da Fabio Fazio, ha risposto: sì, il problema è che anche io la vedevo
0: gli metteva
2: campo,
0: ansia,
2: cioè.
0: Quindi la mamma gli aumentava l'ansia.
2: Capito?
0: Però due cose mi vengono in mente: una, quando non so, i vostri genitori vi sono venuti a vedere in qualche momento importante, come l'avete vissuta voi,
2: okay.
0: E poi se c'è qualche momento invece per cui, quali sono i momenti in cui ti tappi tu, cioè non vuoi vederla. Cioè, tu non vuoi vedere quella cosa lì, l'azione, il rigore, il momento clou. Ti proprio dici: no, non voglio vedere cosa sta succedendo. Ditemelo dopo. Se c'è un momento ditemelo voi.

0: su Radio DJ, Amy Winehouse, bellissima canzone di Amy del 2007, questa la state ascoltando durante Gazology. Beh, tra l'altro Losing Game potrebbe anche un po' agganciarsi a quello di cui stavamo parlando prima, perché dopo ci verrà a trovare Riccardo Ceccarelli, che dicevamo prima ha una palestra, ma è una palestra mentale, si occupa veramente, insomma ha scritto anche diversi libri, si occupa di allenare la mente dei grandi campioni, quelli che vediamo sempre vincere. Noi pensiamo, vabbè, ma si alleneranno tantissimo, alleneranno il fisico, alleneranno la testa, è la parte in cui un po' più importante forse. E parlavamo in realtà prima, ci siamo riagganciati così a Sinner e al fatto che in una delle ultime partite, in una delle sue ultime grandi imprese, la mamma sugli spalti invece aveva forse più ansia del figlio stesso, no?
1: Sì, lui ha detto, è già tanto che si è rimasta lì a vedere.
0: Beh, però capita spesso, no? Di avere noi ansia per quello che fanno gli altri, o perché comunque in qualche modo ci coinvolge. Prima parlavamo di quei momenti in cui noi stessi ci tappiamo gli occhi perché no, non voglio vederlo, tipo, non so, rigori d'Italia-Francia del 2006.
1: No, vederli.
0: Io li ho visti, però c'era un mio amico che si è tappato e mi ha detto, dimmi quando è finito.
2: Ma infatti, io ce l'ho una cosa.
1: I rigori dividono, sì. Cioè o vuoi vederli oppure scappi da un'altra parte, in un'altra stanza.
0: Sì,
1: però tanto lo senti, se lo sbagliano.
0: In quel momento poi tu pensi non solo di avere il controllo della situazione, ma di deciderla quella situazione. Tu dici, se io non lo guardo, lui segna. Se invece lo guardo, lui sbaglia.
2: Sì.
0: Quindi ci diamo forse un po' più di importanza.
1: Oppure ci sono tipo delle mini tecniche, cioè se prendi di solito una rincorsa troppo breve, di solito lo sbaglia, quindi
2: non,
1: cioè,
2: guardi.
1: Se lo vedi che lo sta riprendendo,
0: certo, non vuoi avere tu questa intuizione.
1: Lo sbaglia sicuro.
0: No, ti viene in mente fra un momento tu che non hai voluto vedere?
2: Io chiudo gli occhi quando vedo la trave alle Olimpiadi.
0: La trave qual è, scusami?
2: È quella dove fanno le capriole e poi atterrano sulla trave.
0: Cioè, perché hai paura che...
2: Ho il terrore, Gianlu, il terrore.
0: Davvero?
2: Sì.
0: Beh, ad esempio, quando sono andato a vedere la MotoGP con Sara, mia moglie, che l'ha vista per la prima volta dal vivo.
2: Non l'ha vista.
0: Si è tappata.

0: fatta quasi perché aveva il terrore, perché oggettivamente secondo me ne è stata la prova il weekend appena passato. Cioè noi le guardiamo in TV e sì, figo la moto, ma se tu la vedi dal vivo dici ma come questi sono,
1: com'è possibile,
0: sono dei proiettili sparati a 300 all'ora, com'è possibile quella roba lì? Ecco, quelli sono i casi in cui magari ogni tanto un po' per la paura ci tappiamo gli occhi, ma non le orecchie, soprattutto adesso. Aranciata.

0: lanciata, sì, quella che si può bere, ma quella che si può anche cantare. La canzone di Fra Quintale su Radio DJ. Mentre nel frattempo al 347-342-5220 sono arrivati anche tutti quei messaggi relativi invece, sì, ok, a noi che ci tappiamo gli occhi quando dobbiamo, sì, so, assistere a un momento sportivo, a un qualcosa di grande tensione o di grande pericolo. Ma soprattutto, prima avevamo accennato alle mamme che ti vengono a vedere durante, sì, il tuo, diciamo, il tuo evento. Il tuo evento può essere la recita, può essere...
1: Io ricordo i miei al saggio.
0: Il saggio?
1: Il saggio di danza.
0: Ma ci sono dei video del saggio di danza?
1: Io ce li ho, sì.
0: Tu hai dei reperti? Sarei molto curioso. Sarei molto curioso. Vorrei tornare indietro nel tempo e rivivere. E quei in ansia quando venivano i tuoi?
1: Sai che zero, perché essendo molto piccola, per me il saggio di danza era ok, sono al parco giochi. Okay. Mentre invece i miei erano lì con la telecamera, e quindi filmavano. Capivo che era un momento importante. Sì. Quindi cercavo di sorridere, di salutare.
0: Beh, a me casava quando venivano i miei a vedere le partite di basket,
1: sì,
0: eccetera. In realtà forse
1: che
0: fin troppo, perché il mio cuore lì partiva a mille, ho iniziato ad avere la tachicardia e poi mi ha messo il defibrillatore. Ma questa è un'altra storia. I Foo Fighters, ma che bello sto pezzo!

0: obbligatoriki.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
6: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
10: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
11: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
12: Arredissima.
13: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
14: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
15: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
14: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
15: Grazie, mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
17: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
19: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
20: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
0: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
20: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Biganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
7: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: Ciao, sono i Pink Floyd e anch'io ascolto Gazzology.

0: Mi su Radio DJ in questo martedì 19 maggio, ancora una buona sera a tutti, state ascoltando Gazzology, la seconda parte in realtà, quindi se siete arrivati soltanto adesso vi siete persi il pezzo prima, niente, potete andarvelo a recuperare successivamente se vi va, però devo essere sincero, arriva adesso il clou della diretta, almeno della puntata di oggi, perché sono molto contento e molto felice che sia passato a trovarci una persona che ha costruito una realtà. Io devo dire la verità, sono venuto a conoscenza delle cose incredibili che fanno grazie alla puntata del Basement realizzata insieme a Charles Leclerc, che ha raccontato insomma tra le varie cose un aspetto molto importante, perché è molto attuale in tanti settori, ma soprattutto secondo me nei grandi sportivi. Viviamo un momento storico in cui vediamo veramente grandi campioni fare cose incredibili con il loro fisico, ma spesso e volentieri loro sono i primi a dire ok, con il fisico, e questo proprio l'aveva detto Leclerc, con il fisico in tanti siamo lì, il livello è quello, quando arrivi insomma a stringere il cerchio i grandi campioni che sono lì a giocarsela sono quasi tutti sullo stesso livello, quello che fa la differenza è la testa, e alla testa di questi grandi campioni ci pensa Riccardo Ceccarelli. Riccardo, benvenuto a Radio DJ.
1: Grazie, grazie a voi, grazie a te. Buonasera a
0: buonasera.
1: Tutti i radioascoltatori.
0: Riccardo, come definisci il tuo lavoro?
1: Una passione.
0: Beh, questa già mi sembra una prerogativa importante.
1: È la cosa più importante, ho sempre inseguito una passione, ma il mio lavoro, io sono un medico dello sport, e ho cominciato a lavorare in Formula 1 un po' prima di Charles, perché sì, sono leggermente più datato di lui, quindi io sono entrato, ero da poco laureato, 1989, mi chiamano e divento il medico del team della Leighton House, dove c'era Ivan Capelli, oggi famoso opinionista, e mi devo occupare delle loro performance, e quindi è nato così studiare le performance, e studiando le performance piano piano siamo arrivati ad oggi. Sono 37 anni che sarebbero lunghi da riassumere.
0: Certo, però siete arrivati adesso al culmine, diciamo, un momento anche molto importante, dove avete costruito una realtà che si trova a Viareggio, giusto?
1: Sì, sì, sì, abbiamo costruito una realtà, ci occupiamo, come dicevo prima, di performance di atleti, ormai di più di 20 discipline sportive, e ci sono due società che convivono sotto lo stesso tetto, Formula Medicine, quella vecchia e gloriosa, e Mental Economy, quella nuova, che è dedicata proprio a studiare il cervello e cercare di studiare forme di allenamento sempre più avanzate, ma soprattutto oggettive. Ecco.
0: Beh, allora mi ha colpito molto, perché appunto nel racconto di Charles, quando ho iniziato a parlare di questo allenamento importante che lui fa da tanti anni, proprio con degli esercizi, poi magari ti chiedo qualcosina perché sono molto curioso anche di quello, ha citato proprio e ha detto beh sì, perché lo faccio a Viareggio, cioè in Italia. A me questa cosa mi ha colpito, insomma, grandi campioni globali che poi nel nostro paese trovano un'eccellenza da questo punto di vista. Posso chiederti, non so se si può dire, chi sono magari alcuni degli atleti con cui hai avuto a che fare in questi anni?
1: Ma ce ne sono alcuni attuali e pubblici, e quindi Charles, che ci ha nominato lui, anche Sinner, che due giorni fa ha portato a casa anche il torneo di Roma, quindi che sta facendo delle cose entusiasmanti. Ma poi sono passati a noi tanti campioni dello sci, magari qualcuno in maniera un po' più privata, qualcuno in maniera un po' più pubblica, però soprattutto donne vincenti, e poi tanti altri olimpionici di nuoto, di scherma. Abbiamo una squadra di calcio di Serie A, anche lì teniamo un po' il riservo.
0: Certo, certo. Vabbè, comunque arrivano.
1: Nella vela, siamo in tanti. Nella vela si può anche dire, abbiamo iniziato un bel progetto con Luna Rossa.
0: Ah, bellissimo.
1: E quindi questo,
0: beh, questo è un aspetto, lo dicevamo, sempre più importante con i tempi che passano. Tu ti sei accorto, c'è stato un momento storico o un periodo in cui gli atleti o diciamo diverse personalità, anche di mondi altrettanto diversi, si sono resi conto che effettivamente era la testa la parte su cui si doveva lavorare, forse anche più del fisico?
1: Sì, ma c'è ancora tanto da fare, cioè c'è stata un'evoluzione negli anni, ma io sono il primo a fare autocritica. Quando io ho iniziato in quegli anni lì a occuparmi di performance, vedevo che i piloti, ad esempio, nessuno se lo immagina, ma i piloti sono quelli che hanno le più alte frequenze tra tutti i vari sport, possono arrivare anche a 184 battiti di media in un gran premio per 1:40, quindi è uno sport estremamente faticoso da un certo punto di vista, e anch'io quando vedevo quelle frequenze pensavo che l'obiettivo fosse portarli in palestra, in bicicletta, fargli fare triathlon, allenarli, quindi anch'io pensavo che la testa fosse dedicata a chi aveva dei problemi, quindi chi arrivava in alto non aveva bisogno di lavorare sulla testa. Invece poi dall'evidenza dei fatti, facendo degli studi e ricerche, mi sono accorto che non è così.
0: Che non è così, anzi.
1: E sto cercando di portarlo questo concetto, ma non è ancora ben ben smarcato.
0: Beh, allora, adesso oggi grazie, perché insomma diamo modo magari di arrivare un po' a tutti anche con questo tipo di racconto, perché può essere utile ovviamente ai grandi campioni, ma veramente a tutti noi.

ora di DJ Gazzology in studio. È venuto a trovarci Riccardo Ceccarelli. Stiamo parlando insieme di testa, di mente, perché lui tra le varie cose di questo si occupa con Formula Medicine e altri progetti, ovviamente di aiutare i grandi campioni ad allenare la mente, no? Lo fa in diversi modi con grandi risultati, perché insomma gli atleti di cui abbiamo parlato, abbiamo citato poco fa, insomma sono risultati poi vincenti, e loro stessi sono i primi ad ammettere, no, di aver vinto anche probabilmente grazie alla testa. Sinner è un esempio lampante di questo, insomma tante volte lo vedi che è proprio la mente rispetto magari a, adesso mi permetto di dirlo, ad Alcaraz o ad altri atleti,

0: c'è un lavoro di testa e mentale che non è solo probabilmente una caratteristica, ma è qualcosa che proprio viene allenato. Ti volevo chiedere, Riccardo, ero curioso di capire, perché Charles ad esempio al basement mi raccontava di non so, cose che si metteva in testa, io sono un po' blasfemo, cose che si metteva in testa che si accendevano in base a focus, mica focus. Come funzionano questi allenamenti o questi esercizi?
1: Ma per cercare di spiegarlo brevemente, io cerco di usare dei parallelismi, delle metafore, degli esempi. E la palestra fisica, se ci pensiamo, negli anni è evoluta con la tecnologia. Quindi oggi, se io voglio misurare la performance di un atleta, lo porto al limite su un tapis roulant, su una bicicletta, e mentre lo porto al limite misuro i suoi parametri corporei, l'acido lattico, la frequenza cardiaca. Ecco, noi ci siamo inventati un sistema, il Mental Economy Training, che fa la stessa cosa ma sul cervello. Il cervello è come se fosse il muscolo, quindi noi abbiamo creato una palestra dove 30 persone possono allenarsi insieme, tutta fatta di grossi monitor touchscreen o dove si interagisce con dei pulsanti, e mentre facciamo fare delle performance, se portiamo la gente sotto pressione, li mettiamo in competizione, cerchiamo di portarli fuori dalla zona comfort, devono dare il massimo in performance mentali sulle varie soft skill, e contemporaneamente noi misuriamo, mettendo questo strumento sulla fronte, misuriamo quanto attivano il cervello e quanto si attiva il battito cardiaco, perché il concetto, quello che abbiamo studiato negli anni con i neuroscienziati, è che il grande atleta riesce ad avere alte performance consumando meno di noi. Ma non sono le performance che fanno la differenza, cioè le performance tra noi umili sedentari e loro grandi campioni non sono tanto le performance, è il consumo energetico mentale. Loro sono molto più economici di noi, spendono poco energia, spendono anche poco quei soldi.
0: Beh, sì, un po' in realtà alla fine ci sono attenti, ci sono attenti anche a quello.
1: Difficile che ti offrano un caffè, però diciamo
0: perché sono concentrati lì da te, evidentemente, sono focus sugli esercizi. E gli esercizi con cui vengono portati allo stress, che cosa sono? Non so, domande,
1: interazioni? No, sono software, come dei videogiochi, ma banali, dove c'è un gioco che ti deve un po'... cioè, ad esempio, c'è una gara di macchine.
0: Sì.
1: Quattro macchine, noi siamo seduti lì davanti, quattro macchine in un circuito visto dall'alto, ognuno ha la sua macchinina, i suoi colori, ti metti questa fascetta in testa e vince chi riesce a stare più focalizzato. Non devi far niente, non devi guidare nulla, devi stare focalizzato. Più sei focalizzato, più la tua macchina va veloce.
0: Io perderei tantissimo. Io adesso, insomma,
1: devi pulire.
0: È complicato.
1: È come entrare in meditazione, solo che la parte difficile è che noi abbiamo creato un sistema che ci sono tutti i dati, quindi te vedi la tua focalizzazione, quelli degli altri, il battito cardiaco, la posizione, quindi ti mando tanti numeri. Te sei obbligato a guardare lo schermo e questi numeri ti defocalizzano. È come studiare un libro mentre la gente parla intorno a te, e te devi rimanere nella tua bolla indipendentemente dai rumori esterni, da quello che fanno gli altri.
0: Che quindi è quello che fa la differenza di questi grandi campioni nei momenti decisivi, no? Sia un ultimo, un match point, o come dire, un calcio di rigore anche.
1: Esatto, è proprio quello. Essenzialmente è pulire la mente dal superfluo, cioè in tutto quello che facciamo c'è tanto di superfluo, no? Io dico spesso siamo lanterna. Pulire la mente dal superfluo, solo che per pulire la mente dal superfluo devi riconoscere cos'è il superfluo, e avendo noi la possibilità di darti dei grafici, perché appena è finito il test e ci sono i grafici, da studiare i grafici è un po' come se fosse veramente Charles quando scende dalla macchina e insieme all'ingegnere di pista guardano i grafici del suo giro, li analizzano e scelgono di cambiare un setup. Noi facciamo la stessa cosa, solo che il nostro ingegnere di pista è lo psicologo, e appena finito il test ci sono tutti i grafici e te puoi vedere dove sei andato a pensare troppo, dove c'è del superfluo, dove devi lavorare.
0: E lì ci si lavora sopra.

0: In realtà è martedì 19 maggio, c'è Safe su Radio DJ, c'è con noi anche Riccardo Ceccarelli, stiamo parlando di allenare la testa, di come prepararla, insomma Riccardo lo fa con il suo team, con grandi campioni dello sport, ma anche non solo, perché poi fuori onda stiamo proprio parlando di questo, no? Di quanto sia importante allenare la mente, di quanto sia importante restare concentrati, anche perché è sempre più attuale questo tema, perché fondamentalmente siamo veramente, credo, nel periodo storico dove la nostra mente è più sollecitata, nel senso che abbiamo continue distrazioni ogni giorno. E questa cosa si proietta anche su tanti lavori differenti, non solo ovviamente i grandi sportivi. Infatti il vostro modello in qualche modo ha iniziato a interessare anche altre figure, non solo i grandi campioni dello sport.
1: Sì, sì, noi siamo in questo momento, stiamo portando il nostro lavoro anche nelle aziende, con i manager, con i C-level, stiamo portando in ambito militare. E abbiamo allenato anche un astronauta, il colonnello Villadei. Siamo andati direttamente laggiù in America, dove faceva la preparazione, era il pilota della navicella spaziale della missione Axiom 3, e quindi abbiamo avuto l'onore e il piacere di collaborare con lui per collaborare a metterlo nelle migliori condizioni. Quindi siamo un po' trasversali, ma la cosa interessante, la cosa che fa pensare, un giorno ho visto una ricerca di neuroscienze che all'inizio non ci credevo nemmeno io. C'era scritto che il cervello di un uomo del XV secolo riceveva in tutta la vita gli stessi input cerebrali che noi riceviamo in un giorno. E questo mi ha fatto pensare, perché ovviamente sembra impossibile, ma poi se ci ragioni, considerato tutta la nostra vita frenetica, tutti gli strumenti elettronici, televisioni, tutto quello che abbiamo, in effetti c'è un senso, c'è sicuramente qualcosa di vero. E questo, qual è il problema? Che il nostro cervello è uguale a quello di allora, non è cambiato, l'evoluzione è molto lenta, quindi vuol dire che noi dobbiamo imparare a filtrare il nostro cervello. Il nostro cervello è bombardato di tante cose anche inutili, che però ci rimangono dentro, quindi noi siamo multitasking non funzionali. Io uso una metafora, dico, è come se noi fossimo sempre una lanterna, anche quando dobbiamo focalizzare l'attenzione su un foglio, su un qualcosa dove dovremmo usare la torcia. Noi non ce ne rendiamo conto, ma la nostra giornata è quasi sempre lanterna, mentre invece dovrebbe essere torcia.
0: Molto vero questa cosa. Adesso il multitasking è una di quelle skill, come si dice oggi, che viene richiesta praticamente a tutti, però ci sono dei lavori invece per cui essere multitasking è un problema, nel senso, lavori magari anche di grande responsabilità.
1: Ma in effetti i lavori che richiedono multitasking sono pochi. È il controllore di volo che deve controllare tanti voli e non deve sbagliare niente, quindi sono tra le categorie più stressate. Ma tante volte noi pensiamo alla nostra giornata. La nostra giornata dovrebbe essere un monotask ripetuto 10 volte, 20 volte, quindi dovremmo focalizzarci su una cosa e portarla a termine. Il problema è che spesso torniamo a vagare con la mente indietro o avanti mentre stiamo facendo una cosa, quindi il 50% è su quel foglio, su quel compito, su quel task, l'altro 50% è diviso su cose che al momento non sono funzionali, quindi è quello che ci stressa, ci logora. Addirittura viene riconosciuto come il multitasking una delle principali cause di burnout nelle aziende, quindi
0: certo,
1: dovremmo imparare a essere monotask. È un po' il concetto del medico del pronto soccorso: arrivano 5 feriti gravi, non li può curare tutti e 5 insieme, va da quello più grave per stabilizzarlo e si focalizza lì e poi passerà a quell'altro. Quindi bisogna, noi facciamo vedere dei filmati, il giocatore di scacchi professionista che gioca con 20 su 20 scacchiere, ma sono 20 monotask, non è che gioca contemporaneamente, è una contemporaneità ma fatta di tanti monotask che si succedono.
0: È come quando ti dicono: no, non pensare subito all'obiettivo finale o al fai un passo alla volta, no?
1: Anche ultimamente Vagnozzi, in un'intervista pochi giorni fa, l'allenatore di,
0: certo,
1: il tennis coach di Sinner, riproponeva quella che è una metafora che ho portato in quel gruppo, la metafora dello scalatore. Chi scala la montagna, io ho avuto il piacere di conoscere uno degli storici free climber, Stefan Glowatz, che mi ha fatto vedere un filmato, faceva delle cose incredibili, è ancora vivo, nonostante abbia fatto una carriera così, scalando le montagne senza una protezione, e lui mi diceva: io, il mio segreto è che io non ho pensieri negativi, io non ho paura di morire, non ho paura, perché sono talmente focalizzato dove mettere la prossima mano che non ho altri pensieri. Quindi lui non guarda la vetta.
0: Sì.
1: Noi guardiamo troppe volte la vetta, guardiamo il target, guardiamo l'obiettivo da raggiungere, ma ci dimentichiamo di guardare dove mettere la prossima mano. E quello diventa un altro.
0: E qui c'è tutto, Riccardo. Insegnaci. Adesso dobbiamo trovare il modo di rivederci, Riccardo. Però intanto davvero complimenti per tutto quello che ci hai raccontato e quello che hai creato. In bocca al lupo per tutto. Secondo me anche solo questi piccoli consigli per noi che non dobbiamo vincere Wimbledon o il Gran Premio di Formula 1 potrebbero essere interessanti.
1: Ma anche noi abbiamo le nostre competizioni.
0: Ecco, esatto,
1: sono
0: esatto.
1: Magari un po' meno popolari, ma personalmente
0: sono altrettanto forti. E coach, abbiamo finito. Riccardo Ceccarelli su Radio DJ. Tra l'altro, se siete curiosi, ha scritto anche diversi libri, potete trovare tutto con prefazioni altrettanto importanti, ho visto, no?
1: Insomma, esatto.
0: Più di quei testimonial lì che testimoniano facendo delle cose immense, diciamo, non si può avere. Grazie a tutti per averci ascoltato. Grazie a Elisa Cyber in quel della redazione.
2: Grazie a voi.
0: Grazie a Frapaga invece in quel della regia.
3: Grazie a voi.
2: E grazie al Gazzo.
0: Con la G, mi raccomando, un passo alla volta. Arriviamo anche a domani sera e ci sentiamo sempre qui dalle 20 alle 21, sempre su Radio DJ. Quindi ci voleva adesso Saif, tutto focus, tutto focalizzato, era la sua canzone, precisa e perfetta per questo momento.
4: Il mio lavoro qui è finito.
5: Ma non hai fatto niente.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
9: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
10: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
11: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
12: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
10: Parola di Giorgio,
13: Gabriele
12: e Furio.
14: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
16: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
15: Ah, lo rifacciamo?
17: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
18: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
19: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
20: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
21: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia.

0: dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sporteggi Trifuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
2: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
3: Deliveroo!
2: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
5: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Party like a DJ, domenica 7 giugno,

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Quasi le 21.
2: Va tutto alla grande.
3: DJ Radio DJ.
4: Go go go go go. Inizia One.

0: You.
1: Ciao.
0: Una citazione, la Soulja Boy. You.
1: Mamma, come fa la quadra?
0: Wonderful thing. Ciao people, 21 e 2 minuti. Solitamente rientriamo a 21 e 3, quindi evidentemente questa canzone dura poco, perché ormai gli artisti sono tirchi di durate, ok? Durano meno, le canzoni durano meno. Però che bella questa canzone, Wonderful thing. Che giornata, raga. Sento anche molti ascoltatori che stanno pensando questo, che giornata, perché quando uno arriva alle 21 più o meno quello che doveva fare l'ha fatto, no? Nel mio caso, intanto c'è, cioè, chi è?
1: Giorgia la lampada.
0: Giorgia la, chi è lei?
2: Kendrick Lamar.
0: Kendrick Lamar, cosa vuoi? Cosa ci fai? Ah, c'è il microfono spento,
2: no.
0: È una nuova gag,
2: okay.
0: Che abbiamo chiamato per stare spento.

0: lenta qui a sinistra. Ma vi siete truccate, vi vedo truccate.
1: Ma io
2: no.
1: Sempre.
2: Ah, no, okay. Lei sempre, io no, però ho detto dai.
0: Cioè non avete fatto tipo che prima della diretta si va in bagno a truccarsi?
1: Di solito lo facciamo, però sì. Oggi no.
0: Ma
1: oggi
0: chi
1: no.
0: Ma tipo che una trucca l'altra o ognuno?
2: No, allora Giada si trucca. Tutti io guardo lei e cerco di fare la stessa cosa.
0: Che cosa difficile truccarsi.
1: Lo so.
0: Stamattina c'è stato anche un caso. Io oggi sono truccato perché ho girato una roba per le Iene con Tiziano Ferro che vi saluta.
2: A noi?
0: Sì. Oh, che persona immensa.
2: Non doveva.
0: Mi ha svelato 2-3 segreti che non avete idea, ma che vedrete, spero, domenica su Italia 1 alle Iene. E come dicevano i Coldplay,
2: Magic.
0: O anche We Are Legends Every Day.
2: Ah.
0: Cioè quando tu incontri una leggenda, no? Come potrebbe essere Tiziano Ferro, è un po', dici, esistono le leggende. We Are Legends Every Day, tradotto per mia zia di Altamura.
2: Ah, noi siamo leggende tutti i giorni.
0: Guardatevi attorno, siamo leggende everyday.
3: La serata è appena iniziata. Sei esattamente dove vorresti essere.
4: On Radio DJ.
3: Ti senti sicuro di te, emozionato, incluso.
4: Say what?
3: Finalmente sei con persone che si sentono come te.
4: One gang soul.
3: E per un momento ti dimentichi di essere diverso.
4: Say what? Ovviamente.
5: Stay tuned, we'll be right back.
4: Turn the radio on.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
9: Scelgo sempre la formazione più adatta.
10: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
11: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
12: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
13: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
12: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
14: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
15: Ufficio cosa smarrite?
16: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
18: Eccolo, Exquisa! È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa!
19: Exquisa!
18: La bontà va condivisa!
20: Riproduco Say What su Radio DJ.
0: Say what?
21: Say what?
0: Oh my god!
22: Radio DJ, radio
0: DJ.

0: in Italia è martedì.
1: Lui si chiama Michele.
0: Ladies and gentlemen, let's go.
2: Avete sentito?
0: C'è un tasto che non schiaccio mai, è questo qua.
3: Mamma mia, che puntatona stasera, ragazzi.
4: Ma mai proprio.
0: No, raramente, raramente.

0: detto anche Field Vibe, anche tutto in fibrillazione, perché suonerà anche quest'anno in apertura al Party Like a DJ. Non so se si può dire, ma tanto, ma che cazzo di segreto è?
1: Ormai l'abbiamo già detto,
0: no,
1: poi tra
0: ma infatti, ma sei della radio, l'hai fatto già, cioè nel senso non è che stiamo spoilerando, cioè
1: l'ha detto lui, non tu,
0: sei una certezza,
1: no? Torna grande richiesta.
0: Sei stato confermato, no? Suonerai il 6, perché il 7 no.
1: Vabbè, non dirla manco così, però dai.
0: Ammetti che spacca il 6 anche il 7, non lo so, poi non decido io.
1: Ciao, vabbè, tieniti pronto.
0: Giada Coletti in arte Giaggia.
1: Ciao.
0: Ciao anche a Kendrick Lamarta, la regia video Stefano e Marco su DJ TV, il canale 69, o sul canale YouTube di
2: Radio DJ.
0: Intanto Manu ci tiene a raccontarci che la sua è stata una giornata poco bella.
1: Certo.
0: Perché questo è l'orario in cui più o meno fai un po' i conti con quello che è successo oggi, no? È una giornata poco bella, ma ora la svolta.
1: È ancora martedì.
0: Credo si dici per quello. Può
1: È l'inizio.
0: Alessandra, sulle parole dei Coldplay, cioè We Are Legends Every Day, dice: sante parole, noi siamo eroi di noi stessi H24. Applausi, ladies and gentlemen. Così. Positività. Pensavo.
1: Sì, vai.
0: Che già è una notizia.
1: Ma sì,
0: anzi,
1: comunque è un bel inizio.
0: Breaking news. Pensavo. Sì, è la prima breaking news. Cioè, quando diventi adulto,
1: sì,
0: noi ancora non lo siamo, però
1: no.
0: Cioè, ci sono delle cose che ti vietavano quando eri adolescente che ora puoi fare.
1: Ah, tipo sederti in più vicino alla televisione.
0: Sì, esatto, sì, puoi fare tutta una serie di cose che ti vietavano. La domanda però che faccio a voi e poi anche agli ascoltatori: vi ricordate una cosa che vi vietavano di fare da adolescenti?
1: Sì, sedermi più vicino di un metro dalla TV.
0: Perché sennò da grande avresti avuto gli occhiali. Eccoti qua.
1: Eccomi. Infatti non fa bene.
0: Già.
3: Io posso non rifarmi il letto. Bellissimo.
0: Certo,
3: è un sogno per me.
0: Sì. Da
1: oppure andare via con ancora. Questo però è un po', forse è un po' lercio. Vabbè,
3: vai.
1: Andare via con ancora 2 piatti da lavare nel lavandino.
3: Ah, ma anche 5. Sì.
0: Quello ti veniva vietato, ora lo puoi fare.
1: Sì, ora lo puoi fare, ma perché nessuno ti dice: dai, metti a posto.
0: Vai a fare i piatti.
1: Sì. Però è vero, cavolo, il letto.
0: Che però era bello avere i divieti. Dai, un po' sì. Cioè, se oggi ci possiamo permettere di non averli, è perché li abbiamo avuti.
1: Sì. Vabbè, secondo me è proprio perché li abbiamo avuti che oggi dici, me l'hanno vietato adesso, indipendentemente da cos'è, lo voglio fare.
0: Ma che cos'è? Che cos'è? Chiediamo agli ascoltatori.
1: Certo.
0: Vai, chiedi tu, Kendrick.
1: Raga, che cosa vi vietavano da fare da vietavano di fare da piccoli che ora potete fare?
0: Sì, lista di cose che vi vietavano di fare da adolescenti.
4: Il numero di telefono è 347 342 5220. Statemi bene, bro. Say what? Thinking about you. Radio DJ.

0: Check This Out. Sentite questo suono. Il signor Field Vibe in questo suono finale del pezzo nuovo di Maze sente un classico della musica dance, questo qua.
1: Amo, ma tutto a posto?
0: È vero, dai, un po' sì.
1: È questo.
2: Sì. Stiamo
0: sputtanando un amico Maze? Va bene, okay, ci sta. Però no, è giusto. Sì, penso sia... Possiamo dire che le sette note sono state già suonate tutte.
2: Sembra un po' la sveglia del telefono, un pochino.
0: La puntata qual è la tua sveglia la facciamo un'altra volta.
2: Ok, me la metto in tasca.
0: Qual è la vostra sveglia? La mia è... la mia è Nulla accade mai per caso.
2: Veramente? Hai messo una canzone?
0: Sì. Mai per caso.
2: È una battuta.
0: No, giuro.
1: Svegliami
0: e lo scopriamo.
1: Ascoltiamo e non giudichiamo.
2: Esatto.
0: Dici che è una cattiva abitudine.
2: Ma chi è che mette le canzoni come sveglie
0: una
2: nel 2026?
0: Stai offendendo degli ascoltatori.
2: No.
0: Lo so, ho scoperto che si può.
2: È una bellissima idea, però non è proprio istantanea. Cioè,
0: mai
2: una
0: per
2: cosa un
0: caso.
2: Po'...
0: Così mi sveglio.
2: Y2K.
0: Molto Y2K. Martina non poteva da adolescente bere la Coca-Cola, ladies and gentlemen.
2: Ragazzi, non sono pochi comunque quelli che non potevano e adesso si sfondano di Coca-Cola.
0: Ah sì?
2: Sì.
0: C'è un posto nel mondo che si vede da Google Street View, in cui tu vedi la pubblicità della Coca-Cola. C'è tipo un monte, una montagna in un posto sconfinato dell'America in cui c'è una grande pubblicità della Coca-Cola. Questa è la polizia delle pubblicità non autorizzate, delle ADV, hashtag ADV. Giaggia alla lavagna.
1: Eccomi.
0: Ma quindi ora posso chiamare anche Kendrick alla lavagna. Kendrick alla lavagna.
1: Poverina. Mi dispiace, Kendrick.
0: No, a te. Non so se avete visto.
2: Mano per mano la lavagna col cappello asino. Io e lei.
0: No, avete visto l'immagine di Caparezza che è stato screenshottato da una persona che vorrei capire come c'è finita a vedere su Google Maps Street View.
2: Magari abita lì.
0: In via Bettino Ricasoli o Ricasoli a Molfetta.
2: Ma si poteva dire la via?
0: Beh sì, perché no?
2: Magari
0: cioè, se
2: è
0: vai...
2: casa di Caparezza.
0: E vabbè, però se tu vai su Street View e vai su questa, questa via c'è Caparezza,
2: okay.
0: Capito? Che ovviamente è inconfondibile. È assurdo, abbiamo fatto un check tutti quanti prima della diretta, sotto le nostre case non c'è nessuno. In via Massena 2 non c'è nessuno.
2: A me all'angolo della via una persona con dei capelli molto arancioni che non possono essere naturali.
0: Arancioni, un po' un Donald Trump.
2: No, proprio artificiale.
0: Vorrei conoscere, io non so se l'ascolto, c'è qualcuno che ha guidato la Google Car, quella per mappare le città. Io ti voglio conoscere, io voglio stare con te, voglio stare insieme a qualcuno.
2: Io ho una domanda.
0: Sì.
2: Ma se tu entri nelle riprese della Google Car Street
0: puoi salutare
2: View,
0: puoi fare le gare.
2: No, a parte quello devi firmare una liberatoria.
0: Perché
2: il permesso.
0: No, tipo Caparezza gli hanno coperto la faccia, ma lo capisci
2: la Coca-Cola
0: che lui...
2: percepisce un compenso per essere
0: la
2: stato Coca-Cola ripreso.
0: Ma magari l'hanno fatto apposta. Questo non te lo so dire.
2: Okay.
0: Una cosa che so dirti è che è uscita la classifica delle 20 canzoni italiane più streamate nella storia dello streaming, quindi negli ultimi 20 anni, e alle prime posizioni c'è questa. Say what?

0: Annalisa. What's up, what's up? Annalisa sarà al Party Like a DJ sabato 6 giugno, con lei, mica solo lei, si aggiungono sempre più ospiti. E tra un poco dovremo cominciarlo domani, Party Like a DJ, per farli suonare tutti. C'è Annalisa, c'è Carl Brave, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Gaia, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Saif, The Colors e molti altri. Tutte le info su dj.it e poi i biglietti su Ticket One.
1: Hi, how are you, Wad? How are you doing?
0: Eh sì, per quanto riguarda, certo, ho già l'outfit, già pronto, già pronto da 6 anni l'outfit.
1: Certo.
0: Vado di 6 anni in 6 anni con gli outfit. Andre, per quanto riguarda i divieti di quando eravamo adolescenti, dice: io non potevo guardare, cos'è, insignificante questa storia, non potevo guardare il secondo tempo della partita dell'Inter.
2: Ah, perché magari era tardi e dovevo andare a letto prima. Che
0: dici per
2: perché
0: motivi...
2: se la partita inizia alle 9 o alle 8.45.
0: O magari perché nel secondo tempo perdeva sempre.
2: Ma non è che le parolacce le dicono tutte nel secondo tempo della partita.
0: Non so. Vabbè, comunque lo scopriremo un'altra volta questo. Dobbiamo ricordare Street View, è Google Street View di cui parlavamo prima. Caparezza è stato screenshottato in una via di Molfetta. E Kendrick Lamar mi ricorda che Paul McCartney ha lanciato proprio con Google Maps il suo nuovo album.
2: Cioè con Street View tu dovevi andare a cercare un indirizzo specifico. A questo indirizzo c'era un bambino con in mano un cartello che diceva Dungeon Lane, ed era il titolo del disco.
0: Era il titolo del disco, Dungeon Lane, ma è nato prima il bambino e poi il disco o viceversa?
2: Questa è una domanda forte.
0: No, credo che sia nato prima il bambino.
2: Allora, non so nulla di questo bambino.
0: Ma il bambino c'era già. Paul McCartney ha detto: vabbè, andiamo su un punto della mappa.
2: Secondo me l'ha rifatto.
0: Cioè hanno detto al bambino:
2: credo
0: vai là.
2: Credo abbia un significato il titolo di quella via, eh.
0: Vabbè, probabilmente
2: cioè, è
0: sì.
2: È stato scelto apposta.
0: Ma chi siamo noi per parlare di Paul McCartney?
2: Ma figurati,
0: che è un
2: no,
0: gigante.
2: Ma ci dobbiamo sdraiare per terra e baciare dove cammina.
0: A microfoni spenti hai espresso un parere molto sensibile su Paul McCartney.
2: Me lo posso ripetere?
0: Sì.
2: Io spero che non muoia mai.
0: Spero che Paul McCartney non muoia mai.
2: Anzi, ho detto: ti prego non morire, che è molto difficile.
0: Ora io gli auguro che non succede.
2: No,
0: tu
2: no,
0: pensa
2: no,
0: se nella notte.
2: Ascolta.
0: Da domani sei il
2: io
0: gatto
2: nero. Io prendo lutto.
0: Ah, ok, giorno.

0: Wagwan. Come dicono a Londra, Wagwan, che è un po' l'equivalente al tamurano di come stai, come va?
1: Ah,
0: Wagwan, dal giamaicano. Sì, Wagwan. Tayla con Zara Larsson.
1: Ciao, Wad. Ciao. Che fai stasera?
0: Stasera riflettevo intanto su questo audio di un ascoltatore.
2: Sei Wad?
0: Sì.
2: Mi aspetto un mercoledì sera carico a palettoni.
0: Ma martedì. È martedì oggi.
1: Vabbè, ma lui si porta avanti.
0: Cioè, lui è già proiettato domani. Cioè, già sa quello che faremo domani. Geniale. A meno che non si riferisca a Paul McCartney, ma lo scopriremo nelle prossime ore. Occhio però ai divieti da adolescenti.
2: Io sono nato nel 1978 e negli anni 80 e 90 al lunedì su Rai 1 c'era Lunedì Film, solo che i miei genitori quando ero piccolino mi mandavano a letto presto alla sera e quindi ero lì che sgolosavo il film che andava in onda ogni lunedì sera e non lo potevo vedere.
0: Grande amico mio, ti abbraccio tanto.
1: Lui non ha mai visto finire un film.
0: No, ha soltanto visto l'inizio dei film. Ma ci regali una parola devastante che entra ufficialmente nel nostro dizionario, cioè sgolosare.
1: Che vorrà dire?
0: Che cioè, sentire il sapore, no? Sgolosare. Sai quanti ci guardano? Essendo noi la cena cantata di Radio DJ, molti ci guardano sgolosando magari del cibo. Spero stiate sgolosando qualcosa di molto molto buono.
3: Ciao, sei wow.
4: Radio DJ. You tuned in with Say What? Make sure you stay right here. You know what it is.
3: Say What?
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Hanno il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
11: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
12: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
13: Sai che suono ha la serata perfetta?
14: Deliveroo!
13: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
15: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
16: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
17: Prenditi un Sunseeker.
15: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
16: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
18: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
19: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
18: Develey ti salsa la vita!
2: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso.

0: adesso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su develay.it.
1: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
5: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
6: Doppio malto.
7: Birra, cucina e felicità.
5: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
8: Una cittadina isolata.
9: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
8: Una terribile minaccia.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
12: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold SPA. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
13: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
14: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
15: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
16: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
17: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
18: Madison Pictures presenta, a 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
19: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Se te quieres divertir. Canale 69 del digitale terrestre.

0: Bob Sinclair. Say what?
1: Say what?
0: Abbiamo parlato male di chiunque durante la pubblicità, ma non dire poi adesso diremo che è tutto bello, sono tutti bravi tendenzialmente.
1: Bueno.
0: Meno male che non c'è il fuori onda, perché scoprireste dei grandi
2: dei lati di noi.
0: Non di voi.
2: Ma tu ma
3: dai, dai, veramente.
1: Sì, lui adesso puro, ma dai,
2: l'audacia. Io
0: posso fare questo.
1: No.
0: Spegnervi i microfoni. Quindi.
1: Ma io sono aperta comunque.
0: Ah, il suo non posso spegnerlo.
2: Lui urla là dentro.
0: Aspetta, c'è da salutare ascoltatore. Così.
4: Allora, ciao, siamo io e mia figlia futura in giro a guardare le stelle.
0: Grande.
4: Da Villanova Franca.
1: Ciao, Wild.
0: Ciao, Wild. Che bello vedere le stelle. Che qui a Milano oggi non si vedono.
2: A Milano non le abbiamo.
0: Non le hanno messe. Le stelle. Ieri ho letto una frase che c'entra con questo, cioè punta alla luna, nella peggiore delle ipotesi finisci tra le stelle.
1: Bello,
2: sì. Chi l'ha detto?
0: Questo è proprio da Baci Perugina.
2: Ah, ok.
0: No, l'ho letto in un libro, però si chiama The Artist's Way, che sto leggendo per gli ascoltatori, perché poi a fine mese consiglierò o sconsiglierò agli ascoltatori di leggerlo.
2: Ah, questa deriva.
0: Sì, la deriva lessicale, letterale, e me l'ha suggerito Doci, la cantante.
2: Ah, t'ha chiamato e ha detto.
0: Ha detto che è bello.
5: DJ Watt, yes. Giusto?
0: Signore e signori, occhio a quello che sto per dirvi, ecco. Così, per creare un po' di sensazionalismo, nella rubrica Scopriamo l'acqua calda tutte le sere ho scoperto cos'è la regola del 2-2-2, che mi sento di consigliare agli ascoltatori. Do you know, Giorgia?
1: 2-2-2,
0: nessuno lo sa, ovviamente.
2: No, io ricordo di aver letto un titolo di un articolo, ma senza approfondire.
0: Anch'io.
2: Così che con...
1: no. Quindi chi ce lo dice?
0: Gli ascoltatori.
2: Vabbè, 2-2-2 fa 6.
0: Non lo sappiamo. Cioè, esiste.
2: Ah, tu aspetti che qualcuno dica.
0: Sì, il titolo è Il segreto di una relazione duratura. 2-2-2. Che qualcuno ce lo spieghi.
1: 347-342-5220.
0: E poi in cambio vi racconto quello che questa mattina Tiziano Ferro mi ha detto.
2: Ah, davvero. Per favore, qualcuno inventi sta regola del 2-2-2 che vogliamo sapere.
0: La regola del 2-2-2.
6: Hi, how are you, Wad? How are you doing?
0: Per festeggiare anche questo grande classico, perdono, nella versione.

0: 그때 모두 다 사랑 Say what?
1: Say what?
2: Radio DJ One Nation One Station
3: Say what? Gang!
4: Meno male che ci sei te alla radio
5: Say what?
6: Say what?

0: classico, Beastie Boys. Canzone epica dal sesto album dei Beastie Boys, che si chiamava To The Five Boroughs. Sulla copertina c'era un topo che baciava un microfono e nel mentre diceva check it out. Poesia, poesia. Anche nella canzone i Beastie Boys dicono like Caprese and with basil, cioè siamo come la caprese col basilico. Poesia!
1: Mi hai perso i topi.
0: Qui è un po' Fabrizio Corona, così. Poesia. Agnese, hai sentito la poesia, Agnese?
2: Sì.
0: Agnese spacca. Applausi per Agnese, ladies and gentlemen. E tra i tanti ascoltatori che hanno cliccato su quel link di cui noi conosciamo soltanto il titolo, vi faccio sentire per dimostrarvi che è vero un po' di messaggi uno sull'altro. Vai,
3: allora,
0: così.
3: Se non sbaglio,
4: ogni ciao ragazzi,
0: è questo per dimostrarvi che sono in tanti a sapere la regola del 2-2-2 che ora ci spiegherà Agnese. Vai Agni. Quanti anni hai?
2: Ne ho 20.
0: 20 anni, Agnese. La regola del 2-2-2 nelle relazioni di coppia.
2: Nelle relazioni.
0: Perfetto. No. Ed è una bellissima spiegazione questa qua. E alla prossima. Grazie, Agnese.
2: Grazie.
0: No, non è vero.
1: Carina.
0: Ha buttato giù, non ci credo.
1: No, no, è qui.
2: No, sono ancora qui.
0: Ah, amore mio, vai con la spiegazione. Il 2-2-2 nelle coppie, che cos'è?
2: 2-2-2 consisterebbe nell'andare a cena fuori ogni 2 settimane,
0: uh-huh,
2: fare un weekend un po' particolare ogni 2 mesi,
0: uh-huh,
2: e fare un bel viaggio in qualche posto carino ogni 2 anni.
0: Questo è proprio una filosofia di vita, il segreto di una relazione duratura. Penso di poter celebrare questa, chiamiamola rubrica, come la migliore di sempre, perché noi non clicchiamo sui link, diciamo il titolo e poi mille ascoltatori ci raccontano la notizia. Facile, indolore, non dobbiamo fare niente. Perfetto. Sei d'accordo con me stesso, Agnese?
2: Sì, io avevo visto il link ma non l'avevo aperto, me l'ha detto quel mio ragazzo.
1: No, ah, vabbè.
0: E quindi
1: fa
0: tutto
1: la stessa cosa che facciamo noi.
0: È un passaparola.
1: Aperto per conto di terzi.
0: Ma scusa, ma sì, tu, esatto, e il tuo ragazzo fate il 2-2-2?
2: Abbiamo iniziato questa settimana, abbiamo fatto il primo pranzo fuori perché la sera eravamo impegnati.
0: Che bello, ragazzi. Dai. Vabbè, state insieme da poco.
2: Quindi non sono fresca, ecco.
0: Sei fresca. Ciao, freschezza.
1: Va bene lo stesso.
0: Suona un po' brutto. Ciao, freschezza. Ciao, Agnese. Grazie. Un bacio.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao. Il mio amico Samurai J.

0: Settimana prossima torno a trovarci con l'album nuovo Samurai J, il 22. No. E quindi non è settimana prossima. È venerdì, e questo è venerdì, tra qualche giorno.
1: Amo, ma tutto a posto?
0: Più o meno. Volevamo sentire questa canzone bellissima di Dominic Fike, Baby Doll.

0: Baby doll.
1: Can't move on.
0: Say what?
1: I can't move on.
0: Baby doll.
2: Party like a DJ, vengo col baby doll.
3: Posso dire bello. Spero di
2: no. Ma no, ma non lo espongo, lo tengo sotto. Perché siete vabbè. Contrari all'uomini
3: no,
2: che
3: no,
2: usano
3: no.
2: Il baby doll, solo le donne.
3: No,
2: vengo tutto baby dollato.
3: No, era un'immagine che non.
2: A proposito di Party Like a DJ, tra un po' due biglietti per Party Like a DJ con accesso esclusivo alla tribuna Visa nel premio fedeltà.
4: Say what?
5: Se stai via dalla strada e via dai guai, c'è Wazzu Radio DJ e vai.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
8: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Salone, hai visto cucina?
12: Ringiovanita.
11: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
12: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
13: Smalti Max Meyer. All'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
17: La spesa intelligente!
18: Che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
19: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
20: E i consumi?
19: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
21: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
22: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
23: E se fosse solo colpa mia?
24: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
23: Cosa è cambiato?
24: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo.

0: Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
1: Pronto?
2: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
3: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
4: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Sabato 6 giugno è parte.

0: 212, programma che mi onoro di condurre il weekend su M2O. Ci sarà LA, Emischilla, Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Night, Neff, Sottotono e anche Madame. Ma occhio, perché stiamo per regalare due biglietti per il Party Like a DJ.
1: Questa settimana in regalo l'accesso esclusivo alla tribuna Visa per le serate di Party Like a DJ.
0: Ok, io direi facciamolo. Sei d'accordo, Stefania? Lo facciamo?
2: Lo facciamo. Facciamolo. Sono d'accordissimo.
0: Allora, Stefania è stata la più veloce ad indovinare di dove sono i Parisi, due producer italiani che tra le altre cose hanno anche appena prodotto la nuova canzone di Madonna e Sabrina Carpenter. Non sono di Parigi, non sono di Bosise o Parini, ma sono di...
2: Salerno.
0: Applausi, people. Ora spiegaci come fai a saperlo, perché è una notizia abbastanza settoriale.
2: Oddio, in realtà ho fatto un ragionamento sciocco legato al cognome Parisi, perché conosco una persona che è originaria della Campania e mi sono buttata.
0: Cioè, aspetta, nel senso che beh, cioè, giusto, è bello, bello così.
2: Perché cioè, ho collegato il cognome Parisi a questa mia amica e mi è venuto di dire così.
0: Io direi che io darei il doppio premio fedeltà. Non si può fare il doppio premio fedeltà. No. Però non si può fare. Però effettivamente sì, perché sono Marco e Giampaolo Parisi di cognome. Quindi dal cognome si è arrivata a Salerno. Grazie a questo, pensa alla vita, che cos'è, amica mia? Hai vinto due biglietti per il Party Like a DJ con accesso esclusivo alla tribuna Visa. Ti voglio bene e ci vediamo lì.
2: Ti voglio bene anch'io e non vedo l'ora.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao, grazie.
0: Oh no! Oh no! Che classico questo qua! Y'all know what yeah! And you know what it is! Juicy J! Juicy J! Katy Perry!

0: Radio DJ mi chiama, risponde tutta l'Italia. Sei il volta a Milano, ratatatata.
1: Radio DJ.

0: I Want You, il nostro amico Gordo. Loco, loco, yo! I Want You. Il nostro amico Gordo, che è stato qui in studio da noi quella volta assieme a Sfere Basta, parlammo anche del suo rapporto con Drake. Il weekend scorso è uscito Drake con 3 album insieme. Uno di questi album è praticamente quasi completamente prodotto da Gordo, che quindi sta ingordendo ancora di più il suo conto in banca.
1: Sta sgolosando.
0: Dobbiamo annotare già alla lavagna. Possiamo annotare da qualche parte il verbo sgolosare, che ci ha suggerito l'ascoltatore di prima, perché è bello. Lui sta sgolosando perché è nel cerchio magico di Drake, che quando sei nel cerchio magico di Drake è comunque bello.
1: Però
0: ti dico prima perché. Poi tu tieni il però un attimo lì, ok? E lo vai a raccontare a qualcun altro.
1: Perfetto.
0: Perché per esempio lui per l'uscita dell'album ha regalato a tutto il suo staff collane brillantinatissime, diamanti, cioè proprio col simbolo della sua etichetta discografica, che è la OVO Sound, gufo, a tutti. Ha regalato collane di brillanti a tutti quanti, e dietro ogni collana c'era scritto "The Cold War is over". Cioè praticamente la guerra fredda è finita e ci ha resi ancora più freddi.
2: Amo, ma tutto a posto?
0: Vai col però?
1: Però non dico, magari sei un po' vincolato su certe cose.
0: Sei un po'?
1: Vincolato.
0: Chi?
1: Tu nel cerchio magico, dico.
0: Ah, certo, che
1: devi fare certe cose, non
0: yes
1: puoi
0: man
1: parlare con qualcun altro.
0: Perché tu te lo immagini stronzo, Drake. Un po' sì.
1: Non accomodante.
0: No, perché tipo in questo nuovo album, in questi nuovi 3 album, ha dissato un po' tutti quanti. Di nuovo Kendrick Lamar, J. Cole, DJ Khaled anche. Oh, però nessuno, e sono passati ormai 3-4 giorni, nessuno ha risposto.
1: Stanchi.
0: Perché sì, sono stanchi, perché la rabbia è il potere dell'ignoranza, mi ha detto una volta uno. E quindi hanno detto tutti, ma che me frega, ma arrabbiati. Nessuno ha ancora risposto ai dissing di Drake.

0: usci. Stasera non usci, non usci, stasera non usci.
1: No, beh,
0: c'è, c'è Field Vibe che sta per fare un mix. Eh? Si sta provando dal vivo, ragazzi. Uno dice, che, perché devi fare questo, però è così, lo show.

0: E comunque questo per voleva sottolineare Field Vibe in quanto vibrazione di cognome, sì. Che il pezzo di Samara Sin, artista nuova del Tennessee, ricorda chiaramente la gigante, la regina.
1: Ha rubato?
0: Ma secondo me si è ispirata a Missy Elliott.
1: Da una sua idea.
2: Il mio nome è Wad, sì. Sei Wad, stupido è chi lo stupido fa.
1: Bene.
0: Grande per questa citazione di Forrest Gump, con la quale vi salutiamo. Grazie mille alla gang Field Vibe, Giaggia, Kendrick, Marco e Stefano. Torniamo domani, linea di notte.

0: Studio di DJ Gang.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente,
6: buono, veramente.
5: Quando ti dicono che è Mr.

0: misura. Veramente? Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
1: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
5: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Muro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
9: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
8: Beh, dovresti proteggerti di più.
9: Corridoio, io uso Max Meyer.
10: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
11: La scelta giusta è il futuro.
12: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
11: La scelta giusta è l'attenzione.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
6: Venerdì 5,
7: sabato 6,
6: domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
8: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
9: Sabato sera la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
10: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
11: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
12: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.
13: Di notte.
14: Ora visto paghi, ora visto pisse.
15: Raccontaci la tua notte al 347-342-5220.
16: Non me la segno.
15: Mail diretta at dj.it.
17: E non al crin caven bei, ma al bei caven crin.
16: Non me la segni proprio.

0: usa sto microfono? Chi lo usa sto microfono? Così alto, così alto.
1: Nico, sai che ho il sospetto?
0: Ma chi è l'ultimo?
1: Che stanno per arrivare degli speaker nuovi. Perché non ne ho trovato uno così alto tra tutti noi. Ci sono delle idee alti, ci mancherebbe. Non ne ho trovato uno. Allora, secondo me, o è Vic che fa il salto con l'asta del microfono.
0: No, se no già lui ci fa il dispetto. Per avere quell'attimo di smarrimento.
1: Sì, Nico.
0: Oppure mi sento molto rockstar ad aggiustarmi. Aspetta, ti faccio anche sentire il rumore. Sento molto. Ah, guarda, quelli che alzano, quelli che arrivano, capito?
1: Con io soltezza. Subito ho pensato ai DJ nuovi che arrivano alti. Canone di scelta Radio DJ alti dall'1,90 in poi.
0: Tutto
1: perché
0: può
1: il
0: essere,
1: microfono
0: tutto
1: è altissimo.
0: Tutto può essere. Va bene, va bene. Buonasera, buonasera. Era Lady Gaga con Deci Runaway dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada. Cos'è sto eco?
2: Rock and roll, hai fatto rockstar.
0: Ah, ho fatto la rockstar, ho capito. Mi sento più il Mandaloriano. Ne parliamo.
1: È il famoso Mandaloriano di cui si parla.
0: Sì, Mandaloriano con Grogu. 526 milioni di dollari è costato un film. Gianluca, cioè? 526 milioni di dollari e mezzo.
1: Sì.
0: Ci sono registi indipendenti che con quel mezzo ci fanno tre film. Con quel mezzo dei 526 milioni.
1: Gimmino direbbe chi ti alza da questo fosso.
0: Mamma
1: cioè, laddove la spesa era importante, lui commentava dicendo chi ti alza da questo fosso perché quanto tempo ti ci vorrà per... Insomma, recuperare e ovviamente
0: ma le fanno subito.
1: No, certo.
0: Allora, devo dire,
1: è un'uscita mondiale molto, molto attesa, molto, molto importante.
0: Questa cifra che vi ho detto unisce le spese stimate per tre stagioni su Disney Plus e il budget ufficiale di produzione per il cinema. È una cosa importante per il mondo, per l'universo di Star Wars. Piccola cosa proprio in introduzione, e poi inizia la nostra di notte con la fatidica domanda che non vi poniamo da un po', ma che aleggia sempre nell'aria. Raccontateci la vostra notte.

0: Eccoci, eccoci, buonasera. 347-342-5220 per scriverci. Il film Mandalorian e Grogu, che sarebbe Baby Yoda, esce ufficialmente in Italia mercoledì 20 maggio, domani. Domani.
1: Quindi insomma è un titolo importante che molti stanno aspettando, non soltanto i grandi, grandissimi appassionati della saga di Star Wars, ma ovviamente anche chi come me magari non è un appassionato, ma quei film li ha visti.
0: Eh beh sì.
1: Quei film li ha visti, perché ovviamente fanno parte della formazione di ognuno di noi.
0: Se la memoria non mi inganna, prossimo anno sono 50 anni, che
1: sì,
0: del franchise Star Wars, la prima trilogia straordinaria.
1: Quella è fantastica.
0: Anche qualcosa venuto dopo, e poi si cerca e ci si riesce molto bene di fare presa sui nuovi giovani, sulle nuove generazioni, proprio con questa nuova saga del Mandaloriano. Sono 3 stagioni su Disney, veramente spettacolare. Io ho detto, sono cresciuto, sono grande per Star Wars, però quando arrivi lì e sono tutti vestiti come...
1: È
0: incredibile. E poi il film è veramente bello, veramente bello. 2 ore e 20, famiglie con bambini, è fatto molto per le famiglie, effetti speciali da far girare la testa.
1: Certo.
0: Come dicono,
1: investimento del resto di tantissimi milioni di dollari.
0: Ecco, sarebbe stata una grande prova d'amore portare dietro Eleonora, che non sopporta i rumori forti. Ecco, questo per dirla con un'espressione tra il parmigiano e il mantovano, è un film pieno di ciocchi.
1: Ciocchi?
0: Te li faccio sentire.
1: Definizione di ciocchi, anzi no.
0: I ciocchi
1: forse è un rumore.
0: I ciocchi sono questi.
1: I ciocchi scassano tutto.
2: Sì,
0: perché le guerre stellari fanno rumore. Una guerra stellare silenziosa. No.
1: No, le stelle sono silenziose, ma quando è la guerra pure là.
0: Quindi 2 ore e 20, metti un 20 minuti quei momenti di pathos disseminati nel film, ma per il resto 2 ore e 20.
1: Due ore e venti di ciocchi non è.
0: Ma io ho scoperto una cosa. E adesso io direi, se mi vuoi raccontare parte della tua giornata, però
1: sì,
0: se no io lancerei subito una cosa che ho scoperto
1: questa sera. No, Nico, lancia.
0: Allora,
1: così rimaniamo in atmosfera.
0: C'è anche in corso il Festival del Cinema di Cannes.
1: Sì.
0: Dove sfilano?
1: Red carpet, ne stiamo parlando da due giorni.
0: Dove sfilano?
1: Red carpet. Tappeto rosso.
0: Voi lo sapevate che esiste pure il black carpet e il green carpet?
1: Per quelli che non si possono permettere il red?
0: Tra poco faccio tutte le differenze. L'ho scoperto stasera. Anche io mi sono infatti ho detto
1: a me red carpet mi ispira.
0: Allora, red carpet qualche volta li abbiamo fatti anche noi, gli eventi con la radio, il red carpet, la festa della radio, il figo sei tu insieme ai tuoi amici, i tuoi colleghi, il tuo capo, fratello del tuo capo e tutto il resto, red carpet, ce lo meritiamo.
3: Stanno anche negli alberghi, negli hotel.
0: Sì.
1: Quello è un tappeto, non è red carpet.
0: E quello è red carpet, lo conosciamo tutti.
1: Ok.
0: Dopo il prossimo disco io vi parlo del green carpet e del black carpet. E se tu spontaneamente mi dovessi chiedere,
1: ma che è sto green e sto red carpet?
0: Che tappeto hai calcato tu? E io ti rispondo, il tappeto volante.
2: No,
0: il black carpet. Però vi voglio tenere lì per spiegarvi le varie differenze.
1: Hai fatto il teaser, mi è venuta curiosità.
0: Ok,

0: prendiamo come un complimento, anche se devo dire per policy che non è come dici tu. Hai letto il messaggio di Federico?
1: Sì, dice.
0: Sentire certa musica devo attendere i vitelli. Non è così.
1: Non è così. Federico, la musica è bella tutta. Noi abbiamo magari una connotazione un pochino più notturna e a quest'ora ogni tanto c'è questa bellissima libertà e passano delle figate.
0: Giorgio dice: voi siete come i due Wild Horses, due cavalli selvaggi, quelli della canzone di Gino Vannelli. Bello. Gino Vannelli, anche Consuelo, quanto tempo, bravi, perché siamo tutti selvaggi. Stasera ho fatto.
1: Nico, io ti vedo più lionessa stasera, però tu senti sempre selvaggio.
0: Perché ho fatto il black carpet, tra l'altro. Del Mandaloriano. Allora, non avrei avuto quel senso di, ecco, bello l'atmosfera Mandalorian, senti che meravigliosa colonna sonora, anche nel film si sente, accompagna le tre stagioni su Disney Plus e poi
1: certo,
0: bello. Allora c'è il red carpet e lo conosciamo tutti, quello vero, le celebrity, gli attori. Ieri abbiamo visto Sheryl Stone, Dario Argento,
1: red carpet, quello di Cannes, se ne parla, eccetera.
0: I famosissimi, quelli che conoscete tutti.
1: Esatto.
0: Il green carpet stasera era riservato alla stampa, fotografi, giornalisti, critici, quelli che devono scrivere del film. A portarti su un tappeto piuttosto che un altro c'era un braccialetto colorato.
1: Okay.
0: E il mio era il braccialetto nero. Quindi dovevo fare il black carpet, che è una via di mezzo. Ci finiscono gli influencer, quelli tutti.
1: Sì.
0: Quelli con i capelli viola, le ragazze bellissime, i ragazzi vestiti con i pantaloni alla tiramisù sotto, belli, quelli che mi piacciono a te, un po' larghi.
1: Sì, così. Over.
0: Quindi, diciamo, semi-VIP, influencer, o quelli, per come l'ho vista, che non sono famosi abbastanza per il rosso, ma qualcuno li riconosce. E qualcuno ogni tanto una foto gliela fa. Io, che mi sono spostato dal cinema al posto dove facevano la,

0: la festa con la moto, sono arrivato prima degli altri e sono passato su questo black. Però i fotografi
1: non ci stavano.
0: No, no, ci stavano, ma non mi...
1: No, ma si è arrivato troppo presto, secondo
0: non
1: me.
0: Non mi conoscevano.
2: Era rimasto deluso.
0: No, non sono rimasto deluso, sono rimasto imbarazzato. A un certo punto volevo andare con la didascalia. Nicola Vitiello,
1: bello, sì.
0: Se ci fossi venuto anche tu con me, noi siamo più riconoscibili se viaggiamo in coppia. E portando il cane,
1: no,
0: no, non c'è dubbio.
1: Allora, se c'era Heisenberg lì, ovviamente è lì che ci fermavano. Cioè, ci avrebbero comunque fotografato per Heisenberg. Magari potevano non conoscere noi, ma Heisenberg è bellissimo.
0: Però devo dire che sono uscito molto dell'ambiente, perché ho detto ai fotografi, andando via, con il migliore dei soliti, ho detto: grazie ragazzi, buon lavoro. Cioè, come uno proprio
1: di... uno di loro. Però adesso però rimane un grandissimo dubbio su questo tuo racconto. Perché conosciamo il red, conosciamo il black, esatto, che è intermedio, e l'altro di chi ci stavano? Niente.
0: Sul green, i fotografi.
1: L'ho detto. Ah, green, no, mi ho perso questo passaggio.
0: Green fotografi stampa, black, critici, black semi-vip, red non c'era proprio. Ma infatti adesso vedrai che faranno il red, una proiezione a parte con Gazzoli, Linus,
1: sì,
0: come, di Casavino,
1: Fabio Volo, sì, quelli là.
0: Va bene, Black Carpet mi piace, il film è molto bello e c'è anche un messaggio dalla Sardegna quando,
1: sì,
0: parlo,
1: di Ignazio,
0: sì, quando parlo di Mandalorian e Grogu, che sarebbe il pupazzetto, il Baby Yoda,
1: molto bello, molto
0: Yoda,
1: bello, visto.
0: Ignazio che dice:
1: salve signori Vitiello, a proposito del film, lo sapete che in Sardo Grogu è quel colore giallo verdognolo che viene in faccia alle persone che stanno male? Ho fatto il giallo. Sarà che Grogu è sardo, no, eppure basso, no. E poi Yoda parlava incasinando l'ordine delle parole.
0: Ignazio, l'hai detto tu,
1: sì,
0: se sardo Ignazio sei tu,
1: che è
0: l'hai
1: sardo,
0: detto tu.
1: Ma ci scrive da Canterbury, famoso per i Canterbury
0: racconti di Canterbury.

0: Anche è tornato Francesco Gabbani su Radio DJ, vuol dire che sta arrivando l'estate. Bene, allora, alle 22:51. Cambiamo argomento.
1: Cioè, mi dispiace molto. Perché mi sta... No, stavo poi pensando, Nicola, ma chiudiamo poi qua.
0: Cioè, non c'era Marisa. C'era Marisa Passer.
1: Ero scritto qualche tappeto stava.
0: Non ho visto.
1: Nico,
0: però più di nero, più di tappeto nero non c'era, più di black carpet, non c'è, il rosso non c'era.
1: Marisa stava sul tappeto paillette, che te non ti hanno mai fatto vedere, secondo me.
2: Figurati.
1: Secondo me entrava da dietro.
2: I veri tappeti, VIP.
1: Sì, il tappeto paillette, perché non hai visto i VIP? Nico, perché entravano da un'altra parte? Cioè, adesso mi spiace dirtelo.
0: Oh, è arrivata anche Silvia, dice l'unico tappeto che aspetta domani beh, è quello su cui dovrò passare la spilla polvere. Oh, però dice è tutto colorato.
1: Sì, sì. Io adesso ho un tappeto tigre molto bello che ho comprato in Giappone, ma non è questo di cui volevo parlare. Il tappeto rosso, cioè il red carpet, vale sempre, cioè nel mio palazzo, cioè quando sale nelle scale, c'è il tappeto rosso, tipo un tappeto mochettato, no?
0: Hai visto? No, non vale sempre.
1: Oh, Nico, però sai che a me mi piace pensare che vale.
0: No, è un segno di eleganza, secondo me, distintivo.
1: Io vedo delle signore la mattina che vanno a fare la spesa, vanno a comprare la frutta.
0: Sì.
1: Che quando salgono che vanno che ne sa, da Fresh. Vado da Fresh.
0: No, vado Fresh. Io vado dai Tre Fratelli.
1: No, quando vado da Fresh salgono e fanno il red carpet. Esatto, un po' sì, e un po' sì, Sex and the City, ma anche il Diavolo Veste Prada.
0: Quante buste della spe, per curiosità?
1: Nicola, loro ne portano
0: della frutta.
1: Allora ne portano poche perché la frutta se la fanno portare a casa.
0: Ehi. Ecco.
1: È proprio la spesa di quel giorno lì, no? È quasi un vezzo comprare le primizie, comprare la frutta appena arriva. È un vezzo perché le vere signore di via Paolo Sarpi, Lomazzo, eccetera, eccetera, arriva a casa. Però quando vedo che fanno quel tappeto, dico, a me mi pare un po' red carpet.
0: Beh, soprattutto
1: perché c'è comunque tutta una postura, no? Tutto un
0: giallo, soprattutto se poi quel red carpet, quel tappeto rosso anche all'ingresso di un palazzo signorile
1: è
0: firmato da quelle cose in oro.
1: Sì.
0: Ah,
1: è firmato.
0: Azzo, giallo, un palazzo della Madonna, allora è tuo.
2: Questo.
0: Chiagne sempre, povero.
1: Ma sai che chi piange fotte a chi ride.
0: Marco, segnati questa. Chi piange
1: piange fotte a chi ride. In un'altra puntata, verso fine stagione la diciamo.
0: No, perché già io ho dispensato una perla di saggezza partenopea a Marco entrando, dove ho descritto il film del Mandaloriano. Cioè, proprio tre stagioni e un film, 526 milioni di dollari.
1: Insomma, è un investimento non da poco.
0: Con questa espressione, il Mandaloriano? O mandano a cattò pepe.
1: Lo mandano a comprare il pepe.
0: Lo mandano, cioè così, proprio come si fa a sintetizzare un budget 526 milioni, sì, effetti speciali straordinari, il mondo che sta aspettando che qualcuno dica che la forza sia con te.
1: Certo.
0: E io dico al Mandaloriano, sono tre stagioni e un film, che lo mandano a comprare il pepe.
1: Però
0: vai
1: sì.
0: Vai con la spiegazione.
1: Allora no, da una parte che queste frasi qua sono proprio delle frasi che servono proprio come sintesi estrema di fatti che... molto più complessi ovviamente,
0: sì, sì.
1: E sono frasi manifesto.
0: Andare a comprare il pepe.
1: Allora va. Diciamo, ci siamo addirittura dovuti confrontare prima dell'inizio del programma, perché molto spesso queste frasi hanno delle sfumature che da una persona a un'altra un po' cambiano.
0: Cambiano.
1: Infatti dico, io e te non eravamo completamente in equilibrio, no? D'accordo, no. Su cosa significa nel mio, cioè per quello che ne so io, è ti mandano a comprare il pepe quando ti danno o una risposta evasiva, per non risponderti, o poca considerazione, o ti mettono appunto lì in un angolino, ti mandano a comprare il pepe.
0: Allora io sul Mandaloriano l'ho interpretata in questo modo.
1: Come mai lo mandano a comprare il pepe?
0: Allora c'è un guaio sul pianeta Tatooine, mandano il Mandaloriano che a sua volta da Tatooine lo mandano a Bislacca, che è un altro pianeta sempre della costellazione.
1: Ma perché?
0: Poi crolla l'impero e devono andare a prendere il mostro e tre film, cioè un film e tre stagioni sono tutte così, lo mandano a comprare il pepe.
1: Sì, perché lui va su un pianeta, non trova le risposte, quindi lo mandano a comprare il pepe e va su un altro pianeta dove tra l'altro adesso è successo un guaio.
0: Simo, dobbiamo scappare, lo
1: scusate.
0: So allora, mandare a comprare il pepe secondo Wikiquote è un'espressione diffusa in diverse zone del sud Italia, significa allontanare qualcuno con una scusa, viene utilizzata per mandare via i bambini quando gli adulti devono discutere di questioni private oppure per liberarsi di una persona considerata incomoda o troppo curiosa. Oh, sta arrivando un Mandaloriano, mandala a cattò pepe. Mandaloriano, mi serve il
1: pure
0: pepe,
1: pure il sale, così sta più tempo. Tre stagioni e un film, vai! Radio DJ
3: One Nation One Station. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? I gotta work
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Mare, divertimento, natura, relax, libertà. A Jesolo la vacanza è ancora più bella se vissuta in bicicletta. Da solo o in compagnia puoi pedalare su itinerari bike friendly adatti a tutti. Parti dalla spiaggia e vai alla scoperta di un territorio unico, tra laguna di Venezia, mare e l'entroterra ricco di storia e cultura. Puoi seguire il passo lento della vacanza slow o lasciarti travolgere dal lifestyle. Qualsiasi sia il ritmo della tua vacanza, Jesolo è always on. Info su jesolo.it.
6: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
7: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
8: Prenditi un Sunseeker.
6: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
7: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
9: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
12: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
11: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
13: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
14: Poltrone e sofà,
15: solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
16: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
17: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
16: Develey ti salsa la vita!
15: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
18: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
19: Convenienza? Ma vai da Conad.
20: Via, via.
19: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su Conad.it.
21: Anche stanotte zero riposo.
22: Allora cambiamo sistema letto.
21: Non è il momento di spendere.
22: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
23: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
24: Party like a DJ, domenica 7.

0: gradi di separazione fra i due sono molto pochi, un grado di separazione, perché questa collaborazione è con un musicista inglese, un cantante inglese che si chiama Tom Misch, con il quale Erland Doyle aveva già cioè che si vuole che ci fanno una telefonata quando vengono in Italia.
1: Beh, sì,
0: un attimo.
1: Intanto mi hanno scritto tutte le signore del palazzo.
0: Bello, già mi è piaciuta quell'immagine.
1: Sì, mi hanno detto che innanzitutto a loro non interessa fare il red carpet, sono ben oltre.
0: Bello.
1: E poi per la questione della spesa, la frutta. La frutta che viene comprata sono soltanto primizie, solo cose fresche di giornata e tutto quello che al massimo può essere contenuto in una bag, in una shopper di cotone, perché tutto il resto, okay. Nicola, okay. viene ovviamente portato da qualcun altro nelle case di Sarpi ora, e zone limitrofe.
0: Ora è tutto chiaro, anche perché non mi hanno fatto fare il red carpet questa sera. E l'ho capito per le buste della frutta delle signore del tuo palazzo.
1: E di Marisa.
0: Tra poco mettiamo insieme.
1: Ma che scusa, per il red carpet l'ho fatto il cazzo c'entra.
0: Tra poco mettiamo insieme i pezzi del puzzle, perché vedi parlare, poi si risolvono le cose.
1: Sì, vengono fuori, si sviscera.
0: Sì, guarda, mettiamo fuori insieme.
1: Che Marisa fa un altro red. Grazie che fa un carpet diverso.
0: Pochi secondi e vi spiego tutto.
2: Che lo fai?
0: Esatto.
3: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. My Movies presenta.
5: Inizia dicendomi perché sei qui.
6: Mi serve un vestito.
5: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
6: Non sapevo dove altro andare.
4: Il premio Oscar Anne Hathaway.
6: Non volevo tagliarti fuori,
5: ma lo hai fatto.
6: Non puoi odiarmi davvero.
5: Oh sì che posso.
4: In un'emozionante storia di musica, talento

0: ossessione.
1: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
0: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
4: Eccoci, buonasera, buonasera. Ti dicevo Gianluca, ho capito, le signore che fanno la spesa e dice tutto deve essere trasportato, soprattutto se si tratta di frutta nella sportina, nella shopper, quella di cotone.
5: A volte hanno anche il carrellino.
4: Sì, sì, sì, guarda, mi ha fatto capire, ma io credo che questa cosa sia una prerogativa anche, non ti ho detto niente, ma sono sicuro che capita anche a te. Quando ti capita di andare dal fruttivendolo, no?
5: Sì.
4: Io ho in testa magari solo una cosa, no? Magari voglio comprare dei mirtilli. A me piace la mattina mettere i mirtilli, no?
5: Signor...
4: Del kefir. Con i semi di chia.
5: I semi di chia, i mirtilli, primizie.
4: Gli occhi da vedere. Sono due anni che non cambio la colazione, tutta così. Quindi vabbè, frutti veri. Vado a comprare i mirtilli. Voglio i mirtilli. Vado per prendere i mirtilli. Magari è due banane. Entro con un obiettivo preciso. Perché come uno. Due banane. Sto da solo. Buona parte
5: perché
4: della
5: settimana. Perché poi si
4: infrascano. Esatto.
5: si vanno marrone.
4: Allora, e lì cominciano loro. Io vado con le idee chiare. E lì attaccano loro.
5: Ma loro chi?
4: I ragazzi dove vado io sono egiziani, marocchini, comunque nordafricani e lavorano nei negozi di frutta di Milano.
5: E tra l'altro lo conosco,
4: sono,
5: Nico,
4: sono quel negozio là.
5: È fangolo, no? E loro veramente hanno una scelta veramente ottima.
4: Sì.
5: Conosco perché insomma qualche volta sono passato.
4: Io non lo so, io non credo che abbiano fatto corsi di formazione, tecniche di marketing, c'è solo quella capacità naturale, disarmante, di farti sembrare che tu che sei entrato per una banana e due mirtilli, no, due banane e una confezione di mirtillo, sembra che tu, se senti loro, tu abbia bisogno di tutto quello che hanno. E guardi, assaggia queste, sono amichevoli, estremamente amichevoli. Assaggia la pesca, a me la frutta sporca, e assaggia l'uva, e assaggia questa, assaggia quella, e io piuttosto che non l'assaggio, però non voglio far vedere che non mi fido, e la compro. e le ultime della stagione. Ma Gianluca, io te lo giuro, chiedi ad Eleonora, io entro per due banane e i mirtilli, esco con pesche, fighi, ciliegie,
5: che poi chi cazzo se le mangia?
4: Ma sai le volte che ho buttato? Ogni tanto divido,
5: soprattutto adesso che fa più caldo, se non le tieni bene, magari in frigorifero, dopo pochi giorni purtroppo vanno male.
4: E allora dici, o faccio uno sforzo sovrumano nei prossimi giorni, mangio tutta sta frutta e mangio solo quello, che poi non ci riesci,
5: non
4: sei abituato, non ci riesci a fare quell'alimentazione prevalentemente di frutta, ma più delle volte, qualche volta ho buttato. Poi le frangole non sai dove metterle. Frigorifero fuori. Al supermercato perché ce l'hanno fuori e tu le metti nel frigorifero e sono fragili.
5: No, che poi la sera le mettono dentro al supermercato. Tu pensi essere un supermercato, Nico. Nico, tu sei.
4: Io non penso
5: è un fatto di autostima. Nicola Pealo, si dica. Nicola pensa di essere un supermercato.
4: Io penso di essere supermercato.
5: No, tu fai supermercato perché le fragole fuori, dai, come ne importa.
4: Ma io vedo anche le uova. Ma guarda, le uova è un'altra cosa strana.
5: Dove le tieni?
4: No, le uova. Tu dove le compri le uova? A quale banco? Dove le trovi? Le trovi al fresco?
5: No. Sì.
4: No, dai.
5: Allora, al fresco no, al fresco dove sta la frutta no.
4: E perché quando arrivi le metti nel frigo? Hai visto come ti ho trovato?
5: Gianluca crede di essere in supermercato.
4: Le uova.
5: No, è vero,
4: le troviamo
5: è vero.
4: Fuori.
6: Sì.
4: Perché poi
6: Ma sono un po' refrigerati forse quelli?
5: No.
4: Proprio ci ho fatto proprio caso.
5: No, al massimo c'è l'aria condizionata, ma l'estate perché sì, fa caldo, sì, non sono refrigerati. Sì. Ci sono quelle zone lì, no. È vero che quando passi vicino, diciamo, alle zone refrigerate fa un cazzo di freddo.
4: Sì.
5: Però, diciamo, no, il coso non è refrigerato. No, è questa cosa delle uova, adesso qualcuno ce lo scriverà. Effettivamente le trovi fuori, però noi le teniamo
4: nella stessa confezione, perché io non le tolgo per metterle nel reparto

0: queste cose che compriamo, per esempio, la che ne so, il ketchup, la maionese, no?
1: Una dove volta aperti lì.
0: Lì una volta aperti.
1: Per il discorso
0: anche il ketchup. Sì, perché se fuori,
1: sì,
0: però.
1: Sì, per quel fatto di una
0: quando
1: volta.
0: Quando lo apri,
1: le
0: sì,
1: uova,
0: effettivamente.
1: Le uova sono
2: chiuse, stanno.
1: Chiuse, stanno. Chiuse.
0: Forse una volta che le porti fuori al supermercato vanno messe in frigo. Secondo me può essere.
1: Meno male che eleviamo il tutto con un po' di musica dopo questi discorsi.
0: Sì, se no sarebbe la fine.
1: Pure Aretha, vai. Oh man.

0: Gianluca, bacia le lacrime di Paola, per favore. No, bacia le lacrime, sta piangendo Paola per Aretha Franklin. Non che dovete bello. Mettere sta canzone che io poi piango. E Gianluca allora, ti bacia le lacrime.
1: Gianluca ti bacia le lacrime. Una, sono due occhi, un occhio io e un occhio tu. Poi Gianluca ti... No, Paola, con rispetto per te ci mancherebbe, è soltanto un grande privilegio. Però non ho capito perché io mi devo esporre a baciare le lacrime di Paola. Ripeto, con grande rispetto. Io ho l'occhio sinistro e tu l'occhio destro.
0: Gianluca, sai cosa mi hanno detto questi giorni? Per quelli che magari in questo periodo dell'anno hanno un po' la lacrimazione
1: io ce l'ho.
0: Ma anche io.
1: Anche io, la primavera.
0: Okay. Mi ha detto, sono le lacrime di Maria. Allora,
1: cioè, allora mettiamoli in una boccetta, le vendiamo.
0: No, ha smesso di darmi fastidio. Questo fatto di. Cioè, mi asciugo sempre.
1: Anch'io.
0: Come,
1: è il periodo.
0: Come Paola, no? È il periodo.
1: Sì,
0: mi hanno detto: quelle allergia. Sono le lacrime di Maria. Boh, sarà per il mese mariano. Non lo so.
1: È maggio, sì, allora, sì, può essere.
0: Un sacco di gente sul discorso delle uova e dei supermercati. Allora, Gianluca, tuo omonimo, ci spiega la frutta in 30 secondi.
2: Vi do un altro consiglio, trasporto alimenti da 30 anni.
0: Ok.
2: Con la frutta che compri, se sta dentro casa al fresco,
0: okay.
2: Al fresco, voglio dire, pure se stanno 18 gradi, 15 gradi, non la mette nel frigo. Nel frigo tende a ringrizzirsi dopo, okay, capito, okay. Si perde subito. La frutta non va conservata nel frigo. Okay. Se mai, casomai l'hai tagliata la mela, non te la mangi tutta e metà la metti nel frigo.
0: Sì.
2: Capito? Ma la frutta non si conserva nel frigo, ragazzi. Sì. La frutta la devi mettere da fuori.
0: Okay, già.
2: Ovviamente, lei la va a mettere al balcone sotto al sole oppure alla finestra sotto al sole. Non cucina fuori, non si cucina dentro casa. La metti nel ripostiglio, in un posto areato, magari.
0: Allora, un sacco di messaggi poi sulla conservazione, grazie già.
1: Anche le banane sono molto delicate, se metti in frigo ci fanno nere.
0: E poi se, una cosa strana, se per sbaglio una frutta ti cade, San Matonda.
1: Sì.
3: Sì.
0: È come...
1: A Napoli dicono, è già tutta toccata. Toccata, che non è per forza toccata con le mani, magari è

0: caduta per terra, si fa si è un po' ammaccata. A Napoli dicono è toccata, dicendo questo però vogliono sottintendere che la gente l'ha toccata con le mani, ma spesso è solo caduta.
1: Allora, sulle uova c'è il messaggio di Gabri, c'è il messaggio di Alessio, e più o meno dicono la stessa cosa, chi più
0: Emanuele
1: chi
0: da Genova però dà una bella spiegazione.
1: Allora, vado con Alessio, tu poi con Emanuele. Sì. Le uova non le mettono in frigo perché patiscono lo sbalzo termico, quindi questo, quando vengono trasportate dal supermercato a casa, devono rimanere più o meno alla stessa temperatura, dopo però sì che si possono mettere in frigo o tenere fuori comunque.
0: Emanuele, nei supermercati c'è una temperatura controllata che rimane quella, quindi le uova possono stare fuori dai frighi. Okay. In casa vanno messe in frigo perché la temperatura varia molto durante la giornata, tra mattina e sera. Okay. Dipende dal tipo di riscaldamento e dalle temperature scelte, quindi okay, abbiamo avuto il perché.
1: Però non tutti i supermercati le tengono fuori.
2: Non è vero, già Nico, dipende. Cioè le salughe ce l'hanno tutti quasi nel frigo e le metti nel frigo, è vero questa cosa qua, pure io le metto nel frigo. Cioè altri supermercati ce l'hanno fuori dal frigo.
1: Hai ragione, hai ragione.
2: Lo so, che è un bello mistero però.
1: È un bello mistero.
0: Adesso, il mistero delle uova, ragazzi. Cioè c'è il mistero di Fatima. Il mistero, che ne so, di Harry Potter. Il
1: mistero gaudioso.
0: Il mistero dei santi apostoli. Sì, però il mistero delle uova non si può sentire.
1: Ma allora a questo punto, se parliamo di mistero, nello stesso intervento abbiamo parlato delle lacrime di Maria, quando in questo periodo dell'anno c'è la lacrimazione all'occhio un po' facile. Allora è più mistero quello che si mette in mezzo
3: le uova.
1: No, le uova, metti in mezzo la Madonna.
0: Allora, okay. No, ho la curiosità di sapere perché le lacrime di Maria. Per il mese mariano?
1: Credo di sì.
0: Giustamente, lacrime a maggio.
3: Sì.
1: No. Che uno dice la Madonna per senza offesa, ma chi aveva intenzione di offendere?
0: No, sarebbe bello fare un brodo di lacrime di Maria. Cioè tu cominci a raccogliere tutte le tue lacrime,
1: ci metti marubini.
0: No, e dentro ci metti tortellini con le lacrime di Maria. Brodo di lacrime, sai quanto cazzo costano raccogliere le lacrime ogni giorno e poi fare un brodo?
1: Come fanno un senso?
3: Ragazzi, ti ascolto gli stellari, poi lo fanno, andiamo sui menù.
1: Altro che lacrime di Maria, viaggiamo per tutto.
0: Da brodo.
1: Basta.
4: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: alle 23:22. Era forte, forte. Ci siamo un po' persi anche con i vostri messaggi, perché sono molto, molto,
1: sì, mo, grazie, grazie
0: molto
1: mille.
0: Divertenti. Allora, ne sentiamo qualcuno. Riccardo, vai.
2: Oh, i Vidielli, buonasera.
0: Buonasera, turno, cominci.
2: Il problema non so è lacrime di Maria. Il problema sono le lacrime mie. E con questo cazzo di lavoro non me escono più.
0: Dai, dai.
2: Com'è sta situazione secondo voi?
0: Riccardo, è un periodo che però il turno di notte lo stai prendendo troppo male. Vedi le cose belle. Siamo insieme, suoniamo quasi sempre i tuoi messaggi perché ci fanno sorridere.
1: Sempre sorridere.
0: E diciamo, questa potrebbe essere, speriamo, noi ci mettiamo del nostro meglio, la parte bella di sta rottura di coglioni di lavorare di notte. Lo capisco e cerco di interpretarlo col tuo pensiero, sì. Non per una volgarità gratuita.
1: Noi per un'ora e mezza a sera cerchiamo di fare il meglio che possiamo, anche per te.
0: Esatto.
3: Buonasera, Vitiello.
0: Buonasera, Armando. Buonasera.
3: Un butta fortuna per una settimana di notte che inizia oggi. Ma poi da domenica a ferie.
1: Bello.
0: La domenica.
3: Dai, ragazzi, salutatemi, Armando da Bari.
0: Va bene, Armando, mazza, da domenica ferie, a metà maggio, fine maggio.
1: Ma
0: è meglio proprio, il meglio.
1: Sì, è il meglio.
0: Allora,
1: meglio.
0: Butta fortuna
1: e buone ferie.
0: Stasera state toccando argomenti senza senso e totalmente sconnessi, ma vi amo quando avete la stupidera. È perché ancora non ho parlato del cricchetto.
4: Cioè?
0: Ieri Gianluca è andato in video, non credevo.
1: No, perché ci sono quelle
0: sì,
1: cose
0: sì,
1: lì.
0: Sì, mi hai sollecitato anche a portare questo nuovo gadget tecnologico.
1: Sì, sì, sì, sì,
0: no, tecnologico
1: questo...
0: no.
1: No, è proprio, anzi è analogico,
0: totalmente analogico per smontare una telecamera. Giravite il cricket.
1: Sì, no, poi, sì. Poi quando ho visto che lo volevi fare veramente per farmi vedere che funzionava.
0: No, per fortuna non l'ho portato.
1: Non l'hai portato.
0: Però io una cosa mi aspettavo, parlando di quelli che entrano dal fruttivendolo per comprare poche cose e si lasciano convincere. Io pensavo che fosse una prerogativa maschile, quella in qualche modo, di non saper dire di no. Loro sono molto bravi, anche con la grande cordialità, te lo fanno assaggiare, eccetera, eccetera. E quindi io pensavo di essere però uno tra tanti,
1: sì.
0: Però nessuno ha risposto a quello, tutti sono buttati sulle uova.
1: Le uova però, cioè le uova perché stanno fuori dal frigo.
0: Delle uova, però a voi non vi capita, a te per esempio, quando o la compri al supermercato, poi c'è la comodità del supermercato, inevitabile.
1: Devo
0: però
1: dire la verità, la compro più al supermercato, qualche volta vado al mercato, adesso da quando abito qua di via Fouché, che è uno dei mercati rionali del sabato, sì, più importanti, sì, di Milano. Non sono un grande amante dei mercati. Non ho, diciamo, un fruttivendolo. Allora, questo fruttivendolo sotto casa tua.
0: Sì, sì, sì.
1: È molto grande, no? È proprio. Come dire, c'è anche un'estetica,
0: sì,
1: bellissima, tutti
0: poi
1: questi colori,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: un po'
0: sì,
1: ad angolo, è veramente bellissimo, sì. Per cui ti invoglia ad entrare e pure a comprare. In realtà però anche quando lo compri al supermercato, tantissime volte tu entri per comprare veramente due banane e mirtilli, forse manco i mirtilli, e esci che ti sei comprato e ora compro un melone. E però col melone ci vuole il prosciutto.
0: Quello che dici tu, i tre fratelli,
1: sì,
0: no? È perché è grande. Quindi, cioè, e poi hai le due modalità: serviti da solo o ti serve lui.
1: Sì.
0: Cioè, io ho capito, se ti serve lui, rimane.
1: Ma sei fottuto.
0: Se
1: quello
0: serve
1: il servizio
0: lui,
1: te lo fa. Te lo fa il servizio quando sì, ti sì, serve, lui ti serve bene.
0: La ragazza l'ha avuta bene a quel servizio.
1: La ragazza l'ha avuta a quel servizio e l'hanno mandata a comprare il pepe a un certo punto. Poi, tra l'altro,
0: ho capito.
1: Cioè, voleva comprare la frutta, ma la mandarono a comprare il pepe. Insomma, non si capirono.
0: Va bene, ci siamo capiti. Visto che abbiamo parlato di frutta, questa è la canzone giusta. Perché è una canzone di Beck del 1998. Che sentite che ritmo? Sapete
1: che
0: come
1: bello.
0: Si chiama? Roba di banane, lampone, Tropicalia.

0: l'ultima Tropicalia di Beck su Radio DJ. Restiamo in tema frutta e verdura. Abbiamo accantonato e schiattato definitivamente le uova, restiamo sulla frutta, e la verdura arriva dall'Australia. Cosa è successo?
1: Sì, perché dei ragazzi, dei coinquilini, ragazzi molto giovani che condividono appunto questo appartamento, sono andati come te, Nicola, a fare la spesa, a comprare la frutta. Però hanno comprato dell'insalata, sono andati a casa, hanno fatto bello il barbecue, molto bello, cioè così, e abbiamo in frigo un piede d'insalata, il famoso piede d'insalata. Andando a prendere il piede d'insalata, quindi a condire l'insalata, a prepararla, a metterla in tavola.
0: Nella busta, però, no, il piede lo devi fare tu. Questa era nella busta dell'insalata.
1: Nella busta, è vero, nella busta d'insalata, quindi comunque pure peggio per certi aspetti, perché ancora il piede, quella che ce n'ha due, salta, perché hanno trovato nella busta dell'insalata una rana. Una rana, ovviamente, dice, però non si sono particolarmente scomposti. Ovviamente hanno raccontato questa cosa sui social, sono arrivate le televisioni, ma come una busta, una rana in una busta.
0: Piuttosto che farsi prendere per pazzi, come avrebbe fatto chiunque di noi, se non altro per, non dico lo sdegno, però un attimo, poi non è che siamo contro le rane, ci mancherebbe.
1: No!
0: Però ti spaventi se ti stai per condire un'insalata che dovrebbe essere già lavata e ti salta una rana.
1: Sì.
0: Poi c'è rana e rana, una rana unica.
1: E la ranugna non è bella.
0: La rana un po' più grande, la rana un po' più piccola. E loro invece, perché poi siamo nel politically correct, cioè neanche ha detto che cazzo ci ha sbagliato, adesso facciamo causa. Dici noi l'abbiamo chiamata Greg.
1: L'hanno presa.
0: L'abbiamo chiamata Greg e non è una battuta nostra. L'abbiamo chiamata Greg e l'abbiamo liberata.
1: Sì, in una specie di fiumiciattolo. Loro abitano vicino a una specie di fiume, così l'hanno liberata. Sono giovani. Non hanno quella malizia di dire mo faccio caso, ti faccio un culo così, ho trovato la rana nell'insalata.
0: Ci siamo fatti una risata.
1: Sì.
0: Io adesso trasferisci questa cosa, Gianluca, questo fatto, come è successo in Australia, a Torrannunziata.
1: Sì, o a Milano pure, cioè sono due posti diversi, ma secondo me due reazioni non proprio moderate.
0: Ci siamo divertiti, ci siamo fatti una risata.
1: Io so che tanti anni fa, quando abitavamo a Rimini, e non so perché, c'erano tante rane, ma non lo so perché, adesso non so se a Rimini ci stanno le rane, però c'erano le rane, abitavamo in un posto di giardini, c'erano ste rane, e mio padre per scherzare le catturava e le metteva nei pantaloni della gente.
0: Oh, okay.
1: In,

0: sbagliato. Tu avevi il pantalone con la molla, lui ti allargava il pantalone e te lo metteva dentro. Brutto. Ti metteva le rane nel pantalone. Scusate, succedeva tanti anni fa, adesso non lo fa più. Non ci sono manco più le rane.
1: La mamma di Marco ha trovato invece una lucertola, e questo l'ha trovata nelle fragole. Ecco, da domani frutta e verdura la guarderemo in un
0: sì,
1: modo
0: esatto,
1: diverso.
0: Controllatela sempre. Una rana e una lucertola ci possono sempre
1: veramente
0: stare.
1: Sono inoffensivi, ci mancherebbe sia la lana che la lucertola. Certo. Però, la lucertola per terra, al sole, quando cammini, la vedi, scappa. Sì. No, nella busta delle fragole.
0: Ma sai che poi nella busta, poverina, l'ha fatto anche un viaggio. Che nella busta, poi la busta è chiusa.
1: Che la
0: quindi
1: mangiava.
0: Dice, chi sta meglio di me? Cioè, secondo me lei si è fatta le vacanze nella busta.
1: Ma il vero male l'hanno fatta liberandola, perché lei è nata tra l'insalata.
2: È vero, bravo.
1: Nella natura, che cazzo non sai, i pericoli poi nell'Australia.
0: Ma sicuramente in ranese gli avrà detto, facetevi i cazzi vostri. Sto bene qua.
1: Stavo bene dove sto. 347
3: 342 5220. Diretta

0: Abbiamo Radio DJ. One Nation.
1: One Station. Di notte. Irrinunciabile.
2: Radio DJ.
3: One Nation. One Station.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
8: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
9: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
10: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
9: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
10: Veramente?
9: Arredissima, dove la vita è issima.
11: Arredissima.
12: Scelgo sempre la formazione più adatta.
13: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
14: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
15: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
14: Develey ti salsa la vita!
16: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
17: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
18: Di tagliare non hai voglia?
19: Scegli un robot rasaerba.
20: Prenditi un Sunseeker.
17: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
19: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
21: Ma che starotte zero riposo.
19: Allora cambiamo sistema letto.
21: Non è il momento di spendere.
19: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA. Più comfort e il 22% di extra sconto.
22: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
23: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
24: My Movies presenta.
25: Inizia dicendomi perché sei qui.
26: Mi serve un vestito.
25: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
26: Non sapevo dove altro andare.
24: Il premio Oscar Anne Hathaway.
26: Non volevo.

0: Ma lo hai fatto.
1: Non puoi odiarmi davvero.
0: Oh sì che posso.
2: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
1: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
2: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
6: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nelle AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.
7: Di notte.

0: ascoltando Di Notte coi Vitiello su Radio DJ. 23:41, un paio di messaggi. Stasera anticipiamo di tanto il memoriello perché c'è un sacco di bella musica e soprattutto l'ultima canzone vogliamo ascoltarla per intero. Torno dal saggio a teatro, sfatta ma felice. È Cristina che ci scrive questo messaggio.
1: Che
0: il saggio, bello,
1: saggio. Mia mamma deve fare il saggio di ballo.
0: Il saggio di ballo?
1: Sì.
0: E cosa sta ballando? Cioè, che ballo?
1: Allora, dentro la chiesa c'è un coreografo.
0: Ma stupendo.
1: Sì, nella chiesa di Trecase, nella piazza, ci sono tutte signore che vanno. Allora, Nico, il coreografo di Gaia, ti ricordi quel ragazzo lì?
0: Certo.
1: Allora, lui. C'è lui.
0: La stessa persona?
1: No!
0: Ah, un proprio, tipo così.
1: Sì, un tipo così che gli somiglia anche proprio fisicamente.
0: Ma che figata.
1: Cioè, quindi c'è un coreografo,
0: ma
1: tipo quello
0: musica,
1: di Gaia.
0: Su che musica? Tipo...
1: Ma Nico, sono balletti che si muovono.
0: Ecco, che musica?
1: È musica però moderne.
0: Beat, diciamo. Beat.
1: Musica beat. Musica beat. Le signore si muovono con delle mani. E mia mamma.
0: Se avete più di 50 anni e siete del sud,
1: sapete che
0: se vi siete vestiti in una maniera piuttosto appariscente, spesso i vostri genitori o nonni vi hanno detto: quello vuole fare il beat.
1: Beat, inteso un po' come Beat Generation, esatto. O qualcosa di
0: quindi
1: questo tipo.
0: Quindi tua mamma balla la musica beat.
1: Sì, mia mamma vuole stare dietro, non partecipare al saggio, no. Perché dice: io non so fare i passi e non voglio essere ridicola,
0: no.
1: Ma il coreografo,
0: bravo, l'ha tirata dentro.
1: Ha detto così.
0: Dai,
1: la comincia.
0: Non incominciamo.
1: Ivani,
0: devi venire.
1: Grè.
0: Che cos'è?
1: Mia mamma va.
2: Il memoriello, l'almanacco del giorno dopo.
0: Ma gli facciamo facciamo un grande butta fortuna. Ma per una volta andiamo con le macchinette direttamente.
1: Mi ha scritto mia mamma.
0: Chiedi se è musica beat.
1: Mamma, che musica è?
0: Nel frattempo porto avanti questo memoriello del 20 maggio, ricorrenze musicali di domani. 1954, Rock Around the Clock viene pubblicato per la prima volta. Non entra in classifica, ma diventa un successo un anno dopo, quando viene utilizzato nel film Blackpool.

0: Saggio di mia mamma.
1: In chiesa.
0: In chiesa.
2: Stupendo.
0: Bellissimo, in chiesa è stupendo. Uh. 1978, Patti Pravo è prima in classifica con Pensiero stupendo, canzone scritta per lei da Ivano Fossati.

0: 1986. Ieri sera il nostro redattore del Memoriello, Marco Lomonaco, se l'è perso. È giusto crocifiggerlo sulla mia moto in via Massera 2 per questo motivo, per questa dimenticanza. Ma oggi, 19 maggio, ma andava ricordato ieri sera, il disco iconico, scusate, l'ho detto.
1: Mettete,
0: Nico, però 2 euro nella cassetta, ho detto iconico.
1: Già si è scordato uno, tu sì, iconico. Detto... Nico, ma come la vogliamo vincere sta cosa qua?
0: È la narrazione. Altri 2 euro.
2: Narrazione. È molto particolare.
0: La narrazione è così.
1: Che a volte ci facciamo prendere dallo storytelling.
0: Altri 2 euro. 6 euro.
1: Stiamo facendo il biglietto per il Giappone.
0: Va bene, che cosa si era dimenticato? L'uscita di So di Peter Gabriel, che compie 40 anni.

0: che Dario Argento poteva concepire l'immagine del redattore crocifisso sulla motocicletta.
1: Ignasi, infatti, oh.
0: tremendo.
1: Mamma che brutto. 2012, Lady Gaga appare nei Simpson dove cerca di aiutare Lisa a migliorare la sua posizione sociale nell'episodio.

0: Era tante le facette di Lady Gaga che è apparsa.
1: Tante ne facette.
2: Sì, un singolo e il lato B.
0: 2013 ci lascia Ray Manzarek, il tastierista dei Doors e pioniere dell'organetto Hammond. Ecco questo sotto che senti.

0: dalle,
1: sì,
0: colline,
1: dalle tenute
0: di Cellino San Marco.
1: Sì, di Cellino San Marco. Sono arrivato a casa e c'era la faccia di Albano su delle bottiglie tenute. Insomma, il vino è molto buono, eh? A Torre Annunziata credo sia tra i vini più venduti.
0: Io ho visto un ristorante nelle Repubbliche Baltiche.
1: Sì, poi lui è famoso. Sì,
0: Riga,
1: anche
0: a Riga, certo. dove c'era proprio non soltanto il vino, ma anche qualche specialità dalla tenuta di Cellino San Marco di Albano. Tra poco vi raccontiamo questa canzone. La riconoscete, no? USA.

0: uscì in Italia il 7 marzo del 1985. Perché l'abbiamo messa questa sera il 19 maggio? Perché nel 1985, esattamente 2 mesi dopo la sua uscita, la canzone al numero uno in Italia era proprio questa, scritta da Lionel Richie e da Michael Jackson, che entrò immediatamente nel cuore del tutto il mondo.
1: Clamoroso, insomma, è un pezzo molto molto importante.
0: Bello chiudere e anticipare così il memoriello per poterla sentire quasi fino alla fine. Grazie a Simone Paleari e a Marco Lomonaco, la regia e la redazione di questo programma. Dai Vitiello, buonanotte.
1: Ciao, grazie e buonanotte.
0: Ciao.
2: Voglio Mauri, ma fanno poche persone sei.
3: È pernuta la zanzanella.
4: È pernuta la zanzanella.
5: È pernuta la zanzanella.
6: Di notte.
7: Pernuta la zanzanella.
8: Voglio. È pernuta la zanzanella.
6: Su Radio DJ.
9: Radio DJ.
10: One Nation, One Station.
11: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
12: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
14: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
13: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
15: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
16: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
19: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
18: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
20: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
18: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
20: Questa è la via.
18: Dal 20 maggio al cinema.
21: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità.

0: opportunità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
4: Uno sono io!
5: Uno sono anch'io!
3: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
6: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
7: Arredissima.
8: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
9: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nelle AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.
10: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
11: Party Like a DJ. Domenica 7.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it. È mezzanotte.
1: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.

0: Doors con Rolling Stones. Tra l'altro, non so se posso dirlo, ma c'è una chicca, sta per uscire l'album nuovo dei Rolling Stones e dentro ci sarà un pezzo che si chiamerà The Colors, con Mick Jagger che fa The Colors, The Colors. Buongiorno ragazzi, come state? Come state? 19 maggio. Oh, 19.
1: Auguri Maya.
2: Auguri.
1: La mia nipotina.
0: Ah, so Maya, ciao l'ape Maya, sai che bello il nome Maya. Bene. Ma Maya per l'ape o Maya per i Maya?
1: Maya per tutto.
0: Per puro, sai che a Brescia cosa vuol dire Maya? Maya vuol dire mangiano.
1: Ah, vedi.
0: I Maya, no? L'ape E Maya perché, oh, Maya è un nome importante. Oh,
1: il velo di Maya.
0: Il velo
1: Maya
0: di Maya.
1: Angelou, ti ricordi la poetessa Maya di cui abbiamo letto?
0: No, ma poi il velo di Maya, solo per parlare del velo di Maya ci vorrebbe una trasmissione.
1: Una stagione.
0: Tu che fai podcast, ci vorrebbe almeno una stagione di un podcast da 9-10 puntate. Il velo di Maya, che è un po' come Matrix. Cioè tutto quello che abbiamo davanti agli occhi che ci illude, l'illusione di ciò che vediamo. Vabbè ragazzi, ma adesso...
2: Sì.
0: Volevo dirvi questa cosa, voglio condividere con voi. State andando al lavoro, qualcuno è già al lavoro. A volte arrivi al lavoro e ti si rompe una macchina, no, con cui devi lavorare. Oppure ti fai male una mano e ti serve la mano per lavorare. Oppure non parte l'automobile, non so. No, ci succede ancora che non partono le macchine.
2: Sì,
0: sì.
2: Come no?
0: Certo. Una volta capitava più spesso che non partissero le macchine.
1: Forse ora è ancora peggio con le centraline, le cose.
0: Ma adesso se schiacci quel pulsante, perché ormai con quel pulsante cosa succede se non parti? Non c'è, apri il cofano, non si vede niente.
2: Niente, tutto.
0: Io avevo la vecchia Fiat 500 che ogni tanto quando prendevo una buca mi saltava via una cosina dalla pipetta dalla candela, quindi ho detto no, però aprivo, schiacciavo dentro, okay. E vabbè, succede, no? Sono gli imprevisti, così. Per esempio che sto facendo questo programma sulla torre e ieri non siamo potuti salire perché a un certo punto ieri alle 7 è arrivato un temporale, ma sembrava agosto, sai, quei tuoni, e abbiamo fatto con Michele Serra la puntata di sotto, no?
1: La Serra.
0: Con Michele Serra.
1: No, dicevo, puntata nella Serra.
0: Nella Serra con Michele Serra. E qualcuno all'inizio diceva, cosa facciamo? Avevamo una puntata già registrata perché la teniamo lì di backup, oppure possiamo mettere una serie, un cartone. E io ho detto, ragazzi, sì.
1: Come una serie, un cartone?
0: Sì, una roba che potesse riempire quei 20 minuti, no? Cioè, qualsiasi cosa. Sì, sì.
1: È una grande idea.
0: Ti ricordi che ci fu quel programma televisivo su Rai 2 della Bignardi che intervistò, mi sembra, Morgan, che disse che Berlusconi era della P2, qualcosa del genere, e allora misero un cartone animato per far andare la Bignardi tipo a mezzanotte per non far sentire
1: un cartone per Morgan,
0: quindi tipo un Tom e Jerry c'è sempre in Rai pronto per, capito? Vabbè, insomma, la faccio breve.
1: Sì.
0: Ho detto no, andiamo in onda perché è quando il mare è in tempesta, uno deve tirar fuori, capito? Adesso noi questa mattina sono le 9:10.
2: Sì.
0: Abbiamo preparato una puntata con i contenuti, la nostra cosa. Però arriva un messaggio così di un ascoltatore e io dico, ragazzi, cambiamo tutto e facciamo la puntata diversa.
1: Quindi copioni, scalette.
0: Via questi.
1: Via, via.
0: Allora,
2: intanto la sigla.
0: Cioè, il problema va visto anche come un'opportunità per vedere a che punto sei tu con le tue forze.
1: Sì.

0: soffrire di scappare.
1: Tra l'altro, a proposito di macchina, ho visto un video ieri di un ragazzo che va dal meccanico, il meccanico guarda la macchina e poi inquadrano, fanno uno zoom sul ragazzo proprietario dell'audio con il panico e sotto esce 1000, 1500, che la sua mente che pensa sarà un 1000, 1500, lì quando ti arrivano quelle fiaccate lì che dal niente ti salta fuori un 800 euro di macchina, dici sto mese no.
2: Vabbè, rateizziamo.
1: È tutto in rate
2: piccole
1: 20 euro.
2: Non ti accorgi
1: le monete anche. Le monete, che quando c'hai le monete in tasca, che compri le cose con le monete, ti sembra che ti è stata regalata, certo, la roba, no? Allora ragazzi, noi siamo arrivati, avevamo un bel tema questa mattina che è qua, ma lo teniamo per domani. Uh-huh. Arriviamo e c'è questo messaggio di un ascoltatore che grida.
3: Cosa grida?
1: Grida, aiutatemi. No, dice: ho bisogno di voi. Sono un po' in crisi nera oggi. L'altra sera ero sul divano con la mia compagna, con la quale sto da 9 anni.
3: 9 anni?
2: Beh.
1: 9 anni. 9 anni è una bella storia. Mi sono girato verso di lei.
2: Ah,
1: la rileggo, aspetta. Ho bisogno di voi.
2: Piange già.
1: No, aggiungo un po' anche di parole per farla un po' più lunga. Vai. Ragazzi, ascoltatori del Volo del Mattino, e voi tre,
2: fratelli,
1: voi tre che siete lì con quei microfoni,
2: sì,
1: sono in crisi.
2: Cos'è?
3: La pioggia, inizia a piovere.
1: Il temporale piace. Si metti un po' di pioggia.
3: Sì.
2: Vai.
1: Ho bisogno di voi. Sono in crisi. Una crisi nera. L'altra sera ero sul divano con la mia compagna, sotto la coperta. Stavamo guardando la televisione e io e lei siamo insieme da 9 anni. A un certo punto mi sono girato, l'ho guardata, lei non si è accorta che la stavo guardando e clic. Mi sono accorto di non amarla più.
2: Oioia.
1: Poi qua continua dicendo: il problema è che abbiamo un'attività commerciale insieme.
2: Ma questo è il problema che lui pone.
1: Lui pone che ha l'attività commerciale insieme. Sì. No, il problema è che tanto che non l'ami più. Che non è che non l'ami più, perché quando l'hai amata una persona l'ami sempre. Non esiste che una persona l'ami e non l'ami più. Non puoi più stare con lei, ma l'amerai per sempre. Perché se non l'ami più, come dice il maestro Silvano Agosti.
2: Tutto insieme.
1: Come dice il maestro Silvano Agosti,
2: sì,
1: se una persona capisci che non l'ami più, significa che non l'hai mai amata.
2: So se mi torna. Ah, perché te dici l'amore non ha più.
1: Finisce la relazione, finisce il voler stare insieme, può finire un'attrazione, ma l'amore è per sempre, non ha un inizio. Diciamo, anche i corsi.
3: Sono in giro.
1: Vabbè, comunque
3: a Milano ci sono.
1: Io ho sentito questo, ho letto questo messaggio, sì, questa mattina. Se un ascoltatore al 347-342-5220 scrive: sono nella stessa situazione, cioè non che sul divano si è girato, però insomma che si è accorto ultimamente di non amare più la persona con cui sta, però è talmente invischiato, cioè hanno i figli, il lavoro, sì, il mutuo insieme, sai che con tante cose che tengono, certo, insieme una coppia, non solo l'amore. Quindi non posso. Se ne basta uno.
2: Senti, ce n'è.
1: Allora, quando ho due ascoltatori, con due ascoltatori si può fare la puntata per due ascoltatori. Se no la facciamo solo per. Oh, non ho letto il nome dell'ascoltatore, è stato gentile. Attenzione, ne abbiamo un altro che ho detto io. L'altro appena dice: successo. Io ho il mutuo e casa insieme.
2: Stessa situazione.
1: Appena successo, io l'ho fatto anni fa. Adesso però l'ho lasciato, avevamo il mutuo insieme.
2: Sono più questi.
1: Ragazzi, posso dire che il mutuo tiene insieme più dell'amore?
2: Sì,
1: mutuo. Ecco, l'ha lasciata poco fa per lo stesso motivo. Sono nella stessa situazione. Vabbè, ragazzi, allora.
2: Puntata.
1: Mi sono già venute in mente due cose. Sì. Una lettura che facemmo.
2: Tu facesti te.
1: Facemmo anni fa. Ah, perché era il 2020. Non c'eri tu in onda con noi? Sì.
2: No, sì, sì, però la leggesti, sì, sì, la leggesti da sola.
1: La leggei da sola e non so se c'ho ancora il foglio, però al limite la mettiamo già letta.
3: Sì.
1: Anche se non leggevo così bene come oggi. E poi c'è il Fram.
2: Certo.
1: E poi c'è il Fram del film Pianista sull'oceano. Vabbè, iniziamo con una mia canzone preferita al mondo. una delle mie preferite.
2: Piove.
1: Gli dice: I'm still in love with you. I'm still in love with you. Ai, che bella che vieni qua.

0: Harvest Moon. Che meraviglia questa canzone. Ci saranno almeno 60.000 versioni di questa canzone. Ti ricordi, Maurizio, che noi di questa canzone
1: mettemmo sì, giusto,
0: quella dei Polish, come si chiamavano?
1: Poolside.
0: Ve la ricordate? Wow, questa è bella con la coolness. Questa quando faremo quest'estate gli aperitivi in spiaggia, così Se io facessi il DJ set, questa la metterei in spiaggia. Senti.
1: Ma non fai i DJ set.
0: Ma non faccio DJ set. Io ballo. Senti. Aspetto che la sciazzammano e poi

0: però l'originale c'ha il suo fascino sempre. Allora ragazzi, qua sono arrivati un po' di messaggi, hanno stravedi che abbiamo stravolto, abbiamo seguito l'energia vivente, come dice Star Wars, insegui l'energia vivente.
1: Star Wars?
2: Come dice Maurizio,
0: non è Star Wars che dice inseguiamo l'energia vivente. Sì, l'energia vivente di Star Wars, certo. E
1: ma sei sicuro?
0: Sì, sì. E
2: non stiamo qui a fare fact checking.
0: La fact checking da culo che c'hai. Seguiamo l'energia vivente, rispondiamo al nostro... Hai dei messaggi?
2: Sì.
0: Ok.
3: Ciao Fabio, ciao Viola, ciao Maurizio, ma questo è il giorno più bello della mia vita. Io sono un avvocato, diritto di famiglia ragazzi, mandatemi i numeri di tutta questa gente in crisi, li voglio bene, venite da me, un abbraccio.
2: Sì. Io... Ieri era il giorno dei licenziamenti, trova la tua strada, oggi è il giorno dei divorzi.
0: Allora io ho avuto una storia, diciamo... Non vorrei dire fidanzamento perché era più una cosa sessuale, però insomma ci si trovava tanto.
2: Non ci racconti mai niente.
0: Quando ero ragazzino, facevo ancora forse il panettiero o ero a cavallo.
1: Sai a cavallo? Che c'è
2: tutto a cavallo. Il tuo periodo a cavallo.
0: Il mio periodo a cavallo, cioè che lavoravo nel locale, facevo il panettiero.
2: Quindi 20...
0: Incontro questa ragazza di cui non farò il nome.

0: è famosa?
1: No. Allora Brescia, una ragazza. No, però insomma, no, perché poi adesso sta con un mio amico. Perché sai, la provincia è così: che un anno stai con me, un anno stai con me. Vabbè, insomma, comunque c'era. Sai quando incontri le persone che hai quella affinità sessuale, così. E lei divenne poi da grande avvocato divorzista e mi raccontava, perché poi l'ho rivista, sì. Sì, perché lei aveva fatto l'amore con Fabio Bonetti.
0: Sì.
1: E io gli ho detto, vuoi fare l'amore con Fabio Bonetti?
0: Cioè, senso,
1: lei se lo meritava perché, poverina, cioè, ha creduto in me prima.
2: L'avete fatto a cavallo?
1: Beh.
0: Nel periodo a cavallo.
1: Sono andato da lei e ho detto, senti, adesso sono diventato Fabio Volo, ma tu hai diritto di saltare la coda. Sai come a Gardaland, certo, che sei il...
0: Tra l'altro è salta fila. No, in realtà ci sono gli early birds.
1: Gli early birds si chiamano?
0: Quando per i festival, okay, per quello che, chi compra prima alla cieca ha comunque uno sconto e dei privilegi. Early birds vuol dire gli uccelli,
1: sì,
0: come
1: sì,
0: si dice?
1: I primi che cantano.
0: Quindi lei è stato un early bird.
1: Quindi io che ho a Brescia ho anche un'amica cieca, non vedente, la Piera, che la saluto. Ciao Piera. Sì. Se io compro i biglietti alla Piera, salto la coda. Vabbè, insomma, comunque.
0: Mi racconta
1: tipo, non so, che gli arriva lo scontrino della gomma da un euro e che l'altro deve dare 50 centesimi.
0: Per le spese.
1: La matita 1,20 euro, vuole 60 centesimi. Cioè si scannano per... posso dire, fan bene, perché
0: se mancano i soldi
1: ti dà vita quella roba lì. Io non ce la farei, però io capisco che ti ingarella, figa.
3: Mutuo, casa e figlio. Dopo 10 anni mi ha lasciato avvocati e via. Sono da solo adesso.
1: Hai tutta la vita davanti, una seconda vita.
0: Ma qui avevo un messaggio.
1: Per rifare lo stesso errore, tra l'altro.
0: Mi si è caricato il file, mannaggia.
1: Di chi?
0: No, era un messaggio. Ma...
1: ah, vabbè, niente. Allora, ragazzi, siccome stiamo facendo tutto un po' improvvisato stamattina, sentite,
4: sì,
1: che
4: eccolo, Fabio, ecco. Ma che palle adesso parlare di questo argomento. Tanto la gente resta impantanata nelle sue, no, ma io sai, le sue bugie che si racconta, si ripete. Parliamo di altro, che ne so, di reggiseni fino alla settima taglia, queste robe qua sono più divertenti, dai, no?
0: Cinico oggi.
1: Sono ancora impantanato.
5: Nuovi reggiseni in pizzo fino alla settima.
0: Ma cos'è? Sono ancora impantanato.
1: Era Ramazzotti, no? Sono ancora impantanato con te.
0: Ma non me la ricordo.
1: Ed è sempre più evidentemente preoccupante. Ma un'altra te. Non è così?
0: Io ti giuro.
1: La trovo io.
0: Ti giuro,
1: casco dal pelo. Comunque, nel 2020,
0: sì,
1: caro ascoltatore che ci hai mandato questa storia,
0: sì,
1: e cari ascoltatori, che a un certo punto, poi vi mettiamo anche il fram, si dice l'epifania, a un certo punto da questo velo di Maya che abbiamo citato prima si alza il velo e vedi le cose in maniera diversa, la guardi, succede anche spesso alle donne che lo guardano e dicono, ma lui dorme. Dice, ammazza, ma quanti peli ha che gli escono dalle orecchie, per esempio. Oppure, ma nel mio libro dicevo, ma come mastica? Ma ha sempre masticato così? E io non lo vedevo? Perché adesso vederlo davanti la sera a cena che... mi tocca il nervo. Ecco, c'è un libro che si chiama L'amore sopravvalutato, di una scrittrice francese, sono dei racconti. Il primo racconto è un capolavoro e gli altri mi sono piaciuti un po' meno. Però questo, e ve l'avevo letto, oh... caro ascoltatore, nel 2020 te l'ho letto, 6 anni fa. Non ti sei accorta di nulla e ora non lo ami più. Ma vuoi verificare? Bisogna essere sicuri. Ma hai dei dubbi. In realtà lo ami o non lo ami allo stesso tempo. Dovresti deciderti, così non va. Pensi di amarlo, ma non sopporti quando attraversa il soggiorno in accappatoio e neppure quando si piazza davanti al televisore così combinato, i capelli ancora umidi appiattiti all'indietro. Senza dubbio lo ami, ma la medesima scena ripetuta ogni giorno ti indispone. Non bisogna fare di ogni erba un fascio, certo, per lui provi tenerezza. Pare si dica così quando non si ama più. Ma allora, più si prova tenerezza e meno si ama? Chi può dire quale sia la differenza? Tenerezza è quando non c'è più desiderio. Una carezza sulla guancia prima di addormentarsi, come fratello e sorella. Eppure, non sei ancora arrivata a quel punto, perché fate l'amore, certo, abbastanza spesso e con convinzione, ma pensi che lui non ci sappia fare. È davvero lui che non ci sa fare, o sei tu che fai la difficile? Da quanto tempo va avanti così? E perché non avete mai parlato prima? Rifiuti il pensiero di non amarlo più. Non riesci a concepire l'idea che dovrai dirglielo. Allora inizi a considerarlo un tuo problema. Ti ci abitui. Accetti il fatto di non sopportare più la sua andatura, il suo comportamento, la musica che ascolta. Senza farne un dramma. Diventi sgradevole, a volte anche crudele, ma di dissimuli. Poi non riesci più a trattenerti, sbotti, snoccioli rimproveri, sembri tua madre, ti detesti, ti riprendi, concedi ancora una possibilità alla vostra storia. Sei dolce, conciliante, quel tanto che basta per rimettere in scena la commedia, per non sentirti obbligata a parlarne. Passa una settimana, a volte due, andate al cinema, invitate qualche amico, trascorrete un weekend in montagna, pensi di esserti confusa, è di certo lui l'uomo della tua vita, sei stata ingiusta, impaziente, hai avuto pretese assurde, ma chi ti credi di essere? Poi lui scorda le chiavi e la cosa ti irrita, tenta di darti un bacio sul collo e tu respingi il suo slancio. Dici che non hai tempo, sei bardata di scuse, pensi che sia tutta colpa sua. Da quando è colpa sua? Quando è cominciato?

0: che pezzo, ragazzi, oh. Wow. Partecipare. Queste sono le puntate dove mi chiedo: ma come farò senza di voi fra qualche giorno? E
1: seguici,
0: seguici fisicamente, stalkerizzaci. Maurizio e Viola escono comunque dal building di Radio DJ almeno fino a metà luglio.
2: Dove stai andando a parare?
0: Gli ascoltatori che dico ci mancherete. Venite qua sotto e aspettate di uscire.
2: Vuoi che dia l'indirizzo di casa tua? Lo sto per fare.

0: Che cosa vuoi, Noah?
1: Come sarebbe che cosa voglio?
0: Da me. Parli con me a volte senza neanche vedermi. Una donna capisce quando un uomo la guarda negli occhi e ne vede un'altra.
2: Radio DJ.
3: Il volo del mattino.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
10: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa. Nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
13: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.

0: sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nell'AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.
1: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Una cittadina isolata.
4: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
3: Una terribile minaccia.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Passa a Eurocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
12: Allora Maurizio, che disco stai per mettere?
13: Noakan! Noakan!
14: Dai, non bestemmiare.
13: No, si chiama Noakan!
14: No, io non sono d'accordo. Va bene parolacce, però c'è un limite.
13: Si chiama Noakan.
14: Però è bella questa.

0: Bella sta canzone. Bella, bella. Mi ricorda un po' quel genere lì, un po' elbow.
1: Era Noah Kahan.
0: La smetti?
2: Noah Kahan.
1: Kahan.
2: Kahan.
0: Kahan.
1: Kahan.
0: Non lo so, non lo so.
2: Allora, ci sono i messaggi impallati, sì. Eh?
0: Impallati!
2: Quello che c'è, c'è.
0: C'è quello che c'è, c'è. Abbiamo avuto problemi in tempo.
3: Ma c'è i Rossi in diretta su Radio DJ?
2: Ah, rifaccelo.
0: Sono ancora impantanato con te.
1: Come fai?
0: Ed è sempre più.
1: Come fai?
0: Hai capito che posso cambiare così?
2: Incredibile. Quindi riesci, non hai bisogno di tornare al Fabio Volo ogni volta.
0: No, no, posso passare da Ramazzotti a
2: Vasco.
0: Esatto.
4: Bravissimo.
0: Allora,
4: bravissimo,
0: Nicola,
4: ragazzi, il viola, scusate, l'ha fatto o non l'ha fatto? Ascolta. Perfetto.
0: Allora, Nicola Savino, stiamo parlando di un pro. Perché degli imitatori.
4: Fatto perfetto.
2: Nicola, di la verità, pensavi che ci fosse Eros?
4: Scusa, anche tu. Anch'io ho detto,
0: ma tu lo sai fare Eros? Lo sai fare Eros?
4: Beh, Eros è, certo, sono le aste dell'imitatore. Sai, in prima elementare voi cosa facevate?
0: Ah,
4: le grechine.
0: Ai miei tempi, sì, sì, quasi come sono vecchio, erano. Li faccio tutte, li faccio tutte.
4: Guarda, questa è la mia cosa preferita.
0: Vedrai che li riconosci perché
2: non
0: li so fare bene.
2: No.
0: Senti, serio. Allegria!
4: Bellissimo, bellissimo. Poi,
0: allora, cari amici ascoltatori,
4: questo è sempre lui. È, sempre magia. Poi,
0: è una cosa pazzesca.
4: Bellissimo. Poi guarda, poi, te lo faccio vedere solo con gli occhi.
0: Sei forte. Sei forte. Comunque, le imitazioni da bambini.
4: C'è anche un altro.
0: E poi c'è anche. L'ho inventato io.
4: Questo è l'ultimissimo, ma non ultimo in termini di importanza. E non finisce qui.
2: È difficile, questo
4: è capisaldi della nostra cultura.
0: E poi c'era. Beh, dai, scusate, lo dico per quelli della mia generazione.
4: Sì.
0: Scusa, Mary Guicciotti dall'Olimpico.
4: Sì, scusa. Ragazzi,
0: t'ho fatto un
4: c'è. C'è, stupendo.
0: La rifaccio.
4: Scusa. Sai che Viola non sa neanche chi è.
2: No, certo.
0: No, Ciotti,
2: ma certo.
0: Scusa, Mary Guicciotti dall'Olimpico. Il Milan è passato in vantaggio. Allora, rigore. Alzo nell'area di rigore per 5 minuti.
2: Sì, allora. Piano.
0: Mary. Noi stavamo davanti
1: al confronto.
5: Linea Ciotti. È invariato, ovviamente, la situazione.
4: Identico. Fantastico.
2: Ma cosa fai qui a Radio DJ?
4: Star is born.
0: Ragazzi, posso mai.
4: Star is born.
0: Però scusa, ti faccio una domanda come se intervistassi un ospite di un mio programma di visione.
4: Vai.
0: Quando Nicola Savino si è accorto che quella era la sua, era una delle sue cose, perché ne hai tante altre.
4: Mai.
0: Però,
4: no,
0: cioè,
4: no,
0: non
4: so, no.
0: Tipo, a 7 anni tuo papà ha riso e
4: mia
0: hai detto,
4: mamma insisteva moltissimo. Imita.
0: Ma tu imitavi anche i parenti a un certo punto.
4: Soprattutto, tu devi prendere come, diciamo, come in strada, devi prendere il più forte e picchiarlo. Quindi presidenti, papi, genitori, professori, meglio ancora il preside. Più
0: quindi a scuola
4: certo,
0: facevi
4: ovvio,
0: appena
4: ovvio
0: la prof usciva.
4: E certo.
0: Ma i tuoi parenti erano alcuni anche calabresi?
4: Sì, molto.
0: E quindi mangiavi tutto.
4: No, è diverso. No. Nico, no, tu mi fai sempre così calabrese. Non è vero che ho questo accendo.
0: Che
4: sei un
0: dipo,
4: mia mamma.
0: Sei un dipo.
4: Sei un dipo. Non è vero che sono questa.
0: A me piace quando Bruno Rissà si sente tanto quando.
4: Guarda, io ti dico una cosa. Questa tuo dileggio nei miei confronti è un'anatra zoppa, poiché non tiene conto del mio eloquio, che è sicuramente a un livello superiore rispetto al tuo.
0: Possiamo dire che oltre a essere un bravissimo cantautore è di una simpatia
4: devastante. Beh, lui è uno stand-up comedian, no, è stato, sì, ma lo è ancora. E scusami un attimo, aggiungo anche, ho un corpo niente male. Questo l'avrebbe detto lui.
0: È vero, è vero. Va bene, allora stavamo parlando di una cosa che è successa a un noto ascoltatore, sì, che ieri guardando la televisione si è girato sul divano verso la compagna di 9 anni e ha capito che non l'ama più.
4: Urca, dramma. Strano che accada davanti alla televisione. In genere Viola accade mentre stai facendo qualcosa di fisico, cioè una torta, un
2: stai masticando.
4: Stai?
2: Masticando.
0: Vedi masticare, far colazione. Io dico sempre, vedi i peli dalle orecchie la mattina, sì, certo, del tuo marito.
2: Certo. Comunque il tema che l'ascoltatore aveva sollevato non è solo non sono più innamorato, ma abbiamo un'attività
0: commerciale insieme.
2: Quindi era quello.
0: Sono ancora. E da lì nasce il
1: pacchetto. Come fa?
0: È incredibile.
2: Incredibile. Vuoi dei messaggi?
0: Oh, io imito anche Rocco Siffredi.
2: Ah, oh, certo.
0: Ma no, ma, col, certo. Ma lì lo faccio col corpo, non con la voce. Quindi vai. C'è un momento della vita in cui si chiamano epifanie, ma può essere anche che ti accorgi che non ti piaci più te stesso, a te stesso, non ti piace più il tuo lavoro, non ti piace più vivere in quella città, non hai più voglia di stare con quell'amico lì. Cioè, succede a un certo punto, siccome i cambiamenti sono minimi, che un giorno prendi coscienza che non sei più dal lato sinistro della stanza, ma sei dal lato destro.
6: Non te lo sei mai chiesto perché cadono i quadri?
7: No, veramente.
6: A me mi ha sempre colpito tutta questa faccenda dei quadri.
7: Ma che cazzo c'entra il quadro?
6: C'entra! Perché a 900 quella famosa notte andò come va per i quadri. Stanno su per anni. E poi, senza che accada nulla, ma nulla dico, fran! Giù, cadono. Stanno lì, attaccati al chiodo, nessuno gli fa niente. Però loro, a un certo punto, fran! Cadono lo stesso. Non c'è una ragione. Perché proprio in quell'istante? Non si sa. È una di quelle cose che è meglio che non ci pensi, sennò esci matto. Quando cade un quadro, quando ti svegli un mattino e scopri che non l'ami più, quando apri il giornale e leggi che è scoppiata la guerra, quando vedi un treno e pensi io devo andarmene da qui, quando ti guardi allo specchio e ti accorgi che sei vecchio.

0: Il volo del mattino.
1: È impossibile.
2: Solo se pensi che lo sia.
3: Io devo andarmene da qui.
4: Ah, un saluto ai miei amici di Capoverde.

0: Cesaria Evora, Saudade. Colonna sonora anche di un film di Salvatores, Nirvana. Film stranissimo rispetto agli altri, no? Faceva Mediterraneo, Marrakesh, Tournée, poi questo Nirvana.
1: Scusa Fabio, potresti ripetere il titolo di questo libro che hai appena letto?
2: Ah, sì.
1: Grazie.
0: L'amore sopravvalutato. Lei si chiama tipo Brigitte, mi sembra, è francese. C'est français, de française. Le français. Brigitte, no.
2: Brigitte Giraud.
0: Giraud.
2: Scritto Giraud.
0: Come Giraud, sei girato Giraud? Esatto. Questa era Brigitte.
3: Buongiorno, io vado controcorrente e sono di Ravenna e sono sposato con una donna che anche lei, come me, veniva da un matrimonio precedente. Mm-hmm. Io mi alzo tutte le mattine, la guardo e sono innamoratissimo. Sono passati 16 anni, abbiamo avuto tutti i tipi di difficoltà, peripezie, ci siamo fatti una casa e io sono un commerciante d'arte abituato a trattare oggetti preziosi, la vedo veramente come il mio oggetto più prezioso, è una cosa bellissima, l'auguro a tutti.
0: Allora, sono arrivati tanti messaggi anche di gente, però non era questo il tema, ma non è che stiamo dicendo che tutti i matrimoni sono così, abbiamo solo portato l'attenzione che in alcune famiglie, in alcune situazioni si vive quel tema lì, però possiamo fare anche la puntata dell'amore. È un oggetto prezioso. L'amore è un oggetto prezioso.
4: Non è tanto che domani possa svegliarmi e non amare più la donna che ho di fianco nel letto, ma pensare che possa capitare il contrario. Che magari è lei che ti osserva mentre dormi e scopre che non ha più quell'attrazione. E pam, viene a dirtelo in faccia.
0: Vi voglio dire solo una cosa e poi cambiamo, cioè abbiamo anche finito. Per chi soffre o ha sofferto perché è stato lasciato, ok, è una tipologia di persone, perché sono sempre questioni psicologiche, diciamo di natura infantile, per dire, no? Cioè dipende come hai conosciuto certe dinamiche. Quando una persona viene lasciata e soffre, ok, non riesce a concepire che chi lascia può soffrire. No, ma tu dici, ma che cazzo, quello va a lasciare? Invece ci sono persone che soffrono di più a lasciare che a essere lasciati. Voi direte non è vero, è vero.
2: No, vero.
0: Ci sono persone che sostengono di più il dolore di essere lasciati che infliggere. Infliggere dolore. Ma questo è un tema che di cui ne parleremo domani.
5: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
6: Radio DJ One Nation One Station. Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
8: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
10: Doppio malto.
11: Birra, cucina e felicità.
9: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
12: Mare, divertimento, natura, relax, libertà. A Jesolo la vacanza è ancora più bella se vissuta in bicicletta. Da solo o in compagnia puoi pedalare su itinerari bike friendly adatti a tutti. Parti dalla spiaggia e vai alla scoperta di un territorio unico, tra laguna di Venezia, mare e l'entroterra ricco di storia e cultura. Puoi seguire il passo lento della vacanza slow o lasciarti travolgere dal lifestyle. Qualsiasi sia il ritmo della tua vacanza, Jesolo è always on. Info su jesolo.it.
13: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi

0: climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente medio l'anno la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché medio l'anno fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca medio l'anno, costruite intorno a te.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata.
5: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
7: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
8: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nelle AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.
9: Sabato 6 giugno è Party

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Tra poco c'è Ciao Belli con DJ Angelo e Roberto Ferrari. Ciao.
2: Ciao Belli.

0: Lady Gaga Dolci con Runaway su Radio DJ.
1: Wow!
2: Sentiamo qualcuno che lanci la sigla da casa, vai, dai, uno a casa, vai.
3: Lo martedì è lo giorno pesanti.
0: Sì,
3: al weekend ce ne mancano tante.
0: Certo.
3: Ma io me ne futto,
0: sì.
3: Amici miei cari.
0: Bravo.
3: Aggiungo la radio, ci sono Angiolino e Ferro.

0: Ciao, bravi.
1: E con l'energia di due dei nostri talent si è aperto il grande martedì in compagnia del programma Ciao Belli. La puntata di oggi vede la partecipazione dell'attrice The Black Maria, con la quale esploreremo il significato e le mille sfumature del termine body count, ormai entrato nel linguaggio comune dei giovani. Come sempre, spazio alle vostre domande più birichine, perché il vostro contributo è il cuore del programma.
2: Certo, ci mancherebbe. Con quante persone ho lavorato?
3: Sì.
2: Beh, ho fatto un calcolo matematico molto preciso, contando tutte le scene che ho girato. Coppia, tre, gruppo, insomma, tutte, se guardate, tutte. Sì. Il numero è 216 persone.
3: 216.
2: E se si vanno a sommare anche centinaia di partner che ho avuto fuori dal set, il mio body count è molto alto.
3: Body count.
1: Okay. E per il calcio continueremo ad analizzare la prossima giornata di campionato con Milan, Roma, Juventus e Como a contendersi gli ultimi posti utili per la qualificazione alla Champions League 2027. E poi tutti a inchinarsi davanti al fenomeno Michele Criscitiello, il volto di Sport Italia che già il 3 novembre 2026, con l'arrivo di Spalletti sulla panchina della Juventus, aveva previsto con precisione la griglia e le posizioni finali delle squadre in questo campionato.
4: Spalletti è una cosa comoda per questa Juventus.
5: Adesso diventa la candidata principale per lo scudetto.
4: Ah, ok. Giorno 3 novembre.
5: Vuole la griglia.
4: 4 novembre, scusate. Voglio la griglia.
3: Vai.
5: Juve, Inter, Milan e Napoli.
3: Non ci ho preso.
1: E tra le grandi serie da vivere con il fiato sospeso arriva la versione francese di Intrighi e Passioni, una saga dal respiro internazionale in cui il cast ha scelto di stupire il pubblico rivelando tutta la propria versatilità, portando in scena personaggi complessi interamente recitati in spagnolo.
6: Tu, Luis della Verga? Ma Carolina?
7: Te sei sbagliato.
3: Sì.
7: Della vulva.
3: Con
7: vieni conmigo questa noce.
3: Sì.
6: Manco per todos il dinero del mondo.

0: scena che ricordiamo tutti, il cane volante bianco nella, nel film dove appunto Neverland Story, la storia infinita dalla quale è stata estratta questa canzone di Limahl.
1: Angelo, Ferro, Bietti, sì. Va che sì. Spalletti fa in tempo ad arrivare.
0: Insomma.
1: Fa in tempo!
0: La,

0: Nella puntata di oggi, grande spazio ai libri con il podcast di Daria Bignardi.
1: E
0: a proposito di libri, andiamo nella capitale per incontrare un amico.
1: Vai.
2: Ah, ciao belli, torna una leggenda. È Lino Banfi.
1: Oh,
2: in questi giorni
1: Lino.
2: È uscito il suo nuovo libro, 90 non mi fai paura.
1: Certo.
2: Un titolo che arriva a pochi mesi da un compleanno davvero speciale.
1: Molto
2: e allora ci spostiamo al Libraccio di Roma, dove questo pomeriggio è previsto il firma copie.
1: Ah,
2: usiamo il condizionale perché il mitico Lino ha pensato a tutto da solo, senza passare da nessuna agenzia.
1: Bravissimo Lino.
3: Libraccio Outlet, buongiorno.
4: Sì, buongiorno.
3: La libreria è aperta dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle 20 e la domenica dalle 10 alle 13.30 e dalle 16 alle 20.
5: Libraccio, buongiorno.
4: Sì, buongiorno gentile signore. Senta, io sono Lino Banfi. Se non sbaglio oggi dovrei essere lì da voi a presentare il mio libro al Libraccio.
5: Oddio, le do conferma un secondo solo.
4: Sì, devo fare il firmacopia, come si dice in gergo, sta cosa.
5: No, aspetti, mi vedi sul sito Libraccio gli eventi di oggi, per favore?
6: Sì.
5: Da noi? Sì, da noi via Nazionale.
4: Io sono Lino Banfi, l'attore.
5: Sì, ecco. L'ho riconosciuta.
4: Grazie. È giovane.
5: È il signor Lino Banfi che ci chiede della presentazione di oggi.
4: Devo fare il firmacopie.
5: Firmacopie, vediamo un po'.
1: Sì, se c'è. Vediamo.
4: Forse mannaggia la puttera, se seguivo l'agenzia ho voluto fare tutto da solo e mo' mi sono inguaietto.
0: Un aiuto ci vuole.
5: Allora,
6: 18:30.
4: Oh, alle 18 devo venire?
0: Sì.
5: Ma è questo sui servizi segreti, mi perdoni, ma qui abbiamo
4: il mio libro si intitola 90 non mi fai paura. Siccome sto compiendo 90 anni tra pochi mesi.
5: Complimenti.
4: 90
5: allora,
4: anni, porca minchia.
5: Aspetti un secondo solo che sta arrivando il direttore, così.
0: Stefano. Ho chiamato tutto.
7: Pronto?
4: Il direttore?
7: Sì, buongiorno.
4: Oh, illustrissimo, piacere
0: buongiorno.
4: Lino.
0: Buongiorno.
7: Piacere mio.
4: Si vede che ho fatto un casino perché io mi dovevo affidare un'agenzia, invece ho voluto fare tutto da solo. E allora pensavo, oggi non è da voi che devo fare la presentazione del libro 90 non mi fai paura.
7: Purtroppo no.
4: Terra maledetta. Ho sbagliato e adesso non so dove cazzo devo andare.
7: Ma proviamo a guardare. Avete guardato? Scusi un attimo, stiamo guardando.
4: Se io vengo lì all'ingresso con un po' di voi ce

0: Collins il libro, ho visto.
1: Sì, è Herbert Collins. No, perché io raccontavo di Edwige Fene che sul set del film ci ho provato con lei. Lei mi ha tirato uno schiaffone in faccia con un colpo di karate sul coppino che mi ha steso. Veramente. Vabbè, vabbè. È un libro anche per giovani, eh. Lei è giovane.
0: No, magari, diciamo ex.
1: Allora, lei lo dica ai ragazzi. Comprate il libro di Nonno Lino. Nonno Libro, presente, io facevo un medico in famiglia.
0: No, quello lo vedevamo, certo.
1: È un libro... Io penso
0: però, ecco,
1: che...
0: diciamo, da quello che vedo, anche adesso stiamo guardando su internet con i colleghi, e no, oggi però non mi pare ci sia nulla, perché questa del teatro... Apri un attimo qua, scusa.
1: E se io me ne vengo lo stesso, sto lì davanti, firmo due copie, così...
0: ma devo vedere quante ce n'ho, però.
2: Certo. Ah, sì, sì.
0: Aspetti, Galleria Alberto Sordi, quando è? Aspetti un po'. Palazzo. Mondadori Bookstore.
1: Sì. Se mi fate il suo piacere, poi vi invito tutti della mia orecchietteria. Sapete che c'è un ristorante?
0: Ci sono stato.
1: Eccolo. Stato, grande, dai, vi offro la cena a tutti quanti. Venite lì, via Giuseppe Gioacchino, belli.
0: Sì, conosco bene, perché ci sono stato più volte.
1: Lo sa che io nel 1964 mi sono fatto una canna per la prima volta della mia vita e sono finito a letto con il secondo portiere dell'Udinese. Però c'ho un sacco di aneddoti molto belli che potrei raccontare. Poi quando vengo a trovarla lì in via Nazionale glielo racconto di persona.
0: Allora, io in questo momento qua ho 5 copie.
1: 5 copie. E semmai dico a mia figlia Rosanna di portarne un paio di scatoloni, così ve li lascio, così.
0: Però io questi come li faccio entrare? Perché non c'ho la...
1: perché dovete avere la cosa, vabbè.
0: Questa è un po' complicata come cosa.
1: Ho capito, vabbè, semmai... Quindi... la gente mi continua a chiedere sempre di Oronzo Canà, non so se anche a voi vi dicono questa cosa.
0: È la mia condanna
1: più brutta, quando la gente mi chiede di fare Oronzo Canà, ci dia la formazione, 5-5-4-3-2, vabbè, sì... Maledetti, vabbè.
0: Va bene.
1: Io sento, direttore, ho parlato con...
0: Stefano.
1: Sì, io passo di lì oggi pomeriggio, poi vi lascio un po' di buoni...
0: Queste che ho qui, se ce le firma, a noi ci fa piacere.
1: Ecco, perfetto. Siete stati... Io passo verso le... Di solito faccio un piccolo sonnellino dopo pranzo.
0: Alle 18, vabbè, dai. Insomma, con calma.
1: E poi verso le 16.
3: Ah, va bene.
1: Ci stiamo verso le 16.
0: Sì, io ci sono.
1: Faccio lasciare il taxi davanti. Grazie Stefano. Ringrazio pure l'altro ragazzo che c'era prima. Vabbè.
0: Sì. Lo ringrazio.
1: Saluti.
0: Grazie.
1: Vi aspetto.
0: Arrivederci.
4: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
5: Le 10:30.
6: 11:15.
7: 10:20.
8: Le 10:15.
9: Le 10:35.
10: Facciamo occhio che è meglio.

0: Dale, DJ.
1: One nation, one station.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Pronto?
1: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
2: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.

0: Bring Your Love su Radio DJ fino alla fine.
1: Nel weekend torna la Formula 1.
2: Problemi clamoroso.
1: Mitico, qualche amico da casa.
3: Barro, la sofa da lì che appesa cullata, tranquillo.
1: Beh.
3: Appesa culli.
1: Come? Non si è capito.

0: questo maggio 2026 sì. Tutti pazzi per i podcast,
1: certo.
0: E in tanti da casa ci segnalate la serie Parlarne tra amici di Daria Bignardi.
1: Come no, la seguo sempre.
0: Si parla di libri, ma con un'attenzione particolare anche agli scrittori lontani dai riflettori,
1: certo.
2: Avete presente quella sensazione che proviamo quando chiudiamo un libro e niente, non siamo più gli stessi di prima? Parlarne tra amici è condividere pensieri su storie, autori, passioni e su quello che i libri ci dicono di noi.
3: Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi.
4: Ciao Daria.
5: Nuovo appuntamento con il podcast Parlarne tra amici.
0: Ci piace, ci piace.
5: Io sono Daria Bignardi.
0: Buongiorno.
5: E siamo pronti per leggere l'ultimo lavoro di Lanfranco Bidonao,
0: sì.
5: Dal titolo Omicidio a Istanbul, dove il protagonista, un direttore di banca di Pinerolo, va a fare un trapianto di capelli in Turchia, ma al suo risveglio, dopo l'intervento, si ritrova sulla testa le treccine di Gullit, un campione del Milan anni 90. A questo punto il protagonista decide di farsi giustizia da solo,
0: sì,
5: e di uccidere i medici che gli hanno trapiantato i capelli. Per farlo utilizza una bomba carta comprata al mercato nero,
0: sì,
5: che gli esplode tra le mani. E poi il resto lo leggerete sul libro di Lanfranco Bidonao, edito da Adelphi. Invece per il nostro live di oggi, nel
0: sì,
5: quale ospiteremo due scrittori, ci ha appena raggiunti il premio strega Rocco Pillittoni.
0: Oh,
5: Rocco Pillittoni è stato qui con noi la settimana scorsa per presentare il suo libro nato dall'esperienza,
0: sì,
5: come lavoratore
0: lavoro,
5: alle
0: sì,
5: poste.
0: Sì.
5: Giusto Rocco?
6: Sì, sì. E il libro si intitola Buongiorno a tutti.
0: Rocco.
6: Buongiorno. Allora, il libro si intitolava Come sembrare occupato in ufficio per 8 ore.
0: Sì.
6: Sì, proprio ieri sono già uscito con un secondo libro,
0: libro
6: perché
0: molto
6: l'editore mio dice che il ferro va battuto
0: finché è caldo,
6: dice a Minamo che carni puerco.
5: E allora parliamo di questo nuovo libro scritto da Rocco Pillittoni,
0: sì,
5: dedicato questa volta allo smart working, che si intitola,
0: sì,
5: Come lavorare in pigiama,
0: sì,
5: mantenendo la dignità professionale.
6: E certo, Dario, in questo libro io parlo della mia esperienza, che io due giorni a settimana lavoro in smart working.
0: Ah, ok, dalle poste.
6: E mi fanno questa videochiamata, no?
0: Sì.
6: I clienti. Io ci rispondo dai posti più disparati,
0: cioè?
6: No? Cioè, magari può essere una poltrona,
0: sì, sì,
6: a sala da pranzo.
0: Certo.
6: E fuori nel giardino, un recinto delle galline.
0: No.
6: Naturalmente io da grande rida, chi cazzo rida, mo?
0: No, ci faceva ridere
6: i galline. Hai capito, mangiati l'uovo finte delle galline in batteria. Io mi mangio l'uovo, che tu puoi mangiare pure crudo.
0: È vero.
6: No, insomma, io ho 30 gaggine, tutto,
0: sì,
6: e ogni sabato ne piglio una, ci tiro un cuoggio e la metto, naturalmente dopo l'ho tutto lo spiumaggio che mi ha cazzo. E la metto nel forno con le patate, capito? Dariuzza!
5: Molto interessante. Ho notato che anche in questo secondo lavoro parli dei tuoi viaggi. Questo rende il libro molto interessante,
0: sì,
5: soprattutto quando racconti
0: sì,
5: della Sila.
6: Sì, Dariuzza, perché io tutti i weekend me ne fuio dalla città.
0: Sì, ho una casa in campagna, sì.
6: Ho una casa in montagna, se
0: sì,
6: proprio
0: Sila,
6: vogliamo
0: sì,
6: dire. Sì, a Camigliatello Silano.
0: Certo.
6: C'ho una casa fuori dal centro storico, in mezzo ai boschi.
0: Va a prendere il freddo.

0: Ogni tanto faccio degli incontri sciani, comunque la volta che ho incontrato una coppia di fidanzati che insomma erano ammucciati in macchina, no? Un'altra volta che hai trovato lo falchetto picciriggio,
1: un falco
0: caduto dal nido, l'ho portato a casa, l'ho cresciuto, l'ho pasciuto per 6 mesi fino a quando è diventato grande, no? Ma il falchetto vive con me, ma stessate lo voglio convincere a tornare allo stato bravo, allo stato bravo, cambiami, costa 400 euro al mese di mangime veterinario, tutti, te ne hai chiuso un vizio in un piccirino.
2: Sono Daria Bignardi e questo è il mio podcast che si chiama Parlarne tra amici. E oggi è venuto a trovarci lo scrittore Rocco Pillittoni, che ci stava raccontando la sua esperienza con un falchetto che tiene in casa. Credo che la cosa sia piuttosto impegnativa.
0: Dariuzza, non ti dico quanto impegnativa, perché tutti i giorni devo cambiare la pagina della Gazzetta del Mezzogiorno nella gabbia. E poi non vuole solo un mangime, ma si mangia pure i sorci, i topolini. Devo comprarci i topolini surgelati. Mi faccio arrivare con Amazon, a me i topi in giù freezer.
2: E dimmi una cosa, nelle tue lunghe passeggiate sulla Sila, hai mai incontrato un lupo?
0: Attia lupo da Sila! E certo! Ero con la mountain bike, no? Mi sono trovato davanti un branco di lupi.
1: Che paura!
0: I lupi mi impuntavano, io me ne volevo fuggire, volevo scappare, ma un lupo è partito, mi ha muzzicato sulla schiena.
3: Che brutto, ragazzi!
0: Dalla paura che ho preso, me la sono fatta nei pantaloni. Cara Dari, è stata la mia fortuna. Perché? Perché il capo dei lupi, no? Capo branco, ha fatto un segno cura zampa all'agio lupi e se ne sono fuggiti tutti, sono scappati. Allora da quella volta mi conosciano, i lupi silani mi conoscono.
1: Un
0: rapporto di amicizia. Ma a me mi chiamano balla coi lupi, com'è?
2: Adesso salutiamo Rocco Pillittoni che ci è venuto a trovare per la seconda volta e dopo la pubblicità torniamo con Simone Toriani, lo scrittore abruzzese che oggi festeggia i suoi 50 anni. E noi ci collegheremo con il ristorante Le Ginestre di Francavilla, dove l'autore sta intrattenendo i suoi ospiti cantando versetti della tradizione locale.
4: E le femmine di Francavilla tutte le notte va a caccia d'inguilla, quando la chiappa quella grossa se le schiaffa in mezzo alle cose.
3: Grande festa!
0: Dario, Dariuzza, ho come il sospetto che anche a te l'anguilla non dispiace.

0: ballando sì. Tutta
1: ci Michael manchi Jackson, Michael
0: Black or White dal 1991 in grandissimo Michael
1: si divertono oggi i nostri ascoltatori col dialetto
2: vai le belle belle belle come una son le belle belle belle sì. Come un grosson
1: va bene ciao
3: lupo, lupo, anche lupo, e lupo lapa o zazzaro da capa
0: da posto siamo
4: ciao belle ma non è che Rocco è tifoso del Catanzaro
1: no di Cosenza
4: che
1: no,
4: hanno
1: Cosenza.
4: Vinto 3-0 sì. Con Palermo
1: è vero all'andata all'andata ne parliamo dopo
0: povero Inzaghi
1: allora qualche retroscena sui bellissimi di Rete 4
0: sì
1: appuntamento imperdibile che andava in onda in seconda serata
0: come no ce lo ricordiamo
1: poi
0: tutti
1: poi parliamo della Matrix nella quale vivrebbero tutti gli uomini che sarebbero ospitati in un limbo
0: veramente sì, Matrix come nel film dici
1: certo
0: ah guarda
5: concordo con lei da comodissimo podcast il velocista Filippo Tortu e lo scambio di persona da che tempo che fa Orietta Berti e le storte da TV Talk Emanuela Fogliero e i bellissimi di Rete 4 dalla Zanzara i cornuti e contenti da
0: sono,
5: True Angels il viaggio astrale nel Matrix
6: il velocista Filippo Tortu e lo scambio di persona
7: a me una volta stavo cenando
0: sì.
7: Ed è venuto uno a sì. Chiedermi se poteva fare una foto
0: okay,
7: e ho detto naturalmente di sì che non c'erano problemi
0: no,
7: lui poi ha iniziato no perché io non chiedo le foto a nessuno
0: sì.
7: Però tu però sei il mio idolo sei il più grande sportivo che conosco sì. Quindi io pianco un po' così sai faceva piacere sì, sì, poi anche lì a cena con altra gente
0: sì?
7: Un po' così poi dopo un po' mi fa ma toglimi adesso quanti gol hai fatto quest'anno
0: no sai, mi sarei anche uno
7: allora io ho detto guarda
8: non ci credo
7: in Champions sono a due in campionato sono fermo a zero
8: non ci sto
7: credendo io non
0: bravo
7: so tuttora
0: Filippo,
7: con
0: bravo,
7: chi
0: Filippo.
7: Mi abbia scambiato
0: ma niente
6: i cornuti e contenti
9: c'è il cornuto uno e il cornuto due voi vi dichiarate apertamente cornuti giusto?
10: 100%.
11: Assolutamente sì. Orgogliosi di sì. Esserlo.
9: Benissimo. Sì. Cornuti, okay. Orgogliosi di esserlo al 100%. Questo sì. Significa che sì. Voi portate potenti, le vostre mogli, scusate, all'interno del locale del dottor Taurus,
1: certo.
9: Giusto? Cornuto
1: ah,
9: uno?
1: Sì, Taurus, mi ha chiamato una volta.
10: In villa, stasera, dopo la trasmissione, andremo in villa.
9: E sì. Fate a montare le vostre mogli da qualcun altro, giusto?
11: Ah, sì. Okay. Giusto.
9: Cornuto due, mi rivolgo a lei. E siete felici di questo, giusto?
11: Ma grande, ma felici di esserlo.
9: Felici, giusto?
11: Siamo eccitati tutta la settimana dopo.
6: Il viaggio astrale nel Matrix.
12: Sono tornato dall'India. Qualche sì. Mese dopo ho avuto un'esperienza astrale veramente molto, molto impressionante.
0: Sentiamo.
12: Mi sono trovato in una città
0: sì.
12: E di grattacieli che erano luminosi e azzurri.
0: Ah.
12: Sono stato rilevato perché spesso in astrale vengo rilevato
0: sì.
12: E sono stato messo in una stanza molto chiusa, buia.
13: Ah, ma in quel caso specifico, Alex, cosa hai vissuto? Sì. Che okay. Cosa era successo?
12: Sì. È no? Stato impressionante perché ho visto letteralmente dei corpi che venivano
0: ah, okay. Come Matrix,
12: usati come pile.
13: Sì. Corpi questo. Che venivano usati come?
12: Le corpi elettrici
1: come in Matrix senti come in Matrix
13: infatti ho subito collegato il film oddio
12: è proprio così sono città superiori che non sempre sono positive
0: cioè,
12: e lì sono stato imprigionato è stato messo negativo, imprigionato in una specie di prigione per giorni

0: La nuova di Rama che si intitola Cabana. Ma la cabana non è quella specie di ombrellone strano con i lettini sotto che prendi al mare, quello più figo, quello più bello.
1: Wow!
0: È lui, no?
2: Credo di sì, credo.
0: Pensi, si chiama Cabana.
2: No, stavo pensando che i nostri ascoltatori oggi deve essere. Sta girando qualche polline particolare.
0: Dici?
3: Sentiamo. Sì. Le cose stanno così.
0: A posto, sì.
3: Io ad Angelo non lo cago pari pari.
2: Ah, okay.
0: Anche lui nel Matrix.
2: È un messaggio.
3: Perché Giulio non mi ha mai detto e non ha mai
0: salute.
3: Parlato.
2: Va bene, noi andiamo da Emanuela Fogliero, ok?
4: Emanuela Fogliero e i bellissimi di Rete 4.
5: C'è la domanda social. La signora Fogliero è la prima volta a TV Talk, quindi abbiamo deciso di farla a lei. Allora, Sergio le chiede: si è mai pentita di aver annunciato un film dei bellissimi di Rete 4 che non era bellissimo?
0: Ma qualcosina
6: tutti bellissimi sono bellissimi, però alcuni titoli diciamo erano un po' così imbarazzanti. Sì,
5: un
6: prima li trovavo tipo cari amici buonasera, però commedia, quelle commedie
0: leggere,
6: quel gran pezzo di Rubalda non è, ma prova tu a dirlo cari amici, quel gran pezzo di Rubalda
7: non potrei mai, difficilissimo.
2: Per chiudere le 14:53 andiamo con i grandi appuntamenti di questa sera, in particolare parliamo di DJ set con la nostra amica Emma.
8: Dai. Un saluto a tutti da Emma Stoccolma, ciao. Vi ricordo che questa sera mi trovate alla discoteca La Playa di Concorrezzo, ma oggi sono qui a parlarvi di musica dance abbinata al calcio. Domani si gioca infatti il ritorno dei playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro. All'andata ha vinto il Catanzaro per 3-0, nonostante il mister rosanero Pippo Inzaghi avesse dichiarato la sua intenzione di fare il risultato subito nel primo incontro. E allora alcuni tifosi del Palermo hanno dedicato una canzone al mitico Bomber. Ascoltiamola.

0: Mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: DJ Time. Ma direi che un inizio così, non me lo ricordavo da settimana e settimana, bellissima musica, complimenti all'ufficio programmazione musicale, il dipartimento bella musica del DJ Time, erano i Basement Jacks con Red Alert.
3: La storia continua, DJ Time, con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso, tutti i venerdì alle 23, su Radio DJ.
2: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa. Frankie High Energy.